Sedevamo accanto alla stufa. Che ne dici se smettiamo? Finita la stagione, torniamo a valle e non ci pensiamo più. Il rifugio era vuoto, come sempre più spesso accade. Tobia ha voltato la testa verso di me con sguardo annoiato, poi ha ripreso a leccarsi, segno che era d'accordo o che l'argomento non lo interessava, chissà. Non è arrivato subito Tobia. Per i primi 5 o 6 anni me ne stavo da solo quassù, a quasi 3.000 metri. Qualche aiuto in cucina nelle settimane più affollate, una ragazza che mi faceva le camerate, la solita vita di rifugio, con la sveglia alle 3 per le colazioni, la sera alle 10 tutti in branda, non c'era tempo per fare altro. Figuriamoci, per accudire un gatto. Poi, una decina di anni fa, aprendo all'alba la porta del rifugio, la luce della torcia aveva incontrato 2 fanali gialli, seguiti da un corpicino nero come la notte. Il gatto era schizzato dentro, rapido come un fulmine, e aveva iniziato a strusciarsi tra le gambe degli alpinisti che già stavano infilando le imbragature. Tobia era rimasto fino alla prima nevicata. Non mi ha mai spiegato da dove venisse o come diavolo avesse fatto a salire da solo. Chiuso il rifugio, me l'ero ficcato nello zaino e l'avevo riportato a valle. Stagione dopo stagione, Tobia è rimasto con me. Un giornalista una volta ha scritto della strana coppia, il rifugista e il suo gatto, definendolo la mascotte del rifugio. Tobia l'ha presa male perché, dal suo punto di vista, è il rifugio che ruota intorno a lui e non viceversa. Ma i giornalisti hanno il vizio di semplificare tutto. Che ne sanno loro delle nostre confidenze, delle nostre conversazioni? O del ruolo che Tobia ha assunto nella gestione del rifugio? Tanto che alle volte mi è venuto di pensare, ma come facevo prima senza un gatto? E questo è il momento imbarazzante in cui qualcuno chiederà i dettagli, tipo, quale ruolo? Prendere i topi? No, topi a questa altezza, così vicini al ghiacciaio, non ce ne sono. E allora? Si tratta di un altro tipo di commercio e ha a che fare con la storia del rifugio. Un tempo l'edificio sorgeva su un'isola rocciosa ai margini del ghiacciaio. Chi partiva col buio si allacciava i ramponi già sulla terrazza, 2 passi, e subito le punte mordevano la neve indurita dal gelo della notte. Sopra il tetto, le pareti si alzavano spettrali e incrostate di ghiaccio per oltre 1 chilometro di altezza, che parevano mangiarsi il cielo. Era la palestra degli alpinisti. Salire una qualsiasi di quelle vie significava entrare nel gota dei grandi arrampicatori. Io ho fatto in tempo a vedere tutto questo e andavo fiero della fama del mio rifugio. Una fama sinistra, perfino, perché non passava estate senza che la montagna si portasse via qualcuno. Le squadre dei soccorsi, allora non c'erano gli elicotteri, erano sempre in movimento e spesso le barelle tornavano con uno sventurato chiuso nel sacco. Di alcuni ci sono i ritratti appesi nella sala da pranzo. C'è la foto del brioschio e del fasana, i 2 che sono precipitati nel canalone per 800 metri. La foto del Franco Girardi, di anni 18, caduto in un crepaccio. La famosa guida Bottonelli, scomparsa nel nulla insieme ai suoi 2 clienti. E altri ancora. A un certo punto, però, tutto questo è finito. Il rifugio è passato di moda. Il ghiacciaio si è sciolto, ora sta a 0,5 chilometro di distanza. Le pareti sono diventate franose, infide. Nessuna cordata le scala più. Io e il gatto siamo rimasti soli. Ci sono sere in cui l'aria nello stanzone diventa fredda e il silenzio è più fitto, come in un presagio d'inverno. Allora Tobia, che magari sta dormendo arrotolato su se stesso, d'un tratto drizza le orecchie, sbarra gli occhi nel vuoto. Poi inizia un rumoroso concerto di fusa e presto tutto torna normale. Posso spegnere le luci e andare a letto. Il gatto rimane a presidiare la stufa che intiepidisce, circondato dalle foto dei morti. Perché è questo il lavoro di Tobia. Fa compagnia ai fantasmi. Li rassicura e li tranquillizza quando sono agitati. E motivi per agitarsi ne hanno. L'anniversario di un incidente, un temporale, una frana che cambia il profilo delle loro antiche montagne. Quest'estate, per esempio, d'improvviso è crollato l'intero pilastro su cui correva la via dedicata al Bruno Marsili, che proprio lassù aveva trovato la morte. Una colonna di polvere si era elevata altissima e dicono si vedesse fin dal fondovalle. Quando il vento l'ha dispersa, la via non c'era più. E sono convinto che quella sera, quando Tobia ha drizzato le orecchie e ha sbarrato gli occhi, fosse proprio il Marsili ad agitarsi nel vuoto dello stanzone, finché le onde sonore emesse dal gatto non l'hanno placato. Queste però, badate, sono solo mie congetture, perché io personalmente non sento nulla. Le mie notti

seduto, il collo eretto, le pupille spalancate sul nulla. «Cosa c'è, amico mio?» gli dico. «Non senti che silenzio?» Ma lui continua a guardare fisso il vuoto, come se per incanto il soffitto si potesse animare. Poi attacca il suo ron, sedativo, ipnotizzante. Bastano un paio di minuti. Quando smette, socchiude gli occhi e bisbiglia: «Ora sì che c'è silenzio».

0: A Palazzo Pitti a Firenze, il Museo della Moda e del Costume ci attende con una mostra speciale che ci porta negli anni 50 e 60 in America, anni ruggenti per la moda che si stava facendo largo nelle strade più eleganti di New York. La mostra racconta un couturier italiano che diventò il beniamino del jet set dell'epoca e che riuscì a conquistare persino Hollywood e la Casa Bianca. La mostra si intitola Ferdinando Sarmi, New York. Un viaggio nella moda da Firenze alla Fifth Avenue ed è curato da Vanessa Gavioli, responsabile del museo, Eugenia Paulicelli, professore emerita al Queens College e al Graduate Center dell'Università di New York. Ma ne parliamo oggi con Annalisa Alfandery che l'ha visitata per noi. Buongiorno Annalisa.
1: Buongiorno.
0: Allora, prima di tutto, perché un viaggio nella moda da Firenze alla Fifth Avenue? Sarmi era un fiorentino?
1: No, no, non era fiorentino, ma visto il successo che aveva avuto, i fiorentini avrebbero tanto voluto che fosse uno di loro. Era nato a Ravenna nel 1912, era di famiglia nobile e si era laureato in giurisprudenza a Siena, ma la sua passione era la moda. Così, invece che in tribunale a discutere una causa, lo ritroviamo a Firenze nel 1951 tra i couturier, gli stilisti diremmo ora, che collaboravano con la Maison Fabiani in una sfilata che per l'epoca e la risonanza che ebbe a livello internazionale, è considerata una pietra miliare nel mondo della moda ed era stata organizzata nel magnifico giardino di Villa Torrigiani da Giovan Battista Giorgini. In quell'occasione Ferdinando Sarmi attirò l'attenzione di Elizabeth Arden, che lo volle a New York per dirigere la linea moda del marchio Arden, già famoso non solo in America, dove aveva un negozio in ogni grande città, ma anche a livello internazionale con le sue boutique di Parigi e Londra. Elizabeth Arden, anche lei aveva una storia molto particolare, era di fatto una imprenditrice canadese che si chiamava Florence Nightingale Graham e aveva fondato un impero. Era stata la prima, tra l'altro, a dettare uno stile attraverso i suoi prodotti di bellezza, ad esempio declinando il rossetto in mille nuance e coordinandolo con lo smalto per le unghie o, nel caso delle soldatesse americane, mettendo in commercio rossetti e fondotinta che non stonassero con il colore delle loro uniformi. Perciò per Sarmi quella sfilata a Firenze fu un vero trampolino di lancio. Da quel momento in poi i suoi abiti vennero indossati dalle modelle più famose del momento e apparvero su tutte le riviste di moda, da Vogue, Harper's Bazaar, ma anche i giornali femminili e ovunque ci fossero le pubblicità di Elizabeth Arden.
0: E dunque un couturier di grande successo che arriva fino al jet set americano. Annalisa Alfandery, che tipi di modelli ci sono in mostra a Firenze?
1: La mostra espone materiali inediti del fondo Sarmi, donato dagli eredi al museo. Ci sono i suoi abiti iconici, soprattutto i modelli di haute couture, abiti da sera con tessuti preziosi, ricami o guarnizione. Per l'epoca all'avanguardia. Era il sogno americano e la sartorialità italiana che si ritrovavano e si ritrovano ancora, ad esempio, nelle gonne di tulle e seta sormontate da grandi fiocchi, negli abiti vaporosi di colori sgargianti, tempestati di paillettes, perline, cristalli Swarovski che adesso diciamo che noi li conosciamo e li vediamo dappertutto, ma all'epoca non era così. C'erano enormi colletti di pizzo da educande oppure scollature di gran seta e ogni abito viene esposto qui alla mostra con gli accessori originali che suggeriscono in questo modo anche il clima culturale e mondano della New York dell'epoca. Nel 1958 Sarmi poi lascia Elizabeth Arden e fonda un suo atelier. Ecco appunto apparire Sarmi New York, che è il titolo della mostra, e all'epoca diventò uno dei nomi più celebri dell'alta moda americana.
0: Tanto addirittura da conquistare Hollywood.
1: Sì, certo, perché, anche perché Sarmi, laureato in giurisprudenza per volere del padre, aveva intrapreso già in Italia la carriera di costumista e, ad esempio, nel film Cronaca di un amore degli anni 50 aveva anche fatto l'attore, cosa che non, che faceva, non dico spesso, ma insomma evidentemente gli piaceva di fare. Vale la pena ricordare che all'epoca il cinema americano amava portare sullo schermo tante storie che erano anche degli affreschi dell'alta società dell'epoca, quindi storie delle signore newyorkesi oppure delle ricche cenerentole texane che a New York scoprono la moda, il teatro, i grandi ricevimenti e diventano raffinate finalmente, bellissime, in grado di irretire e impalmare nobili italiani o francesi, però squattrinati, ma ricchi di belle maniere, di antenati illustri, di cultura.

0: costumista italiano, molto attuale, e premio Oscar, Cantini Parrini, che racconta di Salmi il successo e le creazioni, legate anche in certi casi alle modelle dell'epoca, come Verushka, che ebbe un periodo di grandissima notorietà, era nobile, tedesca, famosa per la sua bellezza spigolosa e per la sua altezza, era altissima, emergeva ovunque. E oltretutto Cantini Parrini è un grande collezionista di abiti, quindi ha anche degli abiti di Sarmi.
1: E quindi è una storia di grande successo, e però allora come mai il nome di Sarmi ci giunge in fondo nuovo? E poi che ne è stato di lui, Annalisa?
0: Ma forse perché a quell'epoca la moda e il cinema erano campi in continuo fermento, pieni di talenti, dove tra l'altro anche gli attori non avevano vita facile, erano gli studios che dettavano legge, quindi i grandi produttori che facevano e disfacevano le carriere anche dei divi a loro piacimento. E possiamo immaginare quindi che fosse così anche per i costumisti e gli stilisti. Inoltre, Sarmi ebbe l'ebbrezza di una ventina d'anni di celebrità e di successo, ma l'alta moda è sempre stata pericolosa, diciamo così, finanziariamente difficile, e Sarmi ebbe alla fine una serie di difficoltà che lo indussero nel 1977 a lasciare l'America e a tornare in Italia. Così improvvisamente, come la sua stella si era accesa nel firmamento della moda americana, Sarmi sparì e si trasferì a Verona, dove morì nel 1982. Ma per i dettagli della sua vita straordinaria, che sembra quasi una leggenda, per capire i motivi del suo successo ed entrare soprattutto nello spirito dell'America di quegli anni e della moda di quel periodo, bisogna davvero vedere questa bellissima mostra.
1: E dunque una mostra intitolata Ferdinando Sarmi, New York, un viaggio nella moda da Firenze alla Fifth Avenue, al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti. Grazie Annalisa Alfanderi per avercene parlato oggi.
0: Arrivederci.

0: ilconcerto.ch.
1: Così come il degno e perfetto pittore imita tutto ciò che è stato creato dalla natura con la varietà dei colori, allo stesso modo, con uno strumento fiato o a corde, si potrà imitare la voce umana. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2 e un caloroso benvenuto al concerto.ch da Mattia Caputo. Il suono degli strumenti può imitare la voce umana. Potremmo riassumere così questa citazione del musicista italiano del Cinquecento Silvestro Galassi, che nel suo celeberrimo Fontegara spiega come si suona il flauto e come si esegue quella musica del suo tempo. Tutto questo ci dà l'indizio che oggi in cartellone troviamo i barocchisti. Vedremo più in là cosa c'entrano queste parole con quello che ascolteremo. Ospite dei barocchisti sarà la storica fagottista dei barocchisti Giulia Genini, tra le massime esperte di musica antica di sangue ticinese. Studi in flauto e fagotto e simili, tipo Dulciana, alla Scuola Cantorum di Basilea, una carriera di successi infiniti con le più celebri formazioni barocche del pianeta, e ora professoressa alla Haute École de Musique di Ginevra. 4 anni fa suonava da solista nel concerto per fagotto, flauto, oboe, violino e basso continuo in sol minore RV 107 di Antonio Vivaldi, sotto la direzione di Diego Fasolis e insieme ad altri esperti del genere, Stefano Bett, Pierluigi Fabretti e Duilio Galfetti.

La penna di Antonio Vivaldi è inconfondibile. Queste ultime battute ricordano il finale dell'inverno delle sue quattro stagioni, ma in realtà abbiamo ascoltato il concerto in sol minore RV107 per fagotto, flauto, oboe, violino e l'immancabile basso continuo. In ordine, Giulia Genini, Stefano Bett, Pierluigi Fabretti e Duilio Galfetti erano i solisti e Vivaldi non smette mai di esplorare infinite combinazioni di strumenti solisti. Un tuffo nel 1600 e nella musica puramente strumentale che farà cantare, tra virgolette, questi strumenti come nella citazione d'inizio puntata e come da tradizione nel primo barocco italiano. Ma a proposito di cantare...

La ciacona per due voci e basso continuo, Zefiro torna e di soavi accenti di Claudio Monteverdi con i barocchisti e i madrigalisti della RSI diretti da Diego Fasolis, che ci spalanca le porte della musica vocale e del LAC di Lugano nel novembre 2024 con alcuni interpreti di fama mondiale, il leggendario basso Klaus Mertens, primo tra tutti. Cantare con lo strumento potrebbe essere il motto di questa puntata del concerto.ch. E le voci umane le sentiremo, sì, assolutamente, a brevissimo ancora, ma prima lasciamo che siano l'oboe e il violino di Emiliano Rodolfi e Fiorenza De Donatis, sempre con Fasolis e barocchisti, ad eseguire la rivisitazione dell'opera 1060 del catalogo di Johann Sebastian Bach.

Emiliano Rodolfi e Fiorenza De Donatis, oboe e violino, aprivano le danze di un concerto all'Hack di Lugano nel novembre scorso con i barocchisti Diego Fasolis sul podio e il coro della RSI. Questa era una ricostruzione dell'opera 1060 di Johann Sebastian Bach e, a proposito di coro della RSI, eccoli, anche loro di scena quella sera e finalmente lasciamo che a cantare ora siano le voci umane.

Applausi e grandi emozioni al LAC di Lugano esattamente un anno fa con il mottetto Lobet den Herrn alle Haydn di Johann Sebastian Bach. Una serata di livello strepitoso che vedeva sul palco un solista leggendario, Klaus Mertens, voce di basso, tra un attimo nella cantata BWV 82. Vi invito a godervi le prime due arie del basso, Ich habe genug, ne ho abbastanza in tedesco antico, e Schlummert ein ihr matten Augen, due delle arie più commoventi e belle composte da Bach. La seconda è una ninna nanna, un'aria del sonno, mentre la prima rappresenta la perfetta armonia del riposo di anima e corpo, oboe e basso continuo che si imitano tra loro. Cosa fa Bach qui? Arricchisce, fa di tutto con la sua musica per esprimere più di quello che le parole da sole esprimono. Una cantata consolatoria, il sacerdote tiene in braccio il figlio di Dio e vede la salvezza. Ciò è abbastanza per lui, può dipartire felicemente. Thank you.

Klaus Mertens, il più grande basso bachiano di sempre, qui nella cantata Ich habe genug di Johann Sebastian Bach, nelle prime due arie commoventi e consolatorie al contempo. Questa puntata del concerto.ch termina tornando all'idea di voce umana che dà vita al suono degli strumenti solisti.

0: un saluto con la voce dell'organo di Francesco Cera nella sinfonia iniziale della cantata Ich gehe und suche mit Verlangen di Johann Sebastian Bach, ancora con Diego Fasolis e i barocchisti con quell'organo che, come dice il direttore inglese John Elliot Gardiner, dà un colore erotico religioso, è il dialogus tra l'anima e il suo sposo Gesù. A voi ogni interpretazione, chissà se Bach pensava a questo. Da me, Mattia Caputo, un ringraziamento ad Alissa Nembrini per la scaletta di oggi e a voi per l'ascolto. A presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: climatica mette a dura prova anche le istituzioni democratiche, spesso incapaci di prendere decisioni che siano al tempo stesso ambiziosi, lungimiranti e socialmente condivise. Per provare a rispondere a questo problema, negli ultimi anni si stanno moltiplicando in Europa, Svizzera compresa, nuove esperienze di partecipazione politica alternative o complementari ai parlamenti eletti. Si tratta di assemblee cittadine, delle assemblee deliberative per il clima o ancora dei forum cittadini composti appunto da persone estratte a sorte, chiamate a informarsi, discutere e formulare proposte su temi cruciali per una città, una regione, un paese, se parliamo di clima anche il mondo intero. Noi da qui vogliamo partire per il nostro approfondimento di oggi. Intanto mi ha raggiunta in studio Omar Teoldi. Ben arrivato, Omar.
1: Grazie Barbara, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Si parlava di assemblee per il clima, forum cittadini, tutti esperimenti che promettono di rendere le decisioni più inclusive, più legittime, ma pongono anche delle domande importanti. Possono davvero questi strumenti incidere sulle politiche pubbliche? E sono poi degli esperimenti che possono portare delle soluzioni complementari alla democrazia rappresentativa in vigore, o sono dei primi esperimenti per pensare magari ad una sua trasformazione? Sono tutte domande alle quali cercheremo di rispondere in questo approfondimento con i nostri ospiti, che saluto subito. Il primo è Marco De Riu, sociologo dell'Università di Parma. Buongiorno, benvenuto alla Radio Svizzera.
2: Buongiorno, grazie mille per questa opportunità.
1: Grazie a lei. Allora, lei è specializzato in sociologia dei processi culturali e comunicativi, è autore di Rigenerazione per una democrazia capace di futuro, uscito nel 2022 per Castelvecchi, e di uno studio di prossima pubblicazione. Mi diceva prima fuori onda che insomma manca ancora qualche mese, ma anticipiamo, si chiamerà Cambiare il clima della democrazia, guida critica alle assemblee, quindi siamo proprio in pieno nel tema di oggi. E saluto anche il secondo ospite, Francesco Veri, ricercatore in scienze politiche presso il Center for Democracy Studies dell'Università di Zurigo. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Lei è autore di numerosi studi proprio sulle assemblee deliberative estratte a sorte, e ha coordinato tra l'altro alcune sperimentazioni pratiche in tal senso anche qui nella Svizzera italiana. Avremo il modo di parlarne.
0: Sì, prima ancora di introdurre che cosa siano queste assemblee cittadine per il clima, come funzionino e quali insomma siano le soluzioni che offrono, partiamo magari da una constatazione generale. La sensazione, immagino più o meno condivisa, che siamo di fronte a un fallimento che continua a ripetersi in questa incapacità di riuscire a elaborare delle politiche climatiche adeguate, questo sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Pensiamo all'accordo di Parigi, che è considerato il più ambizioso vincolo di politica climatica globale, che aveva impegnato, pensate, 194 paesi, impegnandosi appunto nel limitare il riscaldamento globale al di sotto dell'1,5 gradi centigradi. Ecco che quell'obiettivo è fallito. Siamo di sicuro di fronte a una crisi ambientale climatica, siamo anche di fronte a una crisi o a una difficoltà delle democrazie. Marco De Riu, queste due crisi come si correlano l'un l'altra, e perché gli strumenti classici della democrazia rappresentativa si rivelano poco adeguati per discutere di crisi climatica e proporre delle politiche appunto adeguate per fronteggiarla?
2: Ma i motivi sono tanti. Sicuramente un primo aspetto è che scontiamo, dal punto di vista del pensiero e della tradizione democratica, probabilmente una sottovalutazione del legame tra comunità politica e l'ambiente, il territorio, la natura. Cioè si è teso in qualche modo a considerare l'ambiente un po' come un riferimento, un deposito di risorse, di opportunità, no, dentro dei confini nazionali, ma forse non si è sviluppata a sufficienza la consapevolezza di quanto tutte le dimensioni fondamentali del nostro esistere, dal cibo all'acqua, all'aria, alle risorse energetiche, eccetera, dipendono dalla consistenza e dalle condizioni dell'ambiente in cui viviamo. Quindi sicuramente c'è un tratto di questo genere. In secondo luogo, probabilmente la tradizione democratica fa fatica a riconoscere dei limiti, un senso dei limiti ricordiamo che la tradizione democratica per definizione è una tradizione che mette al centro la volontà popolare, quindi disconosce altre forme di rapporto, che ne so, che in passato c'erano con il divino, con la tradizione, con la natura, eccetera, mette al centro la libertà popolare. Questo è un'ottima, ovviamente, opportunità, ma pone un po' il tema che il limite è una questione da costruire, non una questione già data. Quindi la libertà democratica deve in qualche modo affrontare il tema del limite. Poi l'altra cosa che forse bisognerebbe sottolineare è che nella tradizione in cui viviamo si è dato molto, principalmente, spazio, diciamo, al consenso e agli interessi di breve periodo, faticando più a costruire un'immagine della democrazia come questione anche di salvaguardia dei rapporti tra generazioni, tra specie viventi differenti. Questi sono due ambiti su cui secondo me c'è ancora moltissimo da fare.
1: Marco De Rio diceva che la tradizione democratica mette al centro la volontà popolare, ma poi su come esprimere, su come creare questa volontà popolare ci sono varie ricette, vari sistemi. In Svizzera, lo sappiamo, abbiamo un sistema che è quantomeno peculiare nel contesto europeo. Allora, Francesco Veri, chiedo a lei: questa crisi della democrazia la sentiamo anche in Svizzera, la sentiamo anche nel paese della democrazia diretta?
3: Sì, la sentiamo anche in Svizzera. La crisi della democrazia in sé è più che altro una crisi che è sostanzialmente una crisi della comunicazione. Quindi il problema non è che non comunichiamo o comunichiamo poco, ma il problema è che comunichiamo male. Questo porta a problemi quali appunto la polarizzazione, quindi si crea, diciamo, la gente non ascolta più la politica, i politici non si ascoltano più tra di loro, e anche altri problemi connessi come la disinformazione. Quindi sostanzialmente le persone, i cittadini cercano l'informazione laddove conoscono già le risposte.

0: forse potrebbero essere proprio queste assemblee cittadine che stanno sorgendo, sono sorte negli ultimi anni in Europa. Marco De Rio le studia da anni, in particolar modo quelle rivolte alle politiche climatiche. Ecco, Marco De Rio inizia innanzitutto a contestualizzarsi di cosa stiamo parlando, cosa sono queste assemblee di cittadine e cittadini e come lavorano idealmente e concretamente.
1: Allora, si tratta di modalità peculiare di costruzione di spazi di confronto, di consultazione e di deliberazione democratica, in particolare diciamo che hanno una lunga tradizione, e l'ambito che ho studiato insieme appunto a alcuni colleghi in questi ultimi anni riguarda soprattutto le esperienze delle assemblee climatiche. Ci sono state numerose assemblee climatiche sia a livello nazionale sia a livello locale e cittadino, a partire dal 2016-2017 è iniziato l'Irlanda, poi sono stati la Francia, il Regno Unito, la Danimarca, la Finlandia, la Germania, la Spagna, l'Austria, la Svezia e altre entità statali hanno messo in moto attraverso forme diverse, processi diversi, delle assemblee deliberative, cioè sono degli spazi con un numero limitato di cittadini, generalmente estratti a sorte oppure con forme ibride che si mescolano l'estrazione a sorte con anche il rafforzamento magari di alcune fasce di cittadini in particolare. I numeri limitati in genere sono attorno a 100-150 persone, ma possono essere anche numeri differenti, che in uno spazio di tempo definito possono in qualche modo confrontarsi su alcune questioni che nel caso che abbiamo studiato noi riguardano il tema del cambiamento climatico e riduzione delle emissioni climalteranti, per dare indicazioni ai governi su quali politiche adottare, quali misure dare priorità per affrontare questo tipo di problema. Quindi sono dei consessi limitati, ma che puntano molto sulla qualità dello scambio, nonché della formazione dei partecipanti. Chiunque può partecipare, se estratto, e viene messo nelle condizioni di fare il proprio lavoro nel modo migliore, confrontandosi con altri punti di vista.
2: Qualità dello scambio e formazione dei partecipanti, poi torniamo su questi elementi perché sono centrali, credo, in questo discorso. Ma Marco De Rio, lei citava il sorteggio dei membri di questa assemblea. Allora io vorrei chiedere a Francesco Veri, un elemento che sul primo può sembrare perlomeno curioso, no? Come funziona questo sorteggio e perché si è scelto questo metodo?
3: Ma diciamo, solitamente il sorteggio traduce un po' alcuni principi della democrazia deliberativa in modo concreto. Quindi c'è il principio dell'uguaglianza, quindi ad esempio tutti i cittadini sono uguali, possono essere estratti, hanno la stessa opportunità di essere estratti, e il sorteggio permette anche di non premiare chi ha magari dei interessi o chi ha più potere o chi ha più denaro o visibilità, quindi permette di trattare i cittadini tutti uguali, e solitamente viene fatto in modo stratificato, è stato menzionato prima, quindi si cerca di racchiudere all'interno dell'assemblea la complessità della società, quindi si usano dei criteri sociodemografici spesso, ma anche ideologici, quindi si chiede a persone che sono di destra o di sinistra, e anche discorsivi, spesso si chiede cosa pensano di quanto verrà discusso. Proprio questo per favorire la pluralità, quindi per permettere che all'interno dell'assemblea deliberativa ci sia una diversità cognitiva sufficiente per produrre una decisione deliberata che sia anche inclusiva di tutte le sensibilità che ci sono all'interno della sfera pubblica. Questa è un po' l'idea del sorteggio.
0: Io riguardavo alcuni sondaggi svolti per esempio in tempi recenti dall'SSR relativi proprio al panorama elvetico. 2/3 della popolazione svizzera non crede che la Svizzera riuscirà a fare abbastanza sul piano politico contro il cambiamento climatico. Eppure, se guardiamo ancora all'ultima votazione federale,

0: Federale dello scorso 8 marzo il popolo svizzero ha respinto nettamente con più del 70% dei voti l'iniziativa popolare per un fondo per il clima, no anche ad altre iniziative che si muovevano in questo senso, ritenute troppo radicali. Ecco, una domanda sia per Francesco Veri sia per Marco De Rio: come il passaggio da una democrazia rappresentativa o semidiretta come quella che abbiamo in Svizzera a delle pratiche deliberative che sono al centro di queste assemblee cittadine climatiche o anche su altri temi cambiano l'opinione pubblica e si arriva a soluzioni diverse?
1: Ma magari posso rispondere io un attimo, penso che bisogna capire anche la funzione delle assemblee deliberative, quindi qual è il ruolo all'interno del sistema politico. Un sistema politico come quello svizzero, ad esempio, si può usare le assemblee deliberative come mezzo di formazione. Ad esempio, anticipo magari un po' il discorso, abbiamo sperimentato alcuni processi deliberativi, tra cui anche per Inzona, appunto, in cui i cittadini stati assorti avevano il compito di capire l'oggetto posto al referendum e di produrre l'informazione che poi è stata distribuita ai cittadini del comune in questo caso per capire meglio l'oggetto del referendum. Questo perché la funzione è quella di, se volete, di iniettare deliberazione all'interno delle persone comune, quindi cercare di creare una specie di spillover effect affinché appunto i cittadini che leggono questo rapporto scritto da altri cittadini, quindi comprendano meglio l'oggetto in votazione e possano anche loro ragionare sull'oggetto in votazione. Quindi questo permette ad esempio di depolarizzare quello che è la campagna elettorale, il panorama, l'arena politica che sta attorno al referendum. Quindi ci sono mezzi, le assemblee dei cittadini possono essere inseriti come mezzi di informazione. Altri esempi ci sono, prima si citava l'esempio dell'Irlanda, in cui si fanno magari delle proposte, oppure c'è l'esempio dell'Islanda, ad esempio, in cui c'è stata l'assemblea cittadina che ha fatto la proposta della Costituzione, della revisione della Costituzione. E qua sono altri esempi in cui le assemblee dei cittadini possono proporre delle politiche che sono ragionate, che poi possono essere messe al referendum e poi votate all'interno del sistema.
2: Le assemblee come mezzi di informazione, non l'abbiamo capito, questa questione dell'informazione è veramente centrale. E allora Marco De Rio, per arrivare poi al lavoro concreto di queste assemblee, come ce la dobbiamo immaginare? Cosa fanno queste persone sorteggiate? Si ritrovano, discutono? Che impegno è questo lavoro delle assemblee deliberative?
3: Dunque, in genere ci sono appunto diverse fasi, nel senso che c'è una prima fase in qualche modo informativa e formativa, e nel senso che in genere si mettono a disposizione dei partecipanti sia tutta una serie di materiali, di documentazioni informative, ma anche creano delle occasioni di confronto con esperti che in qualche modo possono contribuire alla formazione sul piano della conoscenza delle problematiche prese in esame. Quindi c'è una prima fase in cui si cerca di portare tutti i partecipanti e le partecipanti di queste assemblee a un livello minimo di conoscenza che permetta di affrontare tutta una serie di tematiche, e questo rapporto con esperti di vario genere può naturalmente trovare successivi momenti. Dopodiché c'è una fase appunto in cui queste assemblee discutono, possono discutere sia in forma plenaria oppure organizzandosi in tavoli di lavoro, in sottogruppi o in tavoli tematici, e in cui analizzano da vari punti di vista e mettono a confronto prospettive, attenzioni, sensibilità, priorità differenti per cercare di mettere a fuoco una serie di questioni, di problematiche, ma anche di possibili soluzioni e percorsi di intervento. E poi c'è un'ultima fase in cui, diciamo, si riporta la discussione a una serie di proposte, di interventi e di azioni che generalmente vengono o votate o comunque sottoposte alla valutazione appunto dell'Assemblea. E da ultimo, diciamo, queste le risultanze trovano in genere la forma di un report o di un documento finale che viene poi consegnato alle autorità politiche, quindi ai governi, presidenti o ai ministri, secondo insomma di chi abbia indetto questi processi, come appunto linee di possibile indirizzo nella materia climatica o nelle altre materie che sono state prese in considerazione.
0: Ecco, Marco De Riu ha proprio toccato uno dei punti critici, no, delicati di questi processi deliberativi. Abbiamo capito molto bene come queste assemblee siano un'opportunità preziosa per formazione, informazione, un dialogo depolarizzato e privo di interessi economici. Fra l'altro non l'abbiamo detto, ma in queste assemblee vengono anche coinvolte soggettività che per esempio non hanno solitamente diritto di voto, pensiamo per esempio agli stranieri e alle straniere, oppure ancora ai giovani minorenni, no? Soprattutto sulla questione dell'emergenza climatica è un fatto importante. Io mi ricordo i ragazzi e le ragazze del movimento Friday for Futures che chiedevano: vogliamo avere diritto anche noi di votare e di poter esprimerci, di poter dire la nostra su quello che sarà il nostro futuro del pianeta che noi dovremo abitare. Però Marco De Riu toccava proprio il punto dolente: una volta che l'assemblea ha deliberato, come fare affinché il materiale prodotto e queste linee guida non siano soltanto un alibi e venga consegnato ai governi e poi dopo non se ne faccia nulla? In questo senso, quali strumenti abbiamo, quali strumenti potremmo immaginare di implementare all'interno delle nostre democrazie affinché non finiscano per essere delle pagine, come dire, illuminate, ma che restano a prendere la polvere in non so quale stanza del potere? Francesco Veri, Marco De Riu.
1: Sì. No, qua credo che ci siano diversi modelli che entrano in gioco, nel senso che appunto ad esempio il modello irlandese in cui l'assemblea decide su un oggetto, ad esempio la legge sull'aborto ha avuto questo processo, l'assemblea ha chiesto al Parlamento di fare un referendum sull'aborto e poi il referendum è passato. Quindi oppure ci sono altri meccanismi, c'è il caso della regione triscofona del Belgio in cui c'è un'assemblea permanente che ha il compito di essere, diciamo, una seconda camera del Parlamento, chiamiamola così, una camera del ragionamento, in cui vengono fatte delle proposte e il Parlamento di questa regione tedescofano ha l'obbligo di diciamo, tener conto o comunque rispondere in qualche modo alle proposte che sono state fatte. E ci sono anche altri ruoli che sono magari un po' più esecutivi, ad esempio molte città hanno assemblee deliberative permanenti, penso a Parigi, penso a Copenaghen, se non mi sbaglio anche a Milano, in cui si occupano di questioni specifiche. In questo caso le assemblee hanno un po' più un ruolo esecutivo, quindi capire, aiutare l'esecutivo per trovare delle soluzioni che sono condivise. Ecco, questo è un po' la panoramica. Dopo, insomma, dal punto di vista della legittimità c'è una problematica, perché le assemblee deliberative non possono, non hanno questa legittimità popolare, perché le persone sono state estratte a sorte e non hanno il diritto, mettiamolo così, di decidere qualcosa che deve essere implementato in modo obbligatorio. Quindi hanno una capacità soltanto di consigliare, più che altro.
2: Hanno una capacità di consigliare e di proporre, no? Forse Marco De Riu, chiedo a lei, siamo quasi in conclusione, abbiamo visto ci sono varie forme e forse anche la questione interessante di questa assemblea è una sperimentazione diffusa che poi potrà portare delle soluzioni su questo tema. Ecco, io volevo chiederle, da queste assemblee, lei che ha uno sguardo europeo, ha fatto una panoramica, appunto lo diceva in precedenza, ci sono delle soluzioni, restando sull'ambito climatico, rivoluzionarie, nuove, alle quali i parlamenti, sulle quali i parlamenti non ragionano, che sono uscite appunto da queste assemblee deliberative?
3: Ma diciamo che sicuramente uno degli aspetti interessanti di queste assemblee è che, mettendo a discutere persone comuni che non hanno interessi, che non sono sottoposti a pressioni di lobby di un tipo o dell'altro, c'è un tipo di discussione che generalmente è un po' più aperta e un po' più libera. Quindi in effetti le ricerche fanno emergere che in generale questi processi permettono, se non altro, di prendere in considerazione uno spettro di politiche climatiche e di percorsi di transizioni un pochino più aperti, ambiziosi e quindi più coraggiosi in termini di scelte, di soluzioni, eccetera, rispetto ai normali processi, diciamo, della democrazia rappresentativa. Quindi, per intenderci, anche delle scelte o delle opzioni capaci non soltanto di lavorare sull'efficientamento o sulla riduzione in qualche modo degli sprechi, ma anche di ridiscutere le forme, i modi, le priorità del, per esempio, del consumo, oppure il tema del riorientamento della spesa pubblica o della distribuzione degli incentivi, oppure il ripensamento dei modelli di benessere e di progresso. Quindi, diciamo, sono capaci di ampliare il canone della discussione su queste tematiche. Va detto però, come rinforzo un po' quello che diceva il collega Veri poco fa, che molto dipende dalla capacità di questi processi di essere integrati e in qualche modo incorporati, diciamo, nel funzionamento democratico con le altre istituzioni, e anche di diventare parte di un processo di apertura e innovazione, diciamo, delle prassi democratiche più ampie. Sicuramente in questo momento di crisi abbiamo bisogno di parlare della democrazia come un campo di sperimentazione, non soltanto di riconferma delle istituzioni e delle modalità storiche che la democrazia si è data.
0: E dunque le assemblee climatiche, queste pratiche democratiche deliberative, importanti tasselli di supporto, di rinnovamento propositivo, di cui le nostre democrazie in affanno potrebbero servirsi per immaginare soluzioni più radicali, condivise, efficaci per contrastare l'emergenza climatica. Grazie ai nostri ospiti Francesco Veri e Marco De Rio per averci raccontato di questa pratica diffusa, presente in Europa, in Svizzera, di cui si parla troppo poco. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie mille.

0: Reda Zin, musicista, regista, attivista e mediatore culturale. Si muove tra le strade polverose di Casablanca e i vicoli sonori di Bologna. È un artista che ha fatto del dialogo tra mondi e tradizioni il cuore pulsante della propria ricerca. A Bologna ha fondato il laboratorio sociale Afrobeat, il collettivo Voodoo Sound Club e soprattutto il progetto FODA, in arabo Chaos, un ensemble dove la tradizione gnawa incontra la sperimentazione elettronica, il desert blues, il rock psichedelico e la poesia sufi. Reda Zin a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto, ben svegliate se avete aperto da poco gli occhi. Sono le 6 e 36 secondi, inizia la nostra diretta insieme qui e su Rete 2. Io sono Mattia Pelli, starò con voi fino alle 9, tra pochissimo inizia la nostra rassegna stampa, nella prima parte fino al notiziario delle 6.30, dedicata ai temi di attualità che si trovano sui quotidiani di oggi, e lo sentirete oggi, si parla moltissimo di Medio Oriente. Nella seconda parte invece, dopo il notiziario delle 6.30, parleremo dei temi culturali che si trovano sui quotidiani di oggi. Alle 7 ci sposteremo invece in Germania. Cristina Giordano ci racconterà le reazioni della politica e della società tedesche all'attentato al Gay Pride di Berlino. Poi alle 7.20 ci sarà la nostra agenda quotidiana degli eventi culturali, e alle 8 vi proporrò l'articolo del giorno che ho selezionato per voi. È atteso a breve il rilascio di una nuova versione del videogioco Grand Theft Auto, un prodotto che negli anni, in particolare la sua uscita nel 97, ha suscitato molte polemiche, ma che ha anche influenzato in modo forte la cultura di massa. Parliamo di questo videogioco con il sociologo Sergio Brancato, che è il nostro ospite della settimana qui a In Altre Parole. Infine, per la rivista, ci trasferiamo in Africa con l'ultimo numero di Nigrizia, che ci porta in Sud Sudan, in Liberia, ma anche alla Biennale Arte di Venezia. Sarà con noi Gianni Ballarini, redattore della rivista. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo per oggi, martedì 28 luglio. Meteo Svizzera ci dice che sul sottoceneri al mattino presto ci sarà qualche banco di nubi basse in rapida dissoluzione, per il resto in prevalenza soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi a basse quote, temperatura minima compresa fra i 19 gradi in pianura e 22 in collina nelle zone urbane, massima sui 32 gradi. Dunque oggi sarà una giornata piuttosto calda. In Alta Engadina temperatura massima attorno a 24 gradi. E poi vi ricordo che potete scriverci, potete comunicare con noi, ci fa sempre piacere naturalmente ricevere i vostri messaggi, un commento, un saluto, perché no, una vostra riflessione. Il nostro numero WhatsApp è 079 382 6765, 079 382 6765. Un brano dunque, poi inizia la nostra rassegna stampa. Per iniziare la nostra scaletta musicale, la voce di Sam Cooke, Keep Moving On.

un po' di soul and R&B con la voce di Sam Cooke per iniziare la nostra mattinata musicale insieme qui a Verde Aurora. Sam Cooke, dunque, Keep Moving On, questo è il titolo del brano. Inizia la nostra rassegna stampa in questa prima mezz'ora dedicata ai temi di attualità sui quotidiani, e l'attualità ci riporta in Medio Oriente. Siamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, il quotidiano italiano, molto attento a quanto succede in Medio Oriente, ci parla di Trump e del conflitto in Iran. Trump torna possibilista sull'accordo con l'Iran, oggi vede Netanyahu. Andiamo a vedere dunque di che cosa si tratta sulle pagine interne del quotidiano Sole 24 Ore. Siamo a pagina 2. Escalation in Cisgiordania, oggi Netanyahu vede Trump, l'articolo è di Elisa Rigamonti. Leggiamo: il premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato a Washington per l'ottavo incontro con il presidente Donald Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca. Secondo Channel 13, un canale televisivo israeliano, Washington vorrebbe da Israele una serie di ritiri dalle zone di sicurezza in Siria, Libano e Gaza. Netanyahu avrebbe però comunicato ai ministri israeliani l'intenzione di opporsi con tutte le sue forze alla richiesta, promettendo di dire no al presidente Trump. Una risposta pericolosa, considerando l'umore del presidente americano, interpellato sulla contrarietà israeliana alla vendita di caccia F-35 alla Turchia. Trump ha risposto seccamente che Ankara resta un grande alleato e che nessuno gli dice cosa vendere. Cresce intanto la preoccupazione per l'escalation in Cisgiordania. Circa 603 ex generali, funzionari del Mossad, dello Shin Bet e diplomatici israeliani riuniti nel forum comandanti per la sicurezza di Israele hanno scritto una lettera a Trump chiedendogli di sollevare la questione nell'incontro con Netanyahu. Il gruppo avverte che la violenza dei coloni e l'indebolimento dell'autorità palestinese rischia di destabilizzare la regione. E della violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania parla il quotidiano Il Manifesto, dedicando alla questione la prima pagina. Predoni di Stato, i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara, arresta la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, e l'intelligence avverte.

Tel Aviv, che ha sempre minimizzato le gravissime violenze dei coloni, ha lanciato operazioni dell'esercito su larga scala in tutta la Cisgiordania. La più colpita è stata l'area di Nablus, dove sorge Tel. L'esercito ha fatto irruzione in oltre 20 città palestinesi. Nel campo profughi di Calandia, nella Gerusalemme est occupata, i militari hanno lanciato lacrimogeni in un centro di formazione professionale dell'ONU. A Jenin, Nablus, Ramallah, Hebron, le ruspe hanno abbattuto case e strutture dei residenti. Più di 120 palestinesi sono stati sequestrati mentre i coloni attaccavano le comunità da nord a sud. Domenica hanno appiccato il fuoco a due moschee, una nei pressi di Nablus e l'altra a Tulkarem, dopo averle coperte di insulti razzisti. Nuovi outpost sono stati istituiti nei pressi di Ramallah e Gerusalemme, mentre nelle aree rurali le greggi israeliane sono guidate sui terreni palestinesi a mangiare le colture. A Susia i residenti denunciano lo sradicamento di 160 ulivi. Dunque, escalation in Cisgiordania di insediamenti illegali di coloni israeliani. Se ne parla anche sul Sole 24 Ore, che dedica a questo un titolo in prima pagina: Cisgiordania, insediamenti raddoppiati in 3 anni, più 45% quest'anno. L'articolo di Valentina Furlanetto: i coloni sanno che a ottobre ci sono le elezioni in Israele e che potrebbe arrivare un governo meno accondiscendente con loro. Hanno quindi 2 mesi di tempo per occupare quanto più territorio possibile, far sì che il maggior numero possibile di palestinesi se ne vada. La strategia è circondare, demolire, attaccare, perché era un fatto compiuto sul terreno che il nuovo governo dovrà accettare, a meno di scontri e proteste. Alla vigilia del 7 ottobre 2023 gli insediamenti ufficialmente autorizzati nella West Bank erano 141 e quelli non autorizzati 140, per un totale di circa 280 colonie. Dall'autunno del 2023 ad oggi il ritmo dell'approvazione e proliferazione degli insediamenti e avamposti ha registrato un'accelerazione senza precedenti. Il numero di quelli pienamente riconosciuti è salito a 210, quelli non autorizzati hanno superato quota 360, in tutto 570, più che raddoppiati. E di questa questione scrive sul quotidiano Repubblica Amira Haas, anzi viene intervistata, si tratta dell'unica giornalista israeliana a vivere in territori occupati, dunque territori palestinesi. Siamo a pagina 12 del quotidiano La Repubblica. Amira Haas dice: il caos in Cisgiordania è lo scopo reale di Israele, anche l'opposizione teme i coloni. L'articolo e l'intervista è di Francesca Cafferri. Amira Haas, lo ricordo, è una giornalista di Haaretz, vive all'interno dei territori palestinesi, prima viveva a Gaza e ora vive a Ramallah. Chiede Francesca Cafferri: da mesi lei mette in guardia da una possibile esplosione di violenze prima delle elezioni, perché i segnali sono stati ignorati? La risposta di Amira Haas: perché quello che sta accadendo è ciò che il governo voleva. Abbiamo visto la tensione salire giorno dopo giorno, costantemente. I palestinesi vivono in uno stato di calamità permanente, peggiora ogni giorno. Per questo non mi sento di dire che oggi siamo di fronte al disastro, perché il disastro è tutti i giorni ed è esattamente quello che vogliono i coloni. Le loro provocazioni sono continue. L'unica sorpresa in questa storia è quanto i palestinesi stiano evitando di rispondere in modo violento. Perché? Chiede Francesca Cafferri. Perché sanno benissimo che il caos in Cisgiordania è lo scopo ultimo di questo governo e che devono evitare di facilitarlo. C'è una macchina complessa in Israele che punta alla distruzione della società palestinese. Ed è quello che scrive anche un testimone d'eccezione. Si tratta dello storico israeliano Omer Bartov, che sarà presto a Lugano il prossimo 13 settembre ospite del Festival Endorfine. Lo ha intervistato Roberto Antonini sul quotidiano La Regione. Vi leggo alcuni estratti di questa interessante intervista. Lo studioso della Shoah: vi dico, a Gaza è genocidio. Siamo a pagina 15.

del quotidiano La Regione. Tra le voci critiche più autorevoli della politica di Netanyahu, lo storico israeliano Omer Bartov. Lo storico, dice Omer Bartov in questa intervista di Roberto Antonini, lo storico si attiene alla definizione fornita dall'ONU nella Convenzione sulla prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 48. In tale definizione occorre dimostrare che vi sia l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un determinato gruppo in quanto tale. Puoi farlo uccidendo, infliggendo gravi danni fisici e psicologici ai membri del gruppo. Il punto decisivo riguarda l'intenzionalità che nel caso di Gaza è stata manifestata ripetutamente dalle dichiarazioni del governo israeliano subito dopo il 7 ottobre 2023, dichiarazioni che devono essere confrontate con quanto successo sul campo concretamente, quanto ho fatto io fino al mese di maggio del 2024. Le operazioni di distruzione e uccisione corrispondono effettivamente a quanto in precedenza affermato dai responsabili dell'esecutivo e dell'esercito. Distruzione di tutto quanto rende possibile la vita a Gaza, spostamento di popolazione con l'intento di compiere una vasta pulizia etnica con lo scopo di cacciarla verso l'Egitto, tentativo fallito ma solo perché i confini erano chiusi. E dunque si ritorna su la questione di Gaza con questa lunga intervista di Roberto Antonini che trovate sulla quotidiano La Regione a pagina 15 allo storico Omer Bartov. Ma l'altra questione che ci fa restare oggi in Medio Oriente è la questione iraniana. Lo abbiamo letto dunque sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Trump torna possibilista sull'accordo con l'Iran, se ne parla dunque a pagina 12 del Sole 24 Ore. Washington dice: se i colloqui con l'Iran saranno senza esito, nuove azioni militari, ne scrive Marco Valsania, corrispondente da New York. Nuove escalation della guerra tra Stati Uniti e Iran appaiono al momento congelate, risultato di divisioni e dubbi salditi improvvisamente alla ribalta dentro la stessa amministrazione Trump sulla strada da seguire nella crisi. Tra gli allarmi, l'esaurimento di adeguate scorte militari, in particolare di sistemi di difesa antimissile quali Patriot. Ma schermaglie e azioni di guerra sono continuate, lasciando in agguato ulteriori allargamenti del conflitto. È salita la tensione diretta tra Iran e Ucraina, minacciando di unire due teatri di guerra. Teheran ha ventilato rappresaglie in risposta all'attacco di Kiev ad una nave cargo iraniana nel Mar Caspio che ha ucciso un marinaio, avvenuto nel fine settimana. E Donald Trump, parlando da Axios, media, ha detto da parte sua: tenuta viva la prospettiva di nuove e dure offensive belliche se i nuovi contatti diplomatici in corso finiscono nel nulla. Noi ci fermiamo per un po' di musica con Sandra Luna, Che nadie sepa mi soffrir.

Sandra Luna, che nadie sepa mi soffrir, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Continua la nostra rassegna stampa, siamo sulle pagine dei quotidiani regionali che dedicano ancora le loro prime pagine alla vicenda, anzi alle vicende che coinvolgono il consigliere di Stato della Lega Claudio Zali. La regione titola parole inammissibili, dimissioni immediate. Domani scende in piazza il collettivo Io Lotto Ogni Giorno, che auspica un passo indietro di Zali. Il Corriere del Ticino invece titola dal passato altri documenti Zali Lega, oggi il confronto. Leggiamo sulla prima pagina del Corriere del Ticino: dopo giorni di attesa oggi è previsto il faccia a faccia tra Claudio Zali e i vertici della Lega. Il ministro, finito nella bufera, dovrà chiarire la sua posizione al coordinamento del suo partito. Successivamente attesa una presa di posizione pubblica del movimento di Via Monteboglia. Intanto dal passato emergono altri documenti, come una email del 2021 in cui la donna che ha pubblicato gli audio che coinvolgono Zali presentò una querela, in seguito ritirata per lesioni semplici e minaccia. Scrive dunque il Corriere del Ticino in un articolo di Giona Carcano e Nico Nonella a pagina 3, un articolo intitolato Le email e le spiegazioni. Oggi sarà proprio il coordinamento al quale va aggiunto l'altro consigliere di Stato leghista Gobbi, cioè il coordinamento della Lega, a incontrare Zali per il primo confronto dall'inizio della bufera. Un appuntamento cruciale per capire da un lato le intenzioni del ministro, cioè di Claudio Zali, e dall'altro quelle del movimento. Una volta concluso il faccia a faccia, atteso che la Lega prenda pubblicamente posizione sulla vicenda. Dallo scoppio del caso Zali, infatti, Via Monteboglia ha comunicato esclusivamente tramite due comunicati in cui si sottolineava la volontà di approfondire la questione e di svolgere le necessarie verifiche interne prima di esporsi. Ma la settimana di fuoco in casa leghista proseguirà almeno fino a venerdì, quando in agenda c'è l'assemblea convocata per ratificare le candidature di Gobbi e Zali per le cantonali 2027. La riunione a questo punto, vista la piega presa dagli eventi, assume tutt'altro significato. E poi il Corriere del Ticino ci invita a raccogliere, a leggere le reazioni della base leghista. Anche tra la base la parola dimissioni non è più un tabù. Oggi il confronto tra il direttore del DT e i vertici del movimento c'è nella Roccaforte Luganese. Chi parla, si tratta di Lucas Bernasconi, il capogruppo in consiglio comunale, che dice: dal momento che quanto successo non riguarda la qualità del lavoro in governo bensì la sua sfera privata, mi aspetto che Zali finisca il suo mandato ma che ritiri la sua candidatura alle elezioni del 2027. Una nuova candidatura non è più proponibile. Se come politico sei ai vertici devi dare l'esempio. Zali, conclude, deve tutto alla Lega, da quando è stato votato giudice a quando è stato scelto per il Consiglio di Stato. Quanto successo mette in difficoltà la Lega e da lui mi aspetto che faccia il massimo per supportare il movimento. Dunque ci sono prese di posizione dall'interno della Lega sulla questione. Abbiamo detto che il collettivo Io Lotto Ogni Giorno sta organizzando una manifestazione. Domani scenderà in piazza per chiedere le dimissioni del ministro leghista. Ne parla la regione: frasi indegne e gravissime, Claudio Zali non è al suo posto. L'articolo di Vittoria De Feo, Giacomo Agosta e Jacopo Scarinci. Domani a Bellinzona il presidio indetto dal collettivo Io Lotto Ogni Giorno per chiedere le dimissioni del presidente del governo. Nessuna donna è indenne, dimissioni immediate, assunzione di responsabilità da parte del governo ticinese, coerenza istituzionale con le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Sono le rivendicazioni che domani, mercoledì 29 luglio, il collettivo Io Lotto Ogni Giorno ribadirà con risolutezza in piazza Governo a Bellinzona a partire dalle 18, un presidio aperto a tutte e tutti, indetto dopo la diffusione delle registrazioni di due conversazioni telefoniche in cui si sente il presidente del governo ammettere di aver picchiato una donna, incitando
invitando l'interlocutrice a fare altrettanto, parole molto gravi che ovviamente sono al centro delle critiche di questo gruppo che si occupa di violenza contro le donne, ma non solo, se ne parla pagina 3 del quotidiano La Regione. Sul Corriere del Ticino si ritorna sulla questione della violenza sulle donne, in particolare dei femminicidi, con un'intervista a Nora Markwalder, a pagina 2. Gli omicidi sono in forte calo, eppure i femminicidi sono stabili. L'articolo l'intervista di Paolo Galli. Nora Markwalder è docente di diritto penale, diritto processuale penale e criminologa all'Università di San Gallo, cura una banca dati relativa ai casi di omicidio e di femminicidio, lo Swiss Homicide Monitor, che viene aggiornato di anno in anno. E lo stesso avviene per lo Swiss Femicide Monitor. Gli chiede Paolo Galli: in effetti gli omicidi in Svizzera calano da decenni, ma i femminicidi restano stabili. Come spiega questa divergenza? È difficile da spiegare, disponiamo solo di ipotesi. Tuttavia, anche in altri paesi si osserva che le fluttuazioni nel numero di omicidi riguardano sempre gli uomini, mentre gli omicidi di donne rimangono per lo più stabili. Una spiegazione potrebbe essere che gli omicidi di uomini avvengono spesso durante le uscite serali, nonché nell'ambiente criminale, che tali situazioni di rischio si verificano con maggior o minor frequenza a seconda di quanto giovani uomini siano attivi nella vita notturna o di come muta l'ambiente criminale in un determinato paese. Le relazioni tra uomini e donne tuttavia vengono di norma instaurate con la stessa frequenza, motivo per cui almeno dal punto di vista situazionale le costellazioni di rischio si presentano sempre con la stessa frequenza. Sì, è un dato che fa riflettere. Questo, diminuiscono gli omicidi tra uomini, ma sono stabili quelli contro le donne, cioè i femminicidi. Noi ci fermiamo qui per il momento, tra poco il notiziario, poi noi ritorniamo con i temi di attualità culturale che si trovano sui quotidiani di oggi. Daniel Villareal, Patria.

0: dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Berna invierà 3 elicotteri dell'esercito e una ventina di specialisti in Corsica per contribuire alla lotta ai vasti incendi boschivi divampati sull'isola francese. Questa mattina una prima squadra effettuerà un sopralluogo per organizzare le operazioni. I Super Puma decolleranno successivamente dalla base militare di Locarno. La missione avrà inizio domani e sarà coordinata dalla Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione tramite l'aiuto umanitario della Confederazione. La spedizione annunciata ieri sera dal Dipartimento della Difesa durerà 7 giorni. La Svizzera, ricordiamo, è già impegnata nei soccorsi nella regione di Bordeaux, dove fino a domenica saranno attivi una 30 di pompieri inviati da Ginevra. Il presidente americano Donald Trump incontrerà nel pomeriggio il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo il conflitto contro l'Iran. Trump, che poi avrà un bilaterale anche con il presidente ucraino Zelensky. Il Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha inflitto una multa di 3 milioni di franchi alla banca ginevrina Lombard-Odier per riciclare legato alla figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan, che una sentenza che rimette in discussione la piazza finanziaria svizzera. Maria Iannuzzi.
2: Per la difesa di Lombard-Odier la portata del verdetto va ridimensionata. La banca non è stata condannata per riciclaggio di denaro, ma per carenza nella vigilanza interna su alcune relazioni bancarie, come spiega l'avvocato ginevrino David Bitton.
3: Si tratta semplicemente di stabilire se abbia adottato le misure di vigilanza necessarie. La banca è come un allenatore in panchina e quindi si pone la domanda: ha sorvegliato l'attaccante? Ha sorvegliato il difensore? E in questo caso viene detto che non abbiamo sorvegliato a sufficienza. In un certo senso sono i rischi del mestiere.
2: Ma per le organizzazioni che da anni seguono il dossier Karimova, la decisione della Corte resta un segnale importante. Presente in aula alla lettura della sentenza anche Britta Delmas, analista finanziaria di Public Eye.
4: È un po' contraddittorio affermare che le banche non dispongano degli strumenti, perché dall'altra parte ci ripetono sempre che ora tutto è diverso e va meglio. Quindi presumo che gli strumenti necessari ci siano. Naturalmente non è possibile impedire ogni singolo atto criminale, ma tra chiudere gli occhi di fronte a situazioni a rischio e riuscire a impedirli c'è un margine molto ampio di attenzione.
2: Per Public Eye, dunque, la sentenza ricorda che gli istituti finanziari hanno un ruolo centrale nell'individuare e segnalare i flussi sospetti. Il caso Karimova continua così a interrogare la finanza svizzera sulla propria capacità di coniugare attività d'affari, vigilanza e responsabilità.
1: Cronaca regionale, sempre ricoverata in gravi condizioni, la donna di 82 anni rinvenuta priva di sensi ieri pomeriggio verso le 16 al bagno pubblico di Bellinzona. L'ha reso noto ieri sera con una nota la polizia ticinese. Il caso Zalici è attesa per il confronto in programma nel pomeriggio tra il consigliere di Stato al centro della bufera ormai da una settimana e i vertici del movimento. Lorenzo Quadri ieri intanto ha preso posizione sulle email documentate dalla RSI che lo informavano della querela depositata contro l'attuale presidente del governo ticinese, Alessandro Broggini.
5: Il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi e direttore del settimanale Il Mattino della Domenica, Lorenzo Quadri, era stato messo al corrente nel 2021 di una querela per lesioni semplici e minacce depositata da una donna contro il consigliere di Stato Claudio Zali. Lo conferma la RSI dopo aver visionato uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la diretta interessata e il politico. Nell'email lei gli spiega la sua versione e gli comunica di aver scritto al Ministero Pubblico. Quadri le risponderà che i fatti denunciati sono gravi e che la situazione dovrà essere chiarita con lo stesso Zali. Il deputato leghista ieri ci ha fatto sapere che la questione fu effettivamente discussa tra Zali e il suo compagno di partito e di governo Norman Gobbi, che giudicò la questione chiusa. Quadri ieri ha sostenuto che, a distanza di 5 anni e con altri elementi a disposizione, a lavorare con il senno di poi sono tutti buoni. La querela era stata ritirata pochi giorni dopo dalla donna. Ricordiamo che oggi i vertici della Lega dei Ticinesi incontreranno per la prima volta Claudio Zali.
1: Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha respinto le critiche alla sua gestione e all'organizzazione dei recenti mondiali, accusando i suoi detrattori di diffondere odio e voci false proprio mentre veniva offerto quello che ritiene essere stato lo spettacolo più bello del mondo, minimizzando o ignorando le problematiche emerse durante il torneo da poco concluso. Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato e caldo, nel sottocenere in nuvolosità in rapida dissoluzione, massime ovunque attorno ai 32 gradi.
6: Lo sport.
7: Buongiorno da Deborah Carpani. Nel calcio si attendono sviluppi dalla vicina penisola dopo che ieri sera Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, suo consigliere, hanno dato le dimissioni dalla Federazione Italiana di Calcio, federazione che poche ore prima aveva cancellato l'accordo con Andrea Pirlo, destinato a diventare il nuovo allenatore della nazionale azzurra. Una situazione a dir poco complicata e che evidentemente è lungi dall'essere risolta. Sempre per il calcio, questa sera partita di ritorno per il Thun nei preliminari di Champions League. I campioni svizzeri saranno impegnati in Croazia contro la Dinamo di Zagabria dopo l'1-1 dell'andata. Calcio d'inizio alle 20. Ricordo intanto che ieri l'Hockey Club Lugano ha ingaggiato il suo settimo straniero. Il centro americano Nick Shore ha firmato un accordo fino alla fine di ottobre, con opzione di rinnovo fino al termine della stagione. Nuovo allenatore invece per la nazionale svizzera di basket, che fino al 2030 sarà guidata dal belga Thibaut Petit.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ostentava una cravatta del Lupin, forse una delle cose più belle scritte in una canzone italiana, adesso senza esagerare, ma insomma è veramente una canzone tra il poetico, il drammatico e il comico, come siamo abituati con Enzo Iannacci. La canzone Prendeva il treno, uno dei suoi grandi capolavori. Sono le 6:39 minuti in questo istante, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, continua la nostra rassegna stampa in questa seconda parte dedicata ai temi culturali che si trovano sui quotidiani di oggi. Iniziamo dalla NZZ, che a pagina 31 nel feuilleton ci propone un articolo intitolato "L'UNESCO onora le spiagge del D-Day e le paludi, nuovi luoghi inseriti nelle liste del patrimonio mondiale", un articolo di Ina Hartwig sul quotidiano zurighese. Le storiche spiagge francesi dello sbarco in Normandia, il luogo dove il 6 giugno del 44 iniziò la liberazione dell'Europa dal nazionalsocialismo, sono state inserite dunque nel patrimonio UNESCO. Questa decisione evidenzia un'evoluzione filosofica all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La scelta di questa regione sottolinea il cambiamento dell'UNESCO, non onora più solo capolavori puramente estetici, ma designa anche luoghi della memoria che devono essere presentati, preservati. I delegati hanno ribadito che il D-Day ha segnato l'inizio di una pace duratura in Europa, trasformando questi luoghi in una promessa umanitaria contro la distruzione e l'oblio. Un'altra novità di grande rilievo storico è il primo ingresso in assoluto per il Sud Sudan, che entra nella lista con l'area di Boma Badingilo. Si tratta di una delle zone umide più grandi al mondo, attraversato ogni anno da milioni di antilopi. Per una nazione giovane segnata dalla guerra civile, questo riconoscimento porta fondi internazionali e speranza per il futuro. L'etichetta è una sorta di scudo protettivo contro il bracconaggio e la distruzione ecologica, leggiamo sulla NZZ. E tra l'altro di Sud Sudan parleremo anche alle 8:45, perché a una zona del Sud Sudan è dedicata la copertina della rivista Nigrizia. Sarà con noi Gianni Ballarini per parlarne alle 8:45, una zona che è sommersa dalle acque da ben 4 anni con gravissimi problemi di inquinamento. E tornando all'articolo dedicato ai siti riconosciuti dall'UNESCO, l'articolo della NZZ ricorda che la lista globale conta attualmente 1.273 siti in 173 stati e segnala ulteriori nuovi ingressi come la Papageiensiedlung a Berlino, un quartiere che ha una storia architettonica molto importante, e poi le opere architettoniche di Alvar Aalto in Scandinavia e le celebri case bianche e blu della città costiera tunisina di Sidi Bou Said. E dai siti riconosciuti dall'UNESCO alla storia del viaggio piuttosto incredibile di una statua, di cui ci parla oggi il quotidiano La Repubblica, pagina 29. Ladri, mercanti, sceicchi, l'odissea lunga un secolo della testa di Alessandro, rubata a Roma e rivenduta in mezzo mondo, da New York a Doha, le peripezie della scultura dell'imperatore restituita all'Italia, tornerà al Museo del Foro, dove si deciderà se esporla al pubblico o riservarla agli studiosi. L'articolo di Ettore Saladini. Sono tante le mani che in un secolo hanno accarezzato i lineamenti di marmo del volto sfigurato di Alessandro Magno mentre viaggiava tra Roma, New York, il Cairo, Doha, Londra e Maastricht. Un'odissea conclusa lo scorso aprile, quando la testa del primo secolo d.C., scomparsa dalla Basilica Emilia al Foro Romano, è tornata a casa insieme ad altri 336 reperti trafugati negli Stati Uniti. Tutto comincia tra il 1909 e il 1910, quando l'opera emerge dagli scavi, viene fotografata e inventariata come una delle statue di orientali che adornavano l'esterno della Basilica Emilia, alcune danneggiate da un violento incendio. Non si può stabilire
dire con precisione quando sia stata trafugata, ma solo che è successo prima del 1960, si legge negli atti americani. È in quell'anno, infatti, che durante una catalogazione gli archeologi si accorgono che della testa non c'è più traccia. Il volto danneggiato inizia il suo viaggio, l'opera lascia l'Italia probabilmente grazie ai cosiddetti spalloni, contrabbandieri specializzati in opere d'arte. Non è mai stato chiarito come abbia attraversato il confine, certo però che nel 74 compare in un'asta da Sotheby's a New York nelle mani del fondo di Agop Kevorkian, mercante d'arte armeno, tra i principali protagonisti del trasferimento di reperti medio orientali negli Stati Uniti. E poi continua la lunga storia dei passaggi di mano di questo manufatto, di questa testa in marmo che ora è stata restituita all'Italia. Vi invito dunque a leggere questo articolo a pagina 29 del quotidiano La Repubblica. Il quotidiano Romando 24 Heures ci parla invece di qualche cosa di molto più astratto, non fatta certo di marmo, ma è la memoria, in particolare la memoria olfattiva. Il quotidiano 24 Heures ci propone dunque un articolo intitolato La Madeleine di Proust spiegata dalle neuroscienze, un articolo che esplora i meccanismi cerebrali alla base del famoso fenomeno della Madeleine di Proust, ovvero la capacità di un particolare profumo di rievocare vividi episodi del passato. I ricercatori, attraverso uno studio pubblicato sulla rivista PLOS Biology, hanno indagato le basi neurali dei ricordi olfattivi infantili utilizzando i topi, il cui sistema olfattivo è anatomicamente e funzionalmente molto simile a quello umano. La direttrice di ricerca del CNRS, Nathalie Mondarion, definisce così le caratteristiche di queste reminiscenze. Questa memoria dell'infanzia, sappiamo che è antica, che corrisponde al primo decennio di vita e che è una memoria piuttosto positiva, nostalgica. Gli esperimenti sui roditori, leggiamo sul 24 Heures, hanno dimostrato che affinché un ricordo rimanga vivido, un odore piacevole deve essere indissolubilmente legato a un contesto altrettanto positivo. Inoltre, per non essere dimenticato col tempo, il ricordo olfattivo necessita di essere riattivato con regolarità, stimando una frequenza di circa una volta all'anno per gli esseri umani. A livello neurologico, la memoria dell'odore è inizialmente conservata nel bulbo olfattivo da neuroni speciali che durano tutta la vita. Con l'avanzare dell'età, tuttavia, il supporto di questa memoria cambia sede all'interno del cervello. I neuroni del bulbo olfattivo si disimpegnano a favore del sistema limbico, il circuito delle emozioni, e questo che potrebbe spiegare questo sentimento di nostalgia che si può provare mano a mano che si avanza con l'età, nel momento in cui riaffiora questo ricordo olfattivo dell'infanzia. E dunque il tentativo di spiegare attraverso le neuroscienze la realtà della memoria degli odori, resa celebre naturalmente dalle Madeleine di Proust. Se ne parla in un articolo di oggi del 24 Heures. E dalle Madeleine di Proust alla pasta, il piatto nazionale italiano, che però scopriamo da un articolo che si trova sulla Repubblica di oggi non essere nata in Italia. Forse per molti non è una novità, ma insomma se ne parla a pagina 36 del quotidiano La Repubblica, con un lungo articolo di Marino Niola, quando nel Decameron piovevano maccheroni. La pasta, celebrata nelle scene cult dei film di Totò e Sordi, è il piatto italiano per eccellenza. Ecco la sua storia, dalla lasagna dell'antica Roma fino alle nostre infinite specialità regionali. Scrive Marino Niola, i primi a produrre, a commerciare pasta secca su vasta scala sono stati gli arabi in Sicilia e in Andalusia. Il grande geografo marocchino Muhammad al-Idrisi nel 1154 racconta che a Trabia, a due passi da Palermo, si produce una gran quantità di tria, nome arabo della pasta lunga, esportata via mare in tutto il Mediterraneo. Ma un secolo prima, in un manoscritto del rabbino francese Shlomo Ishaki, compare già la parola vermicelli,
vermicelles, un suono familiare per i mangiatori di vermicelli. L'universo pastaiolo di allora è sostanzialmente diviso in due formati, la lagana, da cui la nostra lasagna, larga e piatta, già conosciuta e apprezzata nell'antica Roma, e la triaraba, antenata di spaghetti e vermicelli. È tra 5 e 600 che il baricentro della produzione e del consumo si sposta verso l'Italia, dove lentamente la pasta assume il carattere, o meglio, gli infiniti caratteri del bel paese, moltiplicando in maniera esponenziale ricette e formati. E soprattutto da noi, spaghetti e tagliatelle smettono di essere un contorno di carne e di pesci per diventare un piatto autonomo, il primo passo verso la pasta asciutta, gloria imperitura della cucina italiana. Se posso aggiungere invece un riferimento geografico e culturale che riguarda la Svizzera italiana e il Ticino, qui l'utilizzo, almeno questo è un ricordo familiare, ma insomma l'utilizzo della pasta come contorno continua dalle nostre parti, mentre in Italia spesso non viene considerato un abbinamento positivo. Insomma, la pasta asciutta è e deve essere un primo a sé stante. E comunque della storia della pasta si parla su La Repubblica in questo lungo articolo di Marino Ognola, come sempre molto interessante. Noi ci fermiamo per un po' di musica con McLeet, Dale Shura.

sintetizzatori, dai suoni ipnotici e l'uso smodato dei fiati. Queste sono alcune caratteristiche della musica etiope a cui si ispira la musicista Meklit, che è lei stessa di origini etiopi, anche se è basata negli Stati Uniti. Questo brano si intitolava Dale Shura Meklit, che tra l'altro ha dato vita a un podcast dove racconta il suo percorso artistico e racconta anche le basi, la natura, l'origine della musica etiope. Un podcast molto interessante da ascoltare, lo trovate un po' ovunque, basta inserire il nome di questa musicista nei motori di ricerca. Dunque, Meklit Dale Shura ci ha portato alle 6 e quasi 55 minuti, ultima finestra della nostra rassegna stampa di oggi. Ci porta sulle pagine del Manifesto per continuare a parlare di musica, in particolare di John Cage. L'articolo a pagina 14, Dare tempo al tempo come un elogio infinito della lentezza, il progetto nato all'interno della chiesa tedesca di Halberstadt. L'articolo è di Valerio Corzani, che sicuramente conoscete perché collabora insomma con Rete 2 per tante trasmissioni musicali, tra le quali Babilonia. La storia che ci racconta in questo articolo è molto curiosa. Nel suo organ ASLS P, un brano composto nel 1985 per pianoforte, riscritto per organo nell'87, John Cage, il famoso compositore americano, segnalò come indicazione interpretativa as slow as possible, cioè il più lentamente possibile. E in Germania questa sua indicazione è stata presa molto sul serio. Corzani ci racconta che da ciò scaturì un progetto per realizzare un'esecuzione del brano che avesse la durata di 639 anni, valore scelto per commemorare la prima installazione permanente documentata di un organo che avvenne nel 1361 nella cattedrale di Halberstadt. Dunque, 639 anni dopo la prima nota, un organo costruito appositamente per suonare as slow as possible avrebbe eseguito la partitura per i successivi sei secoli. Per il progetto, che si era a quel punto trasformato anche in un omaggio monumentale plurisecolare al compositore statunitense, fu costruito appositamente un nuovo organo, completato nel 2001 proprio nella chiesa di Halberstadt dedicata a San Burcardi, dove è stato collocato nel transetto destro con il mantice che fornisce costantemente aria alle canne posto sulla sinistra. Poiché lo strumento da allora suona ininterrottamente 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, è stato messo all'interno di un cubo di vetro acrilico per ridurne il volume e consentire la normale fruizione dello spazio della chiesa. Per suonare le lunghissime note vengono impiegati sacchetti di sabbia posizionati sui pedali dell'organo, spostati in date e orari prestabiliti per rispettare l'esatta partitura del brano ed il tempo di esecuzione scelto. Tutto un dispositivo, insomma, per mantenere in funzione questo organo, per suonare questa partitura di John Cage per ben 639 anni. E infine vi segnalo sul quotidiano La Regione un articolo a pagina 5, Casa Forte sempre nel degrado, città invitata a recuperarla. L'ex vice sindaco sollecita il municipio con una petizione. Si tratta della Casa Forte di Magoria e l'ex vice sindaco di Claro, Luigi Calanca, ha inoltrato al municipio di Bellinzona, al presidente del consiglio comunale, una petizione con la richiesta di informazioni sulla valorizzazione di questo edificio medievale che versa oggi in stato di abbandono. Ben Sidran, Sosi B.

0: I titoli dell'RG delle 7.30. Restiamo uniti, saranno settimane dure. Macron visita le regioni colpite dall'incendio attorno a Bordeaux. Preoccupazioni per il ritorno da oggi della canicola. Attesa a Washington per il faccia a faccia Netanyahu-Trump, il primo dall'inizio della guerra contro l'Iran, un conflitto in bilico tra diplomazia e ripresa delle ostilità. 400 persone in piazza per le vittime degli abusi commessi dall'ex gran consigliere UDC Ergovieso. Una petizione chiede di fare di più contro la droga dello stupro. Nazionale di calcio italiana sempre più nel caos. Dopo il caso Pirlo se ne vanno anche Maldini e Leonardo. Tutto da rifare. Si ripensa a Conte o Mancini come CT. Uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi. In prevalenza soleggiato, nel pomeriggio su rilievo sviluppi di cumuli a basse quote, temperatura massima sui 32 gradi, in Alta Engadina attorno a 24.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: ogni tanto bisogna riascoltarla, questa canzone straordinaria, bellissima, di Bob Dylan, Blowing in the Wind. Bob Dylan che ritorna in tournée in Europa, farà una data anche in Svizzera all'Hallenstadion il primo novembre 2026, poi sarà anche in Italia a Milano, Bologna e Roma, spinto dall'onda del successo del film a lui dedicato, che parla della sua vita con Timothée Chalamet, che ha ricantato le sue canzoni, ed è una canzone, Blowing in the Wind, che Bob Dylan purtroppo non canta più nei suoi concerti. L'ultima esecuzione dal vivo di questo brano risale al 14 luglio 2019, una canzone che ovviamente appartiene al primo Bob Dylan. Bob Dylan che ha cambiato nel corso dei decenni, ha mutato forme, forse non si riconosce più molto in questa canzone, che è stato uno degli inni del movimento di contestazione della fine degli anni 60. Sono le 7:05, è il momento della nostra corrispondenza. Germania sotto shock dopo l'attentato al Pride di Berlino di sabato scorso, ne abbiamo parlato a lungo anche nelle nostre rassegne stampa ieri, sabato scorso, quando un piccolo furgone si è gettato contro i manifestanti del Christopher Street Day della capitale tedesca. Una donna è morta e ne sono state ferite 29 persone. L'attentatore Abdul Ballut, di 21 anni, è morto sotto i colpi di arma da fuoco della polizia, ma dopo le prime ore di disorientamento, come sta reagendo la comunità queer di Berlino e in generale della Germania? È con noi Cristina Giordano, la nostra corrispondente in Germania. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno Mattia.
0: E allora, quali sono state le reazioni?
1: Beh, diciamo che tra le tante foto che ho visto in queste ore ce n'è una che riassume molto molto bene l'atmosfera che si respira qui in Germania, non solo a Berlino. Su un cartello che era stato deposto appunto accanto a una bandiera arcobaleno vicino al luogo dell'attentato si legge: continueremo a lottare, continueremo a ballare. E in queste parole c'è tutto, c'è il dolore, c'è la consapevolezza di questa ferita, c'è ovviamente il desiderio di rimanere compatti, perché di fatto dopo lo shock e il dolore si sta sottolineando che appunto questo è stato di fatto un attacco a tutta la comunità queer oltre che alla democrazia, perché è cresciuta la paura di non sentirsi più al sicuro neanche in una delle città più queer friendly del mondo, come appunto Berlino. Diciamo che è una compattezza che va al di là della prima manifestazione alla porta di Brandeburgo che c'è stata domenica pomeriggio, in cui appunto ci sono stati migliaia di manifestanti che si sono appunto riuniti vicino al luogo dell'attentato, molti poi hanno deposto ovviamente fiori, candele, messaggi, sono state intonate delle canzoni, ma quello che diciamo emerge oggi nelle ultime ore è il fatto che c'è la volontà di stare compatti, di essere uniti. Alfonso Pantisano, per esempio, che è di origine italiana ed è il Queer Beauftragt della città di Berlino, cioè la carica politica che a Berlino rappresenta la comunità queer, ha detto: per la comunità queer questo è un giorno di lutto, e ha detto: so che avete paura, ce l'ho anche io, ma non siete soli. E poi ovviamente sui social si moltiplicano i messaggi e gli inviti a non strumentalizzare l'accaduto per fini politici. Tra i tanti ce n'è stato uno che mi ha colpito ed è quello di Luna Möbius, che è una persona trans molto conosciuta in Germania, attivista tra l'altro che ha aperto il SESTE e che ce l'ha soprattutto con Merz, perché non crede di fatto alle promesse di Merz. Lui nelle ultime ore ha detto faremo tutto il possibile per proteggere la comunità queer, ma appunto non si crede molto a questa promessa.
0: Sì, tra l'altro ieri proprio in rassegna stampa ho letto un'intervista pubblicata da Repubblica, mi sembra di ricordare, proprio Alfonso Pantisano che citavi,

0: Si è ovviamente tirato fuori subito lo slogan contro gli stranieri, anche se lo ricordiamo, Balut, che è 21enne, l'attentatore, è nato in Germania, è cresciuto qui e si è radicalizzato qui. Infatti, era un cittadino tedesco di origini libanesi perché la madre aveva ottenuto la cittadinanza nel 2002, quindi. Per quanto fosse, diciamo, già conosciuto alle autorità tedesche, per la sua radicalizzazione, che era già avvenuta, diciamo, in giovane età e che appunto poi verrà, ovviamente accertato tutto, in altre sedi, è ovvio che questo tema, questa storia si presta, comunque presta il fianco, diciamo così, alla linea politica dura nei confronti degli stranieri. Sono in tanti a chiedere che venga, insomma, che questa storia appunto non venga strumentalizzata. Tra i tanti, l'Associazione per la Diversità Queer, LSVD, che è la più importante associazione in Germania, e questo proprio perché appunto è incompatibile, insomma, le manifestazioni di solidarietà che ci sono state nelle ultime ore da parte di Merz, da parte della CDU, del governo, sono relativamente incompatibili con quello che invece è quella che è stata invece la politica portata avanti da Merz negli ultimi tempi. Per esempio il fatto che la ministra della famiglia Karin Prien abbia vietato negli ultimi tempi l'uso del linguaggio inclusivo all'interno del suo ministero, sono stati stralciati numerosi fondi per le associazioni che poi si battono per queste realtà. E tra l'altro Merz in passato ha anche detto di non voler issare la bandiera arcobaleno al Bundestag perché il Bundestag non è un circo, cioè sono ovviamente
1: Insomma.
0: frasi e politiche che restano e che non vengono, diciamo, come dire, spazzate via solo da una dichiarazione di solidarietà di queste ultime ore. E tra l'altro aggiungo anche che è stato molto criticato il fatto che il presidente dell'organizzazione giovanile dell'Unione, la Junge Union, Johannes Winkel, abbia parlato di una dichiarazione di guerra da parte degli islamisti radicali, dicendo appunto che la società tedesca deve difendersi con più determinazione, appunto, come dicevamo prima, mettendo le mani avanti su quella che è la politica appunto dell'Unione, ma senza considerare realmente i bisogni e le esigenze della comunità queer tedesca.
1: Sì, tra l'altro basta guardare i dati per rendersi conto di quanto la strumentalizzazione abbia poche basi, anche statistiche. I dati tedeschi, del governo tedesco, dicono che i reati di estrema destra in Germania nel 2025 sono stati 36.951 contro i 1.983 che sarebbero stati commessi sulla base di di matrice estremista, insomma, islamica, quindi anche questo è da tenere in considerazione. Ma parlavamo dell'omotransfobia in Germania, anche all'interno dell'attuale governo. Ecco, quanto è diffusa l'omotransfobia in Germania, Cristiana Giordano?
0: Beh, calcola che negli ultimi 10 anni la polizia di Berlino ha registrato un aumento costante di questi casi. Diciamo che nel 2025 sono stati solo nella città di Berlino 587, più del triplo rispetto a 10 anni fa. In generale in Germania si parla di almeno 2.000 casi in Germania di omotransfobia, e se ne parlava in realtà anche prima di questo attentato. È una tendenza che riguarda tutta la Germania. Ecco perché, per esempio, si stanno cercando di come dire, di dare, ci, sta cercando di dare più spazio a delle politiche che combattano questa tendenza. Quest'anno il Senato di Berlino, che appunto ricordo è una città però con valore amministrativo regionale, è stato il primo Land ad approvare una strategia regionale per la sicurezza delle persone queer. Qui appunto non a caso c'è Pantisano di cui parlavamo poco fa, e questa strategia prevede per esempio colonnine di emergenza in luoghi frequentati dalle comunità, un centro contro l'odio online, un supporto psicologico e

0: Sembra strano dirlo oggi, ma prevede anche dei piani di maggiore sicurezza anche per i grandi eventi. Finisco semplicemente citando anche Tim Law, che è il pastore protestante e fondatore della Chiesa Evangelica Queer di Colonia, che appunto si è rivolto non solo ai politici, ma anche ai tanti influencer in questo caso. Parla di influencer cristiani che non accettano, diciamo, appunto la vita queer in qualche modo, dicendo: non abbiamo bisogno della vostra solidarietà, abbiamo bisogno che la finiate con la vostra omofobia o omotransfobia, perché si tratta di una strumentalizzazione che appunto viene percepita a più livelli.
1: E quindi le reazioni politiche e anche culturali all'attentato di sabato al Christopher Street a Berlino. Cristina Giordano, grazie per avercene parlato oggi.
0: Grazie a te.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι, τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει.

0: Και έκλαψε σαν παιδί και ήταν παιδί.
1: Il cantante greco cipriota Alkinos Ioannidis, con questo bel brano dalle melodie e dal ritmo che ricorda un po' il reggae, Ethan Anagki, questo è il titolo della canzone che spero di aver pronunciato giusto. Sono le 7:19, tra poco la nostra agenda, ma prima Milt Buckner, The Beast.

0: L'agenda.
1: All'interno del cartellone del Festival Ticino Musica troviamo oggi diversi appuntamenti. Alle 17.30 presso l'Aula Magna del Conservatorio Lugano si terrà il concerto pomeridiano intitolato I Giovani Maestri si presentano. L'esibizione vedrà sul palco i giovani musicisti partecipanti ai corsi di alto perfezionamento organizzati dalla Fondazione. Sempre nell'ambito del Festival Ticino Musica, alle 20 la Hall del Lac di Lugano ospiterà l'opera La Bohème di Giacomo Puccini. L'allestimento dell'opera studio internazionale Silvio Varviso è curato dal regista Daniele Piscopo e dal direttore artistico Umberto Finazzi. La conduzione affidata ai direttori Matteo Castelli e Stefano Nigro, accompagnati dai pianisti Roberto Rosio e Yukyong Yoon. Alle 20.30 alla Chiesa Evangelica di Ascona è previsto un secondo momento della serie Giovani Maestri si presentano, sempre nell'ambito del Festival Ticino Musica. Il concerto è dedicato al repertorio per musica da camera con pianoforte, eseguito sempre dai giovani interpreti del festival. In contemporanea, alle 20.30, presso la Chiesa della Madonna La Gesiola a Rovio, si esibirà il quartetto Contact, gruppo strumentale del festival. La formazione è composta dal flautista Matteo Spacagna, dalla violinista Aurora Serena Ritorto, dalla violista Gaia Salime e dal violoncellista Manuel Pecora. A chiudere il programma di questa rassegna musicale, oggi alle 21 la Chiesa di San Carlo Borromeo a Lugano farà da cornice al concerto d'archi del Moser Quartet, formato dalle violiniste Canon Miyashita e Patricia Muro Francia, dalla violista Elise Iron e dalla violoncellista Lea Galasso. Al Montebello Festival alle 20.30 il Castello di Montebello a Bellinzona ospiterà un concerto dedicato alla tonalità e alla tradizione viennese. Sul palco saliranno il pianista Cedric Pescia e i musicisti del quartetto d'archi Quatuor Terpsichord. Per quanto riguarda la rassegna Il Teatro in Festa, alle 21 il Teatro Paravento di Locarno proporrà Gaber sotto le stelle, un omaggio alla forma del teatro canzone. Lo spettacolo vede come protagonista l'attrice e cantante Valentina Luporini, figlia dell'autore Sandro Luporini. Le composizioni musicali sono state scritte dalla stessa Valentina Luporini in collaborazione con il musicista Diego Rodriguez Puerta. Il Teatro Dimitri di Verso ospiterà due appuntamenti per la serata. Alle 18 andrà in scena Estraumli, una produzione del Kinder Circus Robinson. L'esibizione coinvolge i 38 giovani artisti del Robinson Ensemble di età compresa tra i 7 e i 16 anni, in una rappresentazione basata su numeri di acrobatica e di espressione corporea. Successivamente alle 21, sempre a Verso al Teatro Dimitri, ci sarà Le Touriste, una rappresentazione che unisce la commedia visiva alla musica dal vivo ed è portata in scena dai 4 artisti teatrali che compongono la famiglia Camus. Questo dunque per quanto riguarda la nostra agenda di oggi.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Restiamo uniti, saranno settimane dure. Macron visita le regioni colpite dall'incendio attorno a Bordeaux. Preoccupazione per il ritorno da oggi della canicola. Attesa a Washington per il faccia a faccia Netanyahu-Trump, il primo dall'inizio della guerra contro l'Iran, un conflitto in bilico tra diplomazia e ripresa delle ostilità. 400 persone in piazza per le vittime degli abusi commessi dall'ex gran consigliere UDC Argoviese. Una petizione chiede di fare di più contro la droga dello stupro. Nazionale di calcio italiana sempre più nel caos. Dopo il caso Pirlo se ne vanno anche Maldini e Leonardo. Tutto da rifare, si ripensa a Conte o Mancini come CT. In Francia e Spagna i pompieri stanno lavorando a ritmo serrato per domare i vasti incendi. Il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska ha dichiarato che oggi sarà un giorno cruciale prima che le temperature tornino a salire. Nel dipartimento francese della Gironda invece, dove il maxi incendio finora ha bruciato 42.000 ettari di terreno, da registrare ieri sera la visita di Emmanuel Macron, che ha definito la situazione come la peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale, prima di lanciare un messaggio di unità e sostegno alla popolazione e ai vigili del fuoco. Gli aggiornamenti da Parigi con Annalisa Cappellini.
4: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, on va tenir dans les jours à venir et donc résister.
5: Le prossime settimane saranno difficili. Dobbiamo resistere a questo incendio senza precedenti. Sono queste le parole di conforto scelte dal presidente francese Emmanuel Macron, accorso a Bordeaux, a pochi chilometri dall'incendio che da giorni devasta la regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Parole di conforto dunque per i cittadini colpiti dalla tragedia e costretti a lasciare le loro case, alcune delle quali sono anche andate in fumo. Parole di incoraggiamento invece per i vigili del fuoco, per la protezione civile e per i sindaci del territorio, ma anche per tutti i volontari accorsi da tutto il paese e da tutta Europa per combattere le fiamme. Il presidente francese ha anche accennato al futuro. Cosa succederà in Gironda una volta che le fiamme saranno spente? Come si affronterà la sfida della ricostruzione? Dovremo ripiantare e ricostruire un tipo di foresta diverso, ha spiegato Emmanuel Macron, perché dobbiamo adattarci alle condizioni strutturali del cambiamento climatico. Sul fronte dell'incendio, per la prima volta arrivano segnali leggermente incoraggianti. Nella giornata di lunedì le fiamme sono state contenute e non si sono propagate. Una buona notizia, certo, ma per domare completamente il rogo serviranno settimane, se non addirittura mesi, secondo le stime degli specialisti. A preoccupare le autorità ora sono le condizioni meteo. La giornata di oggi dovrebbe essere meno umida e più ventosa, ma la Francia sarà soprattutto attraversata da un'altra ondata di calore, la quarta dall'inizio dell'estate, con delle temperature che potrebbero toccare i 40 gradi e rendere ancora più complessa la missione dei vigili del fuoco.
3: E la Svizzera, che in Gironda sta già aiutando con una trentina di uomini arrivati da Ginevra, darà una mano anche in Corsica, che è pure alle prese con vasti incendi boschivi. Il Dipartimento federale della difesa ha fatto sapere ieri sera che invierà 3 elicotteri dell'esercito e una ventina di specialisti. I 3 Super Puma decolleranno oggi da Locarno alla volta della Corsica insieme al personale militare, una missione che dovrebbe durare 7 giorni. Spostiamoci a Washington, dove oggi per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham ci saranno anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro israeliano Netanyahu, che è già arrivato. I 2 leader incontreranno il presidente americano Donald Trump separatamente. I temi sul tavolo sono la guerra in Ucraina, naturalmente, e il conflitto in Iran. Si tratta del primo incontro tra Netanyahu e Trump dall'inizio della guerra scoppiata in febbraio. Allora, Sofia Stroppini mi ha raggiunto in studio. Che cosa possiamo attenderci da questa visita?
6: C'è grande attesa per questi incontri, specialmente da parte di Netanyahu, che da mesi cerca un colloquio con Trump per discutere del conflitto in Medio Oriente. Il premier israeliano era favorevole a una risoluzione militare piuttosto che diplomatica e ora potrebbe doversi assumere parte della responsabilità, perché di fatto questa tattica non sembra funzionare. Nonostante le ultime 2 settimane di attacchi quotidiani, l'Iran infatti non è tornato al tavolo dei negoziati ed è rimasto inflessibile per quanto riguarda il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, e da venerdì quindi gli Stati Uniti hanno sospeso gli attacchi contro l'Iran.
3: Ecco, c'è questo stallo. Come dicevi, gli obiettivi di Trump sono cambiati molto nel corso del conflitto. Inizialmente ricalcavano quelli di Israele, possiamo dire, cioè rovesciare il regime, ostacolare il programma nucleare iraniano, ma poi l'attenzione del presidente americano si è focalizzata soprattutto sullo stretto di Hormuz. Queste incertezze contribuiscono a rendere la guerra impopolare tra gli esponenti della base MAGA di Trump, e le divergenze di opinioni hanno, possiamo dire, creato anche attrito con Israele.
6: Sì, esatto, perché da un lato il premier israeliano premeva per continuare i combattimenti, mentre dall'altro Trump ultimamente sembrava più aperto nei confronti della diplomazia. Al G7 in Francia Trump ha addirittura definito pazzo il leader israeliano. E poi per Netanyahu ci sono anche altri interessi in gioco. Dopo questi screzi ha bisogno di consolidare il rapporto con il suo alleato in vista anche delle elezioni di ottobre. Alcuni analisti sostengono che con questa visita alla Casa Bianca Netanyahu si prenda anche dei rischi. Anziché ricevere garanzie sull'Iran, potrebbe essere messo sotto pressione da Trump su altre questioni su cui non sono concordi, che sono molto importanti per la popolazione israeliana, come per esempio il ritiro delle truppe israeliane in Libano.
3: Grazie Sofia Stropini per queste spiegazioni. Naturalmente seguiremo quello che succederà nel pomeriggio. Ora americana, Trump riceverà prima Zelensky, poi Netanyahu, e in serata appunto i funerali del senatore repubblicano Graham. In Germania, ora, dove divampano le polemiche attorno ad alcune questioni relative in seguito all'attentato contro il Gay Pride sabato scorso. Il principale sospettato, ricordiamo, è un uomo di 21 anni, radicalizzato, nato in Germania da genitori di origini libanesi, ucciso dalle forze dell'ordine domenica sera. Dal mondo politico ora si chiede un giro di vite contro l'estremismo islamico. Da Berlino, Walter Rau.
7: Com'è stato mai possibile che un uomo classificato come potenzialmente pericoloso dai servizi segreti e tenuto sotto osservazione costante da parte delle autorità abbia potuto agire indisturbato, noleggiare un furgone e scagliarsi con esso contro i partecipanti della Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo altre 29 persone? E questa è la domanda che si pongono l'opinione pubblica e il mondo politico tedesco dopo l'attentato di sabato sera nel centralissimo parco del Tiergarten. A sollevare la questione è stato ieri lo stesso cancelliere tedesco Friedrich Merz, dettosi esterrefatto delle circostanze dell'accaduto, invocando misure più rigide nei confronti degli islamisti radicali. Il ministro degli interni Alexander Dobrindt ha proposto di applicare i cosiddetti braccialetti elettronici a questo gruppo di persone. I servizi di sicurezza tedeschi elencano nei loro archivi più di 9.000 islamisti violenti, di cui 450 sarebbero altamente pericolosi. Per loro, il governatore della Baviera, Marco Söder, propone una carcerazione preventiva e un'espulsione dalla Germania. Misura però che nel caso dell'attentatore di sabato scorso alla Gay Pride di Berlino non sarebbe servita. Abdul Ballou era nato in Germania ed era un cittadino tedesco. Il Libano lo aveva estradato in Germania nel 2025 dopo che lo aveva arrestato per aver tentato di unirsi al movimento terroristico del cosiddetto Stato Islamico.
3: Circa 400 persone si sono riunite ieri nel tardo pomeriggio sulla piazza del comune di Untersiggenthal, canton Argovia, per esprimere solidarietà nei confronti delle vittime delle violenze violenze sessuali commesse da un ex gran consigliere UDC. Del caso si è molto parlato nei giorni scorsi. L'uomo, che risiedeva proprio a Untersigenthal, è accusato di aver abusato di 3 donne, tra cui una minorenne, dopo averle sedato. Proprio su questo una petizione online, che in pochi giorni ha raccolto oltre 16.000 firme, chiede di combattere più efficacemente contro la cosiddetta droga dello stupro. Ce ne parla Valentina Moccetti.
8: È cominciata con un lungo applauso dedicato a 2 delle vittime presenti, madre e figlia, che avevano lasciato la Polonia per cominciare una nuova vita sotto lo stesso tetto di un uomo stimato per la sua carica politica. L'inchiesta del Tages-Anzeiger, pubblicata una settimana fa, ha rivelato però una triste storia fatta di ripetute violenze sessuali commesse grazie allo stordimento totale delle donne provocato da sostanze sedanti. Le istituzioni hanno fallito, hanno sottolineato le rappresentanti del Partito Socialista Argoviese, organizzatrici della manifestazione che ha radunato circa 400 persone. Fallito perché, dopo la denuncia, invece di aiutare le vittime, hanno anteposto questioni burocratiche. Per l'ex politico argoviese, il Ministero Pubblico ha chiesto l'ergastolo, mentre a chiedere alle autorità elvetiche di fare di più per smantellare i forum in cui uomini si procurano le cosiddette droghe dello stupro e si scambiano consigli su come usarle, è una studentessa, Milena Kaiser, che ha lanciato una petizione online che sta raccogliendo molte adesioni.
9: Mi sembra che questi autori, questi uomini che si scambiano consigli online, si sentono molto al sicuro, proprio perché non si sta facendo abbastanza per identificarli e fermarli. Inoltre, sembra fin troppo facile procurarsi queste droghe. Penso che la Svizzera dovrebbe far di più. È importante che queste persone che si scambiano informazioni online non si sentano più al sicuro. Attualmente si ha l'impressione che si muovano in una zona grigia, priva di regole, cosa che ovviamente non dovrebbe accadere.
3: Cambiamo tema. Il dramma di Cramontana e le sue ricadute giudiziarie stanno spingendo diversi comuni romandi a correre ai ripari dal punto di vista assicurativo. Le autorità di Colonie nel canton Ginevra hanno deciso di sottoscrivere delle assicurazioni in favore dei loro eletti per proteggerli da eventuali inchieste dovute a possibili errori legati alla loro funzione. Sentiamo Roberto Porta.
10: Sono ormai trascorsi 7 mesi dalla terribile notte di Cramontana, 41 morti, un centinaio di feriti e 15 persone finite sotto inchiesta, tra cui anche diversi municipali, in particolare coloro che si occupavano della sicurezza pubblica. Da qui la reazione di diversi comuni romandi decisi a muoversi dal punto di vista assicurativo.
11: Il triste dramma di Cramontana ci ha fatto riflettere parecchio. Ci sono timori perché alcune nostre decisioni in caso di incidenti potrebbero sfociare in una denuncia.
10: Parole di Alexandre Bottmer, sindaco di Coligny nel canton Ginevra, un comune che ha di recente sottoscritto un'assicurazione di 7.700 franchi all'anno per far fronte ad eventuali cause che dovessero coinvolgere chi ha una carica politica a livello comunale.
11: Siamo in un periodo storico in cui per nulla si può finire davanti ad un pretore. Per questo crediamo che sia giusto proteggere meglio chi ha una carica politica locale, per evitare anche possibili conseguenze finanziarie. Per questo riteniamo che questa protezione giuridica sia necessaria.
10: Fin qui ancora Alexandre Bottmer, sindaco di Coligny. Sono già diversi i comuni romandi che si stanno muovendo in questa direzione, una pratica finora diffusa piuttosto nel settore privato ma meno in quello pubblico. Il dramma di Cramontana sta dunque portando anche a questa nuova forma di protezione giuridica.
3: Cresce in modo costante il numero di nuove richieste di provvedimenti di integrazione professionale legate all'assicurazione invalidità, una differenza di 20.000 fra il 2008 e il 2024. Contemporaneamente aumentano però anche le nuove richieste di prestazioni, un balzo in avanti di oltre il 40% sempre fra il 2008 e il 2024, una percentuale nettamente più elevata rispetto alla crescita demografica. Aumento molto importante registrato poi negli ultimi anni per persone sotto i 35 anni. Buoni però i risultati 2025 per l'integrazione professionale. Da Bena sentiamo Alessio Veronelli.
12: Non certo una battaglia recente, quella fra protezione della sfera privata o del benessere pubblico. Se paesi come la Cina da anni si sono ormai lanciati nell'utilizzo avanzato di sistemi biometrici di riconoscimento facciale, per le democrazie occidentali questo è sempre stato un passo difficile da compiere. A Londra, non è questo... però, i risultati parlano chiaramente a
3: favore. Scusate, non è questo il servizio che dovevamo mandare? Provvederemo a proporvelo nella prossima edizione del Radio Giornale. Adesso c'è lo sport, a più tardi.
13: Lo sport.
14: Buongiorno da Deborah Carpani. Nel calcio si attendono sviluppi dalla vicina penisola dopo che ieri sera Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, suo consigliere, hanno dato le dimissioni dalla Federazione Italiana di Calcio, federazione che poche ore prima aveva cancellato l'accordo con Andrea Pirlo, destinato a diventare il nuovo allenatore della nazionale azzurra. Una situazione a dir poco complicata e che evidentemente è lungi dall'essere risolta. Sempre per il calcio, questa sera partita di ritorno per il Thun nei preliminari di Champions League. I campioni svizzeri saranno impegnati in Croazia contro la Dinamo di Zagabria dopo l'1-1 dell'andata. Calcio d'inizio alle 20. Ricordo intanto che ieri l'Hockey Club Lugano ha ingaggiato il suo settimo straniero. Il centro americano Nick Shore ha firmato un accordo fino alla fine di ottobre, con opzione di rinnovo fino al termine della stagione. Nuovo allenatore invece per la nazionale svizzera di basket, che fino al 2030 sarà guidata dal belga Thibaut Petit.
15: La meteo.
16: Le previsioni fino a questa sera: sarà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli a basse quote, temperatura massima sui 32 gradi, in alta Engadina attorno a 24, in montagna vento debole dal settore ovest, isoterma di 0 gradi a 4.900 metri.

un incontro musicale tra nord-est brasiliano e l'Occitania con Silverio Pessoa, la sua voce, e quella di Luz Riol in questo brano intitolato Tropical Ossi. Sono le 7:49, è il momento di darvi qualche segnalazione dei temi di cui parleremo oggi, in particolare ad Alphaville. Un tema che vi segnalo è quello della poesia contro la guerra. Usare la poesia come strumento di comunicazione e di espressione per rendere il mondo un luogo migliore è il punto di partenza del World Poetry Movement, un'organizzazione nata nel 2011 in Colombia, oggi diventata un fenomeno internazionale che riunisce festival internazionali di poesia, progetti educativi, case editrici specializzate, oltre 2000 poeti provenienti da 150 nazioni di tutti i continenti. Spegnere le fiamme della guerra, il concetto attorno al quale si sta coordinando la attività di questo movimento poetico per il 2026, che ha generato una ricca costellazione di iniziative in giro per il mondo, tra cui anche in Svizzera italiana, perché questa sera alle 20 al parco Riva Lago di Riva San Vitale ci sarà una lettura collettiva e a coordinarla sarà la poetessa, scrittrice, critica letteraria Laura Di Corcia, che sarà nostra ospite oggi ad Alphaville alle 11 circa per la prima pagina della trasmissione. Questa è una segnalazione di quanto ci sarà all'interno della nostra puntata di Alphaville di oggi. Noi continuiamo in musica con Bill Henderson, Wild is Love.

il pianoforte di Oscar Peterson, Ray Brown al contrabbasso, Ed Thigpen alla batteria e la voce di Bill Henderson in questa Wild Is Love. Sono le 7.54, tra poco i titoli del flash informativo delle 8.30 e poi il nostro articolo del giorno e alle 8.18 vi ricordo l'appuntamento con In Altre Parole. Ma prima un po' di musica, la Merla, la ballata di Tiburzi.

Per 30 anni il regno suo durò, fece tremare il cuore dei signori, e a chi mancava il pane lui portò, ed ebbe in cambio tradimenti e amori, e mai chi fosse si dimenticò. Domenico di Rossi.

Il duo che si chiama La Merla, formato da due musicisti, Fabio Forbiccioni e Michele Silvestri, qui raccontano la storia di un brigante, il Tiburzi. Sono le 7.58, ancora un po' di musica, per noi poi i titoli del flash informativo delle 8.30. Don Byron, Mark Anthony Speaks.

0: I titoli del flash informativo delle 8.30. Restiamo uniti, saranno settimane dure. Macron visita le regioni colpite dall'incendio attorno a Bordeaux. Preoccupazione per il ritorno da oggi della canicola. Attesa a Washington per il faccia a faccia Netanyahu-Trump, il primo dall'inizio della guerra contro l'Iran. Un conflitto in bilico tra diplomazia e ripresa delle ostilità. 400 persone in piazza per le vittime degli abusi commessi dall'ex gran consigliere UDC Argoviese. Una petizione chiede di fare di più contro la droga dello stupro. Uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi: in tutto il paese soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi, temperatura massima sui 32 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La voce di Ray Charles in questa I Like to Hear It Sometimes ci ha portato alle 8 e quasi 4 minuti. L'articolo del giorno che ho scelto oggi ci parla di neurodivergenze ai tempi dell'intelligenza artificiale. L'articolo del giorno di oggi è tratto dal Sole 24 Ore, il quotidiano economico italiano. Siamo a pagina 17, nella sezione dei commenti, un articolo di una riflessione di Barbara Carfagna che si intitola Neurodivergenze, nuove qualità che grazie alla AI diventano competitive. Ve ne leggo dunque alcuni estratti perché si tratta di un articolo e di una riflessione molto interessanti. Per anni abbiamo descritto la neurodivergenza con il linguaggio della fragilità e dell'inclusione. Ora il vocabolario sta cambiando. Ad accorgersene per primi, insieme alle banche, sono gli sceneggiatori delle serie televisive che vedono sempre più spesso un autistico, ADHD o dislessico nei panni dell'eroe. I leader delle big tech, Elon Musk, Peter Thiel, Alex Karp, Richard Branson, Bill Gates, Steve Jobs ed Eric Schmidt si autoproclamano neurodivergenti o estimatori del pensiero laterale. Palantir, che è un'azienda di sicurezza americana, istituisce borse di studio per chi è nello spettro autistico, istituti di credito, società tecnologiche e imprese di cyber security cercano persone autistiche ad alto funzionamento, dislessiche o con ADHD perché riconoscono capacità diventate strategiche nella velocità a cui tutto corre, concentrazione prolungata, memoria, precisione, riconoscimento immediato delle anomalie, pensiero non lineare, insofferenza per le convenzioni, indifferenza per il consenso sociale, capacità di sacrificare ore e giorni per risolvere un problema che gli altri neanche vedono, mancanza di empatia infine che spinge alcuni di questi profili a dedicare la vita al lavoro allontanando ciò che gli riesce peggio, cioè la vita affettiva. Per secoli di vita sociale nei comuni, nelle piazze, nei municipi e nelle chiese, scrive Barbara Carfagna, l'adattamento ha premiato soprattutto la capacità di leggere gli altri, il rispetto delle norme, la negoziazione delle appartenenze, ma oggi una parte crescente della realtà è mediata da codici, dati, interfacce, app. In questo nuovo habitat cognitivo e relazionale, le gerarchie delle abilità possono rovesciarsi, leggiamo sul Sole 24 Ore. Ma attenzione, questo ribaltamento porta con sé una crescente divaricazione tra modi di percepire e organizzare il mondo. Da una parte i cervelli che potremmo chiamare simmetrici, più adatti alla reciprocità sociale, alla mediazione, alla continuità, dall'altra gli asimmetrici, capaci di salti, focalizzazioni estreme, ossessioni produttive, soluzioni fuori schema. L'errore in cui già stiamo scivolando pericolosamente sarebbe trasformare questa differenza in una nuova gerarchia, sostituendo alla vecchia discriminazione dei neurodivergenti una romanticizzazione del genio autistico. Non tutte le persone autistiche ad alto funzionamento sono artisti, matematici, programmatori o riconoscitori infallibili di pattern, e non tutte desiderano essere valorizzate soltanto perché produttive. Il raccapricciante colpo di scena arriva però dai luoghi del mondo dove già sono cambiati colloqui e criteri di assunzione nelle aziende come nei settori più sofisticati dell'esercito. È il paradosso del AI. Le stesse imprese che oggi scoprono il valore di alcuni profili autistici ad alto funzionamento stanno automatizzando le attività sulle quali quei lavoratori hanno costruito il proprio vantaggio. Dunque, una riflessione sull'essere neurodivergenti oggi in una società segnata dal ricorso all'intelligenza artificiale e ai codici, alle applicazioni, alle interfacce. Lo trovate a pagina 17 del quotidiano Sole 24 Ore, a firma Barbara Carfagna.

0: Nel 2025 ha vinto il premio come Best Songwriter ai Blues Music Awards Switzerland. Questa cantante di origine nigeriana, cresciuta a Lagos, che però ha deciso di spostarsi nel nostro paese per continuare la sua carriera, uno stile musicale il suo che unisce le radici tradizionali dell'Africa occidentale, lo abbiamo sentito, con l'afrofunk, il soul, il pop e il blues. La sua voce calda ovviamente si adatta benissimo a questi generi musicali. Dunque l'abbiamo sentita, Justina Lee Brown, con questo brano intitolato Osimiri Atata. E dalla Nigeria di Justina Lee Brown alla Francia di Jacques Brel con il suo grande successo Vesoul.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon.

dice di odiare la fisarmonica Jacques Brel in questa canzone Vesoul, ma poi dice al suo fisarmonicista: dai dai, su, suona più forte, chauffe Marcel, chauffe, gli dice in questa bellissima e trascinante Vesoul che ci ha portato alle 8:16. Scrive Martino su WhatsApp chiedendo la fonte dell'articolo del giorno che vi ho proposto, quello dedicato alle neurodivergenze. L'articolo appare sul quotidiano Sole 24 Ore di oggi, è un commento, mi sembra di ricordare, a pagina 17. Martino saluta e io giro il saluto a tutti quanti e lo ricambio volentieri, così come ricambio il saluto di Pietro, che ci ringrazia per la rassegna stampa. Sì, la rassegna stampa è effettivamente uno di quei servizi che solo la radio può dare, anche a me piace tantissimo ascoltarla quando non sono in onda, un servizio molto così importante e utile, potremmo dire, che offre ancora questo media considerato vecchio da alcuni, ma che continua a vivere. Noi ne siamo molto felici, e a vivere anche grazie a voi, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, che ci scrivete, e se lo volete potete farlo via WhatsApp allo 079 382 6765. Un po' di musica e poi in altre parole.

0: In altre parole.
1: Nel 1997 la pubblicazione del videogioco Grand Theft Auto generò immediatamente discussioni, polemiche, critiche e l'editore adottò una precisa strategia commerciale basata proprio sull'alimentare le polemiche sui media. Il gioco fu criticato da politici e associazioni, venendo definito un simulatore di atti criminali. Magari qualcuno si ricorderà di queste polemiche perché ci furono anche da noi, e in alcuni casi il gioco subì divieti e censure. Poi negli anni successivi la serie si è consolidata come un fenomeno di massa. Con il passaggio alle tre dimensioni il gioco ha definito la struttura dei titoli di videogiochi a mondo aperto, cioè quelli che garantiscono all'utente una grande libertà di esplorazione in un mondo quasi infinito. Ecco, questo gioco ha inciso in modo enorme sulla cultura popolare e oggi c'è grande attesa per Grand Theft Auto 6, la cui uscita è fissata per il 19 novembre 2026. Il titolo si svolge nello stato fittizio di Leonida e segue le vicende di due criminali, Lucia e Jason. È dunque la prima volta che c'è un protagonista donna. Buongiorno Sergio Brancato.
2: Buongiorno.
1: Lei è sociologo, scrittore, sceneggiatore, si è occupato nei suoi studi dei rapporti produttivi e tecnologici tra i media dell'industria culturale, l'innovazione dei media digitali e l'impatto di questi elementi sui processi sociali. Ha scritto per diversi quotidiani, Il Manifesto, Paese Sera, La Repubblica, Il Mattino. Ha lavorato anche come autore e sceneggiatore per la televisione e per i fumetti. Ha pubblicato numerosi saggi dedicati alla sociologia del cinema, della letteratura seriale e del fumetto. Ricordo tra i tanti Storia e teoria della serialità, il volume 2 dedicato al Novecento con Stefano Cristante e Emiliano Ilardi per Meltemi, un volume pubblicato nel 2024. Dunque GTA, l'acronimo con il quale è conosciuto questo videogioco Grand Theft Auto. Come fa un videogioco come questo a raccontare storie complesse che un tempo si trovavano effettivamente solo al cinema o nelle serie TV?
2: Ci riesce perché il videogame, con la sua straordinaria capacità di allestire mondi di simulazione sempre più complessi e sempre più verosimili, è nei fatti un medium che si è evoluto nel tempo, non solo sul piano tecnologico, questo è evidente, ma anche e soprattutto su quello delle narrazioni. Quindi di solito i videogiochi di successo si basano su storie raccontate bene, il segreto è questo, così che per dire Rockstar, in questo caso le altre grandi case di produzione sono ormai vere e proprie multinazionali dell'entertainment, sono le nuove major dell'immaginario, insomma ciò che una volta era Hollywood, la Warner o la MGM. Stiamo parlando dunque di grandi fabbriche che producono storie che possono essere abitate in modo gratificante dalle nuove generazioni, perché queste si riconoscono in queste storie. GTA 6 è soprattutto un formidabile, come definirlo, universo di affabulazioni, ma anche di relazioni affettive, anche di emozioni, tutto su un elevato livello qualitativo, sia per quanto riguarda le tecniche di rappresentazione che per quanto riguarda la sceneggiatura. E questo poi, d'altra parte, devo dire, è ciò che garantisce il successo a questo particolare prodotto di Rockstar. Ecco.
1: Ecco, è interessante il riferimento che lei fa alla costruzione dell'immaginario fatta da un gioco come questo, che i giocatori sono spinti ad abitare nel vero senso della parola. Si costruiscono dei luoghi propri in questi giochi che hanno un mondo aperto, in particolare in GTA. Ecco, in questa costruzione di immaginario, la domanda è: qual è l'immaginario che si costruisce? Ricordiamo le polemiche quando uscì per la prima volta questo gioco alla fine degli anni 90. Ecco, il pubblico e i media si scandalizzano ancora per la violenza che c'è in GTA, come accadeva negli anni 90, o la percezione è cambiata, siamo andati oltre?
2: Ma forse qualcuno ancora si scandalizzerà, ma secondo me molto meno che in passato. E poi questa è una storia che ha sempre riguardato i media. Tutti i media sono stati nuovi e tutti i media sono stati attaccati, soprattutto per il tema della violenza, dell'esibizione della violenza.
1: Certo.
2: Ma in fondo la violenza nelle trame di GTA, come negli altri media prima dei videogame, ha essenzialmente un ruolo catartico, no? Cioè il racconto del mondo in maniera scoperta e spesso con tutta la sua follia e anche stravaganza. I fenomeni dei media digitali riguardano soprattutto le nuove generazioni, non dimentichiamolo mai, e dunque il loro modo di elaborare l'esperienza sul piano simbolico. Chi, come diciamo le generazioni più anziane, no? I vecchi come me, li osserva prevenuto, tende a vederci dentro solo il pericolo degli atti emulativi, no? Come è capitato ciclicamente anche per chi criticava serie TV innovative al tempo, come Romanzo Criminale o Gomorra, ma in realtà dai videogame viene fuori la fotografia della società contemporanea, che poi questa sia una foto disturbante, in realtà non è responsabilità né del gioco e né dei giocatori.
1: Quindi lei dice che in qualche modo l'immaginario di cui è portatore questo gioco in realtà ha diversi livelli di lettura. Uno di questi forse è anche la presa in giro della società americana e i suoi eccessi. Quindi c'è un aspetto di satira in questo gioco d'azione e se sì, quanto i giocatori, ragazzi e ragazze delle nuove generazioni riescono a cogliere questo secondo livello di riflessione, secondo lei?
2: Questa è davvero una gran bella domanda. Noi dobbiamo però sempre considerare che i giocatori di videogame sono, come dire, come definirli, gli attori di un'esperienza all'interno di un mondo parallelo, di una simulazione. E comunque, anche quando sembra distante dalla realtà, questo mondo parallelo ha sempre molto a che vedere con la vita quotidiana, quello che dicevo prima. GTA ha sempre tenuto ben presente, diciamo, ben fermo un filo diretto con l'attualità e con le sue rappresentazioni, i suoi linguaggi, le sue mode, e quindi anche con lo spirito critico della satira, che fa parte delle culture delle nuove generazioni che vivono nella rete. E questa capacità di gestire la satira ci permette di osservare e denunciare i nostri stessi limiti culturali attraverso l'ironia e il paradosso. E di questa cosa, a mio modo di vedere, i giovani sono assolutamente consapevoli, e questo è un tratto fortemente riconoscibile di GTA che funziona molto bene. D'altra parte, diciamo che l'azione serrata del videogame, no, tipica di questo linguaggio, consente al racconto satirico di essere un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente rispetto agli altri media.
1: E lo abbiamo detto, per la prima volta ci sarà una donna come protagonista. Ecco, quale impatto ha questa scelta, considerando anche il pubblico storico della serie, che forse così a naso potremmo dire essenzialmente maschile?
2: Beh, penso che su questo punto si scontrino due modi di vedere antitetici, cioè chi sostiene da una parte che tutto stia diventando una cultura woke e quindi che l'inserimento forzato dei personaggi femminili forti sia frutto di qualche fantomatico potere occulto o comunque, diciamo, dei dettami del politicamente corretto che non molti sopportano. E dall'altra parte c'è invece chi accusa i videogame di produrre stereotipi con eroine vittime del male gaze, lo sguardo maschile eterosessuale, con corpi e comportamenti ideati per piacere soprattutto al tipico giocatore degli anni 90, cioè maschio sotto i 30 anni, desideroso di sfogare nel videogioco la propria libido. Però questo è, come dire, un conflitto ed è un discorso in veloce evoluzione. Io non ho risposte sul presente, posso dire soltanto che da sociologo sono personalmente molto curioso di capire quali saranno gli esiti di questo conflitto di culture in atto.
1: Ecco, abbiamo 30 secondi, ma perché il sociologo, si interessa a un videogioco come GTA?
2: Beh, perché è innovativo, rappresenta la punta più avanzata del della comunicazione videoludica e perché la polemica che si è innescata per il fatto che per la prima volta questo GTA 6 uscirà non su supporto fisso ma su cloud, in realtà rimanda a una grande questione generale che è quella della proprietà e della conservazione della nostra memoria culturale. E quindi io credo che su questo argomento ci sarebbe veramente tanto, tanto da dire, ma ovviamente non possiamo farlo adesso.
1: Dunque apre un altro argomento, un altro tema insospettato, effettivamente molto interessante, che riguarda appunto anche il videogioco come artefatto culturale, diciamo così, umano. Sergio Brancato, grazie mille per questa chiacchierata di oggi, appuntamento a domani.
0: Rete 2. Libertà di parola, libertà di culto, libertà dal bisogno, libertà dalla paura. Quattro libertà enunciate il 6 gennaio 1941 dal presidente statunitense Roosevelt. Four Freedoms è anche il nuovo lavoro del trombettista Dave Douglas. Jazz essenziale e diretto nel nuovo disco del cornettista Kirk Knafke. E poi la cantante svizzera Lea Maria Frisa, uscita nel 2025 con il notevole Cleo. E il folgorante progetto della vocalist statunitense Sarah Kahlo, anche questo pubblicato in Svizzera. Infine, Send Us, il nuovo disco solista del pianista cubano Omar Sosa. E Cavejas, del chitarrista brasiliano Fabiano Do Nascimento. Le quattro libertà, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, domani alle 14:30.
3: Rete 2.
4: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Saranno settimane dure, restiamo uniti. Macron visita le regioni colpite dall'incendio attorno a Bordeaux. Preoccupazione per il ritorno da oggi della canicola. Attesa a Washington per il faccia a faccia Trump e Netanyahu, il primo dall'inizio della guerra contro l'Iran. Un conflitto in bilico tra diplomazia e ripresa delle ostilità. 400 persone in piazza per le vittime degli abusi commessi dall'ex gran consigliere UDC Ergoviese. Una petizione chiede di fare di più contro la droga dello stupro. In Francia e Spagna i pompieri stanno lavorando a ritmo serrato per cercare di domare i vasti incendi. Oggi sarà un giorno cruciale prima che le temperature tornino a salire. Nel dipartimento francese della Gironda, in particolare, dove il maxi incendio finora ha bruciato 42.000 ettari di terreno, il rogo si sta avvicinando a Bordeaux. Siamo a 12 km di distanza dalla città, da registrare ieri sera proprio qui l'arrivo di Emmanuel Macron, che ha definito questo rogo il peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale. Gli aggiornamenti da Parigi con Annalisa Cappellini.
5: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, on va tenir dans les jours à venir et donc résister.
6: Le prossime settimane saranno difficili. Dobbiamo resistere a questo incendio senza precedenti. Sono queste le parole di conforto scelte dal presidente francese Emmanuel Macron, accorso a Bordeaux, a pochi chilometri dall'incendio che da giorni devasta la regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Parole di conforto dunque per i cittadini colpiti dalla tragedia e costretti a lasciare le loro case, alcune delle quali sono anche andate in fumo. Parole di incoraggiamento invece per i vigili del fuoco, per la protezione civile e per i sindaci del territorio, ma anche per tutti i volontari accorsi da tutto il paese e da tutta Europa per combattere le fiamme. Il presidente francese ha anche accennato al futuro. Cosa succederà in Gironda una volta che le fiamme saranno spente? Come si affronterà la sfida della ricostruzione? Dovremo ripiantare e ricostruire un tipo di foresta diverso, ha spiegato Emmanuel Macron, perché dobbiamo adattarci alle condizioni strutturali del cambiamento climatico. Sul fronte dell'incendio, per la prima volta arrivano segnali leggermente incoraggianti. Nella giornata di lunedì le fiamme sono state contenute, non si sono propagate. Una buona notizia, certo, ma per domare completamente il rogo serviranno settimane, se non addirittura mesi, secondo le stime degli specialisti. A preoccupare le autorità ora sono le condizioni meteo. La giornata di oggi dovrebbe essere meno umida e più ventosa, ma la Francia sarà soprattutto attraversata da un'altra ondata di calore, la quarta dall'inizio dell'estate, con delle temperature che potrebbero toccare i 40 gradi e rendere ancora più complessa la missione dei vigili del fuoco.
4: Oggi a Washington il primo ministro israeliano Netanyahu incontrerà il presidente statunitense Trump per la prima volta dall'inizio del conflitto in Iran circa 5 mesi fa. I colloqui avverranno a margine dei funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. L'incontro avviene in un momento delicato perché Trump si trova a dover decidere come procedere, se inasprire i combattimenti oppure se privilegiare una risoluzione diplomatica. Sofia Stroppini.
7: Nonostante le ultime 2 settimane di attacchi quotidiani, gli Stati Uniti non sono riusciti nell'intento di far sedere l'Iran al tavolo dei negoziati. Allo stesso tempo è rimasta granitica anche la posizione di Teheran rispetto al passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, su cui ora si concentrano gli sforzi del presidente Trump. Questo cambio di obiettivi costituisce uno dei motivi dei recenti dissapori tra Stati Uniti e Israele. Nella fase iniziale del conflitto, quando si perseguiva la caduta del regime iraniano, gli scopi invece coincidevano. Il colloquio tra i due leader è quindi preceduto da momenti di tensione e avviene in un momento in cui Trump si trova a dover scegliere come procedere, se inasprire i combattimenti come vorrebbe Israele o se preferire la via della diplomazia. Secondo alcuni analisti, la visita di Netanyahu alla Casa Bianca comporta anche potenziali rischi per il premier israeliano, che in vista delle elezioni di ottobre vuole mostrare compattezza e rafforzare il legame con il suo maggiore alleato. Tuttavia, Trump, anziché fornirgli garanzie sull'Iran, potrebbe metterlo sotto pressione su altre questioni su cui non sono concordi, come il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, questioni che sono cruciali per l'elettorato israeliano.
4: In Ticino si attendono novità importanti oggi sul caso Zali. Tra il presidente del governo ticinese e i vertici della Lega è previsto nel tardo pomeriggio il primo confronto dopo la bufera scoppiata negli ultimi giorni, un faccia a faccia, un incontro a cui saranno presenti tra gli altri il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga e l'altro consigliere di Stato leghista Norman Gobbi. A Zali sarà data la possibilità di spiegarsi, da capire quali saranno le sue intenzioni dopo che da più parti sono state chieste le sue dimissioni, e da capire anche quale sarà la presa di posizione della Lega dopo il confronto. Insomma, una giornata cruciale. Ricordiamo che il mattino della domenica ha di fatto già scaricato Zali. Venerdì inoltre attesa l'assemblea del movimento, che dovrà ratificare le candidature in vista delle cantonali del prossimo anno. Circa 400 persone si sono riunite ieri nel tardo pomeriggio sulla piazza del comune di Untersiggenthal, canton Argovia, per esprimere solidarietà nei confronti delle vittime di violenza sessuale commesse da un ex gran consigliere UDC. Del caso si è molto parlato nei giorni scorsi. L'uomo, che risiedeva proprio a Untersiggenthal, è accusato di aver abusato di 3 donne, tra cui una minorenne, dopo averle sedate. Ce ne parla Valentina Moccetti.
8: È cominciata con un lungo applauso dedicato a 2 delle vittime presenti, madre e figlia, che avevano lasciato la Polonia per cominciare una nuova vita sotto lo stesso tetto di un uomo stimato per la sua carica politica. L'inchiesta del Tagesanzeiger, pubblicata una settimana fa, ha rivelato però una triste storia fatta di ripetute violenze sessuali commesse grazie allo stordimento totale delle donne provocato da sostanze sedanti. Le istituzioni hanno fallito, hanno sottolineato le rappresentanti del Partito Socialista Argoviese, organizzatrici della manifestazione che ha radunato circa 400 persone. Fallito perché, dopo la denuncia, invece di aiutare le vittime, hanno anteposto questioni burocratiche. Per l'ex politico argoviese, il Ministero Pubblico ha chiesto l'ergastolo, mentre a chiedere alle autorità elvetiche di fare di più per smantellare i forum in cui uomini si procurano le cosiddette droghe dello stupro e si scambiano consigli su come usarle, è una studentessa, Milena Kaiser, che ha lanciato una petizione online che sta raccogliendo molte adesioni.
9: Mi sembra che questi autori, questi uomini che si scambiano consigli online, si sentono molto al sicuro, proprio perché non si sta facendo abbastanza per identificarli e fermarli. Inoltre, dire, sembra fin troppo facile procurarsi queste droghe. Penso che la Svizzera dovrebbe far di più. È importante che queste persone che si scambiano informazioni online non si sentano più al sicuro. Attualmente si ha l'impressione che si muovano in una zona grigia, priva di regole, cosa che ovviamente non dovrebbe accadere.
4: E questo era il nostro ultimo contributo per questo flash informativo. Ci sentiamo più tardi.
3: La meteo.
1: In tutto il paese oggi soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi, temperature massime sui 32 gradi.

la cantante cilena Pascuala Illabaca con Fauna e Mora Lucay. Questo brano si intitolava Manon Duncan. Sono le 8:41, tra poco per la nostra rivista andremo in Sud Sudan, in particolare e in Liberia con la rivista Nigrizia che ne parla nel suo numero di luglio e agosto. Ma prima un altro brano con Kelly Lee Evans, Don't Let Me Be Misunderstood.

0: La rivista. Con il numero di luglio-agosto della rivista Nigrizia, che si occupa di storia e attualità del continente africano, andiamo oggi in Sud Sudan, dove nello Unity State ben 600.000 persone vivono a contatto con pozzi petroliferi abbandonati, suoli inquinati e inondazioni che non si ritirano da ben 4 anni. Buongiorno Gianni Ballarini.
1: Buongiorno a te, chi ci ascolta?
0: Tu sei un redattore di Nigrizia e appunto la storia di Copertina è un reportage dedicato a una zona dell'Africa dove l'acqua non si ritira da ben 4 anni, una situazione disastrosa.
1: Sì, intanto diciamo precisiamo che questa inchiesta che noi abbiamo pubblicato fa parte di un progetto del Pulitzer Center per documentare appunto questo intreccio che c'è tra la crisi climatica, i conflitti armati e la fragilità delle istituzioni. E diciamo che il caso di Unity State è un caso scuola, perché appunto, come accennavi tu, è da 4 anni che le inondazioni e quindi l'acqua che appunto allaga il territorio non permette alle persone che vivono lì di poter stare lì, di poter coltivare o di poter pure allevare bestiame. Questo comporta appunto uno sfollamento, le città più vicine come Bentiu ha 140.000 sfollati, e questo si innesta in una situazione che già era complicata, perché lo Unity State è una delle regioni del Sud Sudan dove è maggiore la presenza del petrolio. Il Sud Sudan vive con la vendita del petrolio, le entrate sono il 90% derivate dal petrolio. Il problema è che l'allagamento di questi campi, di questi territori, comporta una contaminazione anche di rifiuti tossici, rifiuti appunto derivati dal petrolio, quindi e quest'acqua va a invadere i pozzi, li rende più insicuri, l'acqua che ne esce è quella che utilizzano le persone che rimangono lì e quindi probabilmente, anzi quasi certamente, è tutta acqua inquinata. Marco Simoncelli, che è l'autore di questa inchiesta, è andato anche nell'ospedale di Bentiu e lì ha verificato che ci sono malformazioni da parte di bimbi che nascono, malattie legate all'inquinamento. Quindi è tutto un contesto molto particolare, perché appunto si innescano e si intrecciano condizioni estreme come il cambiamento climatico che procura queste inondazioni continue, la presenza di strutture petrolifere con la dispersione del petrolio, e poi anche le condizioni delle persone che sono condizioni estreme, costrette ad andarsene. Raccontava, perché ovviamente ha sentito anche molte persone che vivono in quei territori, e dicevano che rimane la pesca, ma i pesci che loro appunto pescano sono prevalentemente inquinati, contaminati. Per cui ecco, la situazione è questa. Ovviamente, anche qua ovviamente diciamo un avverbio inutile, perché hanno fatto presente alle istituzioni, i comitati locali, le ONG, non solamente alle istituzioni sul Sudan ma anche all'ONU la situazione, ma non c'è stata risposta, e quindi loro vivono in questa situazione molto complicata e senza avere delle risposte adeguate.
0: E poi su Nigrizia si parla di Liberia, quando si fa riferimento all'Africa, spesso per parlare di conflitti, guerre civili, conflitti di potere. Ecco, voi dedicate un approfondimento invece a quella che potrebbe essere definita, con mille contraddizioni ovviamente, una storia di pace.
1: Sì, è vero, la Liberia è uscita da 2 guerre civili molto pesanti, con centinaia di migliaia di morti negli anni tra l'89 e il 2003. Da allora, cioè 23 anni, sono stati 23 anni di sostanziale pace, con anche un'alternanza al potere, quindi il cambio di governi, per cui diciamo che si potrebbe dire che è un processo di pace che ha avuto successo. con, come accennavi tu, molte contraddizioni però, perché allora, tra premesse, ha funzionato la pace in Liberia per appunto tre ragioni: perché c'è stata una presenza massiccia di missioni dell'ONU, che quindi hanno comportato almeno per una volta un risultato positivo, nel senso che hanno stoppato qualsiasi tentativo di ribellione, di conflitto, eccetera. Poi ci sono state sanzioni internazionali molto pesanti, e soprattutto legate ai materiali o ai diamanti, ai metalli importanti, eccetera. Su questo, diciamo che ha influito, e poi c'è stata la stanchezza enorme da parte della popolazione. Diciamo che queste tre condizioni hanno consentito alla Liberia, diciamo, di vivere questo periodo un periodo abbastanza tranquillo e sereno. Però ci sono altrettanti nodi risolti per cui che rendono questa pace abbastanza fragile. La prima è che è nata la Commissione per la Verità e la Riconciliazione, sullo stile di quella sudafricana, voluta da Mandela. È proseguita, è iniziata nel 2004 e ha portato i suoi risultati nel 2009, ma non sono stati accolti, nel senso che non è nato un tribunale per i crimini di guerra, per cui tutte le raccomandazioni di questa commissione sono andate perse, non sono state accolte. L'altro fattore di crisi è che all'interno della politica sono stati coinvolti, cooptati gli ex signori della guerra, per appunto evitare che questi creassero ulteriori problemi nel periodo post-conflitto. Il caso emblematico è stato quello di Sirleaf Johnson, Ellen Sirleaf Johnson, che è diventata poi presidente della Repubblica, la prima presidente donna, l'unica all'epoca donna presidente di uno Stato africano, che però questa commissione aveva indicato come una delle sostenitrici di Charles Taylor, che è, diciamo, la figura emblematica del conflitto, dei 14 anni di conflitto, poi è stato condannato a 50 anni, insomma una figura criminale. Ecco, la commissione aveva indicato la Sirleaf Johnson come una delle sostenitrici e aveva chiesto di sospendere la sua attività politica per almeno 30 anni. In realtà appunto non è stata accolta questa richiesta. Sirleaf Johnson, che poi però ha fatto molto bene come presidente, è diventata, e come lei, anzi peggio di lei, altri ex signori della guerra sono confluiti in partiti politici che poi si sono contesi il governo del paese. E quindi è stato un compromesso strategico, ecco, e quindi
0: diciamo un modo pragmatico di affrontare la questione, che però lascia fuori magari appunto le vittime, no, in qualche modo.
1: Sì, le vittime che non hanno avuto giustizia, di fatto. Per cui ecco, sì, è vero, è stato ottenuto un risultato importante, perché per 24 anni non c'è stata guerra, non c'è stato conflitto, non ci sono stati morti, però come coda rispetto a questo restano dei problemi da risolvere, insomma. Però insomma, almeno pace c'è.
0: Certo. E poi, come sempre in Nigrizia, c'è una rubrica che è sempre molto interessante, si intitola Afroculture. Si parla tanto di cinema, ma vorrei così parlare con te brevemente di un articolo di Stefania Ragusa, che è dedicato al padiglione del Senegal alla Biennale Arte di Venezia. Il titolo dell'installazione è Vurus, che vuol dire oro in lingua Wolof, una delle lingue senegalesi. È un'opera site-specific di Caroline Gay, che è artista e scienziata, insomma, l'arte africana arriva a Venezia.
1: Sì, lei è proprio laureata in fisica con una specializzazione in astrofisica, e quindi ha messo assieme, diciamo, sia l'arte visiva che la sua competenza, formazione scientifica, diciamo. Sì, fa parte appunto, rappresenta il Senegal nella 61esima edizione della Biennale. Diciamo che il concetto principale che emerge, faccio un'estrema sintesi, è quello del valore, ma non tanto il valore dell'oro in sé, cioè l'oro è preso a spunto, è una metafora che ci interroga coloro che vanno a vedere quest'opera sul rapporto tra le risorse naturali, sulla storia africana, sul colonialismo, sull'economia in questo momento che strangola alcuni paesi africani. lei utilizza materiali particolari come il bronzo, l'ottone, e poi fa anche un gioco di specchi e di luci, perché l'intenzione, l'intento è quello di far mutare le forme in base a, agli spostamenti di chi va a vedere quest'opera, per cui insomma dei visitatori. Per cui diciamo che è un'opera costruita appositamente per la Biennale e che ha un valore, una metafora interna molto forte, e che anche dal punto di vista visivo, mettendo assieme le competenze appunto tecniche, scientifiche e artistiche di Carolina, risulta diciamo un'opera molto, molto interessante.
0: Dunque, un'opera molto interessante da visitare sicuramente per chi andrà alla Biennale Arte di Venezia, come anche molto interessante il numero di luglio-agosto di Nigrizia. Abbiamo approfondito alcuni dei temi che vi si possono trovare, ma i temi sono molti altri naturalmente. Basta andare sul sito www.nigrizia.it per vedere di che cosa si tratta. Intanto grazie Gianni Ballarini.
1: No, grazie a te come sempre. Buona giornata.

Parole, la canzone di Mina, qui nella versione strumentale con il pianoforte di Danilo Rea e il suo trio con Massimo Moriconi e Alfredo Golino. E siamo arrivati alle 9:24, il momento di presentarvi il nostro laser di oggi, dedicato a un mondo molto particolare, quello della pesca. Si intitola Cacciatori di Stelle ed è un audiodocumentario immersivo che indaga il mondo della pesca contemporanea. A bordo del peschericcio La Lupa di Paolo Armento a Sestri Levante seguiamo l'equipaggio nelle sue notti di lavoro. Le voci dei pescatori raccontano le sfide quotidiane e la tecnica della pesca alla lampara. Suoni di motori, di onde, di reti che scorrono accompagnano ogni racconto, emergono storie di fatica, sapienza e gesti affilati dalla pratica. Dunque, Cacciatori di Stelle, il laser di Anaïs Poirot, con il quale si conclude la nostra Verde Aurora di oggi. Non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per l'ascolto. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: il ghiaccio c'è, le acciughe no.
1: Quanto ghiaccio mettete?
2: Una ventina di sacchi, 400 kg.
3: Sono le 19.30, carichiamo il ghiaccio prima di salire a bordo del peschereccio La Lupa.
4: Noi ce l'abbiamo, due lampare, vanno due persone, però poi si cala sempre sotto una. Quella lì sotto il carro è una rete, vedi che è gigantesca, cioè quel tendone lì che vedi blu, quella lì è una rete alta 140 metri e ci avrà 10-15 quintali di piombo e sarà lunga 400 metri.
5: Andiamo a caricare le pietre che tengono le luci, le lampade, che sono pietre, che poi è sabbia, non è pietra.
1: Ah, sono le pietre che tengono le luci della lampara?
5: Sì, e sono dei sacchi bianchi che riempiamo di sabbia per ancorare la luce.
4: La gru alta, quindi c'ha i carichi appesi, quindi in condizioni di mare grosso inizia a sbandare la barca e non si può lavorare. Col vento forte uguale, cioè deve essere proprio un momento strano, che allora eravamo in mare, ci ha colpito il vento, ma se no si sta a casa col vento forte. Ma sì, sono tutte cose... Io ci tengo alla pelle dei miei ragazzi.
3: Paolo Armento è pescatore di acciughe da oltre 40 anni. Saliamo a bordo del peschereccio, sono le 20.30.
6: Quale metto così? Quale metto così?
7: Devi andare così e lasciarci...
8: Mio papà per tempi faceva questa pesca dell'acciuga con la barca più grande.
1: E che questa è quella tradizionale qua, no?
8: Solo che mio papà la pesca dell'acciuga l'ha piantata lì nel 60. Se lavori che cali due volte di seguito, allora... Ma se stai a aspettare prima che faccia il pesce, che aspetti due ore... Dai delle testate sul tavolo?
9: Ma io non li vedo sempre i pesci, li vedo il comandante. Quando è il momento cala la rete, quando ci sono i pesci. Io li attiro, il comandante mola la rete.
1: E tu sempre sei stato sulla lampara?
9: Sì. 38 anni, sì.
4: In Liguria la peschiamo così. Se te vai già nella parte dell'Adriatico e certe barche della Sicilia la prendono con lo strascico, si chiama la volante, la pelagica volante. Sono due barche insieme con sta bocca di rete, quando individuano il branco calano sta rete e è lo strascico, è il sistema strascico. Puoi andare di giorno, anzi più facile di giorno che di notte. Di notte siamo noi con le fonti luminose, le lampade. Pensa che mio padre era un ferroviere, Non c'entra niente con la famiglia, proprio tutto diverso. Però mi piaceva e mi ci sono intrufolato. E nel 90 ho comprato la mia prima barca. Da lì piccolina, poi sempre più grossa, poi una grossa, poi una media.
10: Non c'è né sabato, non c'è domenica, non c'è freddo, non c'è caldo. Se devi andare vai. Bel tempo, tempo brutto, se devi pescare devi andare. E non sempre è redditizio. A volte andiamo in mare per niente, torniamo a casa per niente. Magari stanchi, bagnati, infredoliti per niente. Poi ci sono le giornate che magari ci va bene ed è, magari sono quelle giornate che ti dicono allora continuo. E ci fa andare avanti. Ma è, diciamo che è una malattia quasi, sto mestiere qua, Ci sono rimasto io e mio fratello perché magari mi segue, ma io quando avevo già 5-6 anni a volte non andavo a scuola all'elementare per andare a pescare con mio padre, quindi è una roba che ho da quando sono piccolo, no?
1: Sei nato sulla barca ormai o se no?
10: La prima foto a bordo avevo un mese, quindi no. Non riesco a stare distante dal mare, mettiamola così, ma neanche dal mare, dalla pesca. È proprio un mestiere che se ti piace non ce la fai a lasciarlo.
2: Non è impegnativo come le grandi barche di una volta. La notte in mare, le 5, le 6, sei a terra e via. Una volta era 24 per 24, settimane intere.
1: Quindi comunque è migliorata un po' la condizione.
11: Vai!
2: Sì, ma è diminuito il guadagno. Una volta guadagnavi, ora non guadagni più niente. Perché c'è troppe limitazioni.
4: Questo qua è pesce, vedi?
10: Ora dobbiamo vedere se le acciughe credono alla luce.
3: Sono le 22 sul peschereccio e si mettono per la prima volta stasera le due lampare in acqua.
5: Ora andiamo a vedere il lago se c'è o se no si recupera. A volte facciamo tutta la notte a fare così, molla e tira, attento che entra, molla e tira, molla e tira. Noi preferiamo che quando molliamo facciamo una caletta e ce ne andiamo su, che è meglio, finisci presto presto e si è letto.
1: Come si faceva prima quando non c'erano tutti i schermi?
4: C'era più pesce, sicuramente, c'era molto più pesce perché pescavano più di noi alla fine.
9: Forse era più facile prima, senza strumenti, e reti più piccole e barche più piccole, ma c'era tanto pesce allora.
1: E adesso si vede veramente che è diminuito
9: ora,
1: tanto.
9: Se non hai gli strumenti non ci andare neanche a fare sta pesca, non prendi niente.
1: Quindi è proprio diminuito tantissimo?
9: Diminuito di parecchio, ma tutto il tipo di pesce.
10: Ora con la gru abbiamo messo il gozzo con la luce in mare e vediamo se siamo nel punto giusto, se sono acciughe, se credono alla luce. Nel caso dovesse andare tutto bene, mettiamo anche la seconda luce. Ora dobbiamo vedere se le acciughe credono alla luce.
9: Senti questa puzza che c'è, sono i pesci di sabato mattina che sono marciti dentro la rete, li vedi là?
0: Quando ora vai in mare, se vai in mare,
9: quando vai in mare, tanto che ce n'è, fa fumo, puzza, ti leva, ti devi coprire la bocca, prima cara, poi si pulisce. Ora l'ha messa lì, ora facciamo un giro, vedere se marca pesce anche qua, che molla lui, vedi che molla adesso. Ora mola questa luce qua, perché c'è il pesce anche qua, capito?
1: Quindi vuol dire che c'è.
9: Bisogna vedere se viene sotto la luce però, che a volte sta largo.
1: Perché due lampare? Per prendere più pesce?
9: Eh sì, le barche grandi tre ne hanno.
1: Ma quando è che si butta la rete?
5: Appena la luce fa la quantità di pesce che lui ritiene esatta, 50, 60 casse, ci prepariamo. Poi, come ti ho detto, ognuno abbiamo il nostro compito. Poi c'è quello adatto al pericello, quello adatto al cavo, quello agli anelli.
4: Di solito appena accendi magari un piccolo segno di 10 cassette lo fa subito quando si trova tanto pesce, e poi da lì col tempo, mezz'ora, un'ora, due ore, va bene. Che dici Claudio?

Questo è un caso che non l'ho mai sentito parlare in Italia, in mezzo alle acciughe prendere un branco di lecce. Sono lecce, eh? Sono sti pescioni qua grossi. A noi non c'era mai, di solito viaggiano in coppia, non mai in un branco così in mare aperto. Cioè è più facile sotto costa prendere sti pesci qua, ma non in mare aperto. Eravamo in 100 metri di fondo, a 3 miglia dalla costa. Sta cambiando il mondo e il mare.

0: Invece c'è, ma non vuole la luce.
1: Ah, quindi la luce non lo sta attirando?
0: No, no, per niente. Si crea un buco, un vuoto. Invece di essere attirati, gli abbiamo creato uno sconquasso.
1: Perché succede questo a volte?
0: E non vogliono la luce. Possono anche non essere acciughe, eh. È quello che ti dicevo, conferme non ce ne abbiamo mai. Ora gli diamo un attimo di tempo e vediamo cosa succede. E di solito appena accendi magari un piccolo segno di 10 cassette lo fa subito quando si trova tanto pesce, e poi da lì col tempo, mezz'ora, un'ora, due ore, va bene. Questa è quella barca lì.
1: Ah, comunicate con questo?
0: Sì.
2: Per la passione che uno ha in corpo come me, ci devi nascere dentro. Anche per imparare certi trucchi, le impari da piccole, cioè tante cose. Poi sì, uno se c'è la passione, se ci si dedica, lo può fare anche se non ci nasce dentro, ecco.
1: Come si sceglie chi va sulla lampara?
2: Diciamo che si sceglie chi è più giovane forse, perché non è come stasera che c'è mare, vento, non è comodissimo starci. Magari devi remare, devi essere anche un po' resistenza e tutto. Comunque chi sa remare, chi sa un minimo gestirsi se c'è qualcosa di pericoloso, uno che sappia stare in mare, ecco, anche da solo. Quindi non prendi uno a caso, che ne so, e lo metti lì sulla lampara.
1: Cosa può succedere una volta che sei sulla lampara?
2: Può succedere che magari ti fa acqua la barca, che si blocca il motore, devi farlo ripartire. Certi imprevisti che magari non ci pensi, ma ti possono succedere.
1: E quindi tu con la lampara vedi, ma cioè li vedi proprio con gli occhi, lì, i pesci si arrivano?
2: A volte sì, quando sono a galla sì, come stasera che invece stanno giù bassi sui 70-80 metri, no, però tante volte è bello perché ti vedi tutti i pesci sotto brillare, è bello. Infatti ti chiamano cacciatori di stelle.
0: Un segno molto basso, ma lo fa, vedi che c'è un po' di incalcatura gialla, quell'altra non l'ha ancora fatto.
1: Però mi hanno detto che a volte ci vuole un'ora per capire.
0: Sì. Che dici, Claudio?
3: È Marca, però Marca anche la dove ero io,
0: tu? Ma sei qua da me adesso. Marca, ma tanto segno non ne fa. Claudio, non me l'ha fatta. Posso assicurare che quest'estate abbiamo preso uno squalo maco che io in 40 anni di mare non l'ho mai preso in vita mia. Cioè qualcosa sta succedendo ora. Non è mai successo. Ecco, allora ti faccio vedere. Quando era? Luglio?
4: Più o meno, sì. Luglio, no? Luglio.
0: Cioè, lo vedi che piccolo, eh? Però non è uno squalo. Da noi nel nostro mare ci abitano le verdesche, che sono squali tra virgolette innocui, non raggiungono delle dimensioni giganti. Un maco diventa grosso.
1: E adesso la luna
0: è favorevole, ma è già scesa.

0: Il primo deve essere il primo quarto, avrà 4-5 giorni.
1: Quindi va bene per
0: Sì,
1: stasera.
0: dovrebbe andare bene. In altre parti d'Italia con la luna piena proprio le barche si fermano perché non riescono a pescare.
1: Ma perché in Liguria no?
0: E in Liguria si vede che abbiamo più o meno, come si vuol dire, meno batimetrica. Cioè, tipo, se te vai in Adriatico per trovare i 100 metri devi camminare 40-50 miglia di mare. Noi invece in 3 miglia di mare siamo già nella batimetrica dei 100 metri. Presumo che sia quello che è più facile noi individuarle che loro stoago nel pagliaio, ecco. Presumo,
1: E adesso a quanto siamo?
2: Ora siamo in 67 metri, più o meno siamo a 1,5 miglio, 1 miglio dalla costa, 1 miglio più o meno. E ci tocca girare. Tocca girare, girare e sperare di trovarcele davanti.
1: Sugli schermi adesso cosa si vede?
2: Ora, per adesso niente. Qualche puntino misero, ma che non sono, magari non sono neanche acciughe queste qua. Bisogna trovare proprio magari un bel cordone di pesce che si veda bene.
3: È l'una di notte. Il peschereccio riparte alla ricerca delle acciughe. Le lampare sono di nuovo a bordo.
2: Fino a così non facciamo niente. È troppo poco, quasi niente. Ora lì, su quello schermo lì, vedi che c'è un'altra barchetta. Quel simbolino è un'altra lampara.
1: Perché più o meno di lampare in Liguria quante ce ne sono?
2: Poche. Guarda, ce ne sono poche e alcune hanno fatto anche domanda di demolizione. E devono ancora sapere se gliel'hanno accettata o no, quindi saremo sempre meno. Una dozzina più o meno, una dozzina di barche, 15 se fossero tutte armate le barche. Tipo noi a Sestri erano 3 barche, ma negli ultimi anni sono soltanto 2 in funzione, quest'anno soltanto noi. Quindi
1: Quindi una quest'anno.
2: siamo rimasti per adesso da soli. A Genova ce ne sono 3, compresa questa qui che è a fianco a noi. 2 a Genova Voltri, diciamo, che sono quelle 2 che si sono fermate, che non si sa ancora cosa faranno. E a Spezia ce ne sono altre 3 e a Viareggio un'altra. Quindi
1: Ma se tu vedi che c'è una lampara, diciamo, vicino, cioè più o meno cercate di allontanarvi per.
2: potrebbe essere anche un buon segno, potrebbe dire che magari sì, va bene. Potrebbe anche dire che lui ha trovato qualcosa, quindi a volte noi ci sentiamo sempre magari con le altre barche per capire se hanno trovato qualcosa, se anche loro non trovano niente. Quindi a volte, se magari lui, magari vediamo che hanno già messo le lampare in acqua, magari vuol dire che ha trovato qualcosa, quindi andiamo anche a vedere noi magari se in quella zona lì ci fosse qualcosa.
3: Sono le 4 di notte, caliamo la prima rete. Pagati al giorno?
4: No, però siamo pagati al pescato. Più costano è meglio, ma non penso che costeranno troppo sti pesci.
5: Siamo qui.
4: Purtroppo c'è da sperare che le altre barche ne prendano meno per fare un prezzo più buono. Brutto dirlo, ma quello è.
5: Chi ne prende, se ce n'è poche, c'è più mercato. Se ce n'è tanto, il
4: Poi non
5: prezzo.
4: sono neanche con la qualità, sono piccole, buone da mangiare, ma piccole.
1: Adesso si riparte.
2: Guarda, si ricomincia, tutte le manovre sono uguali a prima, speriamo anche la quantità di pesci.
3: Alle 6 del mattino tiriamo su la seconda rete.

0: questo è un po' complicato, però non è lui.
1: Saranno 250 casse in
0: no,
1: tutto?
0: No, saranno 170, 180 casse.
1: 120 la prima.
0: 100, 120, a seconda della
1: mia. Hai detto sono uguali.
2: No, io sto tirando sul piombo perché saranno gli ultimi metri dove poi si raggrupperanno le acciughe prima di tirarle su col salaio. Sono proprio gli ultimi 40 metri di rete. In modo che quando arriviamo in sto punto qua non c'è più via di scampo, diciamo, è tutto chiuso.

0: ti sembra la pesca di stasera?
1: Basta, perlomeno sono acciughe, quindi è già buono per adesso. Poi vedremo cosa ci rimane alla fine, come quantità, se è buono o no. Però basta che sono acciughe, va bene.
0: Ma quindi il cerchio si chiude e la lampara rimane in mezzo?
1: Lui rimane dentro quasi fino all'ultimo, poi uscirà e rimane lì vicino alla barca. Poi i pesci li ritroveremo in questi ultimi 10 metri di rete. Non si riesce a descrivere, bisogna vederlo. Fino all'ultimo, quasi fino all'ultimo. Quando ci sarà più poca rete in mare, vedi che ce n'è già la metà di prima di rete in mare. Quando ce n'è più poca di rete, lui esce, sta lì, ci fa luce a noi, ma tanto ormai non, diciamo che non serve più, quello che è dentro è dentro.
0: E adesso se ne vedono di più, no, di acciughe?
1: Ma perché incomincia a esserci più poca acqua per nuotare, diciamo, quindi quelle più piccole sì, rimangono incastrate, che non dovrebbero, perché diciamo che poi non sono quelle lì quelle che prendiamo, sono quelle che ritroveremo all'ultimo nel sacco finale, diciamo.
0: E quelle che sono lì invece cosa si fa?
1: Rimangono lì. È per quello che cerchiamo sempre le acciughe più belle, per evitare che rimangano anche tanti pesci dentro la rete, persi, diciamo che sono pesci persi ormai, sia come valore che come perdita inutile.
2: Oh, sono pronto, sto aspettando te, eh. E chi è quello lì? E anch'io so chi è quello lì, vieni.
3: Cioè, noi le nostre quantità sono tipo anche l'altro giorno 200 casse, 250, cioè si parla di più di 1000 kg di pesce, non è che si può fare uno stimato, non è facile. Cioè, te dovresti stare in mare finché non hai selezionato tutto il pescato e poi dire ho pescato, ho finito la pesca in quell'ora che ho finito di mettere a posto il pesce, per poi rientrare e essere tranquillo. Ma noi facciamo una pesca locale che noi consideriamo molto l'orario di mercato, quindi si tratta che alle 4 è l'ideale per arrivare in porto, perché noi lavoriamo tanto col mercato di Genova e Savona, quindi cioè, le 4 è perfetto che carichi, un'ora sei a Genova e un'ora e mezza sei a Savona, no? Sono i mercati che facciamo principalmente.
4: Sta iniziando il giorno, la pesca è andata bene, torniamo in porto.
5: Puliamo la barca, sistemiamo un po' di tutto e poi siamo finiti.
2: Ah, una per Marco, una per Pasquale. E dov'è la tazza? Una per Pasquale, poi chi ne vuole?
6: Qui inizia a sentire la stanchezza, quando esci sul sole si sente la stanchezza. Finché è buio va bene.
7: Oh, frate! Oh, frate!
8: Ciao, frate!

0: Alfredo Parolini si muove tra musica, poesia e teatro. A Mesocco, suo paese natale, ha presentato in aprile per gli showcase RSI il suo nuovo progetto Pensei senza Pensei.
1: Sentire anche storie vecunti su, punta da pirle dai dal fonte in su.
0: 13 tracce tra folk, country e canzone, che sono anche 13 affreschi di un mondo di personaggi popolari. Con Danilo Boggini alla fisarmonica, Mauro Pesenti alla batteria, Marco Ricci al basso e Simone Valbonetti alle chitarre. E con il duo del violinista Anthony Ablokov e del tastierista Adam Ilias Kuruz, che ha portato a Mesocco l'universo della musica est e nord europea. Alfredo Parolini, il duo Anthony Ablokov Adam Ilias Kuruz, doppio showcase registrato alla Sala Spettacoli di Mesocco. In onda su Rete 2, in prima fila, questa sera alle 20.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Saranno settimane dure, restiamo uniti. Macron visita le regioni colpite dall'incendio attorno a Bordeaux. Preoccupazione per il ritorno da oggi della canicola. Un conflitto che resta in bilico tra diplomazia e ripresa delle ostilità. Attesa a Washington per il faccia a faccia Netanyahu-Trump, il primo dall'inizio della guerra contro l'Iran. Polizze da oltre 7.000 franchi dopo il caso Cramontana. Alcuni comuni romandi corrono ai ripari e si proteggono da possibili errori dei loro eletti legati alla loro funzione. Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato in visita nel dipartimento della Gironda, dove il maxi incendio ha già bruciato 42.000 ettari di terra e continua a preoccupare. Macron ha definito la situazione la peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale e ha lanciato un messaggio di unità e sostegno alla popolazione e ai vigili del fuoco. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
5: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, on va tenir dans les jours à venir et donc résister.
6: Le prossime settimane saranno difficili. Dobbiamo resistere a questo incendio senza precedenti. Sono queste le parole di conforto scelte dal presidente francese Emmanuel Macron, accorso a Bordeaux, a pochi chilometri dall'incendio che da giorni devasta la regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Parole di conforto dunque per i cittadini colpiti dalla tragedia e costretti a lasciare le loro case, alcune delle quali sono anche andate in fumo. Parole di incoraggiamento invece per i vigili del fuoco, per la protezione civile e per i sindaci del territorio, ma anche per tutti i volontari accorsi da tutto il paese e da tutta Europa per combattere le fiamme. Il presidente francese ha anche accennato al futuro. Cosa succederà in Gironda una volta che le fiamme saranno spente? Come si affronterà la sfida della ricostruzione? Dovremo ripiantare e ricostruire un tipo di foresta diverso, ha spiegato Emmanuel Macron, perché dobbiamo adattarci alle condizioni strutturali del cambiamento climatico. Sul fronte dell'incendio, per la prima volta arrivano segnali leggermente incoraggianti. Nella giornata di lunedì le fiamme sono state contenute e non si sono propagate. Una buona notizia, certo, ma per domare completamente il rogo serviranno settimane, se non addirittura mesi, secondo le stime degli specialisti. A preoccupare le autorità ora sono le condizioni meteo. La giornata di oggi dovrebbe essere meno umida e più ventosa, ma la Francia sarà soprattutto attraversata da un'altra ondata di calore, la quarta dall'inizio dell'estate, con delle temperature che potrebbero toccare i 40 gradi e rendere ancora più complessa la missione dei vigili del fuoco.
4: Oggi a Washington è previsto l'atteso incontro tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, il primo dall'inizio del conflitto in Iran circa 5 mesi fa. Un faccia a faccia che avviene in un momento delicato, con Trump che deve decidere come procedere dopo settimane di stallo, riprendere e inasprire magari anche i combattimenti oppure privilegiare la via diplomatica. Sofia Stroppini.
7: Nonostante le ultime 2 settimane di attacchi quotidiani, gli Stati Uniti non sono riusciti nell'intento di far sedere l'Iran al tavolo dei negoziati. Allo stesso tempo è rimasta granitica anche la posizione di Teheran rispetto al passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, su cui ora si concentrano gli sforzi del presidente Trump. Questo cambio di obiettivi costituisce uno dei motivi dei recenti dissapori tra Stati Uniti e Israele. Nella fase iniziale del conflitto, quando si perseguiva la caduta del regime iraniano, gli scopi invece coincidevano. Il colloquio tra i due leader è quindi preceduto da momenti di tensione e avviene in un momento in cui Trump si trova a dover scegliere come procedere, se inasprire i combattimenti come vorrebbe Israele o se preferire la via della diplomazia. Secondo alcuni analisti, la visita di Netanyahu alla Casa Bianca comporta anche potenziali rischi per il premier israeliano, che in vista delle elezioni di ottobre vuole mostrare compattezza e rafforzare il legame con il suo maggiore alleato. Tuttavia Trump, anziché fornirgli garanzie sull'Iran, potrebbe metterlo sotto pressione su altre questioni su cui non sono concordi, come il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, questioni che sono cruciali per l'elettorato israeliano.
4: Le organizzazioni LGBTQ+ svizzere hanno espresso preoccupazione dopo l'attacco avvenuto nel fine settimana a Berlino, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza della comunità queer nel paese e la necessità di continuare a manifestare per i suoi diritti. Nel frattempo sono già allo studio misure concrete per rafforzare la sicurezza delle prossime manifestazioni, in particolare del Pride previsto a Coira a fine agosto, il 29 agosto. Restiamo in Svizzera, cresce in modo costante il numero di nuove richieste di provvedimenti di integrazione professionale legate all'assicurazione invalidità, una differenza di 20.000 fra il 2008 e il 2024. Contemporaneamente aumentano però anche le nuove richieste di prestazioni, un balzo in avanti di oltre il 40% sempre tra il 2008 e il 2024, una percentuale nettamente più elevata rispetto alla crescita demografica. Aumento molto importante registrato poi negli ultimi anni per persone sotto i 35 anni. Buoni però i risultati 2025 per l'integrazione professionale. Di tutto questo ci parla da Berna Alessio Veronelli.
8: Sono più di 19.000 gli assicurati della I, assicurazione invalidità, che lo scorso anno sono riusciti a trovare un impiego, 3.300 in più rispetto al 2024, il triplo del 2028 e quasi un terzo di chi ha preso parte a provvedimenti di integrazione professionale. Tante cifre per spiegare quanto la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità chiede, ovvero, conformemente al principio priorità dell'integrazione sulla rendita, prevenire, ridurre o eliminare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità. Delle oltre 41.000 persone che l'anno scorso hanno concluso il processo, circa 19.200 sono state assunte e altre 7.000 hanno recuperato l'idoneità all'integrazione nel mercato del lavoro primario, pur non avendo ancora trovato un impiego. Secondo i dati forniti dall'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, sempre lo scorso anno le spese hanno sfiorato i 980 milioni di franchi. Causa principale di invalidità restano le malattie psichiche, poco più della metà, seguite da quelle delle ossa e degli organi locomotori, da infermità congenite e dagli infortuni. A consulenza e accompagnamento con assicurato e datore di lavoro, l'integrazione professionale segue poi provvedimenti quali adeguamenti del posto di lavoro, corsi di formazione, orientamento professionale, riabilitazione socio-professionale, per collocamenti a titolo di prova o definitivi, come personale a prestito per periodi definiti.
4: Il dramma di Cramontana e le sue ricadute giudiziarie stanno spingendo diversi comuni romandi a correre ai ripari dal punto di vista assicurativo. Le autorità di Cologny, nel Canton Ginevra, hanno deciso di sottoscrivere delle assicurazioni in favore dei loro eletti per proteggerli da eventuali inchieste dovute a possibili errori legati alla loro funzione. Sentiamo Roberto Porta.
9: Sono ormai trascorsi 7 mesi dalla terribile notte di Cramontana, 41 morti, un centinaio di feriti e 15 persone finite sotto inchiesta, tra cui anche diversi municipali, in particolare coloro che si occupavano della sicurezza pubblica. Da qui la reazione di diversi comuni romandi decisi a muoversi dal punto di vista assicurativo.
10: Il triste dramma di Cramontana ci ha fatto riflettere parecchio. Ci sono timori perché alcune nostre decisioni, in caso di incidenti, potrebbero sfociare in una denuncia.
9: Parole di Alexandre Bottmer, sindaco di Cologny nel canton Ginevra, un comune che ha di recente sottoscritto un'assicurazione di 7.700 franchi all'anno per far fronte ad eventuali cause che dovessero coinvolgere chi ha una carica politica a livello comunale.
10: Siamo in un periodo storico in cui per nulla si può finire davanti ad un pretore. Per questo crediamo che sia giusto proteggere meglio chi ha una carica politica locale, per evitare anche possibili conseguenze finanziarie. Per questo riteniamo che questa protezione giuridica sia necessaria.
9: Fin qui ancora Alexandre Bodmer, sindaco di Cologny. Sono già diversi comuni romandi che si stanno muovendo in questa direzione, una pratica finora diffusa piuttosto nel settore privato ma meno in quello pubblico. Il dramma di Crans-Montana sta dunque portando anche a questa nuova forma di protezione giuridica.
4: È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio allo sport.
3: Lo sport.
11: Dopo il caso Pirlo, dimissioni per Maldini e Leonardo, i motivi dell'ingaggio di Nick Shore, il settimo straniero del Lugano Hockey. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo dal polverone azzurro del calcio. Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, suo consigliere, hanno rassegnato ieri le dimissioni della Federazione Italiana dopo soli 16 giorni di, tra virgolette, lavoro. E questo a causa del mancato accordo raggiunto tra Federazione e Andrea Pirlo per le sue relazioni commerciali con la Russia delle scommesse. La conduzione tecnica potrebbe ora passare a Giorgio Chiellini, tra i candidati invece al ruolo di CT, due ex, Roberto Mancini ed Antonio Conte. Nel calcio giocato è serata di Champions, lo ricordo, ci sono i preliminari. I campioni svizzeri del Thun, dopo l'1-1 ottenuto all'andata, saranno impegnati nel ritorno, naturalmente alle 20 in Croazia contro la Dinamo di Zagabria. Da ieri l'Hockey Club Lugano può contare invece su di un settimo straniero di movimento. Si tratta dello statunitense centro Nick Shore, che ha firmato un accordo sino al termine del prossimo mese di ottobre, con la possibilità di arrivare fino al termine della stagione. Sui motivi sentiamo Yannick Steinmann, il direttore sportivo dell'Hockey Club Lugano, al microfono di Deborah Carpani.
12: Ho cercato una soluzione che ci permettesse di avere a disposizione 17-18 giocatori di movimento all'inizio della stagione, perché sappiamo che a settembre-ottobre ci sono molte partite che, aggiunte alla preparazione, portano magari a perdere qualcuno per infortunio. Dunque sapevo che ci serviva ancora qualcuno e Nick Shore rispondeva perfettamente al profilo di giocatore che cercavo. È un'ottima persona e ha una mentalità che mette la squadra davanti a tutto, ciò di cui abbiamo assolutamente bisogno. In più è anche un attaccante che costruisce il gioco ed è una qualità che fa sempre bene alla squadra.
13: Come mai avete optato per un contratto fino a fine ottobre e solo un'opzione invece per il resto della stagione?
12: Come detto, da una parte c'è la necessità di avere un giocatore in più a disposizione nelle prime fasi del campionato, che sono probabilmente le più rischiose per delle assenze improvvise, ma dall'altra parte devo anche tenere conto del lato economico. Perciò sono molto felice di avere Nick Shore a disposizione per i primi due mesi di campionato. Poi, a fine ottobre, faremo i conti con la situazione infortuni e con il budget. Vedremo come la squadra si sarà sviluppata e di quali giocatori avremo bisogno esattamente e valuteremo quindi se prolungare la nostra collaborazione. Spero però che possa integrarsi bene con la squadra e con la realtà di Lugano e che potremo averlo con noi fino al termine del prossimo campionato.
13: Con l'arrivo di Nick Shore, il mercato del Lugano è da considerarsi chiuso?
12: Per me il mercato non è mai chiuso, perché può sempre succedere qualche cosa. Per il momento credo che inizieremo la stagione con i giocatori che abbiamo a disposizione oggi, però non posso garantirlo.
11: E con lo sport è tutto, buona mattinata.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Parade. Tutta la musica che gira intorno, ben trovati da Alessandro De Rosa, 9.46 e 34 secondi, 35, 36 e via dicendo. A me piace tenere il tempo, adesso sto studiando un po' le ritmiche, batteria, no, sto dicendo una cavolata. Ma così inizia la nostra mattinata di Parade e ci sarà tanta musica, si parlerà. Sto riflettendo molto sul Novecento, no, come secolo breve, il secolo delle grandi guerre, mondiali, insomma. Insomma, stavo ragionando su questi termini, no? E secondo me c'è un grande, almeno anche nella musica, ma non solo, nel campo dell'arte c'è una grandissima innovazione che è proprio, ad esempio, il supporto fonografico, no? C'è quel bellissimo saggio di Walter Benjamin che parlava di questo, di come cambiavano addirittura i modi di fruizione, ma anche di pensiero, no? Della musica e del fare. L'arte e non solo, ma ne parliamo tra pochissimo, poi l'agenda degli eventi, un po' di anticipazioni questo pomeriggio e poi alle 10.35 subito dopo insomma il notiziario delle 10.30 saremo in collegamento da Verbier e quindi in collegamento a Verbier per un approfondimento di Luisa Sclocris che ci porterà a scoprire questo festival. Quest'oggi Luisa Sclocris, Giovanni Gavazzeni anche si sono alternati finora appunto per raccontarci un po' questa edizione di questa kermesse musicale internazionale che è giunta, pensate, alla 33esima edizione. Ma ci arriviamo e ancora ci arriviamo. Io ricordo anche il nostro numero WhatsApp 079 382 6765, e lo ripeto 079 382 6765, per chi scrivesse da fuori la Svizzera lo 0 va sostituito con un 00417938268266765. Allora, dicevo, partirei proprio da questa cosa, dall'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, un saggio del Walter Benjamin che trovava la prima edizione originale nel 1936, quindi insomma è veramente tanti anni fa, la prima edizione italiana solo nel 1966, quindi sono anche 60 anni tondi, filosofia dell'arte, estetica, la lingua originale ovviamente era il tedesco, e Walter Benjamin si interrogava, no? Sull'introduzione di queste tecniche per produrre, riprodurre, diffondere, no? A livello di massa l'opera d'arte, e come questo potesse cambiare effettivamente anche l'atteggiamento, no? Verso l'arte, gli artisti, il pensiero stesso di chi fa l'arte. C'è una mutazione clamorosa, no? Anche di quella che è data proprio dall'industria discografica, dalla fissazione, voglio dire, prima meccanica, ora digitale, comunque sul supporto, no? Non è trascurabile. Pensate, dico un'ovvietà, ma prima bisognava ascoltare la musica in prossimità di un musicista. Nel momento in cui questo momento si stacca, diciamo così, dalla performance musicale, uno può riascoltare tantissime volte un brano di fila, cambiano anche i connotati, no? Di come viene pensato. A tanto tempo fa mi trovavo a Roma quando studiavo composizione e andavo magari ogni tanto al Teatro dell'Opera di Roma ad ascoltare un'opera come se fosse il 700, l'800, cioè cercavo di scoprire le opere proprio da un primo ascolto, ed in effetti ricordo che qualcosa rimaneva dell'opera, delle trovate. Mi ricordo il Rosenkavalier di Strauss, dove c'erano delle trovate del barone, me le ricordo ancora. Altre cose sono completamente andate perse, no? In quell'ascolto così lungo, anche poi, dove c'era effettivamente tanta informazione, uno stile coerente, diciamo, grammaticale, di mondo sonoro, che era l'opera, la storia, alcuni momenti delle aree, momenti più forti. Cosa rimaneva alla fine? Ecco, questo cambia radicalmente nel momento in cui noi possiamo ascoltare. Ecco, quindi la musica di carta, io oggi la interpreto così, questo titolo che abbiamo all'inizio di Parade, E ricordo, non lo so, cosa ne pensate? Preferite ascoltarla live, la musica, oppure il supporto della radio, ad esempio, tutte queste scoperte tecnologiche del XX secolo, insomma, sono, come pensate che abbia cambiato? Ecco, questo è un po' il punto di domanda, lo teniamo aperto fino alle 11. 079-382-6765 e noi ci caliamo all'interno di una novità discografica di Alpha Classics. Che qui ci porta a contatto con la musica di Benjamin Britten, che associavo un po' a questo concetto, no? Questa riflessione così che dal 36 ad oggi, dopo il saggio di Walter Benjamin, va avanti e vede Britten come protagonista di questo, le sue pagine almeno, di questa riesecuzione dell'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, di Lawrence Foster, la direzione, e vi sono diversi brani qui raccolti. The Young Person's Guide to the Orchestra, questo è Les Illuminations, e poi c'è il corale e danza per da Gloriana, che è un'opera, la Sinfonia da Requiem, la sinfonia ovviamente opera 20 per orchestra, qui quindi il coro non c'è. E noi adesso però andiamo proprio in questo brano, ho pensato all'illuminazione, alla scoperta della energia elettrica, e quindi un'illuminazione diversa certamente quella che pensava Britten quando scriveva questa musica. E lui musica dei testi di Rimbaud, in particolare questi che si chiamano proprio Illuminations, quindi illuminazioni, ho teso corde da campanile a campanile, ghirlande da finestre, da finestra a finestra, catene d'oro da stella a stella e danzo. Questo scrive Rimbaud in una delle sue poesie, in questa raccolta della prima edizione del 1886, oggi il 6 torna spesso, e lui parlava di una sorta di veggenza, di una sorta di illuminazione intesa più punto di vista spirituale, quasi visionario. Io dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. Il poeta si fa veggente mediante una lunga, immensa e ragionata sregolatezza di tutti i sensi. Tutte le forme d'amore, di sofferenza, di pazzia, dice, cerca egli stesso, esaurisce in sé tutti i veleni per non conservarne che la quintessenza, cioè una sorta di distillato, se vogliamo, ineffabile tortura nella quale ha bisogno di tutta la fede e di tutta la forza sovrumana, nella quale diventa fratello tutti il grande inferno, il grande criminale, il grande maledetto, il sommo sapiente, parla del poeta Rimbaud, e egli giunge infatti all'ignoto, poiché ha coltivato la sua anima già ricca più di qualsiasi altro. Egli giunge all'ignoto e quand'anche sbigottito finisse col perdere l'intelligenza delle proprie visioni, le avrebbe pur viste. Questo fatto del vedere, l'illuminazione, ovviamente ci porta anche in Oriente, ma ci porta in una quasi dimensione metafisica, di visione, di utopia, di non realizzato. Mentre invece la musica di Britten è una musica molto popolare, no? E mi piaceva questo connubio anche nell'idea appunto di un'illuminazione elettrica e quindi anche tecnologica, ma anche proprio invece teorica, diciamo teorica, metafisica, ecco, più spirituale. Partiamo quindi proprio con questo Les Illuminations. Sono diverse canzoni in questa novità discografica, lo dicevo, di Alpha Classics, diretta da Lawrence Foster, Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, e Julie Rosé è il soprano che ascoltiamo in questa registrazione.

Con questo lungo pedale, no? Che abbiamo sentito qui, che conclude Britten, questa Les Illuminations, questa opera 18, che vede i testi di Rimbaud, al centro, partenza abbastanza visto, la visione è apparsa in ogni modo immaginabile, abbastanza avuto, voci di città di sera e alla luce del sole è sempre abbastanza conosciuto, le pause della vita, oh voci e visioni. Partenza verso nuovi affetti e rumori. Così si concludeva questo bellissimo ciclo di Benjamin Britten, lo dicevamo, scritto tra il marzo e ottobre, addirittura c'è la data di fine dell'opera il 25 ottobre 1939, e poi pubblicato nel 40, insomma. Veramente molto, molto bello. Abbiamo ascoltato questa visione, infatti questa interpretazione dell'Alpha Classics con Lawrence Foster alla direzione dell'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo e Julie Rosé era la voce di soprano che abbiamo ascoltato. Rimbaud, dicevamo, le visioni e il collegamento anche con le visioni anche di una società utopica, tecnologica, che è stato poi anche il XX secolo, l'opera d'arte dell'epoca, della sua riproducibilità tecnica. Si parlava di questo anche un po' nella musica di carta. Siamo già alle 10:19, oggi il notiziario era piuttosto lungo, le notizie sportive anche, e questo ciclo anche era bello, ma mi piaceva l'idea di collegare questa illuminazione così, appunto, di visione, di spirituale, quasi mistica, sottesa da Rimbaud, questa visione alla visione dell'alternatore. Faccio un esempio della corrente alternata, di questa questione tecnica, che influisce, abbiamo capito, anche sul discorso della fruizione musicale, del pensiero musicale, no? Pensiamo a tutti gli strumenti elettrici o elettronici, no, di oggi, e tutto quello che è successo. Molto spesso diamo per scontata questa grande evoluzione. Mettiamo una virgola? No, non la mettiamo, andiamo direttamente nel prossimo spazio e lo farei con una musica.

Cedric Pesce qui con questo brano, e qui siamo passati ovviamente alle pagine di Bach e in particolare di questa suite francese del pianoforte numero 5 in Sol maggiore. Era il primo movimento. E qui, e infatti, entriamo nel nostro spazio di agenda perché Cedric Pesce proprio stasera alle 20:30 al Castello di Montebello di Bellinzona si esibirà insieme a un quartetto che vedrà al centro Vienna tra tradizione e atonalità, Montebello Festival. È lui che è il pianista, lo sappiamo, svizzero, ha studiato al Conservatorio di Losanna, insomma, si è perfezionato largamente in Svizzera e vedrà questo concerto Montebello Festival, Montebello-Alto Festival.ch alle 20:30, un evento serale importante. Sarà lui, Cedric Pesce, dico in persona, a come dire, farci con questa suite francese numero 5 da spartiacque un po' negli eventi che ci sono. Ve ne segnalo un altro perché il quartetto Contact invece alle 20:30, dalle 20:30 alle 21:30 nella Chiesa della Madonna di Rovio, ticinomusica.com, Matteo Spaccagna, flauto, Aurora Serena, ritorto, violino, Gaia Salim alla viola, Emmanuel Pecco invece al violoncello, vede qui un ensemble in residence, flauto e trio d'archi, Festival Ticino Musica, vede un programma anche qui particolare, ticinomusica.com per maggiori informazioni, non entro nei programmi altrimenti non ce la caviamo più, dalle 20:30 alle 21:30 però lo volevo segnalare nella Chiesa della Madonna di Rovio. Andiamo avanti anche con la Bohème, Lac en plein air, Ticino Musica Festival Opera Studio Internazionale, questa sera alle ore 20 alla Hall del Lac, Piazza Bernardino Luini 6. Anche qui Giacomo Puccini, la Bohème, laboratorio lirico con giovani cantanti e strumentisti selezionati tramite audizione. Nel 2026 propone la Bohème, che racconta la vita di giovani artisti appunto nella Parigi ottocentesca tra sogni, amicizia e fragilità. La regia di Daniele Piscopo, la direzione artistica di Umberto Finazzi, e dal 1896 tra le opere più amate. In effetti, la Bohème. Secondo molti compositori, anche poi del XX secolo, tra cui Boris Porena, è quasi forse la più riuscita, è un Puccini alla quintessenza. Io non lo so se sono d'accordo con questa idea, però comunque è evidentemente patrimonio dell'umanità. Che altro dire? Alle 20, Hall del Lac, Piazza Bernardino Luini 6, e questo Ticino Musica Festival Opera Studio Internazionale Silvio Varviso, e quindi si parlerà di questo, si discuterà di questo. Andiamo avanti ancora, facciamo un ascolto, facciamo così, facciamo ancora un ascolto e sì, rientriamo in questo disco di Cedric Pesce, e qui ascoltiamo questo brano, vediamo se lo trovo. Ecco, sì, è il primo movimento, questo qui. Prima ho sbagliato, eravamo partiti con un altro brano, e questa invece è l'Allemande, e quindi partiamo proprio da questo e poi ritorniamo a scoprire alcuni eventi musicali, oggi veramente moltissimi nelle regioni della Svizzera italiana.

0: Beh, sì, bellissimo anche questo Allemanda, che era il primo movimento. Avevamo ascoltato la giga prima. Cédric Pesce, che sarà protagonista stasera alle 20:30 al Castello di Montebello di Bellinzona, Montebello Festival per maggiori informazioni. Tre eventi: Gabber sotto le stelle, uno spettacolo con Valentina Luporini che va in scena stasera alle 21 al Teatro Paravento di Locarno dalle 21 alle 22. C'erano i Giovani Maestri si presentano, concerto pomeridiano, Festival Ticino Musica dalle 17:30 alle 19 all'Aula Magna del Conservatorio, via Soldino 9 di Lugano. Questa sera giovani partecipanti ai corsi di alto perfezionamento di Ticino Musica. E poi Moser Quartet, questa ensemble in residenza, quartetto d'archi Ticino Musica Festival. E anche qui un programma da scoprire in ticinomusica.com, Chiesa di San Carlo Borromeo a Lugano, questa sera dalle 21 alle 22:30. Le notizie, e ritorniamo subito in collegamento da Verbier con Luisa Sclocchis.
1: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture, partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez, giovedì alle 14:30.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico. Attese novità importanti sul caso Zali tra il presidente del governo e i vertici della Lega, è previsto nel tardo pomeriggio il primo confronto dopo la bufera scoppiata negli ultimi giorni. All'incontro saranno presenti tra gli altri il coordinatore Daniele Piccaluga e Norman Gobbi. A Zali sarà data la possibilità di spiegarsi. Al termine è attesa una presa di posizione della Lega. Ricordiamo che il Mattino della Domenica, il settimanale del Movimento, ha di fatto già scaricato Zali. Venerdì è inoltre attesa l'assemblea per ratificare le candidature in vista delle cantonali del prossimo anno. Francia, il vasto incendio in Gironda, che da quasi una settimana ha devastato 42.000 ettari, è ancora sotto controllo. Le autorità hanno comunicato che è stata una notte tranquilla, sono stati affrontati diversi focolai. L'aumento delle temperature, unito ai venti e alle brezze oceaniche, fanno però temere una riaccensione delle fiamme. E la Svizzera ha già inviato una trentina di pompieri in aiuto da Ginevra e ha comunicato che aiuterà la Francia anche in Corsica, colpita da incendi boschivi. Il Dipartimento della Difesa ha fatto sapere ieri sera che invierà tre elicotteri dell'esercito e una ventina di specialisti. I tre Super Puma decolleranno oggi da Locarno alla volta della Corsica insieme al personale militare. La missione dovrebbe avere la durata di 7 giorni. A distanza di oltre 10 anni, le autorità di Haiti hanno annunciato che per la fine dell'anno si terranno le elezioni presidenziali e legislative. Sono già state fissate delle scadenze, il cui rispetto però dipende dal raggiungimento di un clima di sicurezza accettabile nel paese. Stati Uniti, un deputato democratico della Commissione di Giustizia della Camera dei Rappresentanti ha lanciato un'indagine sul presidente della FIFA, Gianni Infantino, accusandolo di corruzione. Richiesti documenti e comunicazioni relativi a regali, pagamenti o vantaggi concessi a Trump e ai suoi collaboratori, nonché registri degli accessi agli uffici della FIFA nella Trump Tower a New York. La notizia giunge dopo che Infantino ha respinto le critiche alla sua gestione e all'organizzazione dei mondiali di calcio maschili appena conclusi, accusando i detrattori di diffondere odio e voci false, mentre veniva offerto quello che ritiene lo spettacolo più bello del mondo. Oggi e domani sole in tutto il paese.
0: E oggi una recensione particolare perché è in diretta da Verbier tra pochissimo con Luisa Sclocchis, e quindi non ci resta che rimanere in ascolto.
1: La recensione di Parade.

0: Ed eccoci con questa sinfonia numero 3 di Robert Schumann che Luisa Sclocchis ci ha consigliato, un collegamento quello che facciamo quest'oggi. Ritorniamo a Verbier, 33esima edizione del festival, e siamo in collegamento proprio con Luisa Sclocchis. Ben trovata Luisa, come va lì a Verbier? Che temperatura c'è?
1: Bene, buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori intanto. Beh, qui devo dire che si sta decisamente bene, infatti inizio ad assaporare, come dire, le temperature un po' differenti che mi aspetteranno al rientro.
0: Certo, e allora il festival, insomma, oggi è l'ultimo giorno, se ho capito bene, che sarai lì. Insomma, sì. cosa stai vivendo, cosa hai vissuto ieri sera, in queste ore? Come mai la Sinfonia numero 3, proprio come preludio della nostra conversazione di oggi?
1: Esatto, ho pensato che fosse, come dire, l'atmosfera gioiosa giusta per accompagnarci alla scoperta di quello che ho sentito poi ieri. In questo caso è un concerto sinfonico, quello che ho seguito la sera alla Salle des Combens, che aveva come protagonisti, insomma, come dire, il direttore d'orchestra che siamo più abituati a conoscere come violinista solista, parlo di Nikolai Szepes-Znajder. L'orchestra era quella della Verbier Festival Orchestra, e due solisti, violino e violoncello, Clara Yumi Kang al violino e Kian Scholtani al violoncello. In sostanza sono due sostituzioni, perché come abbiamo accennato durante le precedenti dirette ci sono state molte cancellazioni da parte di artisti, quindi questo concerto di Brahms, il doppio di Brahms, doveva essere in verità eseguito da Daniel Blendulf al violoncello e Janine Jansen al violino, che all'ultimo momento hanno cancellato. Ma io tornerei a parlarvi velocemente del concerto di ieri, che peraltro è iniziato con una dedica alla delegazione cinese di Shenzhen, che ieri è stata la grande protagonista della giornata. Poi vi spiegherò perché. Si è parlato del progetto di questa succursale di Shenzhen, di cui abbiamo anche accennato in occasione del lancio di queste dirette. Il concerto è iniziato con un brano di un compositore contemporaneo, Wan Danhong, che è appunto un compositore cinese, che era un omaggio alla delegazione cinese, che è stato diretto dal direttore musicale della Verbier Festival Chamber Orchestra, Gabor Takacnaj. E poi diciamo che il programma è proseguito, come sappiamo, con la Sinfonia di Schumann La Renana e il doppio concerto di Brahms. Volevo fare un cenno velocissimo a Nikolai Szepes-Znajder come direttore. Intanto devo dire che molti di noi si ricorderanno le sue incisioni come Nikolai Szepes-Znajder, violinista, e si saranno chiesti come mai questo, io perlomeno me lo sono chiesto, quindi immagino anche molti altri, come mai questo nome poi è mutato. Tant'è vero che lui, ironizzando, dice: molti si saranno chiesti se ero la stessa persona. In effetti è un aneddoto interessante, perché lui ha aggiunto Szepes-Znajder, che prima aveva levato per semplicità, ovviamente per esigenze anche legate alla diffusione del nome, e poi riacquisito una volta scoperto, lui è musicista danese di famiglia ebreo-polacca, quanti con quel cognome sono scomparsi durante l'Olocausto. Quindi lui ha deciso di non voler essere responsabile di un'ulteriore perdita di quel cognome e l'ha riacquisito. Quindi questa cosa mi è sembrata interessante. Quindi Nikolai Szepes-Znajder per tutti oggi. Quindi andando avanti, sappiamo che il pezzo forte del concerto è stato il doppio di Brahms, ovviamente. È interessantissimo perché peraltro è stato composto in Svizzera durante un soggiorno estivo sul lago di Thun da parte di Brahms. È l'ultimo suo lavoro sinfonico ed era una sorta anche di tentativo di riappacificazione con Joseph Joachim, con cui c'erano stati evidentemente qualche motivo di contrarietà. Tornando ai solisti, invece, Kian Scholtani conosciamo, oggi uno dei violoncellisti della nuova generazione più affermati, vincitore del Paolo Cello Competition di Helsinki nel 2013, e la violinista che l'ha affiancato, Clara Yumi Kang. Anche lei ha dei trascorsi prestigiosi, primo premio del concorso internazionale di violino di Indianapolis nel 2010, e tra l'altro, cosa interessante, come molti altri artisti incontrati durante il festival, vengono un po' dal vivaio Barenboim, nel senso che tutti hanno un'esperienza legata alla West Eastern Divan Orchestra che conosciamo. così è per Yamen Saadi, altro violinista che ha sostituito Janine Jansen in una parte dei concerti cameristici previsti, così è per la Afshani che abbiamo trovato qualche giorno fa come direttore d'orchestra, che è stato contrabbassista della West Eastern Divan Orchestra oltre che pianista, e così è anche per Kian Shultani, che è stato primo violoncello della medesima orchestra. Quindi insomma devo dire che c'è un fil rouge che collega i trascorsi di tutti questi artisti.
0: Infatti ti stavo proprio per proporre, perché so che hai realizzato un piccolo contributo. Ecco, se ci anticipi cosa stiamo per ascoltare? Così.
1: Sì, diciamo che l'ultimo di questi piccoli racconti oltre le luci della ribalta li definirei, nel senso che ho pensato di rubare qualche battuta a alcuni di coloro che collaborano operativamente per la riuscita del festival, ma ovviamente non sono i protagonisti del main stage. E oggi è la volta di coloro che cura gli spostamenti degli artisti tra le salite e le discese di Verbier. Tra l'altro lui, a proposito degli aneddoti,
0: un direttore di produzione di fatto, credo, tecnicamente intendo.
1: Diciamo che accompagna di qua e di là e tra l'altro risolve anche dei problemi dell'ultimo minuto, last minute, esatto, sì, quindi no, qualcosa di semplice. Qualche problema last minute, tipo parti dimenticate, abito dimenticato, insomma, quindi adesso sentirete.
0: Ispettore di produzione, vabbè, comunque lo ascoltiamo così capiamo dalle sue stesse parole chi è. Allora, un pezzettino di musica e subito l'intervista.
2: Per completare il nostro breve viaggio alla scoperta del metaforico backstage del Verbier Festival, tra coloro che in differente veste permettono che ogni estate la magia si ripeta, incontriamo Andrea Majorana, che insieme ad altri ragazzi si occupa di spostamenti. Esatto, dei continui spostamenti tra salite e discese in cui accompagna gli artisti ospiti del festival. Buongiorno Andrea e bentrovato a Rete 2.
3: Buongiorno Luisa, buongiorno Rete 2.
2: Immaginiamo quindi che tu abbia modo di chiacchierare in modo informale con tanti artisti.
3: Assolutamente, una grande occasione, veramente, sia di conoscerli un pochino, diciamo, in un piccolo spazio temporale di intimità, perché comunque, e anche vedere anche un po' la loro, io immagino ci sia una forte tensione prima delle performance, e quindi ho modo un po' di osservare. Devo dire che ho avuto la possibilità di accompagnare i mostri sacri della musica classica, e questo veramente per me è una grande fortuna. Poi in questo posto, con l'ambientazione, dà un'energia pazzesca, questa cosa si respira veramente. Ho incontrato Kissing con la sua mamma, Marta Argevich, e persone veramente, insomma, molto disponibili.
2: Uno o più aneddoti che li coinvolgono?
3: Sai, magari succede che all'ultimo abbiano degli strumenti con sé, tipo un contrabbasso, io arrivo con una macchina più piccola, allora subito cambia la macchina, e si risolvono situazioni magari anche improvvisate, però insomma poi alla fine finisce sempre bene, arrivano al concerto e questa cosa mi dà molto sollievo.
2: La tua esperienza al Verbier Festival quindi?
3: Sì, questo è il quinto anno e vengo sempre su con piacere, per me è una vacanza e veramente l'occasione poi di assistere anche dei concerti, perché quando non faccio questo servizio, diciamo, posso assistere a dei concerti che sono veramente stupendi.
2: Grazie Andrea.
3: Prego.
0: Era la voce di Andrea Majorana e ovviamente quella di Luisa Sclokis. Beh, è molto bello questo viaggio, no? In chi effettivamente poi para i colpi, diciamo tanti colpi durante una produzione, e che dà anche continuità poi all'identità di un festival, perché poi chiunque sia stato a un festival, certo che il programma è fondamentale, no? Gli artisti che vengono a interpretare, questo in tutti i festival, però c'è anche chi rimane, chi dà quella continuità, appunto, chi rende l'ospitalità fatta in un certo modo e alla fine rende un festival riconoscibile. Questo è molto bello, questo progetto di raccogliere queste voci che stanno dietro, e quindi è molto molto divertente. So Luisa che ci volevi parlare anche un po' come dire, sì, del presente, del passato, di questa continuità, però anche in fondo del futuro, e proprio al programma che invece adesso volevi porre l'attenzione.
1: Sì, esatto. Intanto Alessandro, volevo fare anche un rapido riferimento a una unicità del Verbier Festival.
0: Certo.
1: Ieri nella platea del concerto di cui vi ho accennato, come dire, erano presenti artisti che noi normalmente facciamo fatica a vedere, perlomeno tutti concentrati, soprattutto facciamo fatica a vedere artisti che ascoltano altri artisti, cosa che qui è normale. Quindi una delle caratteristiche dell'atmosfera di questo festival è unico. E nel pubblico erano presenti Gianandrea Noseda, Lavshani, Misha Maisky, Leonidas Kavakos, Timothy Redoubt, Mark Butkov, Kirill
0: Ciao.
1: Gerstein, Jens Peter Mainz, insomma tutti concentrati, e quindi questo è qualcosa che insomma rende intanto, tornando, come dire, chiudendo il cerchio e tornando all'introduzione di queste dirette, avevamo definito, come suggeriva Engström, il festival Place to Be, ma è anche Music That Moves Mountains, che infatti è un'altra frase suggerita nelle
0: Già.
1: pareti perimetrali della Salle Convention quest'anno, molto azzeccata. E a proposito del futuro, come giustamente introducevi Alessandro, ho avuto ieri l'occasione di assistere a questa presentazione del progetto Shenzhen Verbier. Anche di questo abbiamo accennato, si è svolta la prima edizione dal 30 gennaio all'8 febbraio di quest'anno e si ripeterà, visto il grande successo, l'anno prossimo nel mese di febbraio. Quindi davanti alla delegazione cinese, Martin Engström ha, come dire, introdotto questa prossima seconda edizione. La città eletta della Cina, in cui lui giustamente dice una città scelta per la grande vitalità artistica e culturale, in cui innovazione e tecnologia sono la regola, ma soprattutto sottolinea quello di cui tante volte abbiamo parlato: il futuro della musica classica guarda Oriente, e questo è risaputo. Quindi una rapida carrellata, vi racconto il programma del 2027, che si terrà, seconda edizione, che si terrà dal 9 al 18 febbraio, prevede star del panorama internazionale che sono quelle che frequentano il Verbier Festival, quindi Yuja Wang, tra i pianisti Nikolaj Luganskij e Lukas De Barg, tra i violinisti David Garrett e Clara Yumi Kang e Daniel Lozakovic, tra le viole Antoine Tamestit, violoncellisti Misha Maisky e Qian Sholtani. Insomma, è l'orchestra in residenza che andrà per questa parentesi asiatico-orientale, la Verbier Festival Chamber Orchestra. Il pubblico, soprattutto interessante, è un pubblico di 20-30 anni, cosa che da noi è
0: Beh.
1: un po' meno frequente. Esatto.
0: Assolutamente. Beh, questo è molto incoraggiante anche sapere che da qualche parte ci sarà una continuità. Insomma, è strano come poi i flussi culturali si spostano, no? Anche a livello geografico e sociale, se vogliamo. Era tutto,
1: Sì.
0: Luisa, volevi dire ancora qualcosa? Non ti volevo interrompere nel finalissimo.
1: No, volevo affermare e confermare quello che dici, nel senso che l'interesse per la musica colta della tradizione occidentale che mostra l'Oriente è qualcosa che per noi è incoraggiante, e quindi è anche una delle ragioni per cui gli artisti guardano sempre con maggiore frequenza a Oriente.
0: Va bene, perfetto. Beh, allora guardiamo anche noi Oriente con interesse. Chissà che stanno già arrivando tante cose, sono già arrivate. Intanto in sottofondo sentiamo l'allegro dal doppio concerto in La minore per violino, violoncello e orchestra, opera 102 di Johannes Brahms. E ci salutiamo così con questa musica. Luisa, grazie per averci portato a Verbier in questi giorni. Insomma, grazie anche per queste voci che arrivano dal festival, fondamentali per lo svolgimento del festival stesso.
1: Grazie Alessandro e grazie agli ascoltatori che hanno seguito queste dirette.
0: A presto, risentirci.
1: Buona giornata.

0: Alphaville.
1: È un piacere essere di nuovo con voi qui ad Alphaville. Io sono Marco Pagani, sono le 11 in punto qui su Rete 2, non solo qui su Rete 2 a dire la verità. Gli appuntamenti di questa ora e mezza, due ore che passeremo insieme tra poco si aprono con le letture poetiche contro la guerra che saranno questa sera a Riva San Vitale nell'ambito di un più ampio movimento globale organizzato da World Poetry Movement. Ce ne parlerà l'organizzatrice che è la poetessa storica, scrittrice e critica letteraria Laura Di Corcia. Tra poco con noi in diretta. Alle 11.30 alle Architetture del Suono prosegue la settimana curata da Paolo Paci, scrittore di montagna, alpinista e direttore di Meridiani Alpi, che continua a proporci racconti intorno alla montagna su sentieri che riguardano anche il silenzio. Oggi in particolare il titolo di questa puntata è L'ululato, lo sentiremo alle 11.30. Alle 11.45... scusate, un po' di tosse. La fabbrica svizzera accanto al paradiso naturale, siamo in Messico, è quasi ultimata una grande industria dell'ammoniaca costruita a due passi da un'oasi abitata anche da popoli indigeni che stanno protestando da anni per questa costruzione. C'è di mezzo principalmente una compagnia svizzera che è la proprietaria di questo stabilimento, che ormai è praticamente finito. Manca poco, manca circa il 15% della costruzione, e che vede anche l'avallo senza condizioni del governo messicano. Ci parlerà di questa vicenda la nostra corrispondente dal Messico, Laura D'Averio, alle 11.45. A mezzogiorno torniamo con un dibattito. Sapete che in estate proponiamo la replica di alcuni dei dibattiti, degli approfondimenti di Alphaville della stagione precedente. Oggi in particolare vi riproponiamo quello legato all'ex manager di Google ai vertici della BBC, la più antica e più grande emittente del mondo, emittente pubblica, che poco tempo fa, qualche mese fa, vide nominato come nuovo direttore generale Matt Britton, 57enne, ex dirigente di Google, con tutte le complicazioni e i rischi del caso. Ne parleremo, anzi sentiremo Massimiliano Panarari, professore di sociologia, e parlarne con Cristina Artoni e anche con Francesca Coin, sociologa e scrittrice. Per finire 12.35 le cartoline sonore curate da Tommaso Giacopini, anche oggi la seconda puntata dedicata alla sede scout di Arogno.

0: Fatoumata Jawara con il brano Janné apre la scaletta musicale di Alphaville di oggi. E dicevo, la prima pagina la dedichiamo alla poesia. Poesia come strumento di comunicazione e di espressione per rendere il mondo un posto migliore. Forse è da questo assunto, riassumendo molto, che nasce e si muove il World Poetry Movement, organizzazione che nasce nel 2011 in Colombia, poi diventa un fenomeno internazionale, riunisce festival di poesia, progetti educativi, case editrici, oltre 2000 poeti da 150 paesi diversi. Spegnere le fiamme della guerra è il concetto attorno a cui si sta coordinando la sua attività per questo luglio del 2026. Che ha generato anche una ricca costellazione di iniziative in giro per il mondo. Di questa costellazione fa parte la lettura collettiva di questa sera alle 20 al Parco Riva Lago di Riva San Vitale. A coordinarla, e la saluto, è un piacere ritrovarla a Rete 2, è la poetessa, scrittrice e critica letteraria Laura Di Corcia. Buongiorno Di Corcia, ben ritrovata.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, partirei con una presentazione della serata. Chi sarà presente a Riva San Vitale? Che cosa proporrà questa lettura collettiva?
1: Semplicemente ci troviamo per condividere delle poesie, dei testi e per condividere uno spazio che vuole dire no alla violenza. Alla violenza della guerra, delle guerre, delle discriminazioni e di tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni, che è veramente preoccupante e ha generato un movimento e un'indignazione anche nel mondo della poesia a livello internazionale. Chi sarà presente? Gli ospiti di questa sera saranno Fabio Pusterla, Alberto Nessi, Anna Ruscià, Fabiano Alborghetti, Elena Spörl, Mattia Bettoni, Margherita Coldesina, Jonathan Lupi e Mercure Martini. Questa è la costellazione, ci sono dei poeti che sono stati invitati, ma il mese di luglio non è il più favorevole, diciamo, all'organizzazione degli eventi, quindi questi sono i poeti che per fortuna erano presenti e hanno subito aderito all'iniziativa.
0: Di Corcia, noi sappiamo, purtroppo sappiamo tutti che la poesia non è in grado da sola di fermare le guerre, il linguaggio poetico però in un certo senso potrebbe lavorare in profondità nelle coscienze, in archi di tempo lunghi, anche molto lunghi. E questo è l'obiettivo di queste letture, lavorare per così dire sulle coscienze a lungo termine.
1: Lei dice bene, dice proprio bene. Infatti ieri c'è stata un'altra lettura organizzata sempre insieme al World Poetry Movement che ho coordinato io insieme a una traduttrice dall'arabo, Sana Dargmuni, in Italia, l'abbiamo fatta online e dicevamo proprio questo, l'utopia, l'utopia è il non luogo e quindi il luogo irrealizzabile in un certo senso, ma in realtà se noi, come dire, scaviamo bene nella storia ci rendiamo conto che l'utopia può diventare eutopia, cioè il bel luogo, il buon luogo, e questo lo dice molto bene Claudio Magris in un libro di qualche anno fa intitolato Utopie e disincanto, dove dice che in realtà alcune utopie poi si sono realizzate. Quindi cose che sembravano impossibili, impensabili, alla fine siamo riusciti a realizzarle col progresso. Poi è vero che ci sono anche i corsi e i ricorsi della storia, quindi alcune di queste utopie si realizzano, però poi si rimettono in discussione e bisogna ogni volta riaffermarle. Ma la parola, il linguaggio, la postura del poeta, dello scrittore, dell'artista e di chi in generale dice no, è proprio questa, cioè tornare a recuperare quella parola che hanno inventato i latini e che è l'humanitas, cioè ciò che ci rende esseri umani in modo profondo e, come dire, con spessore.
0: È molto interessante questo eutopia, questo aggiungere quella E che poi trasforma nel bene. Restiamo sul tema della poesia come linguaggio. La poesia, allora, la domanda potrebbe essere perché la poesia sarebbe uno strumento utile o addirittura necessario nella costruzione di un mondo senza guerre? Cosa permette di dire o di capire dell'altro che altri mezzi di comunicazione più prosaici invece non permettono?
1: La poesia accede a una forma linguistica che, come dire, contiene uno scarto rispetto al linguaggio della quotidianità e già questo ci permette di entrare in una dimensione diversa. È come se la realtà fosse composta da diversi strati Uno è lo strato che vediamo, quello più superficiale, e poi ci sono degli strati sempre più profondi. Cristina Campo, se non erro, proprio ai microfoni di Rete 2, noi nella Svizzera italiana abbiamo un archivio preziosissimo di interviste, di confronti e di dialoghi. Cristina Campo proprio a Rete 2 disse che la cosa che le interessa di più non è il visibile ma l'invisibile, e quindi la poesia ha, come dire, degli occhiali che permettono di vedere delle cose che non sono visibili all'occhio quotidiano e comune. Questo forse è la possibilità della poesia. La poesia, questo è un discorso che complica un po' il perimetro entro cui ci stavamo muovendo. La poesia ha anche una forma di violenza dentro di sé, perché... certo, come diceva, ma questo in generale è la letteratura, e io proprio lo estenderei all'arte. Come diceva Kafka, la letteratura è un'ascia che rompe il mare ghiacciato dentro di noi. Quindi c'è, per vedere questo invisibile bisogna fare una violenza, e questa violenza pertiene proprio allo smascherare

0: Visto che parliamo di poesia e visto che ha introdotto anche il tema indiretto della violenza, mi piace molto questa citazione kafkiana, era veramente splendida, questa ascia che rompe il ghiaccio. Le propongo una domanda ermetica, tra virgolette. È necessario che la poesia parli di pace per parlare di pace?
1: No, secondo me no. Infatti, il discorso che fa la poesia non deve essere per forza frontale rispetto a questo problema. Anzi, molto spesso la poesia che lavora meglio da questo punto di vista, che è più efficace, è quella che gira intorno in qualche modo al trauma. Anche perché il trauma è un eterno ritorno, è come tornare sempre sulla scena madre di qualcosa di non digerito, di non risolto. Non riusciremo mai a risolverlo probabilmente, però l'utopia appunto si distanzia forse dall'utopia perché è un luogo realizzabile, magari imperfetto, ma che propone un passo avanti rispetto allo stato delle cose precedente. Non è il mondo delle idee di Platone,
0: Certo.
1: ecco.
0: Torniamo allora da dove eravamo partiti, ricordando con piacere questa sera alle 20 al Parco Riva Lago di Riva San Vitale una lettura intorno al tema, una lettura poetica collettiva intorno al tema Spegnere le fiamme della guerra, che fa parte di questo ampio movimento mondiale, World Poetry Movement, che a luglio sta organizzando eventi di questo tipo un po' in tutto il mondo. Laura Di Corcia lo organizza, sarà anche presente questa sera, vero?
1: Sì, sono presente, certo, e leggerò dei testi di poeti, poetesse morte, uccise nell'ultimo anno. Questo lo posso anticipare.
0: A proposito di
1: Due
0: violenza.
1: poetesse, esattamente, una poetessa statunitense e una libanese, uccise tutte e due dalla violenza imperialista a cui stiamo, insomma, assistendo un po' impotenti.
0: Anche se la poesia effettivamente lavorando a lungo termine forse impotente non è, è uno dei temi che abbiamo provato a sfiorare, sui quali abbiamo provato a riflettere in questi pochi minuti. Laura Di Corcia, intanto grazie e a stasera, buona serata.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a chi ci ascolta e buon proseguimento.

Billy Bragg, Freedom Doesn't Come For Free, la libertà non arriva gratis, potremmo dire. 11:18 minuti, un'occhiata alle notizie. Oggi una notizia arriva dal Brasile. Faccio una breve premessa: se si potesse misurare in grammi la concentrazione di sofferenza in un singolo prodotto alimentare, probabilmente il foie gras peserebbe come il plutonio, perché è sicuramente una delle pietanze, uno dei prodotti che causano il maggior quantitativo di sofferenza nelle specie animali coinvolte. Dicevo che arriva dal Brasile questa notizia. Il presidente brasiliano Lula da Silva ha promulgato una legge che vieta la produzione, l'importazione e la vendita in tutto il paese, appunto, del foie gras. È uno dei provvedimenti più restrittivi mai adottati sul tema a livello mondiale, anche se sono diversi i paesi che ne hanno vietato in diverso modo l'importazione. Anzi, l'importazione di solito non è vietata, di solito è vietata la produzione sul territorio nazionale. È così che si sono mosse ad esempio l'Italia, la Germania o il Regno Unito. L'importazione e la vendita invece dalla Francia continuano a essere legali. E dicevamo, perché è così causa di sofferenza il foie gras? Beh, chi non abbia mai visto un documentario, forse è meglio non vederlo, ma ad ogni modo la pratica di ingozzamento delle oche o delle anatre, a seconda di quale specie si utilizzi, prevede che con dei grossi tubi gli vengano infilati nello stomaco quantitativi sempre maggiori di cibo, di granella di solito, che creano una condizione di steatosi epatica permanente, quindi una patologia del fegato, che poi è il motivo per cui il foie gras è così liscio e così apprezzato. Il fegato diventa enormemente grasso, diventa molto grande, causa enormi sofferenze, poi per fortuna le sofferenze finiscono con la macellazione e l'uccisione degli animali. Per quanto riguarda la Svizzera, un'occhiata alla situazione, perché è particolarmente attuale anche questa legge promulgata in Brasile, dal momento che è in sospeso una iniziativa popolare proprio per vietare e metterlo nella Costituzione a livello federale l'importazione di foie gras su tutto il territorio elvetico. Se ne parlerà nei prossimi mesi. La produzione in Svizzera è vietata da circa 40 anni proprio perché questa alimentazione forzata, definita gavage in Francia, è considerata incompatibile con la legge sulla protezione degli animali. La Svizzera però importa circa 200 tonnellate all'anno di questi prodotti. E ultima notizia, forse non così luminosa: la Cina è diventato il secondo mercato mondiale del foie gras dopo la Francia. I cinesi si sono accorti che questo è un prodotto prelibato, come spesso accade, tendono a copiare anche le parti peggiori delle culture occidentali che cercano di raggiungere anche dal punto di vista dei gusti gastronomici. Pietanza in Cina vista come popolare, alla portata di tutti, molto economica, visto che c'è un'enorme disponibilità di oche e anatre da allevamento e che in Cina, sappiamo, non è che ci si preoccupi poi più di tanto del benessere degli animali. L'India, invece, lì di fianco, ha vietato sia la produzione sia la vendita del prodotto, seguendo una linea simile a quella adottata dal Brasile.

Un'insolita ensemble, quella del trio catalano composto dal cantante di flamenco Tomà Perrate e dal duo sperimentale Za. Questa infatti era uno dei risultati di questa collaborazione, La Milonga. Leander Albin con Camion Celaria, il titolo del prossimo brano.

0: La seconda puntata delle architetture del suono curate da Paolo Paci, scrittore di montagna, alpinista e direttore di Meridiani, che in questa settimana ci accompagna con 5 racconti di montagna lungo sentieri di silenzio, pace e spiritualità di fronte a un mondo alpino in trasformazione.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Paolo Paci.
2: Vorrei dirvi del silenzio, del mio silenzio, che si è interrotto quando quei due, dietro la tenda verde, hanno iniziato a parlottare tra di loro. Pensavano che non li sentissi, che non li vedessi, figuriamoci. È anziano ormai, eh sì, con tutti gli acciacchi dell'età, cataratta, artrite. Dall'estate sembra dimagrito, non so quanto gli resta. Mi hanno disgustato loro, le loro apparecchiature, i loro discorsi di morte, la puzza di morte che esalavano. Me ne sono andato, sgusciato via senza che se ne accorgessero. Perché sono tutti così, fanno finta di interessarsi a te, dicono che vogliono curarti, e invece vogliono solo chiuderti in gabbia e tu smetti di essere un individuo e diventi una statistica. Ma vi dicevo del silenzio. Il mio silenzio è fuori, all'aria aperta, lontano dalla società degli uomini. Quando ero giovane, ricordo, mi piaceva passare del tempo nei villaggi, soprattutto la sera, quando le ombre si allungano e l'aria fredda lascia gli angoli delle case e si allarga sull'asfalto, e tu, nascosto, puoi spiare le vite delle famiglie che filtrano dalle finestre. Rumori di piatti, televisori accesi, un litigio. La mia famiglia, la mia prima famiglia. Ogni tanto ci ripenso. Eravamo tanti fratelli di ogni età. La mamma aveva giusto il tempo di accudire i più piccoli. Il papà era quasi sempre assente, un vero perdigiorno. Io non ero nemmeno sicuro che fosse lui il mio vero padre. Non ci hanno insegnato niente e ci hanno insegnato tutto, almeno tutto ciò che serve per scappare, appena possibile, da quel buco che avevano il coraggio di definire casa. Ma continuo a divagare. Il silenzio, dicevo. A un certo punto ho capito che dalla società degli uomini non avrei ricavato nulla e ho smesso persino di avvicinarmi agli abitati. Il bosco mi offriva tutto ciò di cui avevo bisogno. E il mio bosco, sul versante in ombra della grande dorsale che qui chiamano Monte Morrone. Ci stavano gli eremiti un tempo, ora ci sto io. Quella è la mia vera casa, per chilometri e chilometri. Se vi inoltrerete nel mio bosco, nel fitto delle faggete, a un certo punto non udirete più nulla, nemmeno il passaggio degli aerei che lasciano le loro scie in cielo, e parrebbe, si potrebbe persino sperare, che il genere umano si sia dissipato. Voi non udirete più nulla, ma io che ci abito so che quell'immenso silenzio è trafitto da migliaia di piccoli suoni, proprio come il cielo notturno è punteggiato di stelle. Una foglia che si stacca dal ramo, una pietra che rotola, il vento che pettina le festuche, il grido del falco pellegrino e il martellio del picco muraiolo. Ma anche suoni impercettibili, come una larva che scava sotto la corteccia, il respiro sottile del topo ragno. E mi sembra a volte di poter udire l'erba che cresce e le orchidee che si schiudono. In ottobre, quando i faggi si rivestono di rame, inizia il concerto dei cervi, e li senti da lontano e capisci il loro dolore, la fatica del vivere, l'ansia di trovare, come definirlo, amore, sì, l'amore che da dentro li dilania. A volte diventa insopportabile tutto questo rumore, e allora devo spostarmi più in alto, verso le creste, dove l'ombra del bosco cede alla cupola bianca del cielo, e la vita si assottiglia, si disperde, e restano solo rocce e argille secche. Qualche istante di vero silenzio allora c'è, vero e profondo come la morte. È un solitario, ho sentito anche che dicevano quei due, dietro la tenda verde. Quando stanno troppo da soli si riduce l'aspettativa. Clic, intanto facevano i loro strumenti. Clic, clic, ormai me ne ero andato. Ma sapevo che stavano parlando dell'aspettativa di vita. Già mi vedono morto, un altro povero Cristo da mettere in statistica. Ma che ne sanno loro? Che ne sanno del mio bosco, dei miei pascoli, delle mie rocce, dei miei panorami, tutte le cose che mi danno vigore, mi tengono in vita? Vado lassù e nelle giornate di vento teso guardo quella città, sul Mone, una distesa precisa di tetti rossi e al riparo dei tetti ancora gli uomini. Rispetto ai cervi, gli uomini vivono peggio. È questa la conclusione a cui sono giunto dopo anni di riflessioni. Hanno la stessa ansia d'amore, ma i cervi se la cavano con un mese di bramiti. Gli uomini invece fanno baccano tutto l'anno. I loro rituali di accoppiamento prevedono ritmi assordanti, rombi di motori, un gran parlare a vanvera e vanitose esibizioni di muscoli. Se il vento è contrario, perfino sulla cima del Morrone riescono a raggiungermi col loro vociare, e allora mi ricaccio in basso, nel freddo del versante nord, dove non a caso stavano anche gli eremiti. Di loro mi raccontava mia madre, erano uomini diversi, diceva, si ritiravano nelle grotte, nel silenzio, a contemplare il loro creatore. Io le conosco una a una, le grotte, e mi fanno tenerezza perché in qualche modo sono simili a quel buco che i miei genitori chiamavano casa. Lì stavano gli eremiti, col loro Dio, ma ecco un'altra cosa che non ho mai capito dalla società umana, la religione. Quella sete di trascendente che rende gli uomini così strani, a volte violenti, e che non serve a nulla né a mangiare né a riprodursi, e però continua a occupare le loro menti e si insinua sotto pelle come il cimurro, fino a tramutarli in pazzi. Io, al mio creatore, non ci ho mai pensato, perché dovrei? Ne ho già tanti di problemi. Le chiese le ho sempre evitate, mi sembrano luoghi pericolosi che, peggio delle case, possono diventare molto chiassosi. Avete mai sentito un suono più lacerante delle campane? Campane a morto, campane al tocco, campane pasquali a stormo. Ho eletto la domenica di Pasqua come giorno peggiore dell'anno, seguito dal lunedì dell'angelo, quando comitive di cittadini salgono al mio bosco in cerca di una radura per il picnic e io non so più dove nascondermi. Il silenzio, capirete, anche in una vita di solitudine, è un lusso che ci si può concedere raramente. Ma quando accade, quando si verifica quell'irripetibile, magico istante di vero silenzio, allora sento nel cuore un moto di gioia, gioia assoluta. In uno di quei momenti vorrei che la mia vita finisse. Perché i due tipi dietro la tenda verde, in fondo, hanno ragione. Sono vecchio e di tempo non me ne resta molto. Ora che ci penso, proprio mentre vi parlavo, è capitato uno di quegli istanti. C'era solo silenzio intorno a me, un silenzio puro e distillato. Ho pensato alla morte. Poi il mio pensiero è andato altrove, lontano, ma ben percepibile, un ululato attraversava i boschi. Era un lupo come me, forse uno dei miei fratelli.
1: Rete 2.

Mes souliers sont rouges con La Barbière, il brano che abbiamo appena ascoltato. Sono quasi le 11.40, tra poco parliamo di Messico, di una fabbrica svizzera di ammoniaca costruita a due passi da un paradiso naturale con Laura D'Averio. Prima sentiamo però Wave di Sarah McKenzie.

0: Sara McKenzie con Wave, sono le 11:45 secondi proprio in questo istante e noi ci spostiamo in Messico, almeno per il racconto che sentiremo insieme. Siamo per la precisione a Topolobampo, che è una regione nel nord-ovest del Messico, dove un progetto ormai da una decina d'anni di costruzione di una fabbrica di ammoniaca vede coinvolta una compagnia svizzera e sta... merita di essere raccontato per diverse controversie, non ultima quella del coinvolgimento o mancato coinvolgimento delle comunità indigene locali e anche per il fatto che è costruito molto vicino a un vero e proprio paradiso naturale. Laura D'Averio ce ne parla oggi ed è con noi al telefono. Buongiorno Laura, ben ritrovata.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo, una nuova fabbrica di ammoniaca, sono circa 10 anni che è in costruzione, c'è di mezzo una compagnia svizzera, raccontaci di più di che cosa si tratta, quali sono le controversie che accompagnano questo progetto.
1: Sì, certo, è un impianto, questo impianto al centro della controversia che appunto si trascina da anni, in realtà è un'enorme fabbrica per la produzione di ammoniaca ed è la più grande, sarà la più grande in America Latina, una delle più grandi al mondo.
0: Pronto? Ahia, abbiamo perso Laura. Abbiate pazienza un attimo, vediamo se riusciamo a recuperare al volo. Pronto? No, si è proprio bloccato. Allora, chiedo scusa, io a questo punto devo fare un po' una specie di reset tecnico, quindi vi lascio in compagnia di Erol Josué con Ave le Chete, il brano che ci accompagnerà per qualche secondo, spero il meno possibile, mentre ripristiniamo la comunicazione.
2: Sonesso, sonesso.

0: sonne son à pour moi, sonne, sonne son à pour moi, sonne son, sonne son, sonne son à pour moi m'engager, sonne son, sonne son, sonne son.
1: Ci è voluto meno del previsto, mi scuso con Erol Josué che verrà sfumato brutalmente, magari se riusciamo la risentiamo dopo questa Avelechete e riprendiamo subito il filo del discorso con Laura Daverio. Di fatto lo riprenderei dall'inizio perché la comunicazione purtroppo è saltata quasi subito, Laura.
2: Sì, stiamo parlando di questa grossa fabbrica per la realizzazione di fertilizzanti agricoli, una grossa fabbrica di ammoniaca, in realtà è la più grande, sarà la più grande in America Latina ed è una delle più grandi al mondo. È un progetto che è stato sviluppato dal gruppo svizzero-tedesco Proman attraverso la compagnia affiliata Gas e Petrochimica di Occidente e si trova, come dicevi, nella località di Topolobampo, una località che si affaccia sull'Oceano Pacifico e si trova nello stato di Sinaloa, che è nel nord-ovest del paese. Questa struttura si trova proprio vicino alla baia di Ouira, che ha un ecosistema di eccezionale valore naturalistico, oltretutto è una zona di wetland, cioè zone umide e protette. Il progetto risale addirittura al 2014, però ecco, è stato un percorso molto pieno di ostacoli, di continui riprese e fermate e di ricorsi giudiziari. Nel 2022 è stato proprio bloccato dalla Corte Suprema per la mancata consultazione con le comunità indigene che vivono in questa zona. E dopo la consultazione i lavori invece sono ripresi nel 2024. Il governo dice che l'impianto sia ormai completato per oltre il 95% e anche se l'opposizione a questo progetto dice che in realtà i lavori sono arrivati fino a, diciamo, a quasi la fine e cercano continuamente di bloccarlo.
1: La posizione della compagnia che sta costruendo questo stabilimento qual è e qual è invece il punto di vista delle comunità ambientaliste locali?
2: Sì, la società svizzera difende il progetto dicendo che l'impianto rispetta le autorizzazioni ambientali che sono state ottenute e che c'è stato un processo di consultazione con le comunità, successivamente appunto anche convalidato dai tribunali messicani. Diciamo, le due grosse controversie sono l'impatto ambientale in questa zona, l'impatto anche sociale e sullo stile di vita delle popolazioni, soprattutto indigene, è anche una zona di pesca e quindi si teme che possa cambiare completamente, diciamo, il tessuto sociale ed economico della regione. L'azienda considera la fabbrica una struttura strategica per aumentare la produzione nazionale di fertilizzanti e quindi ridurre la dipendenza dalle importazioni. Il Messico appunto importa molti fertilizzanti, il discorso fertilizzanti ha anche una valenza importante sulla sicurezza alimentare. Disegno opposto, quindi gli ambientalisti e le comunità indigene, Yoreme Mayo in questa zona, così i pescatori della baia, ecco, invece dicono che si sta minacciando un ecosistema unico, un ecosistema fondamentale per centinaia di specie di uccelli migratori, per tartarughe marine e altre specie che sono protette e appunto compromettono anche la pesca da vivere, insomma, a molta parte della popolazione locale. E oltretutto contestano la regolarità della consultazione pubblica, dicendo che dopo che la Corte Suprema ha bloccato il progetto e c'è stata una consultazione con le popolazioni indigene, che in realtà sono state invitate comunità lontane da questa zona, che non sono esposte direttamente all'impatto di questa fabbrica e che hanno dato un voto favorevole, che è questo appunto che ha fatto sbloccare i lavori. Proprio di recente sono state organizzate manifestazioni e presidi anche permanenti chiedendo l'immediata sospensione dei lavori. Ci sono state proteste anche contro la banca tedesca che finanzia il progetto, la KfW Ipex Bank.
1: Il governo in tutto questo cosa dice? La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha preso posizione di recente.
2: Sì, infatti, e fondamentalmente ha detto ormai il progetto è irreversibile ed è un progetto importante appunto perché permette di limitare le importazioni e dare una maggiore sicurezza alimentare al paese, oggi molto dipendente dalle importazioni appunto dei fertilizzanti. Oltretutto questo è un progetto che, essendo cominciato più di 10 anni fa, in realtà arriva adesso alla terza amministrazione che se lo trova un po', ecco, con i lavori molto, molto avanzati e continua appunto a pensare che sia una opera importante e dice che, ecco, continuerà a dialogare con le comunità, ascoltare le richieste, però, ecco, ritiene che comunque tutto il processo abbia legittimato la prosecuzione dei lavori anche dopo la sentenza della Corte Suprema. E dice che appunto sono stati fatti gli studi di impatto ambientale che si ritengono essere sufficienti. Quindi queste dichiarazioni sono state ovviamente contestate dagli oppositori, certo. Il caso è tutt'altro che chiuso, oltretutto appunto vengono anche contestate irregolarità che secondo l'opposizione sono state già evidenziate durante il processo in cui è entrata anche la Corte Suprema per quanto riguarda le autorizzazioni originarie, quindi diciamo le controversie continuano a esistere, ci sono degli interessi evidentemente anche forti, però ecco, diciamo non è risolto, però allo stesso tempo dopo più di 10 anni il progetto ormai è in fase conclusiva.
1: Infatti, quindi difficile pensare a una retromarcia, soprattutto stando a quanto ci raccontavi anche dal punto di vista della posizione del governo. Intanto grazie Laura, era giusto parlarne, era importante anche essere informati anche qui su queste questioni. Grazie mille, a risentirci presto.
2: Grazie, buona giornata a tutti.

Jackie Gleason con My Kind of Town. Siamo arrivati all'appuntamento con la replica dei dibattiti. Voi sapete che d'estate i dibattiti non vanno in onda qui ad Alphaville, o meglio vanno in onda delle repliche di quelli che abbiamo valutato più interessanti e meritori di essere riproposti, pescati dalla stagione appena terminata, quella che si è conclusa vicino all'estate, in prossimità di questa estate che stiamo attraversando insieme. Quello di oggi in particolare riguarda la notizia uscita qualche mese fa che a capo della BBC, l'azienda radiotelevisiva di servizio pubblico più vecchia del mondo, sarebbe andato, e infatti è andato come direttore generale, un ex dirigente di Google, con tutte le perplessità legate ad avere a capo di un servizio pubblico una persona nata in un contesto appena appena diverso. Il dibattito era curato da Cristina Artoni, lo sentiamo insieme.

0: Buongiorno Matteo Ungaro.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Che mi ha raggiunto in studio per l'approfondimento di oggi dedicato alla nuova era delle deportazioni, dobbiamo chiamarla così purtroppo. Negli ultimi mesi il tema delle politiche migratorie europee è tornato con forza al centro del dibattito pubblico, in particolar modo lo scorso 26 marzo, quando l'Unione Europea ha fatto un passo concreto verso l'introduzione dei cosiddetti hub di rimpatrio. La settimana scorsa infatti il Parlamento ha approvato la sua posizione su una nuova legge sui rimpatri dei migranti irregolari. Non è ancora legge definitiva, ora iniziano i negoziati tra Parlamento e Commissione e Stati membri.
1: E questa legge prevede degli accordi con paesi terzi, nuove procedure accelerate per l'esame delle domande d'asilo e un crescente investimento di strumenti di sorveglianza e gestione di questi flussi migratori. E in questa nostra mezz'ora di Alphaville cerchiamo di affrontare il fenomeno occupandoci sia del passato che del presente.
0: E diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti, Federico Del Giudice e Francesca Spinelli. Buongiorno, benvenuti ad Alphaville.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Federico Del Giudice è ricercatore all'Università di Torino, dove insegna storia contemporanea, storia delle migrazioni, si occupa di storia sociale, delle migrazioni, di storia della giustizia, del lavoro. Tra i suoi studi ricordiamo la recente pubblicazione che ha co-curato con Ilaria Pavan, Indesiderabili politiche e pratiche di selezione e criminalizzazione dei migranti, uscito per il Mulino. E Francesca Spinelli è giornalista e traduttrice che vive a Bruxelles, dove segue da vicino le politiche europee su migrazione e asilo, collabora con Internazionale e ha curato il volume Nuove lettere persiane, sguardi dall'Italia che cambia, pubblicato da Futura.
1: Ecco, Francesca Spinelli, iniziamo con lei. Che cosa potrebbe cambiare concretamente con questa nuova legge che, ora lo ricordiamo, c'è ancora un iter parlamentare in corso? E nel caso, come saranno organizzati questi hub creati all'esterno delle frontiere dell'Unione Europea?
3: Allora, questa legge, quando sarà approvata, sarà un regolamento e sostituirà la direttiva rimpatri del 2008, la differenza è che quindi sarà immediatamente applicabile negli Stati membri, quindi diciamo notiamo un'accelerazione, una volontà di rendere più rapide appunto queste misure e prevede praticamente il potenziamento di tutta una serie di strumenti che sono a disposizione degli Stati membri, ma diciamo che finora soltanto alcuni stati membri li avevano usati in modo più radicale, quindi questa proposta avanzata dalla Commissione a marzo del 2025 potenzia tutti questi strumenti, normalizzerebbe delle misure che sono state considerate finora eccezionali o comunque estreme e tra le misure proposte c'è in effetti quella più controversa, che è l'istituzione di centri di rimpatrio al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Fate bene a parlare di deportazioni, perché in effetti soltanto diciamo a livello ufficiale si parla ancora di rimpatrio. Tutte le ONG che hanno denunciato questa proposta parlano di deportazione, perché si tratta veramente di trasferimenti forzati di persone verso territori con cui a volte non hanno nessun legame.
0: Ci ritorneremo ovviamente. Prego Francesca.
3: No, volevo solo aggiungere che quindi questi centri di rimpatrio esterni all'Unione Europea, quando se verranno istituiti, richiederanno ovviamente un accordo tra o l'Unione Europea o i singoli Stati membri e uno Stato terzo, e dovrebbero permettere quindi di trasferire rapidamente, perché questo è lo scopo, delle persone in soggiorno irregolare che hanno ricevuto un ordine di lasciare il territorio altrove, in questi centri, per poi disinteressarsi completamente di quello che accadrà loro.
0: Federico Del Giudice, questo inasprimento era voluto da tempo da alcuni governi europei. Quali erano in passato coloro che si erano spinti in questo senso? Ricordiamolo.
2: Ma si può dire che, diciamo, questa gestione di allontanare dagli occhi gli immigrati, in verità, delle origini profonde, già dalla fine dell'Ottocento comunque diversi paesi di immigrazione creano dei centri sul proprio territorio ancora, però in cui rinchiudere gli immigrati, uno dei primi sicuramente agli Stati Uniti, e così crea l'idea di un entry fiction, cioè l'immigrato è entrato ma non gli garantisco alcuna tutela giuridica, giudiziaria, perché l'obiettivo è espellerlo, e quindi fondamentalmente non c'è un processo, anche perché non c'è un crimine, per questo ultimamente appunto si parla molto di crimmigration, cioè l'immigrazione in quanto tale, la migrazione è criminalizzata, anche se il migrante stesso o la migrante non hanno commesso reato. Chiaramente questo poi si è rafforzato nel tempo. Ovviamente quando si parla di queste procedure, non dimentichiamoci che dobbiamo avere a che fare con due stati, cioè uno stato di emigrazione e uno stato di immigrazione, e questo è sempre stato il problema delle politiche migratorie, nel senso che è facile parlare di espulsioni o soprattutto di rimpatri, ma non per forza il paese di emigrazione è pronto ad accettare il rimpatrio. Idem appunto anche gli stranieri hanno una loro emigranti, hanno una loro agency, si oppongono in qualche maniera, hanno delle reti sul territorio, e la migrazione per loro è parte di un progetto. Quindi appunto questa c'è una lunga durata. Sicuramente negli ultimi anni abbiamo visto degli esempi sempre più marcati di spostare la frontiera al di fuori della frontiera stessa, cioè di demandare a stati terzi prima la selezione e quindi chiedere alla Turchia, alla Libia o alla Tunisia di filtrare le migrazioni, oppure come nel caso del Regno Unito, che ha chiesto, cioè ha sottoscritto l'accordo con Ruanda per mandare gli emigranti lì, i migranti di altri paesi lì, oppure appunto i casi più recenti dell'Albania con la costruzione dei CPR da parte dell'Italia. Sì, esatto.
1: Francesca Spinelli, le recenti riforme delle politiche migratorie di cui ci stiamo occupando vengono spesso presentate come una risposta a una fase eccezionale, una fase di emergenza, ma secondo lei siamo davvero di fronte a una svolta o è piuttosto un'evoluzione di tendenze che sono già in atto?
3: Beh no, l'ha detto molto bene adesso Federico De Giunti, cioè le tendenze erano in atto da tantissimo tempo. Quando si sente parlare di svolte eccezionali, situazioni di emergenza, sono, diciamo, il discorso ufficiale che serve a giustificare la normalizzazione di misure eccezionali, e direi che l'unica cosa veramente eccezionale è la capacità che hanno dimostrato i governi europei nello smantellare un sistema che poteva forse essere migliorato, poteva avere che il sistema d'asilo, cioè il sistema d'asilo di fatto è questo che stanno denunciando tutti, che stiamo osservando, è affossato, e il motivo per cui i governi sono arrivati a questo punto è che era diventato praticamente l'unico modo per le persone che arrivavano in modo irregolare, poiché non ci sono vie di accesso, ce ne sono pochissime regolari al territorio dell'Unione Europea, per poter restare si introduceva una domanda d'asilo, e questo dal punto di vista dei governi europei era un problema da risolvere di fatto smantellando il diritto d'asilo e mettendo su tutto questo sistema di, come diceva Federico il giudice, spostamento delle frontiere, per far sì che le persone appunto abbiano sempre più difficoltà ad arrivare e siano allontanate sempre più rapidamente. Quindi ecco, in questo senso no, non c'è nessuna situazione di emergenza, però sì, c'è qualcosa di eccezionale in quello che stiamo osservando, perché comunque c'è un'accelerazione della spregiudicatezza, diciamo, delle misure che vengono approvate.
0: Federico Del Giudice, un po' di storia. Se guardiamo alle politiche migratorie europee del secondo dopoguerra, quali sono i passaggi chiave che ci aiutano a capire l'approccio attuale dell'Unione Europea, secondo lei?
2: Allora, appunto, anche ascoltando adesso, c'è una grande differenza con l'immediato secondo dopoguerra, nel senso che nel secondo dopoguerra gli stati di emigrazione e di immigrazione provavano a raggiungere, a sottoscrivere dei trattati di lavoro, prevalentemente perché si cercavano lavoratori, per gestire questi flussi, no? Riconoscere il bisogno dei paesi di immigrazione di avere della manodopera, riconoscere i bisogni dei paesi di emigrazione del fatto che c'era una popolazione tra virgolette eccedente, e questo va avanti fino agli anni 70, fino alla crisi petrolifera. Da quel momento in poi arriva appunto quello che diceva adesso Francesca Spinelli, cioè si smantellano delle politiche migratorie che potevano avere tutti i limiti di cui potremmo parlare per ore, non voglio, però esistevano politiche migratorie, e soprattutto esisteva il fatto che si riconoscesse che c'erano più soggetti che dovevano in qualche maniera governarli. Da quel momento in poi, in qualche maniera, si pensa che con la crisi economica scompariranno le migrazioni. In verità non è vero, perché aumentano i ricongiungimenti familiari, le persone vogliono rimanere nel paese in cui sono arrivate, non per forza lo stesso lavoro che avevano in Svizzera o in Germania, gli italiani l'avrebbero ritrovato al loro ritorno. E quindi si vede che invece restano, ne arrivano di nuovi e appunto arrivano nuove ondate che trovano l'unico strumento nella richiesta d'asilo. E secondo me è appunto interessante il fatto di riflettere sul fatto che oggi si parla di emergenza, ma perché non c'è niente che vada a regolare la normalità della migrazione. In questo si vede storicamente, anche appunto prima della Seconda Guerra Mondiale, ma anche dopo, spesso si parla di emergenza nel momento in cui bisogna utilizzare strumenti di eccezione, cioè strumenti che escono fuori dal diritto normale, dalle garanzie costituzionali di un paese, e quindi si applica ai migranti qualcosa che non si potrebbe applicare ai propri cittadini. Quindi ecco, per sintetizzare, vedo questa differenza con l'immediato secondo dopoguerra nel tentare di dare un governo, una gestione delle migrazioni, e il fatto che poi questo venga a scomparire, quindi l'emergenza diventa perpetua e quindi diventa la normalità l'emergenza.
0: Una domanda per entrambi, iniziamo con Francesca Spinelli. In Europa si sta vivendo una situazione in cui sempre più stati sono governati dalle destre. Quanto pesa oggi la dimensione politica interna dei singoli stati membri nella definizione delle politiche migratorie comuni?
3: Allora, io mi ricollegherei a quanto appena detto da Federico Del Giudice, ripartendo poi quindi dagli anni Ottanta, perché in realtà bisogna fare un passo indietro rispetto a, diciamo, l'inizio dell'armonizzazione delle politiche migratorie di asilo. Il problema è che nella fase appunto immediatamente successiva agli anni Settanta, il tema della migrazione ha cominciato a essere strumentalizzato da partiti di destra e di estrema destra, e penso in particolare all'esempio della Francia con il Front National, ed è stato così fin da quel periodo. Quindi questo vuol dire che l'usare gli immigrati, le persone immigrate, come capri espiatori di tutti i problemi della società, o anche solo presentare l'immigrazione come un problema da risolvere, questa visione qua, che quindi è una visione appunto di partiti di destra e estrema destra, si è diffusa da allora. E questo vuol dire che oggi, nel momento in cui abbiamo dei governi di destra e di estrema destra che propongono misure che in teoria dovrebbero far inorridire i progressisti o anche i liberali, in realtà queste misure hanno già la strada spianata, perché in un certo senso la visione generale dell'immigrazione è fortemente influenzata da questi decenni di discorso dettato dalla destra e dall'estrema destra. E l'abbiamo visto benissimo nel caso del voto del Parlamento Europeo sul regolamento deportazioni, chiamiamolo così, perché di fatto la versione, diciamo, il testo approvato dal Parlamento Europeo è dettato dall'estrema destra, però è stato approvato non solo dal Partito Popolare Europeo, dal centrodestra, quindi, ma persino da alcuni socialisti e da alcuni liberali. Quindi questo ci dà proprio un'idea di come appunto l'influenza di questi movimenti, di questi partiti, si sia effettivamente ormai completamente assestata.
1: Ecco, Federico Del Giudice, anche a lei la stessa domanda, cioè quanto pesa oggi la dimensione politica dei singoli stati rispetto alle politiche migratorie dell'Unione Europea?
2: Ah, pesa molto, anche perché una cosa di cui non abbiamo parlato è che il rafforzamento delle frontiere esterne avviene nel momento in cui si rafforza la libera circolazione all'interno, dagli anni Ottanta con Schengen. In qualche maniera quindi si crea un regime doppio in cui c'è una libertà di circolazione all'interno e invece un rafforzamento e una criminalizzazione delle migrazioni dall'esterno. E quindi in qualche maniera si sovrappone a quella perdita di sovranità percepita dalla destra, o comunque appunto criticata dalla destra nazionalista, perché si va verso un processo di integrazione europea. E quindi è proprio in quel frangente, negli anni Ottanta, come diceva Francesca Spinelli, che le destre hanno una ripresa sul tema dell'immigrazione, e su questo c'è una centralità, e sul tema delle immigrazioni appunto è interessante perché è il tema delle migrazioni su cui si è ancorato un discorso più ampio su quale deve essere la sovranità nazionale rispetto a un istituto come l'Unione Europea, che in qualche maniera invece andava a definire un diritto sovranazionale, e quindi non potremmo vedere l'uno senza vedere l'altro.

0: le destre, prima appunto dagli anni 70-80. E ho tempo, volevo aggiungere un'altra cosa.
1: Sì.
0: Rispetto al mercato del lavoro, cioè che in qualche maniera l'altra contraddizione rispetto alle migrazioni è che anche la destra liberale ritiene che siano necessarie le migrazioni da un punto di vista del mercato del lavoro, perché ci sono dei settori che vengono sorretti interamente da lavoro migrante, e al tempo stesso però vengono attuate queste politiche restrittive, e più le politiche sono restrittive e quindi più queste politiche creano fasce di popolazione ricattabili, e più in qualche maniera appunto all'interno di questi settori del mercato del lavoro le condizioni continuano a stagnare, e questo è un elemento secondo me centrale, cioè la creazione dell'emergenza è anche funzionale a mantenere alti livelli di sfruttamento in diversi settori economici.
1: Sì, un aspetto fondamentale da tenere presente. Io tornerei brevemente alla legge, che se dovesse passare, insomma, Francesca Spinelli, volevo capire in che modo poi può essere applicata, ad esempio l'apertura di hub di rimpatrio, cosa prevede in futuro, dei negoziati con paesi terzi ovviamente.
2: Esatto, negoziati o come dicevo tra l'Unione Europea e lo Stato terzo, ma di recente 5 Stati membri hanno già annunciato di essersi, diciamo, riuniti, di aver cominciato a riflettere tra di loro su come avviare questo progetto degli hub di rimpatrio, tra cui Austria, Paesi Bassi. Adesso non ricordo gli altri, comunque quindi sì, verrebbero dietro ovviamente pagamento, nel senso che questo già lo vediamo da decenni, l'idea è che l'Unione Europea o lo Stato membro finanzia lo Stato terzo e in cambio tiene cooperazione nelle politiche migratorie. Allora, cooperazione finora voleva dire tante altre cose, per esempio gli accordi di riammissione, quindi essere diciamo più disposti a accettare il rimpatrio dei loro cittadini, oppure controlli appunto alle frontiere esterne, o il fatto di far accedere per esempio l'agenzia Frontex sul loro territorio. Questa, la novità effettivamente è questa possibilità di aprire dei centri di rimpatrio sul territorio, ma non è ancora chiaro come verrebbero gestiti e soprattutto come verrebbero garantiti i diritti delle persone che verrebbero trasferite dall'Unione Europea in questi centri di rimpatrio.
3: Ecco, Francesca Spinelli, rimaniamo ancora un attimo con lei. Poco fa citava Frontex, che è un'agenzia che viene spesso citata ma raramente spiegata. Ecco, che cosa fa davvero questa agenzia nel quotidiano? Ricordando peraltro che è notizia di pochi giorni fa, l'ex direttore dell'agenzia è indagato per crimini contro l'umanità.
2: Esatto, sì, questa è la notizia di questa settimana. Fabrice Leggeri, che adesso siede al Parlamento europeo con l'Assemblement National, effettivamente indagato. Questa agenzia se ne parla molto di più adesso in anni recenti, però se consideriamo che esiste da più di 20 anni, per molti anni ha operato con notevole discrezione. È nata per aiutare e sostenere gli Stati membri a coordinare la sorveglianza delle loro frontiere esterne, però diciamo che con una serie di riforme del suo mandato i suoi poteri e il suo bilancio sono cresciuti notevolmente, e quindi oggi in realtà ha delle competenze molto più estese di quelle che sono le competenze di una guardia di frontiera o guardia costiera di uno Stato membro, perché appunto non si occupa solo più di aiutare gli Stati membri a controllare le frontiere esterne, ma si occupa anche dei rimpatri, di raccolta dati sui cosiddetti flussi migratori, di formazione delle guardie di frontiera e di costiera di Stati terzi, e poi dal 2016 può acquisire lei stessa attrezzature, mentre prima doveva affidarsi a quelle degli Stati membri, e quindi ha anche un ruolo di sviluppo, contribuisce allo sviluppo di tecnologie di punta di sorveglianza alle frontiere. Si è visto di recente per esempio nel suo ruolo nei progetti pilota che riguardano l'uso di droni, per esempio, e infine aggiungerei, perché questa è proprio forse l'ultima competenza che si è aggiunta, il suo ruolo centrale in questi nuovi sistemi che regoleranno l'ingresso dei cittadini di Stati terzi, quindi ingresso diciamo regolare sul territorio dell'Unione Europea.

0: attraverso questi due sistemi, sistema di ingressi e uscite, entry exit system, e l'ETS, che è quindi il sistema di autorizzazione all'ingresso, un po' sul modello diciamo americano. Ecco, Frontex per ETS sarà proprio il centro di coordinamento, quindi tutte le richieste che verranno introdotte da cittadini stati terzi per accedere per un periodo breve al territorio dell'Unione Europea passeranno da Frontex, e anche per il sistema di ingressi e uscite Frontex ha un ruolo centrale.
1: Un ruolo sempre più grande, quindi. Federico Del Giudice, nel volume Indesiderabili affrontate il tema della selezione dei migranti. Quanto è nuova l'idea di distinguere tra migrazioni desiderate e indesiderate?
2: Beh, l'idea è molto vecchia, chiaramente si rafforza molto con l'industrializzazione, cioè a fine 800, quando le migrazioni diventano di massa, e soprattutto nelle Americhe, per esempio, si riflette a qual è la popolazione che vorremmo avere, con l'idea che c'erano tanti spazi vuoti, in verità che erano riempiti da popolazioni native ma che venivano espulse, e quindi si riflette al tipo di razza esplicitamente che doveva venire. Quindi appunto la Costituzione argentina, per esempio, accetta la libera immigrazione dall'Europa, solo dall'Europa, o ci sono altri meccanismi che vennero istituiti per esempio controllare la salute del migrante, ma che salute si estendeva a un concetto molto ampio e che in qualche maniera andava a selezionare anche il corpo perfetto del migrante, perché il migrante doveva essere anche il buon lavoratore, soprattutto il produttore, e quindi appunto molte leggi definiscono età minime e massime, definiscono in qualche maniera la condizione fisica generale. E poi l'altro elemento fondamentale su cui si vanno a definire i migranti desiderabili tutt'oggi è l'elemento politico, cioè il migrante deve essere fondamentalmente passivo. Nella fine dell'Ottocento il grosso problema, la grande paura era quella degli anarchici, no? Per cui chi era di idee anarchiche poteva essere espulso. Basta pensare alla canzone Addio Lugano di Pietro Gori, e poi diventano i comunisti, e poi chiaramente al giorno d'oggi invece il migrante può essere tacciato o accusato di essere un islamista. Chiaramente il tema è: queste paure vengono utilizzate poi per colpire una generalità di migranti, no? Per cui gli italiani a fine 800 erano tutti degli anarchici o dei criminali in alcuni paesi. E quindi si disegna un'idea del migrante come migrante sedizioso, pericoloso, e su questo appunto le leggi da quegli anni si rafforzano, e è un continuum che possiamo vedere fino ad oggi. Anche sulla salute è un tema ricorrente dei migranti come portatori di malattie, da fine 800 inizio 900 c'erano diverse malattie che venivano fatte circolare tra virgolette dai migranti. Alla fine del 900 per esempio è stata l'epidemia di AIDS che è stata utilizzata dalle destre europee appunto nei primi dibattiti contro lo spauracchio dei migranti. Quindi su questo si è venuto a definire idee multiple e che si incastrano in qualche maniera e vanno a creare l'idea del migrante desiderabile, che non è altro, se vogliamo, che l'idea di quale società vorremmo, cioè vorrebbero i governi. E su questo appunto anche le politiche della fine della Seconda Guerra Mondiale tendevano appunto a fare quegli accordi di cui vi dicevo prima, sulla base degli stati da cui si voleva avere dei migranti, principalmente stati europei, e quindi migranti bianchi appunto finalizzati al lavoro, e che quindi potessero entrare nel mercato del lavoro in un continente che stava vivendo una rapida industrializzazione.
1: Noi siamo proprio in chiusura, immigrazioni, flussi migratori tra passato e presente, la nuova era delle deportazioni, ne abbiamo parlato con Federico De Giudice, grazie, ricercatore all'Università di Torino,
2: grazie
1: e curatore insieme a Ilaria Pavane, Indesiderabili, politiche e pratiche di selezione e criminalizzazione dei migranti, uscito per Il Mulino, e grazie davvero anche a Francesca Spinelli, giornalista e traduttrice che collabora con Internazionale, ha curato il volume Nuove lettere persiane, sguardi dall'Italia che cambia, ed edito dalla casa editrice Futura. Grazie davvero.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
3: Sentivamo in questa replica il dibattito di Cristina Artoni e Matteo Ongaro con Federico Del Giudice e Francesca Spinelli sulle politiche migratorie europee tra passato e presente, e non, e mi scuso per l'errore, come avevo annunciato all'inizio del dibattito, non era quello sul nuovo direttore della BBC, che invece era un ex dirigente di Google. Mi scuso ancora per l'errore, andiamo avanti, sono le 12:23 minuti, il prossimo brano è Bobby Matos con Huevos Rancheros.
4: Rete 2.

0: Ornella Vanoni, mai abbastanza, una voce stupenda con Vinicius De Moraes e Tocchigno in questo classico La voglia, la pazzia, prima edizione del brano 1976, questa era una riedizione di 30 anni dopo dell'album Italia-Brasile a ritmo di samba. Nel pomeriggio l'incontro tra il Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali e i vertici della Lega dei Ticinesi. Si attendono chiarimenti in vista dell'Assemblea del Movimento che venerdì dovrà decidere sulla sua ricandidatura. Prima vittoria per Confederazione e Finma sulla vicenda delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse. Respinto un ricorso negli Stati Uniti che chiedeva un rimborso di 370 milioni di dollari. Ancora polemiche attorno all'esercito svizzero, questa volta fa discutere una commessa per le razioni da campo, 18 milioni finiti a una ditta estone. Quello di sabato sarà un 1° di agosto senza fuochi d'artificio in tutta la Svizzera, praticamente escluso un ritiro dei divieti con il previsto arrivo di una nuova ondata di canicola. Johnson & Johnson pagherà 5 miliardi e mezzo per porre fine alle migliaia di cause che riguardano suoi prodotti a base di talco sospettati di causare tumori. La nazionale di calcio italiana è di nuovo senza vertici dopo la rinuncia al commissario tecnico in pectore Pirlo, lascia anche il direttore tecnico Maldini, se ne parlerà nello sport.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'udito è il primo collegamento tra noi e il mondo, oltre che il senso attraverso cui passa anche la radio. A partire da questi presupposti, l'autore e drammaturgo Tommaso Giacopini ha spedito a Rete 2 sette cartoline sonore, luoghi potremmo dire da visitare con le orecchie. Cito alcune parole dell'autore, sentiremo tra poco la seconda di queste sette cartoline. Grazie alla registrazione binaurale, tecnologia che permette di creare un'esperienza immersiva per l'ascoltatore, compiamo quindi un viaggio semplice quanto profondo, fatto di immagini sonore ma anche di poesia, al punto d'incontro tra spazio reale e spazio interiore, tra suono descrittivo e parola intuitiva. Vi invito a sedervi con me in un bosco all'alba o a rievocare il ricordo lontano di una casa sull'albero, un viaggio in automobile per le strade di un borgo o il canto del fiume e del vento, così come lo stridio di una rotonda trafficata. Di questi luoghi non sapremo né il nome né l'indirizzo, lasceremo che ci bastino i suoni per farne la loro conoscenza. Seconda puntata, cartoline sonore di Tommaso Giacopini.
1: Cartoline sonore. Un viaggio poetico di Tommaso Giacopini. Arogno, bosco, sede scout, sezione San Michele, bimbi, bandiera, casa sull'albero. Ci sono suoni che portano via e suoni che ricordano. E i suoni dei bimbi nel bosco sono suoni che ricordano giorni lontani d'estate, giorni di terra sotto le unghie, di ginocchia sbucciate, di tentativi di case sugli alberi. Quando ero troppo piccolo, le mie braccia troppo deboli per piantare un chiodo nell'albero. E così la mia casa sull'albero era un insieme di corde, tirate da un ramo all'altro, che segnavano dove sarebbe sorta la mia casa sull'albero quando sarei stato capace di costruirla. E per anni io e qualcuno dei miei amici ci sedevamo lì, nella mia casa di corde, progettando come l'avremmo costruita davvero. Ma poi, crescendo, ci dispiaceva mettere chiodi nell'albero. Così è rimasta sempre una casa di corde. E mi andava bene così. I suoni fanno anche questo. Non solo disturbano, ma regalano, ridonano. Invitano a ritornare, a ricordare spazi, giorni, vite, momenti, sogni che pensavo di aver dimenticato. Ecco che torna il suono della radio del nonno, il suono della porta della cantina, il suono del gradino che scricchiola, il terzo a partire dal basso. Il suono del fuoco nel caminetto aperto, il suono del cane che si alza, allunga le zampe, sbadiglia e si rimette a dormire. E di questi suoni potrei elencarne tipo un milione, che mi riportano a casa. Una casa strana, non fatta di mura, di pavimento, di tetto e di finestre, ma fatta di suoni. Un po' come quella casa sull'albero dei miei giorni d'infanzia, fatta di corde tirate da un ramo all'altro, che segnavano dove sarebbe sorta la mia casa sull'albero, che poi non è mai sorta, e mi andava bene così.

La seconda puntata delle cartoline sonore di Tommaso Giacopini, quella che abbiamo appena ascoltato, domani la terza, sempre a quest'ora, sempre intorno alle 12.30. Adesso Johnny Adams con My Heart is Hanging Heavy.

Rufus Wainwright con David Byrne, High on a Rocky Ledge, brano di un paio d'anni fa, del 2023, anzi di 4 anni fa. E l'album era Folkocracy, del cantautore americano che qui era appunto con il grande cantante visionario David Byrne. La Merla con la ballata di Tiburzi, a seguire Michelle Petrucciani con Training. E poi l'appuntamento con il radiogiornale, quindi è anche l'occasione questa per salutarci. Alphaville torna domani, sempre alle 11:00.

mio suo durò, fece tremare il cuore dei signori, e a chi mancava il pane lui portò, ed ebbe in cambio tradimenti amori, e mai chi fosse si dimenticò. Domenico di Mussolini.

0: Reda Zin, musicista, regista, attivista e mediatore culturale. Si muove tra le strade polverose di Casablanca e i vicoli sonori di Bologna. È un artista che ha fatto del dialogo tra mondi e tradizioni il cuore pulsante della propria ricerca. A Bologna ha fondato il laboratorio sociale Afrobeat, il collettivo Voodoo Sound Club e soprattutto il progetto FODA, in arabo Chaos, un ensemble dove la tradizione gnawa incontra la sperimentazione elettronica, il desert blues, il rock psichedelico e la poesia sufi. Reda Zin a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Nel pomeriggio l'incontro tra il Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali e i vertici della Lega dei Ticinesi. Si attendono chiarimenti in vista dell'Assemblea del Movimento che venerdì dovrebbe decidere sulla sua ricandidatura. Prima vittoria per Confederazione Finma sulla vicenda delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse, ha respinto un ricorso negli Stati Uniti che chiedeva un rimborso di 370 milioni di dollari. Ancora polemiche attorno all'esercito svizzero, questa volta fa discutere una commessa per le razioni da campo, 18 milioni finiti ad una ditta estone. Quello di sabato sarà un primo d'agosto senza fuochi d'artificio in tutta la Svizzera, praticamente escluso un ritiro dei divieti con il previsto arrivo di una nuova ondata di canicola. Johnson & Johnson pagherà 5 miliardi e mezzo per porre fine alle migliaia di cause che riguardano dei suoi prodotti a base di talco sospettati di causare tumori. E poi lo sport, la nazionale di calcio italiana è di nuovo senza vertici dopo la rinuncia del commissario tecnico in pectore Pirlo, lascia anche il direttore tecnico Maldini. Ne parleremo appunto nello sport. E apriamo dunque anche oggi con il caso Claudio Zali. Questo pomeriggio è previsto un incontro tra una delegazione dei vertici della Lega dei Ticinesi ed il consigliere di Stato indagato per abuso di autorità e tentata coazione, un incontro dopo che domenica il mattino ha scaricato Claudio Zali, che quindi diventa molto atteso e da cui potrebbe già definirsi il futuro politico del ministro leghista Gian Robiani.
4: Sì, dove e quando dell'incontro sono stati tenuti top secret, il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga ci ha comunque assicurato che al termine dell'incontro arriverà una presa di posizione. Un incontro importante perché oggi Claudio Zali spiegherà la sua posizione ai vertici della Lega dei Ticinesi. Ricordiamo che il consigliere di Stato è indagato appunto per abuso di autorità e tentata coazione per una presunta intromissione nel caso di un minorenne, 14 anni, figlio di una sua amica che si trovava al carcere della Farira e che Zali ha chiesto di spostare. Ma Zali è anche stato travolto settimana scorsa dalla pubblicazione sui social network delle registrazioni di alcune telefonate in cui lui, senza sapere di venire registrato, consigliava a una sua amica di picchiare un'altra donna, una stalker, e ammetteva di aver lui stesso fatto di averla dunque picchiata appunto in passato. All'incontro saranno presenti l'altro consigliere di Stato leghista Norman Gobbi, il coordinatore Daniele Piccaluga e il suo vice Alessandro Mazzolini.
3: Ecco, dici un po' cosa dobbiamo attenderci da questo incontro in realtà.
4: Allora, difficile dirlo. Come dicevi, il mattino della domenica, l'altro ieri, ha scaricato Zali, lo ha fatto con un trafiletto firmato dall'editrice Antonella Bignasca, che di fatto ancora oggi è una delle figure centrali della Lega, tra le più rispettate. Venerdì c'è l'assemblea della Lega, tra l'altro fissata da tempo proprio per discutere la composizione della lista per le elezioni cantonali del prossimo aprile. Dunque un po' tutti si chiedono cosa potrebbe uscire dall'incontro di oggi. I vertici ascolteranno Zali e poi prenderanno tempo fino a venerdì per lasciare che sia l'assemblea a decidere, oppure decideranno oggi senza passare dall'assemblea, oppure sarà Zali a fare il primo passo. Difficile dirlo. Un solo appunto: All'incontro è presente Norman Gobbi e se quello di oggi è un incontro che serve per sentire le spiegazioni di Claudio Zali, Gobbi, lui quelle spiegazioni dovrebbe già averle sentite giovedì quando Zali ha partecipato in remoto alla riunione straordinaria convocata al governo.
3: Gian Robiani, aggiorneremo la situazione nel corso del pomeriggio e poi della serata, a seconda di quando ci verranno comunicate le decisioni o comunque quanto uscirà da questo incontro. Adesso cambiamo tema, la Confederazione non dovrà risarcire 370 milioni di dollari agli investitori che si sono visti annullare le loro obbligazioni AT1 di Credit Suisse quando la banca fu acquistata da UBS nel 2023. Lo ha deciso una corte d'appello statunitense, una faccenda che comunque, come vedremo, è ben lungi dall'essere conclusa, e adesso ci spiega tutto Marzio Minoli.
5: Nel giugno del 2024 un gruppo di investitori si era rivolto ad un tribunale statunitense con una richiesta di risarcimento di 370 milioni di dollari. In primo grado il tribunale distrettuale di New York aveva respinto questa richiesta, sentenza confermata anche in appello. Le obbligazioni AT1 presenti nel bilancio di Credit Suisse al momento dell'acquisizione da parte di UBS ammontavano a 16 miliardi di franchi, obbligazioni che la FINMA, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, aveva deciso di annullare, cancellando di fatto un debito che Credit Suisse aveva verso chi ha investito in questi strumenti finanziari. Strumenti finanziari che offrono rendimenti molto alti, in quanto molto rischiosi, e al momento della sottoscrizione è previsto che, in caso di eventi straordinari, come quello successo a Credit Suisse, possano essere azzerati. Quello che ha scatenato l'ira degli investitori è stato il fatto che tecnicamente, prima di azzerare le obbligazioni AT1, si sarebbero dovuti chiamare alla cassa gli azionisti, cosa che non è avvenuta, in quanto UBS ha pagato 3 miliardi di franchi agli azionisti di Credit Suisse, permettendo loro di contenere le perdite. Nonostante questa sentenza dia ragione alla FINMA, rimangono aperte molte altre cause. In Svizzera sono state intentate presso il Tribunale Amministrativo Federale, il quale, in un caso pilota, ha dato ragione agli investitori, sentenza che la FINMA ha impugnato ricorrendo in appello e al momento non è ancora noto quando verrà presa una decisione.
3: Non gli aerei da combattimento, non i carri armati, questa volta è il cibo dell'esercito svizzero a far discutere. Il Blick rivela infatti che l'ufficio federale dell'armamento, Arma Suissa, ha acquistato razioni da campo per oltre 18 milioni di franchi in Estonia, dopo averne spesi quasi 700 mila per della composta di mele proveniente dall'Italia. Per Arma Suissa si tratta però di risparmiare e non di fare acquisti in Svizzera. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
6: Non che esercito e buona cucina siano sinonimo, anzi a militare si mangia per essere pronti all'impiego richiesto e non per coccolare le papille gustative. Spesso i prodotti serviti sono comunque stagionali e locali, ma l'Ufficio Federale dell'Armamento è anche chiamato a far quadrare i conti e offerte dall'estero possono risultare più convenienti. Non era però piaciuta ai produttori svizzeri la recente ordinazione per 670.000 franchi di composta di mele dall'Italia, prodotto questo disponibile internamente. Messo poi a concorso anche l'acquisto di razioni da campo, la scelta di Arma Suisse è caduta su una società estone che si è garantita la fornitura per 18 milioni e mezzo di franchi per pasti pronti dolci e salati, con e senza carne, con pasta, riso e verdure. Appalto, ha fatto sapere Arma Suisse, aggiudicato in base all'offerta più vantaggiosa. A rendere però meno appetibile il tutto, una ricerca del sito specializzato in informazioni finanziarie Inside Parade Plaza, secondo cui la società estone in questione, 3 anni fa, fu scaricata dall'esercito del suo paese perché le razioni da campo non piacevano ai militari, le consegne non venivano rispettate e il conteggio delle calorie era sbagliato. Da allora però le ricette sono state riviste e se le nuove razioni da campo piaceranno, ce lo diranno i soldati svizzeri.
3: Razzi vulcani, noti anche come fontanelle e bengala, questo primo d'agosto rimarranno verosimilmente nelle loro confezioni. Con l'ennesima ondata di forte calura in arrivo e l'assenza di precipitazioni che possano ridurre la siccità, la probabilità che i numerosi divieti di accendere fuochi d'artificio vengano ritirati è sempre più bassa. Una panoramica con Manuele Ferrari.
7: Luoghi dove sarà possibile stare con il naso all'insù ad ammirare spettacoli pirotecnici il primo d'agosto saranno pochi. In quasi tutta la Svizzera, parliamo attualmente di 21 cantoni, è stato diramato il divieto di accendere fuochi d'artificio. Sulla lunga lista si trovano ad esempio Vaud, Vallese, Uri, Ticino, Glarone e gli Appenzello, per citarne alcuni. Nei restanti 5, concretamente Ginevra, Grigioni, Argovia, Zugo e Zurigo, valgono invece regole comunali. E proprio in quest'ultimo cantone il divieto di dar fuoco alle polveri, anche se regolato a livello locale, sarà comunque valido su tutto il territorio. In 160 dei 163 comuni, infatti, è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto, divieto che tocca anche i fuochi d'artificio, e nelle tre località restanti, parliamo di Buchs, Dellikon e Regensdorf, anche se ad esempio a determinate condizioni è ancora permesso grigliare, è stato emesso un divieto esplicito di accendere fuochi d'artificio. In alcuni cantoni i grandi spettacoli pirotecnici eseguiti da professionisti avranno comunque luogo, tra questi ad esempio quelli di Basilea città. L'idea, spiega Christian Egeler, co-presidente del comitato organizzatore della festa del primo d'agosto, è che le persone vengano qui e si godano uno spettacolo che segue un programma ben preciso e controllato. Inoltre i pompieri sono presenti sul posto e pronti ad intervenire. Condizioni completamente diverse rispetto a razzi e fontanelle accesi e privatamente un po' su tutto il territorio. Da qui l'invito a lasciare le proprie micce negli armadi e godersi fuochi d'artificio in piena tranquillità.
3: E chissà se vedremo fuochi d'artificio come nel loro primo incontro, anche nell'incontro previsto oggi nel pomeriggio a Washington tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed il suo omologo statunitense Donald Trump. Zelensky si trova lì per partecipare insieme ad altri leader, tra cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Con il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca, ipotizziamo le rivendicazioni che Zelensky porterà sul tavolo durante il suo incontro con Trump tra poche ore.
8: Il presidente ucraino Zelensky da oltre 4 anni ormai chiede alla Casa Bianca sempre le stesse cose: nuove armi, nuovi finanziamenti, nuovo sostegno diplomatico, e questa volta non farà differenza con ogni probabilità. Il presidente Zelensky lo ha già fatto sapere, punta in particolare a ricevere nuove armi antiaeree, però questa volta, a differenza degli incontri precedenti, Zelensky porta qualcosa a Trump, gli porta una serie di successi con i famigerati attacchi a lungo raggio ucraini compiuti in Russia, una campagna fatta

0: molto massiccio, 400 droni in una notte soltanto, quindi praticamente un attacco paragonabile ai più gravi che gli ucraini hanno mai lanciato. Gli attacchi contro la capitale russa sono sempre attacchi particolarmente studiati perché la capitale è molto ben difesa e quindi devono essere ben preparati. Questa volta gli ucraini sembrano aver colpito, oltre a un nuovo magazzino Wildberries, la famosa Amazon russa che sta venendo bombardata con particolare intensità, oltre a questo gli ucraini avrebbero colpito anche un'acciaieria. E ricordiamo che ogni colpo su Mosca è un'umiliazione per Putin ed è un punto che Zelensky può appunto giocarsi con il presidente americano. Vedremo poi se davvero da questo incontro uscirà qualcosa di concreto o, come è già accaduto in passato, soltanto promesse di aiuto che poi però raramente vengono messe a terra.
1: Nell'abitazione di una coppia a Orange, nel sud della Francia, sono stati rinvenuti i corpi di 5 neonati all'interno di alcuni scatoloni. Gli agenti di polizia si erano recati sul posto per compiere degli accertamenti su indicazione del personale sanitario dell'ospedale in cui ieri la donna aveva partorito un bambino in buona salute. La multinazionale statunitense Johnson & Johnson ha accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere le migliaia di cause legali che l'accusano di aver venduto prodotti che causano tumori. I prodotti incriminati erano a base di talco che in alcuni casi conteneva tracce di amianto. Il servizio di Giorgia Lorenzini.
2: Le prime condanne sono arrivate nel 2018, quando Johnson & Johnson ha dovuto risarcire 22 donne a cui era stato diagnosticato un cancro alle ovaie. La causa era il talco prodotto appunto dalla multinazionale statunitense. Il talco è un minerale molto usato, sia per ridurre le irritazioni legate all'uso dei pannolini nei bambini, sia per l'igiene intima. Ma in alcuni giacimenti da cui viene estratto il talco è presente anche l'amianto, che è cancerogeno. Ad oggi sono 76.000 le cause intentate contro Johnson & Johnson da persone che hanno sviluppato tumori alla pleura, al peritoneo o alle ovaie dopo aver utilizzato il talco. Legame, quello tra l'uso del talco e lo sviluppo dei tumori, che l'azienda ha sempre negato. Secondo Johnson & Johnson mancherebbero fondamenti scientifici. Per chiudere i numerosi contenziosi a riguardo, la multinazionale ha però ora accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari, ovvero circa 4 miliardi di franchi. L'accordo sarà valido solo se almeno il 95% dei denuncianti lo accetterà. Nel 2020 la vendita di questo talco era stata interrotta negli Stati Uniti e in Canada. Alcuni anni dopo, Johnson & Johnson ha sostituito il talco venduto in tutto il mondo con l'amido di mais. L'azienda comunque continua a sostenere che i suoi prodotti contenenti talco siano sempre stati sicuri per la salute.
1: Chiudiamo con la nuova bufera politica per Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha ricevuto una richiesta formale di comparire davanti al Congresso degli Stati Uniti per chiarire le questioni relative ai suoi legami con il presidente americano Trump. La richiesta è stata avanzata con una lettera inviata da un deputato democratico alla Camera dei rappresentanti. Nel frattempo Infantino ha risposto alle critiche ricevute. I dettagli li sentiamo con Camilla Camponovo.
3: L'episodio più emblematico è stata la famosa telefonata di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, con cui avrebbe chiesto di riconsiderare il cartellino rosso mostrato all'attaccante statunitense Florian Balogun. Una richiesta che portò alla revoca della squalifica e che suscitò forti polemiche. Ma secondo Jamie Raskin, principale esponente democratico della Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti, non si tratta dell'unico episodio controverso. In una lettera inviata alla FIFA, il deputato ha chiesto alla Federazione Mondiale del Calcio di consegnare documenti e comunicazioni relativi a eventuali regali, pagamenti o altri benefici concessi all'amministrazione Trump. Tra gli altri presunti casi di favoritismo figurano il premio per la pace istituito dalla FIFA e conferito a Trump, oltre alla decisione della FIFA di trasferire i propri uffici nella Trump Tower di Manhattan, una scelta che per i critici potrebbe rafforzare la percezione di vicinanza tra la dirigenza della FIFA e il presidente statunitense Trump. Per questi motivi a Gianni Infantino è stato chiesto di comparire in quanto testimone di fronte al Congresso per fare luce sui suoi presunti rapporti privilegiati e su quelli della Federazione Mondiale del Calcio con il presidente americano Donald Trump. Nel frattempo Infantino, che non ha l'obbligo di comparire di fronte al Congresso, ha replicato con un messaggio su Instagram nel quale difende il torneo definendolo un successo sotto ogni punto di vista e accusa i critici di diffondere odio e false narrazioni.

0: celebrazioni, sostenendo che milioni di persone abbiano invece vissuto un evento all'insegna dell'unità, della sicurezza e dell'inclusione. L'inchiesta potrebbe tuttavia assumere un peso ancora maggiore dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Se i democratici dovessero conquistare la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, Raskin potrebbe diventare presidente della Commissione Giustizia e disporre di più poteri per approfondire i rapporti tra la FIFA e l'amministrazione Trump.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Voi tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Lo sport.
3: A tutto calcio in questa edizione, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Intanto l'associazione svizzera ha inserito nell'organigramma la funzione di Chief Sports Officer e scelto in questo ruolo Marinko Jurendić, al quale è stata affidata la responsabilità generale dell'area sportiva. Tradotto, Jurendić prenderà il posto di Pier Tami, che ha garantito da parte sua la sua disponibilità per il passaggio di consegne. L'organo internazionale invece che stabilisce le regole del calcio apporterà una modifica importante nel regolamento d'applicazione della VAR per la norma dello scambio d'identità, in sostanza quella che ha ridotto in 10 la nostra nazionale nei quarti contro l'Argentina. Ebbene, in sostanza si legge che un cartellino giallo può essere riesaminato solo per identificare il giocatore che ha commesso il fallo sanzionato. Il fallo stesso non può essere riesaminato né modificato. In buona sostanza, Embolo non doveva essere espulso. Zinedine Zidane è invece il nuovo allenatore della Francia. Nulla di nuovo, ma è arrivato l'annuncio ufficiale da parte della federazione, che stamane ha presentato il suo nuovo CT. Per un CT trovato, uno che sa di dramma all'italiana, per intenderci. Dopo la rinuncia di Maldini e Leonardo, dopo il caso legato a Andrea Pirlo, la federazione è nuovamente alla ricerca di un CT. Si fa il nome di Roberto Mancini, ma anche quello di Antonio Conte, due ex selezionatori dell'Italia. Nel calcio giocato, infine, è serata di Champions League con i preliminari. Ricordo, i campioni svizzeri della Thun, dopo l'1-1 dell'andata, saranno impegnati alle 20 in Croazia contro la Dinamo di Zagabria.
0: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. In tutto il paese soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi. Temperature massime intorno ai 32 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 29 luglio. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato, con nuvolosità bassa mattutina sul Ticino centro-meridionale, qualche cumulo pomeridiano sui rilievi e possibili temporali isolati nelle Alpi. Temperature minime comprese tra 18 gradi al nord e 21 al sud, temperature massime sui 34 gradi. Inoltre vi informo che dalle ore 12 di domani sarà in vigore un'allerta canicola per le basse quote di tutta la Svizzera e che rimane attivo il divieto di accendere fuochi all'aperto su tutto il versante sudalpino. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questo è lo spazio di Concerto.ch, il programma quotidiano di musica elvetica di Rete 2 con ascolti selezionati da Alissa Nembrini. Come ogni martedì, il centro dell'attenzione è rivolto ad un artista svizzero e nella fattispecie oggi vi proporremo una serie di registrazioni che vedono protagonista il clarinettista di Zugo, Reto Biri, classe 1975, che ascolteremo in formazione cameristica o come solista, interprete di autori come Schoenfeld, Bartok, Debussy e Poulenc. Ed è proprio da quest'ultimo che partiamo, proponendovi per iniziare il tango undicesimo numero de L'Invitation au Château, trio per clarinetto, violino e pianoforte, dalle musiche di scena per l'omonimo teatro di Jean Anouilh, inciso insieme a Patricia Kopaczynskaya al violino e Polina Leschenko al pianoforte per un disco Alpha Classics del 2014 intitolato Take 3.

Tango, undicesimo numero dell'Invitation au Château, trio per clarinetto, violino e pianoforte di Francis Poulenc, eseguito da Reto Bieri al clarinetto, Patricia Kopaczynskaja al violino e Polina Leschenko al pianoforte, per un disco Alpha Classics del 2024 intitolato Take 3. Nato nel 1975 a Zugo, Reto Bieri, dedicatario del concerto.ch di oggi, è cresciuto immerso nella musica popolare svizzera, maturando le sue prime esperienze come musicista folk e danzatore sui piccoli palcoscenici di taverne locali. Dopo una formazione iniziale come insegnante di scuola primaria, ha studiato clarinetto presso le scuole superiori di musica di Basilea e Zurigo, perfezionandosi infine alla prestigiosa Juilliard School of Music di New York. Nel corso della sua formazione è stato influenzato da personalità molto diverse tra loro, tra cui i compositori Georgi Kurtak e George Crumb, il direttore d'orchestra Nikolaus Harnoncourt, i musicisti Eberhard Feltz e Heinz Holliger, Peter Werner Hegling e il clown Dimitri, nonché lo scrittore Gerhard Mayer. Una stretta collaborazione artistica lo lega da molti anni alla straordinaria violinista moldava Patricia Kopaczynskaja, con la quale realizza regolarmente progetti fuori dal comune, tra cui l'opera comica Vergeigt per il Theater Basel in collaborazione con il regista Herbert Fritsch, Phantasmagorin per la Elbphilharmonie di Amburgo e il film Ursonate, ispirato a una poesia di Kurt Schwitters. La loro collaborazione ha infine prodotto l'album da cui abbiamo preso il nostro primo ascolto, Take 3, pubblicato, come detto, dall'etichetta Alpha Classics, che vede Reto Bieri e Patricia Kopaczynskaja unirsi alla pianista Polina Leschenko, per un programma in cui la musica di Poulenc gioca una parte importantissima, come sarà evidente anche dal prossimo ascolto, la sonata per clarinetto e pianoforte, che ascoltiamo senza ulteriori indugi.

La sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc, eseguita da Reto Bieri al clarinetto con Polina Leschenko al pianoforte per il disco Take 3 pubblicato da Alpha Classics del 2024. La carriera di Reto Bieri, attiva da oltre 20 anni, ha visto il musicista svizzero protagonista come solista ospite di rinomate orchestre, festival e istituzioni internazionali, ma mai in veste di interprete del repertorio tradizionale. Bieri, infatti, è noto per la sua capacità di unire rigore musicale e libertà espressiva e per la sua inclinazione verso progetti non convenzionali. Non è un caso che le sue registrazioni discografiche siano pubblicate dalla celebre etichetta ECM di Monaco. Tra queste spicca per esempio l'album Quasi Morendo del 2019, realizzato con il quartetto d'archi finlandese Metaphor, che mette le opere di Brahms in dialogo con quelle di Pesson e Sciarrino. Dal 2013 al 2018 è stato direttore artistico del Davos Festival Young Artists in Concert, per il quale ha ideato serate tematiche ingegnose e poetiche, la cui memoria ha lasciato un segno ancora vivido nella scena musicale classica. Ancora oggi i suoi progetti alla Davos, per così dire, continuano a portare una ventata di freschezza nel panorama musicale grazie alla collaborazione con orchestre da camera selezionate e con partner artistici di lunga data, in particolare, come abbiamo visto, con la violinista Patricia Kopaczynskaja, con cui condivide una profonda sintonia musicale. E noi torniamo dunque ad ascoltarli insieme, interpreti di Boston, ottavo numero dell'Invitation au Château, trio per clarinetto, violino e pianoforte di Francis Poulenc, dalle musiche di scena per l'omonimo teatro di Jean Anouilh, con loro Polina Leschenko al pianoforte, ancora in un estratto dal disco Alpha Classics del 2014 intitolato Take 3.

Tempo di Boston, ottavo numero dell'Invitation au Château, trio per clarinetto, violino e pianoforte di Francis Poulenc, eseguito ancora da Reto Bieri al clarinetto, con Patricia Kopaczynskaja al violino e Polina Leschenko al pianoforte, sempre per il disco Take 3 di Alpha Classics. E prendiamo da questo CD anche il prossimo brano, due estratti dal raro ma interessantissimo trio per clarinetto, violino e pianoforte di Paul Schoenfield, descritto dall'autore come musica divertente che può essere suonata sia durante raduni cassidici sia in una sala da concerto. Ogni movimento è infatti basato in parte su una melodia dell'Europa orientale, come per esempio il Freilach che ascoltiamo in apertura, una danza popolare del mondo klezmer, tradizione musicale degli ebrei di lingua yiddish, originariamente associata a brani da ballo e pezzi strumentali virtuosistici per matrimoni e altre celebrazioni nei ghetti. Dopodiché passiamo al Kosatske, a tratti frenetico, a tratti malinconico, ispirato all'omonima danza ucraina dei cosacchi, ma che nel tempo è diventata parte della tradizione cassidica ebraica.

Freilach e Kosatzke, rispettivamente primo e quinto movimento del trio per clarinetto, violino e pianoforte di Paul Schoenfeld, eseguito ancora una volta da Reto Biri al clarinetto, Patricia Kopaczynskaja al violino e Polina Leschenko al pianoforte, nel disco Take 3 pubblicato da Alpha Classics nel 2024. Come dicevamo, tra le figure artistiche di riferimento più significative per Reto Biri, cui il concerto.ch di oggi è dedicato, spiccano il compositore György Kurtak e lo scrittore Gerhard Mayer, nonché il clown Dimitri, personalità che hanno contribuito a plasmare il suo approccio poetico e multidisciplinare alla musica, sintetizzato in una frase enigmatica di Robert Walser, più volte citata dal clarinettista, tra l'altro: quando non ho musica mi manca qualcosa, e quando ho musica mi manca ancora di più qualcosa. A tal proposito, non è irrilevante notare che Biri vive con la sua famiglia in isolamento tra le montagne dell'Oberland bernese, conducendo una vita semplice e contemplativa, senza telefono cellulare, dedicata all'arte, all'insegnamento e alla ricerca interiore. Nonostante ciò, dal 2012 al 2022 ha insegnato musica da camera presso l'Università di Musica di Würzburg in Germania e dal 2022 è professore di musica da camera presso l'Università di Musica e Teatro di Monaco.

Contrast per violino, clarinetto e pianoforte di Béla Bartók, eseguito da Ilya Gringholz al violino con Reto Bieri al clarinetto e Anton Gerzenberg al pianoforte, in una registrazione effettuata nell'ambito del Mismorim Camer Music Festival 2025, per la precisione il 31 gennaio di quest'anno presso la Kunsthaus Baselland di Münchenstein. Resta ancora qualche minuto prima di salutarci e allora noi vi proponiamo senza ulteriori indugi l'ultimo ascolto in programma. La Rapsodia per clarinetto e orchestra numero 1 di Claude Debussy, eseguita da Reto Bieri al clarinetto con la

Orchestra Basel diretta da Christian Järvi in una registrazione effettuata presso il Kulturcasino di Berna il 21 febbraio 2010 nell'ambito delle produzioni Migros Kulturprozent di quell'anno.

0: La rapsodia per clarinetto e orchestra numero 1 di Claude Debussy, eseguita da Reto Biri al clarinetto con la Camera Orchestra Basel sotto la direzione di Christian Järvi per un concerto Migros Kulturprozent registrato il 21 febbraio 2010 presso il Kultur Casino di Berna, conclude il concerto.ch di oggi. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, concerto.ch torna domani sempre alle 13.30. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità. Con i miei conduttori preferiti, Sergio e Valerio.
1: Ecco, promiscuità sonore, diciamolo, sì. Perché qui siamo,
2: esatto,
1: un po' sull'ambiguo.
2: Sì, è lanciata in versione cicciolina.
1: Sì, ci strizzava l'occhio, non so con quanta fortuna, ma insomma,
2: Ringraziamo. Ben trovato.
1: Ringraziamo
2: Sergio.
1: E salutiamo naturalmente chi ci sta ascoltando. Buongiorno Valerio.
2: Ben trovato, questa è Babilonia, lo ribadiamo, ne ascolteremo delle belle, sì. E non lo faremo da soli.
1: No, abbiamo un ospite che come sempre introduciamo in musica, ma diciamo subito che è un ospite decisamente babilonico.
2: Sentiamo.

0: questa è la colonna sonora del film Casablanca,
1: del
0: 1942, uno dei grandi classici della storia del cinema. Max Steiner, il compositore, ci ha portati idealmente a Casablanca,
1: infatti.
0: È insomma una città che lui conosce bene, forse anche meglio di Bologna, no?
2: Un po' meglio di Bologna.
0: Rida Zin, buongiorno, lo
2: grazie,
0: diciamo intanto.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Da quant'è che non torni a Casablanca?
2: Beh, se riesco ad andare una volta all'anno è bello, due volte all'anno ancora meglio.
1: Tu hai fatto un bel giro, hai cominciato a perlustrare l'Europa dopo aver perlustrato anche le scene musicali del Marocco. Com'è che hai deciso di fermarti a Bologna poi a un certo punto?
2: È una storia familiare, è una storia d'amore anche, perché la mia ex, la mia compagna, eravamo studenti a Parigi all'università e lei era di qua. Ci siamo incontrati lì dopo un po' di anni e abbiamo deciso di venire qua.
1: Non è semplice definirlo come artista, perché è autore, insegnante, musicista. Tra l'altro come musicista suoni un camioncino di strumenti.
0: Sì. Sì, tra cui tra l'altro uno strumento che io pensavo fosse un mostro mitologico, il krakeb.
1: Invece no, invece il krakeb è
2: delle nacchere.
1: Sì, sì, sì, sì. Nacchere metalliche.
2: Il ghembri pure, che è la, diciamo, la chitarra africana, o diciamo, come lo dico, il bisnonno della chitarra,
0: usato
2: il basso precoloniale,
0: esatto,
2: sì, esatto,
1: che si slappa.
2: Sì, si slappa, ma si suona anche a arpeggio, cioè cordofono percussivo, diciamo.
1: Tra l'altro sono due strumenti, abbiamo citato due strumenti importantissimi per la musica gnawa, e sono anche strumenti rituali, quindi quando uno li maneggia dovrebbe avere un po' di rispetto,
2: molta
1: un po'
2: cura
1: di,
2: molto, diciamo, rispetto all'approccio, perché come dico, non è uno strumento che tu vai a comprare. Cioè lo puoi fare in conto turista se vuoi, però non è così, è uno strumento per iniziati, per cui ti avvicini all'artigiano, al maestro, per potertelo quasi meritare.

0: futuro? Antico.
1: Ah, se Wolfgango Amadeo sapesse che il suo requiem finisce così anche nelle nostre sigle, non so quanto ne sarebbe felice, ma insomma...
2: Comunque, l'insegna futuro antico, sì. Credo che sia poi, diciamo, un planning, un'ipotesi di ricerca che si pongono moltissimi artisti, quelli sì. Di cercare appunto di trovare il futuro nella tradizione o viceversa.
1: Si può invertire, antico futuro non cambia molto. In questo caso siamo nel 1942, ma l'origine e la fonte è di molto precedente, infatti lo studio opera 10 numero 12 in do minore di Frédéric Chopin, conosciuto anche con i titoli apocrifi La caduta di Varsavia o meglio Studio rivoluzionario, un appellativo questo che gli è stato dato da Franz Liszt, quindi.
2: E in questo caso però poco.
1: In questo caso rivisitato da un visionario, Raymond Scott. Noi lo conosciamo soprattutto come autore delle colonne sonore di cartoni animati, Bugs Bunny ad esempio, Daffy Duck, sì. I Looney Tunes,
2: anche musica per bambini in genere,
1: sì, ha fatto un po' di tutto, ma è anche considerato uno dei più importanti ingegneri elettrotecnici ed elettronici nel campo delle tecnologie applicate alla composizione, quindi all'esecuzione musicale. Era davvero avanti nei tempi come inventore proprio. In questo caso rivisita in jazz, come sentiremo, lo studio di Chopin con, in bellissima evidenza, Stanley Webb.

0: L'ensemble Jazz Laboratory di Raymond Scott, per una versione allora futuristica, era il 1942, dello studio numero 12 di Frédéric Chopin dalla sua opera 10, lo studio rivoluzionario, qui tra l'altro con un solista strepitoso al sax tenore Stan Webb.
1: Ecco, è capitato nel tuo, diciamo, andirivieni nomadico, concertistico, di far innervosire un fisarmonicista che poi Reda ti ha tirato addosso la fisarmonica?
0: Sì, o magari in macchina era sistemata male e poi rotola.
1: Hai fatto mai a botte con un collega?
2: Ah beh, sempre, dai.
1: Quello succede.
2: No, ma poi io questo accordeo mi ricorda, non so perché, sempre queste cose da un po' alla Jacques Brel. Quando lui dice, "Schauf Marcel, schauf", nelle assoli. Questa cosa un po'...
1: del mantice.
2: Esatto,
1: che viene fuori.
2: Esatto.
1: Beh, in realtà era solo una sigletta che introduce appunto una rubrica che noi dedichiamo al nostro ospite, che potrebbe sembrare un piccolo agguato, ma non lo è, perché si intitola Salto nel buio e in realtà è esattamente questo, cioè adesso, caro Reda, ti facciamo ascoltare un brano senza annunciarlo, però è considerato un regalo, perché sono sicuro che se non lo conosci ti piacerà, sì. Però vogliamo anche sapere che tipo di vibrazione ti dà, che insomma, sì. Come ti sembra?
2: Ottimo.

0: Pensa che io fino a 2 minuti fa ero convinto di comprendere abbastanza bene la lingua francese. Mi hai messo in crisi un po'.
1: Sì.
0: Non ci ho capito tantissimo.
1: Chi si è mescolata con molti altri idiomi.
0: Ecco perché. Ma ora ci
1: ma dice sentiamo, qualcosa. Sentiamo cosa Reda. Dice Reda.
2: C'è un po' di creole.
1: Sì.
2: Ci abbiamo tra le Antille, il Madagascar, c'è dell'Africa dell'Ovest, però molto contaminata. Perché c'è cordofono, che stile Gambrin, Goni. Sì. Però le percussioni sono di stile antiche o robe del genere.
0: Quindi è difficile da piazzare, diciamo, geograficamente.
2: Sì, però c'è un elemento marittimo. Sicuramente questa musica viene da... c'è un sacco di acqua attorno.
0: Da un'isola.
1: C'è acqua attorno, hai ragione.
2: No, c'è volontà
1: e
2: di...
1: E ci sei andato vicino anche col Madagascar, perché in realtà siamo alla Réunion.
2: Esatto.
1: E quindi in mezzo all'Oceano Indiano. E la creolità però c'è, perché c'è un po' di India, un po' di Arabia.
2: Sì.
1: Africa naturalmente e Francia, che è appunto quello che citava proprio ora Sergio. Lui si chiama Alain Peters e è un parabolier, che è una parola meravigliosa perché è come un creatore di parabole ed è un bel modo per come
0: prendere Sky, dici.
1: anche per prendere Sky, ma anche per volare alti nel cielo della poesia, come fa Alain Peters con questo Manger pour le coeur. C'erano delle sonorità che mi ricordavano anche, diciamo, il tuo mondo, perché c'era un po' di metallo nelle percussioni, c'era questa anche, diciamo, imprinting ritmico molto ripetitivo. Usano loro una specie di, per fare questa musica che ha a che fare con questi due generi dell'isola, che sono il maloya e il segà, questa specie di percussione che ha forma...
0: Stai facendo dei gesti, meno male che non ti si vede,
1: Però lì sto appunto deambulando con questa percussione che è una scatola piena sonora, di conchiglie o sassolini che loro agitano in maniera magistrale, naturalmente. Beh, questo era il nostro regalo, adesso tocca a te però restituirci un colore sonoro, un
2: bellissimo
1: flavor.
2: No, io dicevo che queste sonorità sono molto vicine, i timbri degli strumenti sono molto simili a quello che si trova nelle mie influenze dell'Africa dell'Ovest, l'Africa detta subsahariana, che poi si è sviluppata in altre musiche nell'Africa del Nord e nelle metropoli, per tornare a Casablanca, con un pizzico di elettricità contenuto.
1: Hanno a un certo punto attaccato la spina.
2: Assolutamente. E nel discorso, perché il film, per tornare al film Casablanca, periodo storico molto importante, dove da una parte abbiamo le popolazioni indigene che sono sotto dominio coloniale francese, ma i francesi se la fanno con i nazisti, parte di altri francesi vogliono la Francia libera, gli americani arrivano, per cui abbiamo anche i primi soldati anche neri americani che erano ancora sotto segregazione razziale al loro paese, che tornano e vedono l'Africa per la prima volta e si contaminano e portano però il loro jazz e le loro musiche.
1: Quindi secondo te tutto questo ha creato un humus musicale?
2: Assolutamente, non solo musicale, anche a livello di apertura sul mondo, di come noi gli indigeni nordafricani abbiamo visto, perché si parla dell'operazione Torch, un'operazione importante che ha aiutato nella Seconda Guerra Mondiale nella liberazione del nazifascismo. È partito tutto da lì, da queste coste atlantiche, dal Nord Africa, che poi dopo l'Algeria, la Tunisia è risalito, la Corsica, il Sud Italia, la Francia.
1: E ora come facciamo ad arrivare al tuo primo ascolto?
2: E questo sono il legame tra l'West Africa e le Americhe. Il primo brano che vi propongo, I Got the Blues, parla proprio del legame storico della tratta, che si sa della storia del commercio triangolare, la tratta verso le Americhe e la tratta però dall'Africa nera all'Africa del Nord. In questo brano provo a portare dei paralleli su questo viaggio che ha fatto questa musica sia nelle Americhe
1: sia all'interno dell'Africa.
2: All'interno dell'Africa.
1: Perché la matrice poi Gnawa è nata proprio da questa transumanza, no? Anche
2: esatto.
1: Coatta, però alla fine, come spesso succede, poi una cosa drammatica crea poi una cosa
2: quel dolore
1: bellissima.
2: Esatto, che crea poesia.
1: Sentiamo chi suona qua.
2: Su questa versione che stiamo sentendo, perché è un brano brano che avevo scritto e suonato in varie formazioni, però il brano che sentiamo su come Faudà, c'è Danilo Mineo alle percussioni, Fabrizio Pulisi al synth, poi ci sono dei featuring perché ho messo la chitarra Dobro, Andrea Ladino, Vagelis Mercurius, grandissimo udista di origine greca, registrata in live a Sawira, proprio a Mogadore Sawira, in diretta con gli elementi del mare veri che si sentono in tutto.

0: Ecco, è andata bene, Valerio, ma levarmi così dalla trance di colpo non potrebbe anche non fare bene.
1: No, tra l'altro questi pezzi devono durare almeno 26 minuti di solito, infatti. Anche di più, no? Anche una notte intera, la Lila.
2: Sì, vabbè, parlando del lato rituale, lato ortodosso, sì. Da lì là, perché processo di cura che va costruito,
1: altrimenti si può anche un po' comprimere,
2: perché non c'è solo la musica è uno degli elementi della lila rituale, che ha bisogno dei suoi riti, nel senso, perché ci vuole un sacrificio prima di tutto, poi ci sono gli incensi e poi una successione di
1: sacrificio,
2: brani tradizionali.
1: Io avrei in mente
0: e mi sta indicando
1: avrei
0: incredibile.
2: Un sacrificio umano,
1: un galletto facilmente
0: sì, e poi settimana prossima come faresti?
1: Hai ragione, questo non l'avevo calcolato.
0: Non ti conviene.
1: Comunque sono suoni quelli che abbiamo ascoltato fino ad ora che evocano sicuramente Shostakovich.

Ecco, molto bello che tu abbia creato questo legame immaginario, no? Tra la musica dei Fauda, lo ricordiamo, di Reda Zin, nostro graditissimo ospite oggi, e quella di Dmitri Shostakovich, uno dei suoi preludi, opera 34.

0: Allora, questa è l'unica sigla, siamo stati premiati anche, sì, no, sì. Non so se è l'unica sigla che si fa una domanda e si, dà una risposta, quindi esatto. In qualche modo marziuliana.
1: Tutto in musica, peraltro.
0: Sì, sì, sì, perfettamente, ma per arrivare dove?
1: È arrivare a dei brani musicali che contengono già nel titolo un nome e un cognome, o almeno un nome, ma in questo caso proprio, non so nemmeno se definirlo un nome e cognome, perché lei in realtà è famosa come Chica da Silva. Una ragazza poi diventata una potente donna brasiliana.
0: Potente in che senso?
1: Nel senso che alla fine si è sposata il più ricco proprietario terriero della zona in cui stava.
0: Eccola lì.
1: E questo proprietario, anziché sfruttarla semplicemente, l'ha liberata dall'essere schiava. Quindi è una forma, tra l'altro, di una traiettoria che in qualche modo ci ricollega anche ai racconti che ci stava facendo Reda, cioè a questo passaggio transoceanico tra Africa e America, in questo caso Sud America. Chica da Silva è il titolo però anche di un brano musicale, gli hanno fatto un film, perfino una serie televisiva su questo personaggio.
0: Quindi dedicato a lei in questo caso.
1: È diventata un'icona sia femminista, sia proprio di liberazione identitaria, perché appunto era un'ex schiava diventata semplicemente donna libera. Deve essere piaciuta questa storia anche a Miriam Makeba, che infatti interpreta un brano che si intitola proprio così, Chica da Silva.

0: Beh, fantastico, la nostra arca radiofonica stava ondeggiando, proprio tutti a ballare su questo Chica da Silva, che è un brano davvero favoloso.
1: Tra l'altro bravissima anche Miriam Makeba a cantare in portoghese, portoghese con accento brasiliano in questo caso, perché si parlava tra le altre cose anche appunto di questo signore che era il proprietario di una miniera di diamanti.
0: Viene citato più volte, João Fernandes.
1: João Fernandes de Oliveira.
0: Pensavo fosse una alla destra, invece ora ho scoperto.
1: No, era un grande proprietario. Io credo che adesso stiamo tra l'altro per ascoltare il tuo secondo brano musicale che ci hai portato e che è il risultato di un approccio molto jazz, nel senso che tu ci dicevi che questo disco è stato fatto anche
0: in getto, quasi
1: di getto, esatto, no?
2: Sì.
1: Immagino che per fare una cosa del genere, mettersi uno di fronte all'altro e suonare, ci vuole però un'affinità, diciamo, raccolta prima.
2: Certamente, accennando probabilmente a Red Nilo, che è un progetto in duo che ho fatto, che direi meno jazz possibile dei miei ultimi progetti che ho avuto magari con il Voodoo Sound Club, che avevamo un giro molto più sul free, o con il Fauda, anche lì molto ricerca psichedelica e tutto. Qua c'è un elemento centrale che è la chitarra, che io chiamo il bottino coloniale, perché come la lingua francese per noi in Africa, in Nord Africa, è il nostro bottino, cioè lo prendiamo, lo mescoliamo, giusto. Poi vedi che la lingua vive anche grazie a questa violenza, questo fatto che la mastichiamo, non la veneriamo, bisogna dargli una scossa. La stessa cosa per lo strumento, la chitarra, penso che è una delle cose più belle che ho lasciato al colonialismo.
1: Quindi ci sei tu alla chitarra qui?
2: E c'è Danilo Mineo alle percussioni, Danilo che condividiamo un'amicizia e
0: c'è
2: tantissimi
0: anche
2: viaggi.
0: Prima lui,
2: certo,
0: gruppo,
2: perché ci conosciamo dal mio arrivo a Bologna, abbiamo fatto tanti viaggi dall'Etiopia all'Egitto, il sud del Marocco e altri posti ovviamente anche in Europa.
1: Il titolo è proprio bottino coloniale.
2: Sì, è un pezzo strumentale, sì, centrato sulla chitarra.

0: Beh, che bomba, Reda Zin e Danilo Mineo con uno special guest, no? Jimi Hendrix. Non era lui, no? Mi sembrava.
1: Beh, però si aggirava.
2: Sapete che c'è il mito, no, della sua visita in Marocco insieme a tanti.
0: Vedi.
2: Dico mito perché nessuno è stato capace di portare una foto, una registrazione. Eppure Living Theater, che l'avrebbero invitato, loro hanno documentazione, ma su di lui c'è il mito. Ecco.
0: Sì, e resterà tale.
2: Esatto.
0: Dicevo, Valerio, sottolineiamo il fatto che questo disco è stato registrato proprio qui sulla nostra arca radiofonica con Roberto Passuti
1: allo Spectrum Studio.
0: Certo.
1: E infatti non sempre capita, no, che facciamo ascoltare delle cose e registrate proprio qua, pensate. Hey yo man, I'm going back to the castle, man. I'm going to hang out with the armor and

0: wait, hold up. No.
1: Eh beh, non si sono fatti mancare niente, ma no. È stata una mia allucinazione o c'era Jovanotti?
2: Sembrava Jovanotti, sì.
1: È incredibile, ora chiediamo conferma. Sembrava la voce di Jovanotti a un certo punto.
3: I don't know, you know, io non c'ero in Italia quando forse c'era il
1: fenomeno. Però hai riconosciuto i Public Enemy.
3: Beh, come no, è una family, diciamo, perché abbiamo vissuto un'esperienza grazie a questo documentario che avevo realizzato. È diventata un'avventura bella che ha coinvolto un po' di artisti dell'Italia, da Bologna, e Public Enemy e membri delle loro famiglie, cioè.
2: Ma come tutto. Ti è venuto in
3: allora
2: mente?
3: Praticamente in breve c'erano gli anni Obama, io ho sempre avuto questa cosa di fanzine, che abbiamo un festival a Casablanca, festival di musica urbana, col quale ho sempre mantenuto, prima anche di internet, sempre queste cose di fanzine, e mandavo anche degli articoli su dei concerti che mi piacevano, e visto che suonavano volevo fargli un incontro negli anni Obama per dire come la vedete la storia, Presidente Nero, eccetera, e da lì è nata. Ho incontrato un'altra realtà nelle quinte, mi è nata un'idea, perché c'erano legami loro con il movimento spirituale della Nation of Islam, conosciuto per Malcolm X, Louis sì. Farrakhan, eccetera, e altre coincidenze che mi hanno messo luce su dei lati che mi incuriosivano in quanto nordafricano, più che una cosa sui Public Enemy che hanno fatto intanto, esatto, proprio delle cose più di contesti familiari e di eredità storica dal loro genitore. E poi
2: quindi loro non riuscivano più a liberarsi di te.
3: No, esatto, mi trovavo ovunque. No, sono dei grandi, veramente, quando dice degli artisti grandi, sai, l'accoglienza, mi hanno accolto anche dove potevo finire, in dei motel, in Canton Ohio, in dei paesini persi, piuttosto mi hanno aperto casa loro, ero lì, e cosa che sai nel documentario è preziosa, perché per poter entrare nella cucina della nonna, prendere il tempo di vedere, certo, le foto di archivio, di famiglia, stare
2: e come
3: lì.
2: Città quali hai battuto?
3: Ah, tanta roba, cioè da New York, Canton, Alliance, Ohio, Denver, Los Angeles, San Francisco, New
2: e come
3: Jersey.
2: Come si intitola?
3: The Long Road to the Hall of Fame.
1: Vedi?
3: The Long Road to the Hall of Fame.
1: E
3: sì.
1: Anche regista e autore.
2: Sì, assolutamente, questo si può recuperare.
3: C'è online, c'è su OpenDB, distribuzione dal basso, ma c'è anche una versione sul mio sito, redazzini.com, okay, dove potete guardare gratuitamente, o potete contribuire a qualcosa se vi piace.
4: Generi di conforto.
1: Ecco, generi di conforto. Qui Elena sembra alludere a generi, diciamo, illegali. No, noi ci dissociamo.
2: Non necessariamente, diciamo.
1: Beh, insomma, un estratto da R è questo.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Quello era un po'. Però noi invece andiamo su cose sempre di conforto, ma più legali,
2: sì,
1: diciamo, più vicine.
2: In questo caso sicuramente.
1: Beh, certo, lo champagne, a chi non piace, te,
2: no,
1: te piace,
2: certo,
1: penso.
2: Chiaramente versene 8 quintalini fa male.
1: Sì, beh, come tutte le cose.
2: Come tutte le cose.
1: Questa però è la polca dello champagne, Champagner Polka di Johann Strauss, il maestro di Zaklen, di Casadei.
2: Di Casadei, sì, sì, di tutto il liscio.
1: In qualche modo il nonno. È dedicata al barone Karl Ludwig von Bruck, ministro delle finanze austriaco, che quindi è sempre bene ingraziarsi il ministro delle finanze. Questo però non deve aver fatto tutto benissimo, perché è entrato in carica nel 1855 e nel 60 si è suicidato.
2: Ah.
1: Quindi probabilmente, vabbè, comunque non indaghiamo. In questo momento ci interessa l'opera 211 di Johann Strauss, Champagner Polka, che qui ascoltiamo con Daniel Barenboim e con i Wiener Philharmoniker.

0: E c'è anche lo stappio finale, esatto, non si può dire, sì. Ma si capisce, Champagner Polka di Johann Strauss figlio, prima non l'ho sottolineato, Daniel Barenboim, qui con i Wiener Philharmoniker, un estratto, manco a dirlo, da un concerto di Capodanno, era l'edizione 2022 ed è un po' come le tasse, no? Il concerto di Capodanno, ce lo becchiamo
1: assolutamente,
0: volenti o nolenti, dal 1939, quindi
1: però può essere anche un genere di conforto, in
0: sì, in qualche modo.
1: Beh, abbiamo ascoltato tante cose. Vedo così ripercorrendo la nostra scaletta: Raymond Scott, Shostakovich, Alain Peterks, Miriam Makeba, George Grunz, Public Enemy.
0: Rifacciamo tutto?
1: Ma no, è stato un bellissimo viaggio, ma non sarebbe stato lo stesso se non ci fosse stato anche il nostro ospite Reda Zin.
0: Certo, con i suoi regali sonori, e chiudiamo proprio con l'ultimo dei suoi regali.
1: Cosa sì. ascoltiamo adesso?
2: Ascoltiamo questo brano originale dell'ultimo disco di Red Nilo. Il brano si chiama Dada, l'ho scritto sempre ispirato da musica Hassani del sud del Marocco, è una specie di ninna nanna,
0: no? Qui non c'è Jimi
2: essendo
0: Hendrix,
2: papà,
0: quindi
2: no, però la chitarra elettrica è lì, è l'ispirazione.
1: Che chitarra
2: è sempre
1: usi?
2: Una SG.
1: Beh, a questo punto ce la godiamo, la
0: sì,
1: Gibson.
0: Ti ringraziamo naturalmente.
2: Grazie a voi per questo viaggio sonoro bellissimo.
1: Anche per noi è stato un viaggio incontrarti, noi ci reincontriamo, facciamo il giro di una settimanella.
0: Dovrei dire purtroppo da copione, però in realtà
1: non vediamo l'ora di rifare ancora Babilonia. E nel frattempo anche voi, mi raccomando, siate babilonici.

I più dotti di voi, quando sentiranno il termine Popol Vuh, penseranno al libro della comunità, ovvero una raccolta di miti e leggende dei Quiché, una popolazione di etnia maya che abitò la terra Quiché in Guatemala. Non siamo però qua per parlare del libro della comunità, bensì dei Popol Vuh come gruppo tedesco fondato nel 1969 da Florian Fricke, Holger Trulsch e Frank Fiedler. Effettivamente il nome della band viene da quel libro, dal libro della comunità, al quale si rivolse come, diciamo, tributo e omaggio. Una delle storie riportate nel Popol Vuh, il testo appunto, racconta che alcuni suoni siano in grado di donare armonia ed equilibrio alle menti. Poiché questo era proprio l'intento dei Popol Vuh gruppo, scelsero dunque di omaggiare il testo. Mentre in Germania impazzava la cosiddetta musica cosmica, i Popol Vuh sceglievano di allontanarsi dalle sinfonie elettroniche dei loro connazionali per abbracciare un rock quasi religioso dal fascino esotico e dalle sonorità oniriche. Anticipavano così di un paio di decenni la stagione della New Age. Nella seconda metà degli anni 70, Fricke e compagni iniziano anche la fortunata collaborazione con il regista tedesco Werner Herzog, che frutterà le colonne sonore di film come Aguirre, Fitzcarraldo e Nosferatu. Proprio da quest'ultima colonna sonora, la colonna sonora di Nosferatu, noi ascoltiamo Traupein to Heaven, che si apre proprio con il suono della tampura, dunque un'influenza indiana, una tampura in questo caso doppiata con un basso di tastiera.

Nati nel 1969 da un progetto di Florian Fricke, ex critico e regista cinematografico, i Popol Vuh sono una delle band fondamentali del rock tedesco. Più sensibili ai richiami mistici ed esotici rispetto ai loro connazionali cosmici, ovvero Tangerine Dream, Kraftwerk, Fricke e compagni hanno gettato le basi per la musica ambient New Age degli anni a venire e hanno dimostrato che anche il rock può diventare musica spirituale, recuperando la sacralità antica alla stessa stregua della musica classica. Dalla minuziosa ricerca sui testi sacri di diverse religioni, infatti, i Popol Vuh hanno preso le sembianze di un'inedita formula di rock metafisico, con molte influenze etniche e l'adozione di strumenti indiani come la tampura, un bordone che caratterizza molte delle loro composizioni. Suoni eterei, accordi celestiali, un misticismo acustico che unisce antico e moderno, sacro e profano, in un anelito di pace e di estasi che viene fuori anche in questo breve bozzetto titolato Kleiner Krieger.

Il sogno dei Popol Vuh negli episodi migliori della loro discografia è quello di fondere in un unico flusso sonoro rivelazione cristiana e ritualità induista, tradizione classica occidentale e canti vedici, riscoperta dell'antico e proiezione verso il futuro. Ci riprovano anche in un album del 1991, For You and Me, laddove utilizzano un titolo Om Mani Padme Hum dal sanscrito Devanagari, che è tra i più noti e diffusi dei numerosi mantra facenti parte del patrimonio religioso del buddismo Mahayana, in particolar modo del buddismo tibetano. Comunemente, quanto in maniera impropria, viene tradotto come O gioiello nel fiore di loto. In realtà il suo significato letterale è O gioiello del loto. Eccolo dunque, con i Popol Vuh che utilizzano questo mantra per incorniciare una sorta di kirie ecumenica per voce e pianoforte. Om Mani Padme Hum.

0: Rete 2 al Montebello Festival. Mercoledì 29 luglio, l'Inghilterra tra tardo romanticismo e nuove tendenze. Irene Fiorito, violino. Arianna Di Martino, violoncello. Cédric Péchat, pianoforte. Musiche di William Walton, Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams, Frank Bridge. Montebello Festival, in diretta su Rete 2, dal castello di Montebello a Bellinzona, domani alle 20.30.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. È stato registrato un terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, nella prefettura di Kumamoto. L'agenzia meteorologica giapponese ha lanciato un allarme tsunami, poi revocato, e classificato la scossa col massimo grado di intensità. Dopo la scossa, incendi sono divampati in diverse località e sono in corso le operazioni di spegnimento. Lo riportano i media locali, segnalando anche diverse case crollate e la presenza di persone intrappolate all'interno. A Kashima, nella stessa prefettura, il secondo piano di un centro commerciale è crollato dopo un'esplosione, intrappolando diverse persone. Secondo l'emittente privata TBS, ci sarebbe un numero considerevole di morti, ma la polizia locale non è stata in grado di confermare le vittime. Non si sono verificate anomalie nei tre reattori nucleari operanti nella regione, che hanno continuato a funzionare normalmente. Il ministro della difesa israeliano ha dato istruzione di intensificare le attività offensive contro il terrorismo palestinese e prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi. La notizia giunge mentre alla Farnesina, a Roma, si tiene oggi l'incontro dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Nei territori palestinesi occupati è in corso un cessate il fuoco, ma le testimonianze da Gaza segnalano intense attività militari israeliane che peggiorano la condizione di sopravvivenza in cui già vive la popolazione locale. In Cisgiordania si osserva un'espansione degli insediamenti israeliani e ripetuti attacchi armati di colonie ai danni di villaggi palestinesi. In Ticino, ieri mattina, a Piano Peccia, un 29enne eritreo residente nel Bellinzonese è rimasto gravemente ferito sul lavoro, colpito da una trave caduta dal carro ponte. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale, intervenuta sul posto con i soccorritori della Rega, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno elitrasportato in ospedale. Grigioni, un malfunzionamento della centrale idroelettrica di Evezeta Sils in Domigliasca ha causato una moria di pesci nell'albula e nel reno posteriore. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto tecnico ha provocato una rapida e consistente riduzione della portata del fiume Albula. Alcuni pescatori sono riusciti a riportare in acqua oltre un centinaio di pesci. Malgrado il loro intervento, le forze dell'ordine presumono che lungo diversi chilometri del corso d'acqua siano morte diverse migliaia di pesci. Si tratta del secondo episodio nei Grigioni nel giro di poche settimane. Il primo riguardava le rive del lago di Sufers. Oggi e domani sole in tutto il paese.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Ed eccoci qui per un nuovo pomeriggio di Montmartre, un pomeriggio musicale di Rete 2 che ci porterà alla scoperta di diversi protagonisti del mondo musicale classico, jazz e non solo, e lo faremo con i nostri incontri d'estate alle ore 16. Oggi incontreremo il premio Swiss Jazz Awards 2026, ovvero Manon Mulliner, che abbiamo incontrato in occasione di Jazz Ascona 2026. E poi alle 16.30 torna gli Alchimisti del Suono, la serie firmata Claudio Farinone, con la seconda puntata dedicata, la seconda puntata, proprio dedicata a Maurizio Biancani. E noi allora vogliamo iniziare con le novità discografiche, lo vogliamo fare con un album uscito il 19 giugno 2026, un album per Alpha Classics che si incentra sulla Wanderer Fantasie di Schubert, una fantasia per pianoforte, e il protagonista della nostra ascolto è Lucas Genyushas.

Due estratti, due movimenti dalla Grosse Fantasie, Wandere Fantasie di Franz Schubert per pianoforte, qui orchestrata da Liszt. Abbiamo sentito la Sinfonia Orchester di San Gallo sotto la direzione di Modestas Pitrenas con Lukas Genyushas al pianoforte, una pubblicazione per Alpha Classics del 19 giugno scorso. E quando sentiamo la parola fantasia in musica immaginiamo spesso la libertà assoluta, un flusso di idee senza regole lasciato alla pura immaginazione del compositore. In realtà la storia della musica ci racconta qualcosa di più complesso. La fantasia è forse il genere che meglio dimostra come la libertà artistica nasca proprio dal confronto con la forma. Nell'Ottocento romantico la fantasia diventa il luogo privilegiato della sperimentazione. I compositori non rinunciano alla struttura, ma evitano gli schemi rigidi della tradizione classica. Ogni opera costruisce il proprio percorso come un viaggio che si inventa strada facendo. Dietro questa idea c'è anche una visione filosofica, quella del sublime, cara ai romantici, che si oppone all'equilibrio e alla perfezione del classico. Questo concetto si riflette in una delle immagini più amate del romanticismo, ovvero quella del viandante, non un semplice viaggiatore ma una figura simbolica che attraversa il mondo alla ricerca di se stesso, sospesa tra desiderio di appartenere e sentimento di estraneità. È un tema che troviamo nella letteratura, nella pittura e naturalmente anche nella musica. Tra i compositori che hanno saputo tradurre al meglio questa idea c'è proprio Franz Schubert. Nel 1816 scrive il Lied der Wanderer, il viandante, su versi di Georg Philipp Schmidt von Lübeck. È una pagina attraversata da solitudine, nostalgia e un senso di smarrimento. Alcuni anni dopo Schubert riprende quel materiale e lo trasforma proprio nella celebre fantasia del viandante per pianoforte. A prima vista l'opera sembra seguire il modello della sonata con più sezioni distinte, ma ascoltandola da vicino si scopre che tutto procede senza interruzioni, come un unico cammino. I diversi episodi sono collegati da pochi elementi musicali fondamentali che ritornano continuamente trasformati. Questa concezione ebbe un impatto profondo su Franz Liszt e il compositore ungherese fu uno dei più importanti sostenitori della musica di Schubert. Attraverso trascrizioni e arrangiamenti contribuì a diffonderne le opere in tutta Europa e tra queste occupa anche un posto speciale proprio la fantasia del viandante. Liszt vi tornò più volte nel corso della sua vita fino a realizzarne una spettacolare versione per pianoforte e orchestra nel 1851, di cui noi abbiamo sentito il terzo e il quarto movimento. Per lui il tema del viandante aveva anche un significato personale. Virtuoso instancabile e sempre in viaggio da una città all'altra, Liszt poteva riconoscersi in quella figura romantica in cerca di una meta mai definitiva. L'influenza di Schubert si avverte anche nella grande sonata in si minore di Liszt, un'opera monumentale costruita come un unico movimento continuo. Ancora una volta il principio è quello della trasformazione del materiale musicale, una eredità data proprio dalla fantasia del viandante. E noi abbiamo appunto sentito questo estratto dalla Wanderer Fantasie, ma un altro brano presente in questa novità discografica è la Fantasia da concerto in Sol maggiore per pianoforte orchestra di Piotr Ilyich Tchaikovsky, composta nel 1884. Dimostra qui quanto il termine fantasia possa assumere significati diversi. Non ritroviamo il viaggio esistenziale di Schubert e il continuo trasformare i temi musicali appunto della tradizione romantica tedesca. Al contrario, qui la fantasia diventa un laboratorio di invenzioni formali. L'opera è costruita in due grandi sezioni e combina elementi del concerto tradizionale con caratteristiche invece dalla suite. Il primo movimento presenta temi contrastanti e culmina in una lunga cadenza per pianoforte solo, una sorta di opera nell'opera. Il secondo invece alterna episodi lirici e danzanti, sostituendo di fatto sia il movimento lento sia il movimento finale di un concerto per strumento solista e orchestra. E allora noi vogliamo ascoltare proprio un estratto da questa Concert Fantasie in Sol maggiore di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Vogliamo ascoltare adesso il secondo movimento.

0: E per i nostri incontri d'estate di oggi abbiamo il piacere di parlare insieme a Manon Müllner, vincitrice dello Swiss Jazz Awards 2026, un premio che le è stato assegnato durante Jazz Ascona 2026. E proprio durante questa manifestazione l'abbiamo potuta incontrare. Manon Müllner, grazie mille di essere qui con noi.
1: Merci pour l'invitation.
0: Questa non è la tua prima volta qui ad Ascona. Che legame hai con questo festival?
1: Alors, j'aime bien dire que Ascona, c'est un festival qui m'a suivi depuis le tout début de ma carrière.
0: Mi piace dire che Jazz Ascona è un festival che mi accompagna fin dall'inizio della mia carriera. Ho avuto la fortuna di essere selezionata nel programma Growing Up nel 2023. Credo fosse in occasione della presentazione del mio secondo album, Insomnia. Sono venuta qui per presentarlo, poi l'anno scorso abbiamo presentato Story e quest'anno siamo di nuovo qui. È un festival che ha creduto in me fin dai miei inizi e gliene sono davvero molto grata.
1: Qui m'a fait confiance depuis le début de ma carrière et j'en suis très reconnaissante.
0: Hai iniziato a fare musica anche perché era molto presente nella tua famiglia. Tuo padre era musicista e poi a un certo punto sei partita all'estero per approfondire una musica che ti appassionava particolarmente. Ci racconti questa esperienza?
1: Alors, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille avec beaucoup de musique.
0: È vero, sono cresciuta in una famiglia dove la musica era ovunque. Mio padre ascoltava molto jazz e molta musica cubana, quindi la musica cubana era già molto presente nella mia vita. Mia madre, invece, ascoltava soprattutto chanson française, canzoni d'autore. Mio padre, che è batterista, suonava in un gruppo composto da musicisti cubani e svizzeri, quindi eravamo spesso circondati da musicisti cubani. Io ho sempre avuto una grande passione per quella musica e a 17 anni ho deciso di trasferirmi a L'Avana per conoscerla più a fondo. È stata un'esperienza di vita completamente folle. Sono arrivata lì a 17 anni e mi sono confrontata con un sistema politico molto diverso da quello svizzero. Anche il rapporto con la musica e con l'arte è completamente differente. Credo che questa esperienza abbia davvero allargato i miei orizzonti. Ma non solo, è stato anche un anno che mi ha permesso di dedicare moltissimo tempo al mio strumento e di studiare intensamente. Questo mi ha fatto fare un salto importante, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista musicale.
1: E de travailler beaucoup, et ça, je pense que ça m'a permis de donner un saut au niveau de mes aptitudes techniques aussi, de mon niveau musical.
0: Quest'anno, nel 2026, hai ricevuto lo Swiss Jazz Award. Che cosa rappresenta per te questo premio e che cosa cambia dopo averlo ricevuto?
1: Par rapport au changement, je vous tiendrai au courant dans une année, parce que souvent c'est difficile de se rendre compte de l'impact d'un prix directement.
0: Per quanto riguarda quello che cambierà, dovrete richiamarmi tra un anno, perché spesso è difficile rendersi conto immediatamente dell'impatto di un premio. Quello che posso dire è che per me rappresenta innanzitutto una grandissima gratitudine. Mi fa sentire riconosciuta come artista. Significa che il mio lavoro riesce a parlare alle persone, che c'è chi si identifica in ciò che faccio e apprezza la mia musica. Ed è una sensazione meravigliosa, perché a volte continuo ad avere la stessa percezione che avevo quando avevo 14 anni e scrivevo musica da sola nella mia stanza. Il processo creativo, in fondo, è rimasto lo stesso, ma l'impatto è diverso. Ricevere un premio come questo permette anche ad altre persone di interessarsi al mio lavoro. È un riflettore puntato su ciò che faccio e nel nostro ambiente è sempre qualcosa di molto prezioso.
1: Un prix comme ça permet aussi de faire que d'autres personnes s'intéressent à ce que je fais, donc c'est un coup de projecteur et qui est toujours bienvenu dans ce milieu.

0: Hai parlato di Cuba e della tua esperienza lì. Ora che sei tornata in Svizzera, in Europa, come cerchi il legame tra la musica cubana e il jazz svizzero ed europeo?
1: Je pense que les inspirations ou les influences qui apparaissent dans le style d'un musicien ou d'une musicienne, elle se fait beaucoup par le type de musique que la personne écoute.
0: Penso che le influenze che emergono nello stile di un musicista dipendano soprattutto dalla musica che ascolta. La musica cubana è una musica che ascolto moltissimo, l'ho studiata a fondo e collaboro regolarmente con musicisti cubani o con musicisti che lavorano in quell'ambito musicale. Si tratta quindi di una contaminazione ricercata, perché è una musica che amo profondamente. E proprio perché la amo, continua a essere molto presente nella mia vita quotidiana. È una musica viva che mi accompagna ogni giorno.
1: Une musique qui est très vivante dans mon quotidien.
0: Hai parlato del tuo ultimo album. Qual è il concept che sta dietro a quel disco? Qual è la storia di Story?
1: L'album Stories, c'est un album qui est, comme son nom l'indique, inspiré d'histoire.
0: Story, come suggerisce il titolo, è un album ispirato alle storie. Quando si fa questo mestiere si è spesso in tournée, si viaggia molto e si incontrano persone molto diverse. Si ascoltano e si raccolgono continuamente storie. Avevo voglia di partire proprio da tutte queste storie raccontate da persone che conoscevo oppure incontrate per caso e farle mie per trasformarle in musica. Naturalmente ho sempre chiesto l'autorizzazione alle persone coinvolte. È stato un album molto rivolto verso l'esterno, nel senso che raccontava la storia degli altri. Ho provato grande piacere nel trasformarle in musica e poi nel condividerle con il pubblico. In questo momento sto lavorando a un nuovo album che registreremo in ottobre e che uscirà l'anno prossimo. In un certo senso il concetto è l'opposto. Mi sono resa conto di essere stata molto fortunata perché tante persone hanno accettato di affidarmi le loro storie affinché le trasformassi in musica. Ora sento il desiderio di ricambiare e di mettere in musica storie più personali oppure riflessioni più personali su determinati temi. È proprio su questo che sto lavorando in questo periodo.
1: De me confier leur histoire pour que je les mette en musique et maintenant j'aimerais bien j'ai l'impression que je dois leur rendre un peu l'appareil et puis plutôt mettre en musique des histoires un peu plus personnelles ou des visions un peu plus personnelles de certaines thématiques et puis c'est sur ça que je travaille en ce moment.
0: Come trasformi in musica le storie delle persone che incontri? Come funziona concretamente questo processo?
1: Ma souvent c'était des rencontres assez spontanées où en fait je me suis dit ah mais en fait c'est une histoire c'est aussi une envie de communiquer en fait, c'est une envie d'offrir quelque chose.
0: Nella maggior parte dei casi si trattava di incontri molto spontanei. A un certo punto mi rendevo conto che quella storia meritava di essere raccontata. C'è anche un desiderio di comunicare, di offrire qualcosa al pubblico e di trasmettere queste storie che spesso trovavo molto belle. È stato un lavoro interessante anche dal punto di vista dell'introspezione, perché una storia e la musica che ne nasce non coincidono necessariamente in modo diretto. Non è detto che se qualcuno ti racconta una storia felice, anche la musica debba esserlo. Questo processo mi ha costretta a scavare più a fondo nelle emozioni contenute nella storia e a chiedermi che cosa volessi trasmettere, in quale momento e in che modo. Dal punto di vista compositivo è stato molto stimolante perché mi ha portato ad allontanarmi dalle domande più tecniche come quali accordi o quali scale utilizzare e a concentrarmi invece sulle emozioni che volevo comunicare attraverso i brani.
1: Contexte général de réfléchir quel accord et quelle gamme et puis de plutôt réfléchir au sentiment en fait que j'avais envie de transmettre avec les pièces que j'ai écrites.
0: Hai registrato questo album a New York. Che cosa rappresenta per te New York e gli Stati Uniti in generale dal punto di vista del jazz

0: l'arte della musica.
1: Alors bon, en fait, ça s'est fait aussi dans le cadre d'une bourse que j'ai reçue en 2024 de l'État de Fribourg.
0: Questa esperienza è nata grazie a una borsa di studio che ho ricevuto nel 2024 dal cantone di Friburgo. Mi ha permesso di trascorrere 6 mesi a New York per comporre nuova musica. New York è una città con una storia straordinaria e per chi si occupa di jazz essere lì aveva davvero molto senso. Ma è anche una città incredibilmente ricca dal punto di vista culturale. In quei 6 mesi credo di essere stata ispirata come mai prima d'ora. Ci sono concerti continuamente e di qualità altissima. Penso di aver speso quasi tutti i soldi della borsa per comprare biglietti e ad andare ad ascoltare musica, lasciarmi ispirare e spesso anche sorprendere. Quell'esperienza mi ha permesso di aprirmi ad altri stili musicali, ad altri musicisti e soprattutto mi ha regalato tempo. Nel nostro mestiere il tempo è un vero lusso e averne a disposizione per comporre nuova musica è qualcosa di prezioso. Oggi non credo di avere un legame particolare con gli Stati Uniti. La situazione politica attuale mi fa sentire piuttosto distante da ciò che accade lì. Tuttavia, quell'anno trascorso a New York mi ha davvero aperto la mente e le orecchie.
1: Mais en tout cas, c'est cette année-là que j'ai passé sur place m'a vraiment ouvert la tête et les oreilles.
0: Manon Müllener, hai creato anche un progetto con un tuo gruppo musicale. Com'è nato il percorso con questi altri musicisti e cosa cerchi nei musicisti con cui collabori?
1: En fait, c'était un groupe qui était à la base vraiment composé d'amis.
0: All'inizio era davvero un gruppo di amici. Alla batteria c'è mio fratello, quindi ci conosciamo da sempre. Victor, il trombonista, l'ho incontrato al conservatorio. Era una persona molto simpatica, motivata e desiderosa di fare jazz. In quel periodo studiava musica classica e ho pensato che sarebbe stato perfetto per il gruppo. Sam, il sassofonista, faceva parte di una big band nella quale suonavo anch'io. Benjamin, il primo bassista della formazione, studiava con me, quindi era davvero una banda di amici. Con il tempo il gruppo si è evoluto. Oggi abbiamo un nuovo bassista, Rodrigo Havana, che è il veterano della formazione, con molta più esperienza di tutti noi. È un gruppo in cui ci ritroviamo musicalmente e ci conosciamo profondamente. Sul palco c'è un vero dialogo che si rinnova a ogni concerto. E poi siamo una squadra che sta bene insieme. Quando si fa questo mestiere si passa molto tempo in viaggio e in tournée. In realtà passiamo più tempo insieme fuori dal palco che sul palco. Per questo è importante condividere il tempo con persone che apprezzi e che sanno sostenerti. A volte ti ritrovi dall'altra parte del mondo, in un albergo fatiscente con un problema da risolvere. In momenti così è bello poter contare sugli amici.
1: E poi se soutenir aussi dans des situations des fois où on se retrouve all'autre bout du monde avec un hôtel miteux et je sais pas ce qui se passe et faut trouver une solution et puis on est toujours content dans ce genre de cas d'être soutenu par des copains.
0: Manon Müllener, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Hai già accennato un nuovo album.
1: Alors là on a une longue tournée qui nous attend.
0: Ora ci aspetta una lunga tournée. Saremo nel sud della Francia, poi alle Canarie. Abbiamo anche alcune date in Germania. Alla fine dell'anno andremo per la prima volta in Nepal e poi a Maiorca. Insomma, saremo un po' in giro per il mondo. Sarà un'agenda piuttosto caotica, ma ne siamo molto felici. E poi, come dicevo, stiamo lavorando al nuovo album. Lo registreremo in ottobre e lo pubblicheremo in primavera. Sarò quindi molto impegnata con tutta la preparazione dell'uscita, la pubblicazione dei singoli, la comunicazione e tutto il resto. Colgo l'occasione per invitare tutti a seguirci sui social, oppure attraverso il nostro sito internet, dove è disponibile anche una newsletter per restare aggiornati sui prossimi concerti. Per il momento il programma è questo.
1: Dei prossimi concerti. E poi, voilà, c'è un po' ça le plan.
2: Early life in Manhattan was really a different era. I remember organ grinder on the corner with a monkey. I remember vendors selling salted fish and foods from their carts going down the block. I remember roller skating behind crosstown buses and risking my life on the street as a young kid. Greenwich Village was bohemian and not a chosen neighborhood as it is now. Back then it was just poets and preachers and artists.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo giunti alla nostra serie estiva, oggi con la seconda puntata degli Alchimisti del Suono, storie e misteri dentro gli studi di registrazione, una serie firmata da Claudio Farinone che ci parla appunto del lavoro invisibile al grande del pubblico ma fondamentale per trasformare un suono in un prodotto artistico. La serie appunto Gli Alchimisti del Suono ospiterà 5 luminari che hanno lavorato a centinaia di capolavori che hanno fatto la storia della musica del nostro tempo, e assieme a loro si parlerà dell'evoluzione del suono, delle nuove tecnologie e del rapporto tra artista e tecnico. Il viaggio è cominciato ieri negli studi della Phonoprint di Bologna con Maurizio Biancani, autore di un libro dal titolo L'Alchimista del Suono, che ha dato ispirazione proprio all'intera serie. E oggi vi proponiamo la seconda puntata che vede proprio Maurizio Biancani come protagonista. Vi ricordo la serie firmata da Claudio Farinone. Da parte mia è tutto. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata con Rete 2, fra pochissimo K con Natascia Fioretti. Un caro saluto da Lucia Bentoglio e un arrivederci.

0: Maurizio Biancani, la cosa che traspare molto dai tuoi racconti è questo fatto del studio di registrazione come luogo di ritrovo e non come un mero luogo dove si va, si registra e poi si scappa via, no? Quindi un luogo da frequentare, un luogo dove sviluppare dei rapporti, delle relazioni tra i musicisti stessi, è vero?
1: Sì, Fonopre è nata con questo intento perché il nostro carattere era proprio questo e volevamo dare questa impressione che fosse un polo che raggruppava i musicisti ma li faceva anche legare tra di loro a livello umano in maniera che potessero poi avere delle collaborazioni, potessero avere anche un'amicizia al di fuori, eccetera eccetera. È famoso il fatto che per esempio Morandi veniva qua a giocare a carte o Guccini passava di qua per andare a pranzo, e con tanti musicisti siamo rimasti ancora così legati che quando passano per Bologna ci vengono a trovare e andiamo a pranzo o a cena assieme. Si è instaurato un rapporto di non solo di collaborazione tecnica in quel momento, ma di vera e propria amicizia. Questo per me è una delle cose più belle che ci siano, perché in questo devo dire che Paola Civenini, una delle nostre socie, è stata proprio l'anima di questo modo di concepire lo studio. Proprio lei l'ha istituzionalizzato, questo rapporto con gli artisti. Non so se c'era l'onomastico, il compleanno di un artista, gli facevamo la festa, facendogli trovare la torta e tutto il resto. Era tutto un insieme di cose che ogni volta sembrava di essere in famiglia. Ecco, questo è sempre stato bello da questo punto di vista.
0: Tu sei anche uno dei protagonisti di una bellissima serie che si chiama 33 Giri Italian Masters, che racconti anche nel libro, dove appunto entri insieme agli artisti negli studi di registrazione, mettete a volte i vecchi nastri magnetici e poi andate al mixer per dosare, per fare sentire tutti gli ingredienti di questa fantastica ricetta che rappresenta poi il disco finale, no? È molto interessante dal mio punto di vista sapere per gli ascoltatori che cosa sia veramente un mix. Come lo potresti descrivere?
1: Non è facile. È chiaro che mix, come dice la parola, è l'insieme di varie cose che vengono miscelate tra di loro. Ed è ogni volta un mettersi in discussione. Cioè io quando mi accingo a mixare un brano parto sempre con l'idea di resettare tutto quello che c'è stato prima per non fare mai dei cliché. Certo, magari sarebbe forse più facile dire ho fatto successo con quel pezzo lì, adesso lo riproduco più o meno uguale, quello che ho fatto lì lo faccio anche adesso. Io cerco di non farlo, mi complico la vita molte volte in questa maniera, però credo di sviluppare più creatività, cioè mi metto sempre in discussione, cerco ogni volta di rinnovare, poi magari mi ritrovo a fare anche delle cose simili, ma in maniera diversa. E poi il mix è fondamentalmente una cosa che deve rappresentare il lavoro che c'è stato fatto prima, cioè sì, è una cosa che ti rappresenta e ti identifica come tecnico del suono, ma va di pari passo con tutto quello che sono i suoni che sono stati registrati. Quindi io credo che ci sia un 70% di lavoro di registrazione che identifica il brano, un 20% di lavoro di missaggio che alla fine lo mette assieme e cerca di valorizzare quello che è stato fatto precedentemente, e un 10% di post produzione che è poi la masterizzazione, diciamo il prodotto che viene dato al pubblico. Le percentuali possono variare, però per esempio nei lavori che io faccio personalmente, dove registro anche, mi accorgo che quando vado a missare praticamente io basta che tiri sui livelli e i suoni tra di loro si combinano già, perché ho perso molto tempo nella parte del recording, cioè non l'ho buttate lì le cose pensando beh lo faccio poi dopo, perché secondo me è un approccio sbagliato alla lavorazione.
0: Quanto è importante invece la relazione con i musicisti e la conoscenza dei musicisti che suoneranno nei dischi?
1: Enorme. Noi potremmo fare dei corsi di psicologia applicata, perché il rapporto con quello che hai lì di fianco, che sta ascoltando in quel momento quello che fai, è fondamentale. Anche perché si vengono a creare delle frizioni quando sei qui da 10-12 ore che ascolti sempre le stesse cose. Ognuno ha le proprie idee, ognuno ha anche la propria vita, che magari non è che quel giorno lì sia andato tutto perfettamente a posto. Bisogna essere molto calmi e molto tranquilli per cercare anche di ascoltare cosa ti dice quello di fianco, come realizzare i suoi desideri o altre cose. Quindi il rapporto con gli artisti diventa fondamentale. Io ho un carattere di mio non tanto facile, però mi sono sempre trovato poi in studio invece a essere il più possibile collaborativo, perché in questa maniera ho visto che si mettevano a posto tante cose, cioè si riusciva ad arrivare a un risultato. Perché se cominci immediatamente a non ascoltarsi, a volere fare assolutamente quello che desideri, tralasciando quello che ti viene chiesto, si crea una negatività che porta, secondo me, a dei dischi che non andranno a finire da nessuna parte. Guarda, io ti dico una cosa, i dischi più belli che abbiamo fatto qui dentro, che hanno avuto più successo, sono quelli nati con una grande armonia, cioè dove tutti erano contenti di fare quel lavoro in quel momento. Quelli nati da liti, quelli nati da scazzi vari, quelli nati da altre cose, non sono mai andati da nessuna parte. Non sto parlando solo dei miei, anche di cose che ho visto fare qui all'interno e che io dicevo non è la maniera giusta di portare avanti un lavoro.

0: Maurizio Biancani, tu hai lavorato e lavori come tecnico del suono, come tecnico di mastering, come tecnico live o ingegnere, forse è giusto chiamarlo così, che non tecnico.
1: Sì, beh, sono tradotto in italiano, è più bello sound engineer perché identifica meglio la cosa, comunque ingegnere del suono, dai.
0: Quale delle tre esperienze preferisci, se ce n'è una prevalente?
1: Il live. Sono nato come tecnico live e ho sempre amato le scariche di adrenalina che mi dava il fatto di essere lì a tirar su dei livelli e far sentire dei concerti che venivano realizzati in real time alle persone, al pubblico. Questo è sempre stato così, sia che davanti a me ci fossero 100 persone, sia che ci fosse lo stadio intero come con Vasco Rossi. Cioè, la scarica di adrenalina più grande che ho avuto nella mia vita è stata, me lo ricorderò sempre, non me lo dimenticherò mai, quando ho cominciato il concerto e primo colpo di cassa di fronte del palco di Vasco, che è stata la prima volta che un artista italiano riempiva uno stadio, 64.000 o 65.000 persone allo stadio di San Siro, 1990, me lo ricorderò sempre, quella sera lì quando ho tirato sul livello mi sono sentito Dio. Ed ero l'elemento aggiunto della band, non mi sentivo un tecnico che era lì davanti, mi sentivo un altro come se fossi sul palco di fianco a Vasco Rossi.
0: E non sei mai stato sopraffatto dalla responsabilità, dalla paura?
1: No, sono sempre stato molto tranquillo da questo punto di vista. Pensa che c'era il responsabile del service che delle sere di fronte a 70.000 persone e altre cose mi diceva: ma ti trema la mano quando tiri su? Ho detto no, assolutamente, guarda, non vedo l'ora di farlo. Cioè, per me era troppo bello, hai capito? E avevo superato il momento dell'imbarazzo o della paura, cercavo proprio di godermi quei momenti, quella ora, quelle due ore. È per quello che ti dico che mi piace molto di più il live, perché il disco è una cosa che rimane, ecco, il disco è una tua testimonianza di un supporto che potrai riascoltare sempre, ed è una cosa che se l'hai fatta bene, se ha successo commerciale o anche successo non solo commerciale, ha successo dal punto di vista del gradimento, magari vende poco però piace molto, ti dà delle soddisfazioni grandissime, poi vince dei premi, altre cose, eccetera, eccetera. Però il live rimane sempre lo spettacolo più bello del mondo, secondo me.

0: Lo dicevamo poco fa, siamo davanti a questo meraviglioso mixer a 64 canali, dietro di te vedo anche una macchina digitale, no?
1: Eh sì, abbiamo legato la tecnologia digitale ai massimi livelli con la tecnologia analogica che abbiamo cercato di tenere sempre in vita in tutti questi anni. E secondo me il connubio rende le cose ancora più belle, cioè i due mondi separati, uno può essere un po' antiquato se facessimo ancora tutto in analogico e sicuramente non al passo con i tempi, solo digitale è un mondo che per me è limitativo, cioè l'avere anche la sonorità analogica e legarla alle capacità intrinseche di qualità del suono digitale ti dà mille possibilità in più, e io su questa cosa qua non ho mai dimenticato di lavorare in questa maniera, cioè chi viene a lavorare nei nostri studi sa che questo è il nostro modo di lavorare e questo è il nostro valore aggiunto.
0: Maurizio Biancani, voi avete lavorato con artisti legati al mondo della canzone, del rock, ma anche con, per esempio, Ennio Morricone. Cosa ci puoi dire di quel lavoro?
1: Ah, ne sono orgoglioso. Morricone è sempre stato un mio mito, da quando io ero un ragazzo e ascoltavo le sue colonne sonore. Lo giudicavo geniale, mi chiedevo come poteva una persona avere quelle intuizioni e scrivere quelle cose. Quindi quando è capitata la prima volta che i suoi produttori ci hanno dato questo compito di lavorare sui suoi brani, io mi sono sentito felicissimo. E abbiamo fatto tante tante cose con Morricone e con il suo fonico Venturi. Abbiamo realizzato delle registrazioni interamente qui, abbiamo realizzato i mix qua e tantissime cose ho fatto io a livello anche di video e audio, quindi dei DVD che poi sono diventati dei Blu-ray con qualità ancora migliore, quindi addirittura dei VHS all'inizio, perché eravamo partiti e facevamo ancora delle cose analogiche, e su quei lavori lì io sono veramente orgoglioso di averli fatti.
0: Una delle cose molto belle di Phonoprint è che è anche un elemento di generazione per nuovi professionisti, perché qui avete anche una scuola, no? E tu hai formato tanti professionisti che poi sono diventati noti anche per avere collaborato con alcuni grandi artisti.
1: Credo che siamo stati tra i primi nel 1987 a inventarci dei corsi di formazione professionale per sound engineer. Allora non c'era quasi niente, c'era una scuola che era la SAE, che era stata fondata in Australia, ma aveva la sede europea ad Amsterdam e aveva appena aperto una sede anche a Milano. Noi ci siamo inventati i nostri corsi, abbiamo sfruttato i nostri studi con lezioni pratiche e lezioni teoriche. Io mi sono inventato il lavoro di docente perché è sempre stata una cosa che mi ha appassionato, cioè cercare di trasferire le mie conoscenze dei ragazzi a degli allievi è una cosa che mi piace a matti, non ho mai smesso, lo continuo a fare ancora tuttora, anzi è una delle cose che mi piace di più, e sono contentissimo e orgoglioso che da questi corsi sono usciti alcuni dei fonici italiani che in questo momento sono tra i più validi in assoluto. Non so, cito Nicola Venieri che lavora con Vasco Rossi nel suo studio, cito Marco Borsatti che ha lavorato con Celso Valli per fare dischi di Ramazzotti, La Pausini e altre cose, Luca Biadi sempre con Celso Valli per questi grandissimi artisti, poi non so, Nicola Fantozzi che è adesso il fonico della Pausini, oppure Giovanni Versari che è diventato uno dei mastering engineer più famosi d'Italia ed Europa e che è stato un mio allievo nel 1989, e addirittura io adesso ho fatto un corso di formazione per sound engineer dove si è iscritta sua figlia, quindi siamo già alla seconda generazione, spero che anche sua figlia diventi una fonica, chiamiamola così con questo termine stranissimo, una tecnica del suono di pari livello di suo padre e dei nomi che ho nominato prima.
0: Maurizio Biancani, c'è un artista con cui non hai mai lavorato, e sono pochi devo dire, almeno in Italia, con cui ti sarebbe piaciuto?
1: Sì, mi sarebbe piaciuto Adriano Celentano. Non si è concretizzato un disco che dovevamo fare assieme perché io stavo facendo una tournée e quindi dopo da lì non ho più avuto la possibilità, lui non mi ha più chiamato, è sfumata questa cosa. Io consideravo genialissimo, mi piaceva da morire Adriano, sia per le cose che faceva nel cinema, stranissime, visionarie, sia in quello che faceva a livello di musica. E quindi sì, mi è rimasto un po' quel voglino di poter fare una cosa con lui che non è stata fatta. Però io credo con tutti gli altri artisti italiani più o meno sì, ne sono contentissimo perché è un palmarès incredibile.
0: Un piccolo gioco finale, se sei d'accordo. Tre dischi che metteresti sul podio.
1: Allora, il disco che volevo fare da sempre e che ha consentito di sviluppare questa tecnica di registrare come se fosse un disco live, Siamo solo noi di Vasco. 1980, ci ritroviamo in studio, faccio suonare tutti assieme contemporaneamente, compreso anche Vasco, che gli faccio una postazione per la voce. Il disco viene fuori con una cattiveria e con una grinta che tanti altri dischi non sono stati così. È stato eletto uno tra i migliori dischi italiani dalla rivista Rolling Stone, insomma ha avuto tanti riconoscimenti da questo punto di vista, ne sono ancora molto orgoglioso. E poi mettiamo l'altro disco di Vasco, che perché è quello che mi ha svoltato la vita e anche la sua, credo, che è Bollicine. Bollicine è stato un disco troppo fortunato e anche lavorato veramente in maniera maniacale da me, da Guido Elmi, a livello di produzione. E poi mettiamoci un disco al quale sono legatissimo, anche se è un singolo, e che ritengo una delle cose più belle che ha fatto Fiorella, che è Quello che le donne non dicono. Uno dei suoi primi singoli è un brano di Enrico Ruggeri, scritto magistralmente anche come testo, e lei lo interpreta in maniera pazzesca, ancora adesso è nel suo repertorio naturalmente, è quella che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, e io sono rimasto molto legato a quel disco lì.

0: L'ultima curiosità, come vi è venuto in mente di mettere due Alka-Seltzer in un bicchiere per registrare l'inizio di Bollicine?
1: Perché non riuscivamo a farlo stappando la bottiglia di Coca-Cola, che non faceva mai quel suono che doveva fare. E quindi, dato che allora non c'erano le library, che adesso sai, trovi digitalmente tutti gli effetti possibili e immaginabili, li scarichi e li usi, allora bisognava costruirli come facevano i rumoristi nei film, che camminavano sopra la sabbia per fare i passi e le registravano. Noi abbiamo messo un bicchiere di acqua gasata e poi dopo gli abbiamo messo dentro due o tre pastiglie al cassetto ed è venuto fuori quel rumore che è l'inizio di Bollicine.
0: Maurizio Biancani, che dire, grazie di tutto, grazie per avermi ospitato in questo bellissimo luogo che è la Phonoprint. Buona musica e buon futuro.
1: Grazie altrettanto, è stato un piacere conoscerti e saluto tutti quelli che ascolteranno il programma.

0: ti aspetti?
1: E sono le 17, una buona sera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata insieme. Io sono Natascia Fioretti, in redazione con me Martino Dont. Questa sera a K parleremo di cuoche eccezionali, di primi ministri inglesi, di gatti londinesi, di cibo che viaggia e approda ad un banchetto con tutte le diversità, i colori e le tradizioni, le storie del mondo, e parleremo anche di calcio, visto che in questa torrida estate non solo l'Italia ha saltato i mondiali, ma non trova nemmeno un nuovo CT, o meglio, sembrava non trovasse un nuovo CT per la nazionale. In realtà la notizia dell'ultima ora è che è stato trovato un nuovo CT, c'è un nuovo CT della nazionale di calcio italiana ed è Roberto Mancini, ma la partita insomma si è giocata tra Maldini, Pirlo, uno, l'altro, e i giornali ne parlano da giorni. Noi ne parleremo, non senza farci qualche risata, lo avrete capito, con il nostro Alessandro Robecchi in cappa e spalla. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scrivercelo: 079 382 6765. Noi iniziamo come sempre in musica, con la musica di Rete 2 selezionata dal nostro Corrado Antonini. Iniziamo con Nesrin e la sua Yalil.

0: troppo presto, ma alla fine l'abbiamo fatta finire, l'abbiamo fatto concludere questo brano. Era la voce della cantante franco-algerina Nesrin con questa sua Yalil, tratta dall'album Kan Yama Kan del 2024. E con questo abbiamo aperto la nostra puntata di questa sera di K. Bam! E adesso apriamo la nostra prima pagina. Dietro ad ogni grande uomo c'è una grande donna e a volte anche una cuoca, così almeno lo è stato per il primo ministro britannico Winston Churchill, che la signora Georgina Landemer, a differenza di tutte le sue altre domestiche, la citava per nome nei suoi diari e nelle sue lettere e non solo. E dopo la vittoria infatti contro la Germania, nel suo discorso alla folla nella giornata della vittoria, Churchill disse che non avrebbe potuto raggiungere quel successo senza di lei. Ora la sua storia e le sue doti culinarie non sono più un segreto, grazie al libro scritto da Annie Gray dal titolo La cuoca di Churchill, una vittoria in cucina. A tradurlo in italiano per Slow Food, che lo pubblica, è Manuela Serra. Lei è traduttrice, interprete, insegnante di lingue e questa sera abbiamo il piacere di averla qui con noi a Rete 2. Manuela Serra, buonasera, bentrovata.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, iniziamo. Manuela Serra, dicevamo, protagonista di questo libro, ce lo dice già il titolo, è la cuoca Georgina Landemer, ma noi partiamo invece da Winston Churchill e dal suo rapporto con il cibo, senza tralasciare naturalmente anche l'alcol, che per il primo ministro inglese non era un dettaglio, Manuela Serra.
1: No, infatti, sì, diciamo che il rapporto tra Churchill e il cibo è cosa ben nota, sicuramente non è una sorpresa. Quello che ha già anticipato, in effetti, il rapporto anche particolare con l'alcol. Ma la cosa da sapere, cosa c'è da sapere del rapporto tra cibo e Churchill? Che innanzitutto i suoi gusti cambiano, così come le sue convinzioni politiche cambiavano. E soprattutto il cibo non era di per sé qualcosa di importante, ma lo era perché faceva parte della sua immagine pubblica. E soprattutto lui coltivava ciò che era la diplomazia a tavola. Cosa vuol dire? Vuol dire che per lui il luogo dove si tenevano realmente le trattative era la tavola. Quindi avere una cucina di un certo livello che compiacesse in realtà i suoi ospiti era chiaramente un elemento chiave nella sua strategia politica. Il rapporto che lui aveva con il cibo era molto particolare perché, ad esempio, durante gli anni della guerra la sua immagine era strettamente collegata a quella della carne. Ma perché questo? Perché nell'immaginario comune inglese l'inglese doveva mangiare la carne, cioè era un mangiatore di carne e selvaggina, carne di manzo, eccetera, e inoltre si opponeva, così facendo, sicuramente alla dieta vegetariana di Hitler. Cioè Hitler era vegetariano, questo si sapeva, per cui Churchill non poteva che essere un carnivoro, diciamo, in modo pieno, ecco. D'altro canto, lui è cresciuto con, in realtà, in un contesto un po' più elevato anche, quindi questo non si sapeva troppo fuori, però per esempio nella tavola di Churchill spesso non mancavano ingredienti che invece non c'erano assolutamente nelle tavole della maggior parte degli inglesi, come ad esempio le uova di pavoncella, diciamo, o il caviale o il foie gras, ecco.
0: Insomma, delle prelibatezze. E sì. Come spesso accade in libri come questo, ci sono tanti aneddoti che vengono raccontati, aneddoti curiosi che magari fanno anche sorridere. E ce n'è uno che riguarda Churchill, siamo negli anni 30, Churchill in quel momento voleva darsi un regime alimentare, si affidò Manuela Serra al parere di due medici, se non sbaglio.
1: Sì, sì, questo non, diciamo, per amore del dettaglio della diagnosi, ma semplicemente perché il parere del primo medico a lui non andava bene, diciamo che la dieta che gli aveva dato non l'aggradava, per cui sentendo questo secondo parere medico, lui che cosa ne ricavò? Ne ricavò il fatto che doveva fare più spuntini durante il giorno, quindi questa cosa a lui andava molto bene, andava più che bene. E poi non escludeva completamente l'alcol, per cui lui ad esempio prese questo regime e le andò benissimo. Perché? Perché andava incontro a quelli che erano i suoi gusti. Per esempio la cosa curiosa è che lui dice va bene, toglierò il brandy fino alla fine dell'anno, ma in realtà era per una scommessa. non era
0: Per
1: per
0: amore,
1: stare meglio,
0: esatto,
1: diciamo.
0: per amore della dieta.
1: Esatto.
0: Emanuela Serra, arriviamo al dunque, arriviamo a Georgina Landemer, alla protagonista. Nel libro, lo diciamo, si ripercorre tutta la sua storia, la sua vita e la sua carriera di cuoca inizia prima dei Churchill, ma a noi interessa questo, come avviene l'incontro invece con i Churchill, con il primo ministro?
1: L'incontro avviene in circostanze abbastanza vaghe perché diciamo che negli anni 30 Georgina lavorava per diverse famiglie altolocate inglesi che rientravano nella cerchia di Churchill poi. Per esempio gli Hamilton in particolare, Sir Ian Hamilton che era un generale, era molto amico di Churchill, o anche per i Bonham Carter ha lavorato. E noi sappiamo che nel 1933 lei lavorò per la prima volta per i Churchill in delle occasioni festive, mondane, quindi non in casa. E dal 36 inizia ad apparire negli archivi. Dopodiché dal 40 effettivamente lei diventa cuoca fissa fino al 54, quindi dal 40 al 54 poi lei entra pienamente nello staff domestico di Churchill, ma fino a quel momento in realtà ha lavorato come cuoca chiamata, perché quello era il modo in cui Georgina lavorava all'epoca. Lavorando all'epoca per diverse famiglie della cerchia dei Churchill, loro ebbero modo di apprezzare la sua cucina e quindi, insomma, la ingaggiarono proprio così.
0: Certo, quindi da cuoca chiamata lei è diventata cuoca personale e in un periodo storico importante, anche cruciale, anche delicato, perché lei alla fine è diventata la cuoca di casa, diciamo, nel periodo in cui o nel momento in cui l'Inghilterra è entrata in guerra.
1: Sì, infatti lei si propone proprio a Lady Churchill, quindi Clementine, la moglie di Winston, proprio come cuoca in periodo di guerra. Ed in effetti quello che è poi il suo valore, che viene apprezzato fin da subito, è il modo in cui lei sia in grado, con grande competenza e maestria, di destreggiarsi in situazioni molto complesse per tenere un equilibrio tra il bisogno, ad esempio, appunto, di dare una certa immagine anche con gli ospiti, la volontà che era quella esigente dei Churchill molto spesso, e l'immagine pubblica, cioè l'immagine che comunque Winston doveva tenere durante il periodo del razionamento, perché poi lei in effetti iniziò a lavorare con il razionamento e fino al 54 continuò sempre sotto razionamento, perché dobbiamo ricordare che continuò, il razionamento continuò anche dopo, alla fine della guerra, in realtà.
0: E Manuela Serra, una curiosità perché lei è traduttrice, quindi ha tradotto questo volume dall'inglese. Si sa che nel processo di traduzione spesso si incontrano, diciamo, dei momenti un po' più difficili di altri nel rendere o nel cercare di rendere determinati termini nella propria lingua d'arrivo senza tradirne il significato originale. Ecco, lei ne ha avuti di momenti così?
1: Sarei bugiarda a dire no, a rispondere di no. Sicuramente una delle sfide maggiori è stata quella di rendere la complessità della struttura sociale inglese, quindi nel Regno Unito, dal periodo vittoriano, quindi siamo fino all'Ottocento, che poi appunto è andata a mutare fino al secondo dopoguerra, questo soprattutto all'interno del servizio domestico. Infatti c'è nella cultura inglese una grandissima verticalità nel senso della gerarchia del personale domestico e ogni termine usato da Annie Gray, quindi dall'autrice, è molto specifico e capire bene questa struttura era fondamentale poi per le scelte traduttive. Oltretutto questa verticalità poi si ritrova anche in altre parti del discorso, perché spesso si parla dell'architettura di queste case nobiliari o aristocratiche o semplicemente signorili, quindi dell'alta società londinese molto spesso, oltretutto, dove come dire, gli ambienti erano molto ben separati, cioè i piani bassi c'era la servitù, quindi le cucine, non so, il salottino dei domestici, eccetera, e poi da una scala sul retro si accedeva magari spesso all'attico dove dormivano i domestici, ma soprattutto non dovevano incontrare, diciamo, i piani alti della casa, cioè non appunto l'attico dove dormivano, ma i piani quelli belli, quelli più, diciamo, eleganti, dove si tenevano effettivamente le cene, eccetera. E oltretutto, come dire, questa divisione, ecco, tra servitù e poi signori, padroni, si riversava anche nella suddivisione dei pasti. Questa è anche una parte molto interessante, la faccio breve. Negli anni 30 viene ad esempio detto che la cena della servitù è alle 14. Per noi ovviamente è molto strana questa cosa, perché intendiamo la cena come il pasto serale, mentre in realtà la cena era intesa come il pasto principale, e la servitù, non avendo poi un altro pasto principale alla sera, cenava alle 14 o comunque alle 13, insomma, all'orario centrale, e poi faceva quello che viene chiamato un supper, quindi in realtà uno spuntino serale, non una vera e propria cena, ecco.
0: Certo, Manuela Sara, noi siamo in chiusura, però mi sembrava un elemento, mi sembra un elemento ancora importante da risottolineare.

0: quindi corrispondenza in generale, l'agenda di Clementine Churchill, e lei è presente, cosa che non avviene, è presente per nome e viene anche, diciamo, lodata per quelle che sono le sue doti di competenza, ma anche di umanità in realtà, perché lei poi aveva un rapporto sempre nel limite della divisione padroni servitù, però aveva un rapporto anche abbastanza stretto con soprattutto Clementine e Mary Soames, poi Mary Churchill in realtà era una delle figlie di Winston, che addirittura aveva preso delle lezioni di cucina da Georgina, perché era appassionata di cucina come la madre, d'altronde, e quindi lei assolutamente è presente in questi scritti, diversamente da altre figure che invece sono rimaste spesso, insomma, nell'ombra, ecco.
1: Ecco, noi tra l'altro lo anticipo, parleremo di Georgina Landermer anche più avanti qui a Kappa questa sera, perché c'è anche il gatto di Georgina Landermer che era riuscito a conquistarsi un posto speciale a casa Churchill e non era l'unico gatto, ma io voglio ricordare invece il libro di cui abbiamo parlato. Allora, che intanto ci racconta la storia di Georgina Landermer, la cuoca di Churchill, Una vittoria in cucina, è uscito per Slow Food e noi ringraziamo la traduttrice per avercene parlato, Manuela Serra. Grazie, una buona serata.
0: Grazie a voi, buona serata.

0: Ed era la voce di Daniele Silvestri con Il suo nome, brano tratto dall'album Canzoni a sdraio live in studio del 2026, brano che ci ha portati al nostro appuntamento con gli Anacardi.
1: K.
0: Molti li vediamo in giro in queste settimane, o forse lo siamo anche noi in questo momento. Magari alcuni di voi all'ascolto lo saremo presto, dei turisti. E come ce la immaginiamo la classica famiglia di turisti? E lo diciamo perché questa sera, come Anacardo, vogliamo raccontarvi, segnalarvi uno spettacolo teatrale che ci sarà questa sera a Verso, al Teatro Dimitri. Uno spettacolo intitolato proprio Les Touristes, messo in scena dalla famiglia Camus. Dunque Henry, Gabi, Viviana e Dominic. E sono tutti e quattro in collegamento con noi. Una buona sera e bentrovati a tutti.
2: Buonasera.
0: Allora, un buonasera corale, una buonasera, un benvenuti.

0: Raccontiamo un po' cosa andrà in scena stasera. Come viene caratterizzata questa famiglia di turisti? Quali sono i tratti distintivi di ogni membro?
1: Ciao, io sono Viviana, sono la figlia maggiore e sì, sono la sorella più grande.
2: Io sono il padre della famiglia, come sentite dal mio accento, non sono di origine ticinese, vengo da New York, Stati
0: Ah,
2: Uniti, United States,
0: meraviglioso.
1: ridiculous. Io sono la mamma, Gabi, e anche io non vengo dal Ticino, vengo dal vicino Zurigo e Frettiche.
2: E io sono Dominic, il figlio più piccolo. E questa sera mettiamo in onda, cioè mettiamo in onda, mettiamo su scena uno spettacolo circense, familiare, musicale, comicità.
1: Comicità, acrobazia e tutte queste e tutte le dinamiche familiari. O
2: Beh, purtroppo.
1: per fortuna.
0: Purtroppo per fortuna. Allora, partendo ecco da questo, purtroppo per fortuna, raccontiamone alcune di queste dinamiche familiari, quelle positive e quelle magari più, un po' più negative.
1: La lista più negativa è più lunga, allora
2: No,
1: facciamo, non
2: racconto
1: è vero,
2: positivo.
1: no, no.
2: Allora, io sono convinto di essere il perno dello spettacolo, la prima donna, ma però in verità mi perdo un pochino ogni tanto.
1: E anche se papà crede che lui ha tutto in controllo, in realtà è la mamma ad organizzare tutto.
0: Come
1: Sì,
0: sempre.
1: e io devo sempre vedere che tutti sono lì al momento giusto, il tempo giusto. E poi noi due, come fratelli, andiamo molto d'accordo, però ogni tanto forse qualche litigio potrebbe esserci.
2: Viviana si mette sempre in scena prima davanti e Dominic è flippato con i suoi filosofie.
3: Io sono un po' più filosofico, ecco, sono un po' più sul lato. Mi piace pensare al contrario del resto della famiglia.
0: Insomma, l'ironia si sente, l'ironia non mancherà questa sera, senz'altro. Poi avete detto anche musica, spettacoli circensi, insomma, ce n'è davvero un po' per tutti i gusti. Ma come vi è venuto in mente? Perché avete pensato, ecco, di mettere in scena, uno spettacolo, che ci racconta, parla o ha al proprio centro, ecco, una famiglia di turisti? Come mai questo aspetto vi interessava tanto?
1: Allora, noi avevamo un spettacolo insieme, Henry e io, da 30 anni, da più di 30 anni facciamo il duo Full House, e dopo i figli sono cresciuto il nostro ambito di circo,
2: Il
1: di spettacolo
2: festival.
1: e festival, e abbiamo pensato sarebbe bello se interessa loro, e interessa tanto, abbiamo scoperto che di fare un spettacolo insieme con loro.
0: Quindi tutta la
1: Sare
0: famiglia.
1: io infatti... Esatto, tutta la famiglia. Infatti, io adesso ho studiato a Londra teatro e musica. Dominic, lui inizierà tra poco.
3: Fammi parlare. Io l'anno prossimo inizierò all'Accademia Dimitri, qua proprio qua a Verso, dove ci
0: Sì.
3: sarà
0: E
3: lo spettacolo.
1: quindi noi abbiamo sempre voluto fare anche noi spettacoli. E come mai turisti? Perché noi.
2: Perché noi giriamo, perché voyageons beaucoup, nous faisons spettacle, la settimana prossima siamo in Francia, perché è uno spettacolo che gira, anche uno stile di vita,
1: Esatto, molto
2: siamo turisti
1: sempre in
2: dappertutto.
1: mossa, ci muoviamo sempre.
3: Sì.
0: Quindi turisti, turisti in movimento per questo spettacolo che allora anche è itinerante. Io voglio ricordare a chi ci ascolta l'appuntamento per questa sera a Verso, al Teatro Dimitri, questo spettacolo Les Touristes con tutta la famiglia Camus, Henry, Gabi, Viviana, Dominique. Ricordate voi a che ora? Alle 20 se non sbaglio.
1: Sì, e anche il 6 agosto alle 18.
0: E anche se è agosto alle 18, allora se, chi è all'ascolto sicuramente se lo starà segnando, appuntando. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un ottimo spettacolo questa sera e buon divertimento.
2: Grazie
1: Grazie
2: mille. Ciao a tutti.
1: a te. Ciao, ciao.

0: Ed era Scarborough Fair di Louis Hayes, batterista jazz di Detroit, che ci ha portati al nostro appuntamento con le notizie delle 7:30. Scusatemi, delle 17:30.
1: Libertà di parola, libertà di culto, libertà dal bisogno, libertà dalla paura. Quattro libertà enunciate il 6 gennaio 1941 dal presidente statunitense Roosevelt. Four Freedoms è anche il nuovo lavoro del trombettista Dave Douglas. Jazz essenziale e diretto nel nuovo disco del cornettista Kirk Knafke. E poi la cantante svizzera Lea Maria Frisa, uscita nel 2025 con il notevole Cleo. E il folgorante progetto della vocalist statunitense Sarah Kahlo, anche questo pubblicato in Svizzera. Infine, Sendas, il nuovo disco solista del pianista cubano Omar Sosa. E Cavejas, del chitarrista brasiliano Fabiano do Nascimento. Le quattro libertà, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, domani alle 14:30.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico. Sarebbero circa 20-30 le persone disperse a causa del crollo del secondo piano di un centro commerciale a Kashima, nella prefettura di Kumamoto, nel sud del Giappone. Non si conosce il numero preciso di morti. L'incidente è da ricondurre al terremoto di magnitudo 7.1 che ha anche causato incendi in diverse località, il crollo di case che ha intrappolato persone al loro interno e la sospensione del traffico ferroviario, così come la chiusura dell'aeroporto a tempo indeterminato. Diverse persone risultano disperse a causa del crollo di una ciminiera in una fabbrica di Kumamoto. L'agenzia meteorologica giapponese ha immediatamente lanciato un allarme tsunami, poi revocato, e classificato la scossa col massimo grado di intensità. Non si sono verificate anomalie nei reattori nucleari operanti nella regione, che hanno continuato a funzionare normalmente. Sotto pressione la sanità nella striscia di Gaza, lo annuncia Medici Senza Frontiere, denunciando violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele. Negli ultimi 30 giorni, nell'ospedale da campo di Dir el-Balah, sono state curate 49 persone rimaste ferite dagli attacchi aerei e dai cecchini israeliani. Un attacco che ha preso di mira l'ospedale di Al-Aqsa, sempre al centro della striscia di Gaza, ha colpito l'ingresso della struttura, uccidendo 2 persone e ferendone 10. Da qui la richiesta dell'ONG di garantire la protezione delle strutture sanitarie. In Ticino, ieri mattina a Pianopeccia, un 29enne eritreo è rimasto gravemente ferito sul lavoro, colpito da una trave caduta da un macchinario. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale, intervenuta sul posto con i soccorritori della Rega, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno elitrasportato in ospedale. Secondo il portale di informazione tio.ch, l'uomo si trova all'ospedale civico di Lugano in condizioni molto serie a causa delle numerose fratture riportate. Un 32enne cittadino britannico è stato fermato dalla polizia turgoviese dopo una segnalazione di guida fuori dai canoni a Romanshorn. L'uomo ha percorso circa 7 km lungo la strada che collega la località sul lago di Costanza e Amrisville, viaggiando col portellone aperto, 2 delle 4 ruote ridotte a cerchioni e seminando pezzi lungo l'intero tragitto. Le forze dell'ordine, dopo aver reperito il veicolo in un parcheggio, hanno ritirato all'uomo la patente di guida e lo hanno denunciato al Ministero Pubblico. Oggi e domani sole in tutto il paese.

0: Ed era la cantante algerina di origine berbera Souad Massi con la sua Zaghete che ci ha portati al nostro appuntamento delle 17.36, appuntamento nel quale noi quest'oggi parliamo di una storia di manifattura calzaturiera, di un territorio, di un museo e di una villa, Villa Foscarini Rossi. Andiamo dunque tra Padova e Venezia, in Riviera del Brenta, al Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi. Uno è un museo che ospita ed espone circa 1.350 modelli di calzature femminili prodotti dal calzaturificio Rossi Moda in collaborazione con le più prestigiose case di moda del mondo. Noi per saperne di più abbiamo nostra ospite, la curatrice del museo Federica Rossi, che subito accogliamo. Buonasera e benvenuta a Rete 2.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Federica Rossi, le scarpe in particolare d'estate sono un accessorio ricercato, soprattutto per le donne, e quest'anno ho letto che sono tornate di moda le zeppe, lo dice anche il nostro sito RSI, ma su questo torneremo più avanti. Intanto però, parlando di calzature, qui abbiamo da raccontare, lo dicevo prima, una storia che ci parla di manifattura, artigianato, imprenditoria, storia e identità anche di un territorio. Da dove vogliamo partire per raccontarla?
1: Possiamo partire dal fatto che il museo racconta il percorso imprenditoriale di questa manifattura Rossi Moda, che esiste dal 1947, è stata fondata da Narciso Rossi, ma è il figlio Luigino che ha proseguito poi e l'ha resa famosa nel mondo. La peculiarità della nostra azienda è quella di aver cominciato per prima pioniera all'inizio degli anni 60 a collaborare con le grandi case di moda grazie a un contratto firmato nel 1963 con l'astro nascente della moda Yves Saint Laurent.
0: Quindi una storia che parte da lontano, una storia, dicevamo, che quindi ci racconta di imprenditoria, artigianato, manifattura, ma anche di un territorio, però di un distretto.
1: Certo. Certo, perché poi Rossi Moda è stata pioniera in questo modo, insomma, ad operare in questa maniera, e poi però è stata seguita da tutte le altre aziende del territorio che si sono rese conto che erano altrettanto capaci ad accontentare gli stilisti più esigenti e si sono proposte altrettanto, insomma, al mondo della moda. Noi appunto abbiamo cominciato negli anni 60, in realtà però prima di Saint Laurent la cosa era cominciata un pochino per caso con l'opportunità di collaborare con Christian Dior. Christian Dior aveva dato la sua licenza ad un'azienda francese, Charles Jourdain, e il successo era stato tale, era più o meno il 1955, che non riuscivano ad evadere gli ordini. Luigino Rossi era amico di uno di questa famiglia, gli è stato chiesto di cominciare, di dare una mano con i clienti italiani, e lui ha scoperto all'improvviso di essere in grado di accontentare questa nicchia di mercato di clienti molto esigenti, di guadagnare il 30% in più su ogni scarpa e la facilità con cui questi oggetti venivano venduti grazie all'etichetta scritta all'interno della calzatura e al fatto che c'erano già dei canali distributivi organizzati. Proprio per questo, quando Yves Saint Laurent si è messo in proprio, Luigino Rossi si è proposto. Da lì lui e Yves Saint Laurent è diventato famoso in tutto il mondo, tutte le altre case di moda hanno cominciato a chiedergli di collaborare, e all'interno del museo abbiamo la testimonianza di più o meno 20 case di moda diverse, dalle più diverse abbiamo stilisti americani come Calvin Klein, Donna Karan, Anne Klein, tedeschi come Porsche Design, francesi come abbiamo detto Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Céline ed italiani, Fendi ed Emilio Pucci, Jenny e molti altri.
0: Prego, non voglio interromperla.
1: No, quello che volevo dire è che sono fondamentalmente calzature femminili di lusso, e quello che volevo aggiungere è che sono all'interno di questa villa veneta seicentesca e la scelta non è stata casuale, perché noi siamo convinti che il territorio influenzi tantissimo la cultura e le tradizioni di un luogo, e pensiamo che la civiltà delle ville venete, che è uno dei frutti della nostra terra, con un certo tipo di equilibrio, un certo tipo di gusto, di proporzione, di armonia, crei degli archetipi nella nostra testa, per cui poi qualunque cosa andiamo a fare, che sia una vite, che siano un paio di occhiali o un paio di scarpe, lo facciamo ripetendo quel tipo di armonia, di proporzioni e di gusto che abbiamo appreso da sempre.
0: Certo, quindi un certo senso anche per l'estetica, un certo gusto per l'estetica. Una curiosità ancora, pensando al museo, lei diceva importante naturalmente, e viene data si approfondisce questo aspetto, dunque la collaborazione con le case di moda internazionali, ma ci sono altri criteri con i quali o che si sono scelti per esporre le tante scarpe? Sono 1350, dicevamo prima.
1: Sì, è quello appunto della provenienza geografica delle case di moda. E al piano, la villa ospita la collezione in due piani, al piano terra e al primo piano, e al piano terra abbiamo appunto le collaborazioni con le case di moda tedesche, inglesi e americane, noi li chiamiamo impropriamente gli anglosassoni, e al primo piano i francesi, gli spagnoli e gli italiani, e invece propriamente i mediterranei, perché ci siamo proprio resi conto, come dicevamo, insomma, dell'influenza del territorio. E siccome la calzatura è un accessorio che molto più di altri deve bilanciare le esigenze estetiche con quelle funzionali, non è certo una borsa, non è certo un cappello, ha l'esigenza di reggere il peso del corpo, di accompagnare il nostro incedere, di essere confortevole, e ci siamo resi conto che a seconda della provenienza geografica dello stilista e della casa di moda c'è una maggior propensione per gli aspetti funzionali piuttosto che quelli estetici. Al piano terra c'è un pragmatismo, un senso pratico che viene meno al primo piano con i mediterranei, che molto spesso fanno degli oggetti, non molto spesso, ogni tanto fanno degli oggetti meravigliosi, ma ci si domanda se si siano ricordati, esatto, ci dovevamo camminare.
0: Tra l'altro si legge anche sul sito che naturalmente c'è anche una preziosa collezione di calzature antiche ed etniche,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: testimoniano proprio anche i viaggi di Luigino Rossi.
1: Certo, lui ha molto viaggiato per lavoro e ha raccolto i pezzi più disparati in giro per il mondo, e ne abbiamo approfittato per esporre appunto la collezione di calzature antiche ed etniche, che non vuole essere una collezione esaustiva, ma ha il compito di preparare i nostri ospiti al fatto che la calzatura non è solo un accessorio, ma è un linguaggio, e è un linguaggio con cui, senza bisogno di parole, ognuno di noi racconta qualcosa del proprio mondo, del proprio ruolo sociale e dei, oltre che del proprio gusto, e lo è da sempre. Questo ci si accorge proprio che lo è stato in ogni tempo e tuttora lo è in ogni luogo.
0: Allora, calzatura non solo accessorio ma anche linguaggio, e io volevo raccontare ancora anche a chi ci ascolta che c'è anche un articolo sul nostro sito, sul nostro portale Cultura RSI, che ci racconta invece delle zeppe, quindi si concentra sulle zeppe, storia discontinua di un corpo sollevato, che un articolo che riflette anche sul rapporto tra corpo, tecnica e società, a firma di Elisabeth Camozzi. E in conclusione allora voglio ancora chiedere alla nostra ospite Federica Rossi, sul sito c'è questa bella foto di una finestra aperta che dà su un giardino, e appoggiato sullo stipite della finestra c'è questa calzatura con la zeppa, molto elegante, ricamata. Ecco, volevo chiederle di raccontarci in breve, perché siamo quasi
1: in chiusura. Credo che si tratti di una calzatura prodotta per Christian Lacroix. Christian Lacroix è questo stilista francese che ora si occupa soprattutto di fare costumi per il teatro, che è stato molto influenzato dalla tradizione francese e soprattutto dalle tradizioni della sua terra. Lui è originario di Arles, e un aneddoto curioso è che, cercando delle immagini di Arles per ambientare le nostre calzature, abbiamo proprio scoperto l'immagine di un torero dentro l'antica arena romana che c'è in centro ad Arles, dove tuttora viene fatto un festival di corride annuali per la vicinanza e l'influenza della Spagna, in cui il torero era proprio abbigliato con un costume bianco e ricamato di nero, esattamente con lo stesso tipo di ricami della zeppa della nostra scarpa.
0: E allora,
1: da cui abbiamo dedotto che avevamo la conferma, insomma, che l'influenza della sua terra fosse stata di un certo peso.
0: E allora io lo ricordo, noi abbiamo un po' raccontato il museo della calzatura di Villa Foscarini Rossi, l'abbiamo fatto con la curatrice Federica Rossi, che ringraziamo per essere stata con noi. Grazie.
1: Grazie mille a voi dell'interesse. Arrivederci.
0: Una buona serata.

Jamie Cullum, Devil May Care, tratto dall'album Pointless Nostalgic del 2002, album disco di questo cantante jazz inglese. 17:49 minuti, tra poco è il momento, il tempo dei nostri pensieri in libertà. Parleremo di cuoche, di gatti, di primi ministri inglesi. Prima però ascoltiamo Giorgio Conte con la sua giornata al mare.

solo e con 1000 lire. Sono venuto a guardare quest'acqua e la gente che c'è, e il sole che picchia più forte, e il frastuono del mondo com'è. Cerco ragioni, motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cadono sulla mia testa le risate delle signore. Guardo

Dico due balle ad un tizio seduto su un'auto più in là, un'auto che sa di vernice, di donne e di velocità. Laggiù sento tuffi nel mare, nel sole o nel vento, chissà.

ti splende negli occhi la notte di tutta una vita passata a guardare le stelle lontano dal mare. E l'epoca tua è la mia, è quella dei nonni e dei nonni, vissuta negli anni a pensare.

Dicevamo in apertura di puntata che dietro ogni grande uomo ci sono non solo una donna, ma anche una grande cuoca, come nel caso di Georgina Landemer e Churchill. Ma può esserci anche altro, pensateci. Dietro ai grandi primi ministri inglesi c'è anche il gatto. Eppure dietro le grandi cuoche, perché il gatto di Georgina si chiamava Smokey, un persiano grigio che fu ben voluto anche dai Churchill. Seppur Smokey era un felino indisciplinato che amava graffiare le preziose calze delle segretarie. Ma qual era invece il gatto preferito di Churchill, visto che da giorni non si fa altro che parlare di Larry, l'attuale gatto di Downing Street che ha visto passare 7 ministri, è stato intervistato dalla CNN, in passato ha incontrato Obama e si è tolto pure la soddisfazione di fare uno sgarbo a Trump sedendosi sulla sua limousine. Allora, intanto Churchill amava i cani, aveva avuto due barboncini, Rufus I e Rufus II, aveva un pappagallino Toby che assaggiava whisky e brandy, ma aveva anche cigni, allevava cavalli. Li amava a tal punto che Sir Anthony Montagu Brown, l'ultimo segretario privato di Churchill, definì questa predilezione uno degli aspetti più affascinanti del suo carattere. Una sensibilità, quella di Churchill, che stando a Brown era in anticipo rispetto ai suoi tempi. Non solo, Churchill utilizzava spesso immagini di animali per rappresentare, raccontare la politica internazionale, per cui gli orsi erano i russi, le aquile le americane, i coccodrilli i comunisti. Ma noi restiamo sui gatti. Nella residenza di campagna di Churchill vivevano Tango e Mickey. Poi arrivò Nelson, il grande gatto grigio che si guadagnò un posto al suo fianco a Downing Street nel 1940 e fu soprannominato la borsa dell'acqua calda del primo ministro, perché durante le riunioni del gabinetto di guerra di Churchill il gatto era solito sedersi proprio accanto a lui, fungendo da sorta di borsa dell'acqua calda vivente. Churchill disse che grazie alla sua presenza Nelson contribuiva a risparmiare combustibile ed energia e quindi in qualche modo aiutava persino lo sforzo bellico. Restò con lui per 4 anni e fu appuntato Chief Mouser to the Cabinet Office, acchiappatopi capo dell'ufficio di gabinetto, durante il governo di coalizione in tempo di guerra come animale domestico di Winston Churchill. Insomma, aveva una bella responsabilità, oltre a quella che già abbiamo sentito in apertura, aveva la cuoca Georgina Landemer. Nelson è il gatto più coraggioso che abbia mai conosciuto, disse Churchill, che decise di adottarlo dopo averlo visto scacciare un enorme cane da Admiralty House a Londra. E a proposito di cani, Larry, l'attuale padrone di casa, che non ha vissuto atmosfere di guerra, ma lo sappiamo, ne ha viste di cotte e di crude, tra scandali, crisi economiche e ribaltoni politici, può al momento stare tranquillo, perché il nuovo inquilino di Downing Street, Andy Burnham, per non disturbare la sua quiete e le sue abitudini, ha deciso di non portare il suo cane. Se poi si ameranno, come è stato l'amore tra Nelson e Churchill, lo sapremo probabilmente in una prossima puntata.

Anna Carla Masa con la sua Cumbia del Tiempo, tratta da Caribe, album del 2023 di questa cantante violoncellista di origine cubana. E questa sera nella nostra scaletta musicale curata da Corrado Antonini, di voci femminili ne abbiamo avute tante, voci dal mondo, e tra poco parleremo anche della tavola del mondo. Lo faremo con l'antropologo Marco Aime. Ci arriviamo in musica con Camilla Mesa e la sua Overgrowth.

0: I cibi viaggiano e oggi nel nostro mondo globalizzato spesso ne dimentichiamo, addirittura ne ignoriamo la provenienza, che però è anche simbolo di culture, identità, usanze diverse. Ora per ADD Editore è uscito un libro che ne parla, realizzando un grande banchetto storico in cui l'intreccio tra molteplici culture va a disegnare la diversità del mondo. In che modo lo fa? Lo chiediamo ad uno dei due traduttori del volume, che è Marco Aima, antropologo. Lui è spesso nostro ospite qui a Rete 2. Buon pomeriggio, ben ritrovato Marco Aime.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, La tavola del mondo, questo è il titolo del libro uscito per ADD Editore. Cosa scopriamo sedendoci a questa tavola, la tavola del mondo, Marco Aime?
1: Beh, diciamo che può essere spiazzante, proprio in un'epoca in cui si tende a enfatizzare molto il piatto tradizionale, il cibo tradizionale. Beh, in questo libro si mette in luce con tutta una serie di esempi molto ricchi come il cibo abbia sempre viaggiato, si sia mescolato con cibi locali e ne siano nati dei piatti nuovi, delle bevande o dei cibi nuovi, no? Quindi il cibo è un gran viaggiatore e poi tende a mescolarsi con altri, poi dà anche origine ai diversi gusti collettivi, no? Per cui poi ogni parte del mondo, ogni nazione o addirittura ogni regione ha i suoi piatti tipici. E poi, se andiamo a vedere la storia di molti di questi, vediamo che in realtà a volte vengono anche da lontano.
0: Ecco, raccontiamone qualcuna di queste storie. Io ho visto un po' anche, insomma, quello si parla ad esempio del ketchup, del curry indiano, anche del Christmas pudding inglese, che insomma è molto conosciuto. Già me lo immagino questo Christmas pudding.
1: Beh, intanto ecco, qui entra in gioco per esempio il fatto che paesi come la Gran Bretagna, che hanno avuto un impero anche coloniale, abbiano preso, trovato cibi diversi, sostanze diverse, alimenti diversi, poi li abbiano mescolati e poi li abbiano fatti propri, no? Per esempio, ma prendiamo anche il tè, che oggi noi siamo più soliti nel nostro immaginario, ecco, ad abbinare gli inglesi che alle 5 puntuali prendono il tè come un rito, una casa reale, poi in realtà è di origine asiatico. Ecco, anche il ketchup ha una storia strana di miscugli, a volte ci sono dei piatti, dei cibi che nascono quasi per errore o per esperimento. Ecco, quindi abbiamo moltissime storie in questo libro che ci dimostrano appunto che il cibo è un'ottima metafora delle culture. Anche le culture sono fatte da elementi esterni che si mischiano a elementi locali e poi danno origine a un qualcosa di originale.
0: Cibo come ottima metafora delle culture. Guardando anche all'indice del libro, Marco Aime, adesso stavo guardando perché abbiamo detto il Christmas pudding, ma era anche perché noi questa sera abbiamo aperto parlando di Winston Churchill e della sua cuoca, quindi anche da lì la mia immagine. Si parla anche però del gin, ad esempio, in questo libro, quindi non soltanto diciamo di cibo, ecco, da mangiare, ma anche gin, vino. Ho visto ci sono anche dei capitoli dedicati a questo.
1: Sì, ci sono anche molti capitoli dedicati alle bevande, adesso non ricordo proprio tutti con precisione perché sono moltissimi, però anche qua la storia è sempre di un qualcosa che avviene quasi, come dire, o per caso, per un episodio, per un evento. Quello che colpisce, ecco, del libro è che poi invece siamo noi a costruirci sopra una storia di leggenda, di narrazione, per cui diventa poi qualcosa di nostro, di locale.
0: Certo, tendiamo noi insomma a immaginare un percorso che poi magari non è stato proprio quello, a creare appunto, come diceva lei, una storia, un racconto. E allora io voglio ricordare il titolo del libro, La tavola del mondo, è uscito per ADD Editore. A tradurlo sono stati Marco Aime e Magda Redaelli e ci sono anche delle bellissime illustrazioni, lo vediamo sin dalla copertina, firmate da Isabella Bersellini. Insomma, un volume da scoprire. Marco Aime, grazie per avercene dato qualche anticipazione.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: A presto.
1: Ciao.

0: La voce era quella di Stevie Wonder, invece il testo è quello di John Lennon, We Can Work It Out, tratto dall'album Signed, Sealed and Delivered, dodicesimo disco di Stevie Wonder. È un po' questo We Can Work It Out, possiamo risolverla, possiamo uscirne. Ci fa anche un po' gioco per il tema che questa sera abbiamo scelto con Alessandro Robecchi per K e Spalla. Intanto lo saluto, Alessandro Robecchi, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti, buonasera, non so mai come si dice, buon pomeriggio, ciao a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Vale tutto Alessandro. Noi questa sera ci eravamo preparati a raccontare una telenovela che magari poteva tenere banco anche tutta l'estate, magari arrivava fino a Ferragosto, invece no, perché oggi pomeriggio c'è stata la decisione. Allora Pirlo, Maldini, Mancini, bisognava trovare insieme un allenatore della nazionale di calcio, è sembrata impresa davvero ardua, dobbiamo dire la verità, però alla fine Alessandro è un nome uscito fuori oggi pomeriggio.
1: Abemus papam, insomma, sì, la fumata bianca, come si dice. Mancini, che ha già vinto un europeo, poi aveva fatto il gran rifiuto, era andato in Arabia, grandi polemiche, però come ha detto oggi il capo della federazione aveva chiesto scusa, quindi in ginocchio da te, perdonato, torna Mancini, se ne va Pirlo, che era stato un po' più che candidato, era già stato quasi nominato, però poi era venuto fuori una sua che faceva il testimonial per un sito di scommesse rutto e questo ha creato un po' di maretta, incredibilmente non per le scommesse ma per la Russia. È una cosa che non abbiamo capito bene. Nel senso, io sarei contrario che uno che si occupa di calcio professionalmente

0: della nazionale, e quindi che non se ne trovasse almeno uno,
1: almeno uno
0: mi sembrava almeno uno. Ma io, guarda, io posso darti i nomi, io ho un bar sotto casa, diciamo, di quei bar classici, sai, con la gazzetta, certo, dello sport sul banco dei gelati, sul mobile dei gelati, sul frigorifero, che tutti sfogliano e alla fine della giornata è carta velina praticamente. Conosco dei tecnici da bar che ti possono dire la formazione della nazionale degli ultimi 60 anni, anche con le riserve, che sanno tutto, conoscono i giocatori per nome, cognome, data di nascita, fidanzata, infortuni degli ultimi 50 anni. Quindi, cioè, non mi sembra che dovesse essere un problema trovare un CT della nazionale, insomma, tutti ne conosciamo almeno due o tre, ecco, certo, in pectore. E quindi mi ha fatto un po' ridere questo fatto che non si trovasse. E sono andati a chiedere persino a Guardiola, che diciamo, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio moderno, che molto gentilmente ha detto no grazie per motivi familiari, che sai che è quella cosa che si dice quando proprio non, cioè, non hai,
1: non sai,
0: cioè, è l'ultima scusa che, cioè, come dire, no, guardi, purtroppo per motivi familiari, quello che scrivevamo sulle giustificazioni a scuola quando ce le scrivevamo da soli, ecco, un po' quella roba lì. E quindi niente, adesso c'è Mancini, siamo tutti contenti, beati voi svizzeri che andate ai mondiali, tra l'altro,
1: volevo dire, alla fine l'Italia ai mondiali li ha saltati, grande delusione, ora anche
0: due volte
1: per scegliere il CT della nazionale, insomma, una questione infinita. E tra l'altro ho visto che proprio adesso Malagò sta tenendo la conferenza stampa, si vede su tutti i siti, Corriere della Sera, Repubblica, stanno mandando in diretta streaming la conferenza stampa di Malagò.
0: Però perfettamente sulla notizia, vedi?
1: Perfettamente, però si è reso per qualche giorno, si dirà. Scusami, non per interromperti, esatto, ma per dire che comunque la telenovela un pochino ancora continua, perché abbiamo scelto il CT, però adesso per qualche giorno si andrà avanti a dire sì, va bene, però, e se ne parlerà in lungo e largo, certo, insomma, no?
0: Però vedi, noi intesi come noi italiani, siamo molto adattabili, nel senso che sì, è vero che adesso ci preoccupa molto la nazionale, però adesso, siccome abbiamo uno bravo a tennis, ecco, siamo tutti tennisti.
1: Tutti
0: tennisti. E poi, per esempio, ti faccio un altro esempio: va male la Ferrari, questo da anni, un po' come la nazionale di calcio, però adesso c'è il pilota della Mercedes che, essendo italiano, è ancora, cioè, noi comunque uno lo piazziamo sempre,
1: uno c'è sempre da seguire,
0: uno c'è sempre, quindi se non va il calcio, vabbè, ci occuperemo di tennis, no, se dovesse non andare male il tennis, l'automobilismo ci dà delle soddisfazioni, cioè siamo un po', come dire, adattabili nelle nostre soddisfazioni sportive, temo anche non sportive, ma insomma
1: noi restiamo su queste
0: sì, ecco, noi restiamo su queste, per carità, però insomma auguri a Mancini, naturalmente, speriamo che ci riporti ai mondiali. Tanto Infantino, che è il capo della FIFA, vuole fare un mondiale con 132, 158 200 paesi, quindi credo che, insomma, se ci sono tutti i paesi del mondo, ci saremo anche noi
1: a questo giro. L'Italia ce la farà, certo.
0: Speriamo. Mancano 4 anni, quindi può succedere di tutto. Esatto, tocchiamo ferro, incrociamo le dita, però insomma sì, io spero che ce la faccia, anche perché insomma stare fuori per 8 anni consecutivi comincia a diventare un po' pesante. Cioè, ci sono dei ragazzini di 7, 8 o 6 anni che non hanno mai visto l'Italia giocare i mondiali, insomma è una cosa grave, secondo me.
1: Ma anche perché è vero che ci si adatta, che gli italiani sono adattabili, però è vero anche che, insomma, lo sport nazionale popolare da sempre in Italia, insomma, è stato il calcio,
0: è quello lì,
1: quindi bisognerebbe,
0: non scherziamo, ecco. Il tennis è bello, ma non ci vivrei,
1: no. Anche Sinner, bravo, ma insomma guardare sempre Sinner.
0: Esatto. Ecco. Comunque vediamo il lato positivo, oltre a parlare del caldo torrido, delle grandinate eccetera eccetera, si parlerà adesso per qualche giorno almeno di questa cosa qua, e almeno si cambia un po' argomento, si vivacizzano le discussioni sotto
1: al
0: un
1: bar.
0: Mandone,
1: sì.
0: Al bar, naturalmente. E quindi vediamo il lato positivo.

0: Auguri a Mancini, ci siamo arrivati, diciamo, un po' faticosamente, però va bene. C'è anche Ranieri che diventa direttore sportivo della nazionale, che è un nuovo ruolo, e quindi auguri a tutti, saremo tutti molto felici. Prima vediamoli giocare, però.
1: Ecco, prima vediamoli giocare, insomma.
0: In bianco, no? In bianco non firmiamo più
1: Non
0: niente,
1: firmiamo
0: ecco.
1: più niente, avremo modo di tornarci, Alessandro Robecchi. Intanto,
0: Vabbè, ecco, sì, in sede di commento, come dicono quelli bravi.
1: esatto. Intanto grazie, una buona
0: Okay.
1: serata.
0: Ma grazie a voi, ciao a tutti,
1: Alla
0: ciao.
1: prossima.
0: Ciao.

Mumford and Sons con la loro The Banjo Song, tratta dall'album Prize Fighter del 2026, che ci ha portati questo brano in conclusione della nostra puntata di questa sera di K, una puntata che abbiamo concluso con una bella risata, ma non è difficile, con il nostro Alessandro Robecchi. E questa sera abbiamo fatto davvero un bel viaggio. Siamo partiti dalla cuoca, dal primo ministro inglese Churchill, abbiamo parlato anche di calzature femminili, abbiamo parlato di gatti, abbiamo parlato di cibo del mondo, abbiamo anticipato, ha dato qualche anticipazione dello spettacolo di questa sera al Teatro Verso, al Teatro di Verso, con la famiglia Camus, che stasera porterà sul palco alle 20 Le Touriste, il loro spettacolo sui turisti. E abbiamo concluso parlando del nuovo CT della Nazionale Azzurra. Malagò ha deciso è Roberto Mancini, ne sentiremo parlare nei prossimi giorni. Insomma, noi ne abbiamo un po' simpaticamente riso con Alessandro Robecchi, perché l'iter per la scelta è stato lungo e complicato e complesso. 18:27 minuti, K finisce qui, torna però come sempre domani a partire dalle 17. Io vi lascio in compagnia di Laser, che questa sera è a cura di Monica Bonetti, dentro la materia, incontro con Tony Craig, e poi a seguire come sempre 6 di sera con l'informazione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto, una splendida serata, state bene, e se vorrete ci ritroveremo qui sempre domani sulla nostra Rete 2.

0: È considerato unanimemente uno dei più importanti artisti viventi. Inglese, 66 anni, Tony Craig ha iniziato la sua formazione artistica negli anni 70, concludendola al Royal College of Art di Londra nel 1977. Nello stesso anno si trasferisce in Germania, a Wuppertal, dove tuttora vive e lavora, e dove ha fondato un parco di sculture con i lavori di rinomati artisti internazionali. A partire dal 1978 ha insegnato presso la Kunstakademie di Düsseldorf, dove è stato rettore dal 2009 al 2013. La scultura di Tony Craig è un percorso in continua evoluzione, caratterizzato dalla costante ricerca sulla relazione tra corpo, materia, oggetto e spazio. Un fare arte capace di coniugare rigore e meticolosità di realizzazioni complesse e accurate con la creazione di opere intrise di un fascino e una bellezza ammaglianti. Opere da godere innanzitutto con gli occhi e le emozioni prima di cercare di spiegarne il potere con le parole. Prima di frequentare la scuola d'arte, Craig ha lavorato in un laboratorio di biochimica e quella per la scienza è una curiosità che lo accompagna in modo costante sia nella vita sia nell'arte. A renderlo famoso sono state le accumulazioni di rifiuti, ma le sue opere non sono mai amorfe. Al contrario, la purezza delle forme è rispettata anche nei lavori in cui ricorre a materiali naturali e artificiali sovrapposti e poi compressi, ad esempio in cubi come nella serie Stuck. Legno, pietra, marmo, bronzo, ma anche resine e in passato plastica, vetro e tanti oggetti di uso quotidiano sono la base della scultura di Tony Craig e della sua ricerca sulla materia che la costituisce. Un utilizzo dei materiali sapiente ed eclettico che rende possibile il rinnovarsi costante delle opere che, mentre sfidano le leggi della statica, mettono in crisi la percezione stessa dell'opera. E la percezione è un aspetto su cui l'artista continua ad interrogarsi anche dopo i grandi successi raccolti, dal premio Turner del 1988 alle tante personali in musei di tutto il mondo, tra cui quella di Villa Ciani a Lugano nel 2012, fino al prestigioso Premium Imperial for Sculpture, di cui è stato insignito in Giappone nel 2007. Il mio lavoro riguarda più che altro le strutture che stanno al di là, dietro e sotto quello che vediamo, dice. Tra i suoi impegni più recenti, quello del progetto legato al Duomo di Milano. In occasione di Expo 2015, la veneranda fabbrica gli ha commissionato una scultura che si ispirasse alla Madonnina milanese e in questi mesi un gruppo di sue opere è visibile sulle terrazze del Duomo stesso. Disponibile e cortese, le sue osservazioni sono come le sue sculture, dense di significato e al tempo stesso ricche di rimandi ludici e ironici, di uno humor molto britannico. Lo abbiamo incontrato nel giardino della Galleria Buchmann ad Agra, che fino al 31 luglio presenta alcuni dei suoi lavori più recenti. Abbiamo iniziato l'incontro con lui proprio partendo dalla sua formazione scientifica e dal ruolo che la scienza riveste nella sua arte.
1: In realtà non sono stato formato come scienziato. Ho frequentato tante scuole, credo 7 diverse. Ed è molto più facile seguire corsi di scienza piuttosto che seguire lezioni di storia, spostandosi da una scuola all'altra. Di vero, comunque, c'è che fin da piccolissimo sono sempre stato interessato alla storia naturale e alle scienze. A 8-9 anni facevo la raccolta di fossili ed ero interessato alla geologia, alla botanica e a questo genere di cose. Dunque è una passione quella per la tecnologia, le scienze e la storia naturale che da sempre fa da sfondo alla mia vita. Ero molto, troppo giovane per sapere con chiarezza quale futuro desideravo, ma dopo gli anni della scuola ho lavorato per un anno e mezzo in un laboratorio. Ero intenzionato a diventare biochimico, ma questa negli anni 60 e 70 non sembrava un'idea geniale. C'erano cose più eccitanti. Sorprende anche me essere diventato artista. Penso che la scienza sia uno dei migliori punti di osservazione. Ti permette di osservare il mondo materiale e imparare cose su di esso sfruttandole per i tuoi fini. E suppongo che in un certo senso anche gli artisti di un tempo, di fronte al mondo, lo osservavano trovandovi un modello da copiare. Noi non lo facciamo più perché fissiamo la natura, ma sappiamo che non riusciamo a riprodurla comunque nella sua complessità. Quello che invece facciamo è guardare il mondo e raccogliere informazioni per altri scopi, per seguire la nostra immaginazione e i nostri pensieri.
2: For other purposes, for our own, to follow our own imaginations and thoughts.
0: Cominciamo allora a parlare del suo lavoro proprio partendo dai materiali a cui lei ha già accennato. Lei lavora con differenti tipi di materiali e sembra in qualche modo, o ha affermato qualche volta, di preferire quelli che sono in qualche modo fatti o modificati dall'essere umano, dall'uomo.
1: Vede, è complicato perché fino al Novecento la scultura, tutta la totalità della scultura, era fatta con una piccola varietà di materiali che erano poi manipolati dall'artista. Quindi vi era l'idea della manifattura, del lavoro con le proprie mani, legno, sasso, bronzo e gesso e qualche altro materiale, ma non molti. Quello che cambia a un certo punto è prima di tutto che anche con questi materiali tradizionali gli artisti non vogliono più copiare la natura, ma sentono il bisogno di creare qualcosa loro stessi. Questo è un grande cambiamento. E inoltre, soprattutto all'inizio del XX secolo, non solo Duchamp, ma tanti altri artisti si rendono conto che la materia non esiste solo come qualcosa che occupa lo spazio nella sua tridimensionalità, ma esiste anche nella nostra mente. Ad esempio, questo bicchiere, o il microfono che lei regge davanti a me, esistono in quanto tali, ma anche grazie alle parole che abbiamo per nominarli. E quando distolgo lo sguardo da lei, ho ancora la sua immagine e quella del suo microfono nella mia testa. Gli artisti scoprono che lavorando con queste parole, con questi termini, possono realmente trasformare un oggetto semplicemente cambiando i termini attorno a lui. Dal mio punto di vista, è questo il vero successo di Duchamp. Questa scoperta apre naturalmente la possibilità di usare tantissimi materiali diversi. Infatti oggi la scultura non è soltanto la manipolazione di alcuni materiali, ma lo studio di tutti i materiali. E come in un'orchestra composta da tanti strumenti diversi, ogni materiale ha il suo range, la sua gamma di espressione e di senso. Alcuni non dicono molto, altri invece dicono moltissimo e sono più utili per esprimerci. Quindi la scultura è diventata lo studio di tutti i materiali presenti al mondo, e non solo nella loro materialità, ma anche per quello che riguarda le parole e i concetti associati a un singolo materiale.
2: And not just its materiality, but also the terms associated with it.
0: Quello che lei dice mi fa pensare a tutti gli studi sulla percezione, anche sulla Gestalt, soprattutto sul significato psicologico della percezione della forma.
2: Without a perception then we can't see the world and we can't appreciate it.
1: Certo. Senza percezione non vediamo e non riusciamo ad apprezzare il mondo. Tutto quello che abbiamo nelle nostre teste viene dall'esterno, entra nel nostro corpo, nella nostra mente attraverso le orecchie, la bocca, il naso, la pelle, e ci informa sul mondo esterno. E noi utilizziamo queste informazioni formando una sintassi di termini, che è la base dei nostri pensieri. È necessario un input per avere un output. Quindi è indispensabile avere una percezione prima di iniziare qualsiasi cosa, anche soltanto sopravvivere. Non è solo una questione di linguaggio e comunicazione, perché questa, in qualche modo, è una cosa che riusciamo a fare. No, è piuttosto questione dell'origine delle parole che usiamo per pensare, per formare i nostri pensieri. Abbiamo così tante parole nelle nostre lingue e le usiamo al nostro meglio, ma ci sono tanti termini che descrivono cose in modo molto più sottile e altre che non abbiamo ancora inventato e ci saranno in futuro tante parole nuove. Una cosa di cui l'artista si rende conto molto presto è che nella scultura e nella materia ci sono molte più cose che non esistono rispetto a quelle che esistono. Mentre stai lavorando, nell'arco di 5-10 minuti, in una mezz'ora, la materia nelle tue mani fa cose incredibili e come artista vivi associazioni mentali incredibili. Ma la rete di parole o termini per descrivere quello che succede è troppo povero e ha bisogno di nuove parole, di nuovi termini per descriverlo. Alla fine creare qualcosa di nuovo e trovare nuovi termini per descriverne l'aspetto e le sensazioni che genera è il lavoro della scultura. Creare nuove parole, creare nuovi termini, dare ai nostri pensieri una base più ricca, una flora più vasta. Possiamo sì parlare di psicologia, non sono un esperto, ma questo è semplicemente quello che mi succede lavorando con la materia.
0: Qual è il suo rapporto con la tradizione della scultura?
1: Ci sono tante storie diverse lungo un percorso di 60.000 anni, perché c'è qualcosa di fondamentalmente umano nel desiderio di creare qualcosa che esprime la nostra esistenza. Guardando gli ultimi 100 anni, o piuttosto gli ultimi 1.000 anni, si scopre che la religione è fondamentale per la scultura in Europa. Ma molte altre culture non si ponevano come noi il problema di copiare la realtà. In Cina, in Colombia, in Africa, gli artisti hanno sempre avuto stimoli creativi fantastici e non sentivano la necessità di copiare. Noi abbiamo avuto un momento molto importante collegato all'invenzione della scienza, o meglio, alla consapevolezza del pensiero scientifico e delle sue applicazioni. Copiare la natura e concentrarsi sulle varietà di espressioni che sottilmente distinguono i diversi sentimenti umani era una parte di questo processo molto omocentrico. Credo che ora ci siamo allontanati da questa idea omocentrica di concepire la scultura, che è un'idea che cerca sempre di tornare a galla, ma noi ora cerchiamo di capire cosa la materia ha da esprimere. La materia ci parla tutto il tempo e tutto quello che sappiamo o sapremo ci viene insegnato dalla materia.
2: Finally, the material talks to us all the time. And we only everything we ever know has been taught to us by the material.
0: Restando appunto sulla materia, come abbiamo detto prima, lei lavora con molti materiali diversi, ma tra questi materiali molti sono oggetti di uso comune. Qual è il significato dell'uso nei suoi lavori di questi oggetti di uso comune?
2: Traditionally, material was something for sculptors that you would.
1: Come ho detto prima, tradizionalmente la materia era qualcosa da possedere e manipolare, qualcosa da modellare secondo la tua volontà. E la capacità di piegare la materia per esprimere la tua intenzione era in qualche modo la base del giudizio sulle capacità artistiche. Alla fine del Novecento questo era sempre meno interessante come approccio, perché la superficie del materiale sta solamente suggerendo quello che c'è dietro o dentro la materia. Quando ci guardiamo, vediamo la superficie perché la luce rimbalza su di essa, ma noi non siamo interessati a quella superficie, perché è soltanto una porta, un ingresso verso la materia che sta dietro. Anche nelle esperienze quotidiane, quando guardo una persona, posso vedere magari un volto molto bello. Ma cosa c'è dietro la faccia, sotto i vestiti? Cosa consente al terreno su cui cammino e di cui vedo la superficie di sostenere il mio peso? Cosa c'è sotto? Qual è l'energia che regge la superficie? Questo genere di domande è ciò che ha portato la scultura a diventare più dinamica e meno dipendente dalla necessità di copiare. Lo si vede in Rodin, dove improvvisamente la materia cerca di esprimere qualcosa. Alla metà del XIX secolo, la materia diventa morbida e espressiva. Rodin esemplifica l'artista che cerca di esprimere stati emozionali e psicologici con la materia, cercando quasi di farle raggiungere uno stato orgasmico. Oltre non si riesce ad andare. Non è più una questione di copiare la realtà, ma di guardarla. Guardando la realtà si scoprono alcune cose. Innanzitutto quello che dicevo prima, e cioè che gli oggetti comuni hanno un gruppo di parole associati ad essi, e quindi se cambiamo queste parole trasformiamo il significato dell'oggetto senza cambiare l'oggetto stesso. E questo è il senso dei ready-made. Ma ci si rende anche conto che la materia ha qualità intrinseche. Se versi dell'acqua per terra, l'acqua fluisce sul pavimento. Se lasci gocciolare del gesso o della vernice, crea delle forme particolari che appartengono a quella materia. È importante imparare a lasciare che la materia esprima se stessa senza forzarla a dire qualcosa. Gli artisti hanno un'immaginazione limitata e a volte la materia ne sa più di noi.
2: Artists only have a limited imagination. Sometimes the material knows a lot more than we do.
0: Parlando di forzare la materia, questo mi porta quasi naturalmente alla forma. Innanzitutto, in che modo la forma si collega con il suo atteggiamento nei confronti della materia?
2: Yes, but there is no form. This is one of the oldest debates in contemporary.
1: Non esiste una forma. È uno dei dibattiti più vecchi nella scultura moderna, quello della relazione tra forma e contenuto. Non c'è forma senza contenuto. Se guardi la faccia di una persona, per esempio, i più piccoli cambiamenti di un volto attraverso le labbra o il movimento delle sopracciglia hanno un significato e noi sappiamo leggere i significati che questi movimenti o che la gestualità esprimono. Questo è molto sensuale e abbiamo imparato a leggere gli stati emotivi, facendo diventare parte dei nostri meccanismi di sopravvivenza questa capacità. Ma questa relazione tra forma e contenuto è ovunque. Non c'è forma senza un contenuto e non ci può essere contenuto senza una forma.
2: But this relation between content and form is everywhere. There is no form without content, and there can be no content without form.
3: E lei sembra trarre proprio un grosso piacere nel dare forma, nel modellare la materia. Forse questo è testimoniato anche dal suo modo di procedere, dal suo lavorare in un atelier che ora è piuttosto grande, ma dove il suo intervento sui suoi lavori, sulle sue sculture, è un seguire ancora passo passo ogni momento della crescita, della nascita dell'opera d'arte.
2: I don't actually believe this kind of traditional idea of the artist.
1: Non credo nell'idea romantica dell'artista che lavora da solo nel garage o nel suo studio. Io ho uno studio. Quando studiavo negli anni 60 e 70, c'era l'idea del minimalismo e tanta gente diceva: lascia che venga fatta, capisci? L'artista mandava un progetto al workshop e lasciava che venisse fatto. Ero un giovane artista ed ero molto aperto a provare quel metodo. Ma quello che ho scoperto è che non funziona per me, perché quello che ho imparato sul contenuto e le idee che ho sviluppato sul mio fare arte nascono dal lavorare con la materia. Ho bisogno di vedere tutti i cambiamenti, tutti gli errori e tutti i gesti giusti. Se prendi un pezzo di argilla tra le mani e continui a modificarlo, ogni tuo movimento crea un nuovo senso e una nuova forma e una nuova sensazione. Se metti la matita su un foglio e segni due punti sulla pagina, ci saranno due punti e un numero infinito di possibilità per collegarli. Alcune rimangono sulla pagina, altre escono nella stanza, altre ancora nel mondo, lasciando il sistema solare. Esiste quindi una complessità infinita di possibilità che generano un numero infinito di esperienze che sono poi la base del contenuto. Io non sono un artista concettuale. Trovo noiosissima l'idea di stare seduto sul divano a pensare a una nuova opera. Ho bisogno di lavorare con la materia. Accetto però l'idea di non poterlo fare tutto da solo. Non posso tagliare tutto, lucidare tutto. Non riesco materialmente a fare tutto da solo. Il mio non è il cervello più veloce del mondo, ma non è neanche il più lento e ho bisogno di aiuto. Vorrei fare qualcosa nel mondo della scultura di dinamico, qualcosa che dia conto di quell'energia che si muove attorno al mio lavoro. E non parlo tanto delle opere, quanto del modo in cui le opere nascono. Ed è per questo che ho uno studio. Ho deciso di non far fare ad altri le opere, ma ho uno studio con una dozzina di persone che lavorano con me per realizzare le opere. Ed io sono presente costantemente. Tutte le decisioni devono essere mie, mentre giro per lo studio lavorando con loro. Questo perché credo ancora che ogni forma in scultura deve essere il risultato di un'esperienza diretta, psicologica o emozionale che sia, e non la conseguenza di una semplice idea.
2: More psychological experience, of an emotional experience, not just a hollow idea.
3: C'è una scultura sua che lei ama più delle altre?
2: Yeah, no, that's really difficult for me to say because I worked for 45 years.
1: È molto difficile rispondere perché ho lavorato 45 anni e ci sono stati così tanti momenti in cui sentivo di avere assolutamente raggiunto l'apice da pensare che quello che stavo facendo era insuperabile. Per poi scoprire il giorno dopo che se vai avanti, se spingi di più, riuscirai a raggiungere qualcosa che ha più senso e che trovi più eccitante. C'è una dinamica nella situazione di lavoro e per me è difficile scegliere. Qualcuno mi ha chiesto di mandare le foto delle mie 100 opere preferite. Non sono riuscito a farlo. Ho provato e riprovato, ma non ci sono riuscito.
2: I can't do it. I've tried and tried and I can't do it.
3: Forse ci si può affermare quando si pensa questa è quella perfetta.
2: No, nothing is perfect. Only God is perfect and he probably doesn't exist.
1: Niente è perfetto. Solo Dio lo è. E probabilmente lui non esiste.
3: Come detto in apertura, uno dei progetti più recenti e più importanti di Tony Craig è quello legato al Duomo di Milano. Iniziato con la realizzazione di una grande scultura in marmo bianco, commissionata in sinergia con Expo dalla Veneranda Fabbrica, lo storico ente preposto alla cura della cattedrale, si intitola Paradosso ed è ispirata alla nota statua della Madonnina milanese,
0: Se ne può ammirare una versione in scala ridotta anche a Lugano in questo periodo, nella sede della Galleria Buchmann in Via della Posta. Il progetto si completa con una serie di 6 grandi statue collocate sulle terrazze del Duomo stesso, che per la prima volta accoglie tra le sue guglie neogotiche sculture di arte contemporanea.
1: Le terrazze del Duomo sono un luogo quasi surreale. C'è tantissima antichità. L'edificio ha una forza incredibile e ci sono un'infinità di statue. È un po' incongruo, ma lo stabile esprime energia e ispirazione al trascendente. E la mia opera fa lo stesso. Come prima reazione mi sono sentito lusingato e stupefatto di ricevere la richiesta di fare un'opera per il Duomo. Una costruzione così incredibile e ricca di storia. È una testimonianza incredibile di ciò che riuscivano a fare con i materiali a disposizione a quei tempi. Quello che mi eccitava nel progetto è che qualcosa come il Duomo è parte di un movimento enorme come il cristianesimo. Esprime in modo così chiaro le speranze e le aspirazioni dell'essere umano di passare da una dimensione materiale a una ultraterrena. Anche se non segue esattamente le stesse convinzioni, abbiamo tutti le nostre credenze, tutti devono credere in qualcosa. Sappiamo delle cose, ma è così poco in confronto a quello che non sappiamo, che per tutte le cose che non sappiamo dobbiamo cominciare a credere. Tutti noi, in ogni aspetto della nostra vita, dobbiamo sviluppare un sistema di credi. Alcuni di questi credi sono parte di un sistema ortodosso o religioso, altri sono più attinenti alla nostra vita quotidiana. Ma creare un'opera nel contesto di un sistema di ortodossia religiosa è qualcosa di molto stimolante, un esperimento per me di cui sto ancora cercando la conclusione, ma che mi ha reso molto felice.
2: Incredibly exciting, and an experiment my side, of the result of which I think I'm still thinking about it, but I'm very very happy about it. Yeah.
3: Il nome della mostra è Dialogo con il Duomo. Yeah, yeah. Dialogue with the
2: yes,
3: Duomo.
2: Yeah, yeah.
3: Il biomorfismo delle sue opere davvero sembra in realtà parlare proprio con le guglie e i pinnacoli. This is spire and pinnacle. Sembra esserci una spinta comune proprio nell'elevarsi, nello spingersi verso l'alto. E nello stesso tempo, insieme a qualche polemica che pure c'è stata sull'accostare per la prima volta in un posto come il Duomo l'arte contemporanea, questo accostamento che da sempre in fondo nel Duomo c'è, nel cercare anche all'estero, nel guardare altrove per cercare delle forme di ispirazione artistica, sembra in qualche modo in realtà inserirsi in quello stesso discorso.
2: Yes, I think there is a real correlation. As I said, I mean, as the spires.
1: Esiste una correlazione tra le guglie e l'ispirazione. Si parla comunque dello spirito, qualcosa di spirituale che supera l'esistenza terrestre, qualcosa che non possiamo vedere, qualcosa al di là. Credo che tra la struttura originaria e le statue posate con questo intervento ci sia un vero dialogo, ma il dialogo richiede comunque due posizioni. Le posizioni non sono identiche perché altrimenti non ci sarebbe contenuto nel dialogo. Vorrei godere le dinamiche di questo dialogo. Sono stato molto sorpreso dalla professionalità e preparazione del personale del Duomo ad affrontare il dialogo e sono convinto che l'intervento sia riuscito.
2: It's a very successful intervention, without a doubt.
3: Tony Craig, la mia ultima domanda per lei è sul significato e lo scopo che, nella sua opinione, ha l'arte, la sua arte in particolare e l'arte in generale. Quale scopo, se deve avere uno scopo, ha per Tony Craig l'arte?
1: Credo che lo scopo della mia arte sia uguale allo scopo della mia vita. È misurabile soprattutto da quello che posso imparare e realizzare. In un certo senso, l'arte è diventata importante nella società degli ultimi 40-50 anni in un modo che prima era impensabile. E non tutto in questo processo è positivo. La scienza si occupa dei principi che stanno dietro la realtà e dietro la materia. Prova a spiegare le leggi e le teorie che governano il nostro mondo, senza dirci nulla sul senso e il valore di quella stessa materia. E questo è quello che può fare l'arte. L'arte dà senso alle cose. Non voglio dare una funzione all'arte, ma credo si possa dire che essa dà senso alla vita, al mondo e alla nostra esistenza.
2: Yeah, does actually work for a lot of people. It gives life meaning, it gives the world meaning, it gives the material meaning, and it gives our existence meaning.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alfredo Parolini si muove tra musica, poesia e teatro. A Mesocco, suo paese natale, ha presentato in aprile per gli showcase RSI il suo nuovo progetto Pensei senza Pensei.
1: Sentire in che storia ve conti su, punta da pirle dai dal fonte in su.
0: 13 tracce tra folk, country e canzone, che sono anche 13 affreschi di un mondo di personaggi popolari. Con Danilo Boggini alla fisarmonica, Mauro Pesenti alla batteria, Marco Ricci al basso e Simone Valbonetti alle chitarre. E con il duo del violinista Anthony Ablokov e del tastierista Adam Ilias Kuruz, che ha portato a Mesocco l'universo della musica est e nord europea. Alfredo Parolini, il duo Anthony Ablokov Adam Ilias Kuruz, doppio showcase registrato alla Sala Spettacoli di Mesocco. In onda su Rete 2, in prima fila, questa sera alle 20.
2: Rete 2.
3: Di sera.
4: Caso Zali, vertici della Lega dei Ticinesi, da questo pomeriggio sono seduti al tavolo con il loro consigliere di Stato. Questo dopo i fatti emersi la scorsa settimana e la conseguente, praticamente unanime, richiesta di dimissioni sollevata da partiti e società civile. Buonasera da Alessandro Broggini. Tutto tace quindi in Casa Lega, una comunicazione potrebbe però arrivare in qualsiasi momento anche entro la fine dell'emissione. C'è però tanta altra cronaca. In Giappone, ad esempio, c'è stato un forte terremoto, il paese è all'avanguardia contro i danni provocati dai sismi. Malgrado questo, però, ci sarebbero diversi morti e dispersi, in particolare in un grande centro commerciale collassato per un'esplosione dopo che la terra ha tremato. La politica internazionale, invece, ci riporta ancora alla Casa Bianca, a Washington, a casa del presidente statunitense Trump. Vanno in scena quasi contemporaneamente due incontri che potrebbero avere un peso sui due principali conflitti mondiali, quello medio orientale e quello in Ucraina. Da Trump, infatti, uno dopo l'altro ci sono stati il premier israeliano Netanyahu e quello ucraino Zelensky. Vi proporremo anche una storia africana e quella di uno dei suoi cittadini più ricchi, talmente ricco è considerato l'uomo più ricco d'Africa da permettersi di costruire diverse raffinerie, in particolare una in Kenya, in un atollo che però è patrimonio dell'umanità. L'obiettivo dichiarato: fabbricare in casa il carburante degli africani senza dover più dipendere dal Medio Oriente. E poi c'è il capitolo incendi in Europa. La Spagna sta affrontando l'incendio più grande della sua storia. Oggi da Magadino sono partiti 3 Super Puma dell'esercito svizzero per dar manforte in Corsica. Questo perché lo sforzo in Francia è concentrato sul continente. Siccità e alte temperature portano anche a fenomeni naturali che possono innescare ma anche aggravare questi incendi, fenomeni che sono sempre più frequenti.
5: Spesso un incendio che viene denominato con tempesta di fuoco è talmente intenso che riesce a creare questi grossi cumulonimbi. Il pirocumulo è un tipo di nube che è proprio presente negli incendi molto importanti, cioè vapore acqueo condensato mescolato a particelle di fumo, ceneri e altri gas di combustione.
4: Questa è una voce che conosciamo bene, quella di Luca Nisi, meteorologo e pompiere volontario, che ci spiegherà cos'è una tempesta di fuoco, il fenomeno solitamente raro in Europa ma che si sta verificando in Francia e in Spagna. Tempesta di fuoco moltiplica gli effetti già devastanti degli incendi boschivi. E allora iniziamo questa edizione di 6 di sera occupandoci dell'attesissima riunione tra i vertici della Lega dei Ticinesi e il consigliere di Stato Claudio Zali, una riunione che segue l'apertura nei confronti proprio di Zali di un'inchiesta per abuso di autorità e tentata coazione alla divulgazione di alcuni audio in cui lo si sente dire di aver picchiato una donna, circostanze che hanno portato praticamente tutti i partiti ticinesi a chiedere le sue dimissioni o a una sua sospensione in Consiglio di Stato. E anche il Mattino della Domenica, con un editoriale l'altro ieri domenica, ha pubblicamente scaricato Claudio Zali dicendo di non sostenere una sua candidatura. Una riunione dunque, quella di oggi, che come dicevamo prima è attesa. Per parlarne mi ha raggiunto in studio John Robbiani. John, Cosa è emerso fino adesso?
3: È emerso che potrebbe finire tardi. La riunione dovrebbe essere iniziata attorno alle 15 e ancora non è finita. All'ordine del giorno, e cito un comunicato stampa inviato dalla Lega venerdì sera, c'era la volontà di fare il punto sulle questioni emerse, confrontarsi collegialmente e valutare con attenzione il quadro complessivo. Nel frattempo però è successa in casa Lega una cosa che cambia le carte in modo piuttosto radicale. Il Mattino della Domenica, con un articolo firmato dall'editrice Antonella Bignasca, ha, come dicevi, scaricato pubblicamente Claudio Zali, scrivendo nero su bianco che il giornale fondato da Giuliano Bignasca non avrebbe sostenuto una ricandidatura di Zali alle prossime elezioni. Il Mattino sostiene di non essere l'organo ufficiale del partito, ma è chiaro che la sua linea editoriale all'interno del movimento di Via Monteboglia conta e parecchio. In molti dunque dall'incontro di oggi si aspettavano o si aspettano che i vertici della Lega facciano lo stesso e prendano le distanze da Zali. Incontro a cui, lo ricordo, partecipano anche l'altro consigliere di Stato leghista Norman Gobbi, il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga e il suo vice Alessandro Mazzolini. Piccaluga che ci ha promesso una presa di posizione una volta finita la riunione.
4: E questo anche perché venerdì la Lega si riunisce in assemblea proprio per discutere la lista per il Consiglio di Stato.
3: Esatto, e allora è anche possibile che i vertici della Lega, dopo aver ascoltato Zali, prendano tempo, lasciando che sia poi appunto venerdì l'assemblea ad esprimersi, ma non possiamo neppure escludere che sia Zali stesso a fare il primo passo. Vedremo.
4: E domani è un altro giorno importante, il governo ticinese, che dovrebbe essere in vacanza, invece ha deciso di riunirsi di nuovo per discutere la situazione e non si escludono nuove comunicazioni.
3: Sì, è quel che sembra emergere da Palazzo delle Orsoline nelle ultime ore. Settimana scorsa, giovedì, il governo aveva già organizzato una seduta straordinaria. Quella mattina era emersa la notizia dell'apertura di un'inchiesta nei confronti di Claudio Zali, che del governo è presidente. Era stato deciso di trasferire temporaneamente almeno la responsabilità politica di magistratura e polizia da Zali alla consigliera di Stato Marina Carotti Guscetti. Non erano invece state prese decisioni sulla possibilità di togliere a Claudio Zali la presidenza del governo, una soluzione poi ventilata da più partiti come quella di sospendere Zali da tutte le sue funzioni.
4: Allora, qualora arrivassero degli aggiornamenti sull'incontro, ve li daremo immediatamente durante 6 di sera, ma anche nei programmi di Rete 1. Vi segnalo anche che domani mattina il nostro approfondimento Modem avrà una puntata speciale dal titolo Zali, l'ora della verità. Ospiti saranno Alessandro Speziali, che è presidente del PLR cantonale, Fabrizio Sirica, co-presidente del PS, Giorgio Fogno, vicepresidente del centro e consigliere nazionale, e stiamo aspettando conferme anche dai vertici della Lega, il tutto dalle 8.30 su Rete 1. Nell'attesa di una comunicazione del movimento ticinese ci sono altre cose che succedono nel mondo. In Giappone, nel sud-ovest del paese, sono ore cruciali per salvare decine e decine di persone intrappolate tra le macerie di un centro commerciale parzialmente crollato. C'è infatti stato un terremoto violento di magnitudo 7.1 che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Erano circa le 9:30 in Svizzera. Poche per adesso sono le conferme, ma si teme che le vittime potrebbero essere molte. Il bilancio ufficiale provvisorio conta un centinaio di feriti e diversi di questi sono gravi. In attesa di conferme sentiamo cosa è successo e ce lo racconta Giorgia Lorenzini.
6: C'è chi si trovava in ufficio, chi in casa, chi nella metropolitana, quando la terra ha iniziato a tremare in Giappone. Il terremoto ha colpito il sud-ovest del paese e in particolare la prefettura di Kumamoto, con una magnitudo di 7.1, lo dice l'agenzia meteorologica giapponese. L'allarme è suonato alle 4:27 di pomeriggio, le 9:30 del mattino in Svizzera. Si sta ancora valutando l'entità dei feriti e dei danni materiali, ma dalle immagini che arrivano dal Giappone si vedono già strade interrotte, ponti crollati e case distrutte. Treni e voli sono stati annullati. Era stato diramato preventivamente un allarme tsunami, poi rientrato dopo un paio di ore. Alcune regioni sono senza elettricità e si segnalano diversi incendi. Si temeva per le centrali nucleari, ma qui non si registra alcun danno. La priorità adesso è la vita delle persone, trovare i feriti e dare rifugio agli sfollati, come ricorda la prima ministra del Giappone, Sanae Takaichi. E infatti la preoccupazione maggiore per le decine e decine di persone intrappolate in un supermercato, che era stato evacuato ma dove probabilmente si trovano ancora diversi lavoratori. Di loro non ci sono notizie, ma in seguito al terremoto è stata avvertita un'esplosione e il secondo piano dell'edificio è crollato. Altri operai risultano dispersi nel crollo di una ciminiera di una fabbrica. I soccorritori sono all'opera in tutta la prefettura di Kumamoto. Circa 300.000 persone sono state sfollate. Per l'agenzia meteorologica giapponese, le scosse di assestamento rischiano di mettere in pericolo altri residenti delle zone già colpite. L'allarme qui resta alto ancora per una settimana.
4: E anche questa è una notizia che dovrà essere aggiornata con il tempo che passa. Adesso passiamo alla politica internazionale. Volodymyr Zelensky e Benjamin Netanyahu sono alla Casa Bianca per perorare la loro causa di fronte a Donald Trump. Con il presidente ucraino c'è stato un incontro a porte chiuse circa 2 ore e mezzo fa e da poco è anche terminato quello con il primo ministro israeliano. Naima Kikerio, mi hai raggiunto in studio, si parla di pace e di guerra. Cosa sappiamo del clima di questi incontri?
7: Ma allora, nel caso di Zelensky il clima è disteso, sappiamo che c'è una sorta di ritrovata alleanza con Donald Trump, il rapporto fra i due che un anno fa hanno avuto appunto accesi scambi di vedute è notevolmente migliorato nell'ultimo anno. Il presidente americano, come il movimento MAGA in generale, ora sembra proprio tendere la mano a Kiev, e questo per diverse ragioni. Trump apprezza la maggiore capacità difensiva e offensiva dimostrata dall'Ucraina da qualche tempo, ma poi c'è soprattutto il nemico comune che li rende più amici. Gli Stati Uniti sono indeboliti dalla guerra con l'Iran, che riceve aiuto da chi? Dalla Russia, come sappiamo, e questo nemico comune quindi li ha avvicinati. Zelensky almeno farà valere questo tema per ottenere maggiori aiuti, quindi armamenti, e per rilanciare i negoziati sulla guerra.
4: L'Iran è tema anche dei colloqui con Netanyahu, che è arrivato a Washington per l'ottava volta da quando è iniziato il secondo mandato di Trump.
7: Sì, sono parecchie visite, nessuno ne ha fatte tante quanto lui, ma a proposito di clima, qua ci sono molte più tensioni. 2 mesi fa Trump lo ha riempito di insulti e di parolacce al telefono proprio perché ostacolava la fine della guerra in Iran, e oggi la stampa israeliana ha confermato che per avere questa udienza Netanyahu ha dovuto fare delle rinunce dolorose, non provare a venire a mani vuote, gli è stato detto. Per questo Israele ha accettato di ritirare le truppe dalle zone pilota del Libano e detto sì alla presenza di soldati stranieri a Gaza, altrimenti alla Casa Bianca Netanyahu non sarebbe stato ricevuto.
4: Ancora una domanda, Naima, anzi te ne pongo due. Perché era così importante per Netanyahu incontrare di nuovo Trump? Non è un segno di debolezza pericoloso, visto che fra poco in Israele ci saranno le votazioni?
7: Ma Netanyahu è vero che ha subito delle critiche interne per questa sudditanza, chiamiamola così. A un certo punto si diceva in Israele: qua sono gli Stati Uniti a comandare. Israele però ha bisogno del sostegno americano, quindi Netanyahu deve per forza ricucire questa relazione personale che gli servirà poi anche per le elezioni. Di cosa parleranno? Di Iran, come anticipavi. Gli Stati Uniti sono in difficoltà e Netanyahu, questo almeno secondo fonti israeliane, arriva a Washington con l'intento di presentare nuovi piani operativi. È un aiuto strategico, però Netanyahu vuole in realtà anche che Israele sia più coinvolto e che la campagna militare contro Teheran sia più ampia e anche più aggressiva. Si parlerà poi anche di Libano. Trump vuole accelerare il ritiro dell'esercito israeliano e forse proporrà a Netanyahu un accordo che include non solo il Libano ma anche la Siria. C'è infatti il disegno di un nuovo Medio Oriente in chiave anti-Iran nella testa di Trump, che in queste ultime settimane, proprio per realizzarlo, ha incontrato praticamente tutti i leader della regione.
4: Il premier israeliano Netanyahu e il premier ucraino Zelensky erano entrambi sostenitori, se non amici, del senatore repubblicano Lindsey Graham, morto improvvisamente a 71 anni lo scorso 11 luglio. I due leader si trovano a Washington proprio anche per partecipare ai funerali del senatore, iniziati con una cerimonia nella Cattedrale Nazionale di Washington. Lindsey Graham è un personaggio controverso che ha attraversato la storia recente americana. La ripercorriamo con Manjula Bhatia.
8: Il giorno prima di essere stroncato da una malattia cardiaca all'età di 71 anni, il senatore repubblicano Lindsey Graham era a Kiev. Aveva appena incontrato il presidente ucraino Zelensky.
9: We've reached agreement with the White House on a version of the Russian sanctions bill that they will support.
8: I due leader avevano discusso di nuove sanzioni contro la Russia in una formula che avrebbe messo d'accordo repubblicani e democratici, dando così al presidente Trump uno strumento per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lindsey Graham era noto per essere in politica estera un acceso fautore degli interventi militari degli Stati Uniti nel mondo. Affermava che sostenere Ucraina e Israele nelle loro rispettive lotte contro Russia e Iran era più economico e sicuro che non lasciare che quegli avversari si rafforzassero. Senza riserve, in particolare, il suo sostegno ad Israele e la sua amicizia con il premier Benjamin Netanyahu.
10: Hey baby, Lindsey.
11: Hey Lindsey, how are you?
10: I'm just so impressed, glad to be your friend.
8: In questa telefonata è addirittura il bellicoso Netanyahu a frenare Graham, pronto a far pressione su Trump perché si unisca ad Israele nei bombardamenti di Hezbollah in Libano. Se l'America stacca la spina di Israele, Dio staccherà la spina all'America, ammoniva così i colleghi di partito che avevano definito la guerra a Gaza un genocidio. Pieno il suo sostegno anche all'invasione dell'Iraq nel 2003.
12: George W. Bush made mistakes, but he did adjust.
8: E all'ex presidente Bush, nonostante il disastroso esito del conflitto.
12: I miss George W. Bush.
8: Eletto in Senato per la Carolina del Sud nel 2003, nella sua lunga carriera a Washington ha incarnato più di chiunque altro la trasformazione subita dal Partito Repubblicano. Quando Trump lanciò la sua campagna presidenziale nel 2015, Graham era uno dei suoi più severi critici.
10: He's a race-baiting, xenophobic, religious bigot.
8: È un razzista, xenofobo, è un fanatico religioso, non rappresenta il mio partito e i miei valori, diceva. Ma sensibile alle dinamiche politiche, quasi un decennio più tardi era diventato uno dei più fedeli sostenitori del presidente. Campione nell'arte del compromesso, una delle qualità più apprezzate di Lindsey Graham era la capacità di ottenere il consenso di senatori di entrambi i partiti. La sua improvvisa scomparsa crea ora al presidente Trump numerosi problemi, primo fra tutti trovare un nuovo candidato al suo seggio in Senato, per il quale Graham sarebbe stato

0: patrimonio dell'UNESCO. Cominciamo con la figura di Aliko Dangote. Freddy Del Curatolo, nostro collaboratore dall'Africa, sentiamo chi è questo personaggio considerato l'uomo più ricco del continente.
1: Qualcuno lo sta già chiamando panafricanismo petrolifero, anche se bene o male tutto passa dalle mani e dalle strutture di una sola persona, l'industriale nigeriano Aliko Dangote, proprietario in patria della più grande raffineria di petrolio del mondo. Dangote, 69 anni, è nato in una famiglia di commercianti e ha costruito il proprio impero partendo dall'importazione di zucchero, riso e altri beni di largo consumo. Il suo gruppo imprenditoriale oggi è, con la Dangote Cement, il principale produttore di cemento dell'Africa e ha contribuito alla costruzione di importanti infrastrutture in oltre 10 paesi, oltre che essere leader continentale dello zucchero, nella farina, nei fertilizzanti, nella logistica e naturalmente nell'energia. La raffineria di Dangote, impianto da 20 miliardi di dollari, grazie al più grande finanziamento di sempre da parte di banche africane, arriverà a lavorare 1.400 barili di greggio al giorno. Dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, Dangote ha fornito buona parte del carburante in circa colazione nei paesi dell'Africa occidentale. In uno scenario che presuppone il rischio di un prolungamento del conflitto tra Stati Uniti ed Iran ed un coinvolgimento anche del traffico marittimo sul Mar Rosso, le mire espansionistiche di Dangote stanno incontrando sempre più i favori dei leader africani che preparano la realizzazione di altre raffinerie continentali. Pochi giorni fa è stato finalizzato l'accordo tra Dangote e il Kenya con il presidente keniano William Ruto, che ha annunciato la costruzione di un mega impianto nel paese, considerato un hub dell'Africa orientale, in grado di raffinare il petrolio proveniente dal bacino petrolifero del Turkana, che è recentemente stato nazionalizzato dopo l'uscita di multinazionali come Total Energies. La raffineria keniana potrebbe però raccogliere greggio anche dagli stati confinanti che lo estraggono, ad esempio dall'Uganda.
0: Ecco Freddy, se però da una parte le raffinerie africane convincono governi e promettono indotto e anche posti di lavoro, dall'altra parte insorgono gli ambientalisti per i criteri e i luoghi in cui potrebbero essere realizzate queste raffinerie. Ed è il caso proprio del Kenya.
1: Proprio così, Dangote, dopo aver ricevuto due opzioni dal governo di Nairobi, ha deciso di posizionare la sua raffineria nel porto di Lamu, nell'arcipelago dell'Oceano Indiano al confine con la Somalia. Lamu è una rinomata destinazione turistica e patrimonio dell'UNESCO, vive soprattutto di pesca, con molte specie protette, e nelle sue isole da sempre le automobili non possono circolare, con un tasso di inquinamento bassissimo. Anche per questo a Lamu gli attivisti per l'ambiente si sono già fatti sentire e annunciano battaglie.
0: E ad annunciare battaglia c'è anche Mohamed Atman, uno dei leader degli ambientalisti di Lamu. Lo ha intervistato sempre Freddy Del Curatolo, che gli ha chiesto prima di tutto quali siano le maggiori preoccupazioni per i residenti dell'arcipelago.
2: Our concern is that when this major project comes in,
3: la nostra preoccupazione è che quando questo grande progetto verrà realizzato debba avvenire in modo tale da non compromettere il nostro ambiente di vita e tenere conto del benessere della nostra gente. Non dovrà ledere i diritti delle persone né compromettere le loro opportunità di vita. Un investitore dovrebbe arrivare per apportare benefici alla comunità, non per distruggerla, danneggiarla o avere un impatto negativo su di essa. Questa è la nostra posizione.
2: And affected and impacted negatively. So that's where we stand.
1: Non è la prima volta che la popolazione con ambientalisti e organizzazioni per i diritti umani si muove per bloccare progetti potenzialmente dannosi per l'AMO.
3: Come già accaduto in passato contro il progetto di una centrale a carbone che doveva sorgere proprio qui, ci siamo opposti per difendere i nostri diritti. Siamo andati in tribunale per contestare l'investitore e lo Stato e abbiamo vinto contro di loro. Per quanto riguarda il combustibile, dal punto di vista ambientale, non vogliamo che venga bruciato completamente, perché più si ricorre al combustibile, più questo influisce sull'ambiente, incide sulla qualità dell'aria e comporta molti effetti negativi sulla salute e cose del genere. Quindi la nostra posizione è che si debba garantire il benessere delle persone senza distruggere l'ambiente.
2: So as it sustains the well-being of the people and doesn't destroy the environment. That's where we stand.
1: Si tratta comunque di un'iniziativa di grande rilevanza per l'intera regione dell'Est Africa, che porterà lavoro e benessere economico. Quali sono, secondo voi, i prossimi sviluppi?
2: It's still very early to know what will happen.
3: È ancora troppo presto.

0: Presto per sapere cosa succederà, ma credo che anche il governo stesso sappia bene che gli abitanti di Lamu sono molto intelligenti e non accettano le cose su due piedi. E se la situazione dovesse peggiorare, dovremmo rivolgerci al tribunale, cercare di lottare per i nostri diritti. Possiamo farcela. Abbiamo intentato due cause contro il governo e le abbiamo vinte entrambe.
1: La voce dell'ambientalista Mohamed Atman, preoccupato per la sorte dell'arcipelago di Lamu nell'Oceano Indiano. Tra poco la Francia, e non solo, con i suoi devastanti incendi. Prima altre notizie. Michel Volonté.
2: In Valle Maggia un operaio di 29 anni di nazionalità eritrea residente nel Bellinzonese è rimasto gravemente ferito a Piano di Peccia. La sua vita è in pericolo. L'uomo stava svolgendo la propria attività lavorativa quando è stato colpito da una trave caduta da un macchinario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Rega che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. La Confederazione non dovrà risarcire 370 milioni di dollari agli investitori colpiti dall'azzeramento delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse durante il salvataggio della banca da parte di UBS nel marzo del 2023. Lo ha deciso una corte d'appello statunitense, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale Distrettuale di New York. Gli investitori contestano la decisione della FINMA, l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, di annullare 16 miliardi di franchi di obbligazioni AT1, strumenti ad alto rendimento ma anche ad alto rischio che in situazioni eccezionali possono essere azzerati. A suscitare le proteste è stato però il fatto che gli azionisti abbiano ricevuto complessivamente 3 miliardi di franchi da UBS. La vicenda resta comunque aperta. In Svizzera sono ancora pendenti diversi cause e in un caso pilota il Tribunale Amministrativo Federale ha dato ragione agli investitori. La FINMA ha già impugnato la decisione. La multinazionale statunitense Johnson & Johnson, specializzata in prodotti farmaceutici, ha accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere le migliaia di cause legali che l'accusano di aver venduto prodotti che provocano tumori. I prodotti incriminati erano a base di talco che in alcuni casi conteneva tracce di amianto. L'accordo sarà valido solo se almeno il 95% dei denuncianti lo accetterà. Sono 76.000 le cause intentate contro Johnson & Johnson da persone che hanno sviluppato tumori alla pleura, al peritoneo, alle ovaie dopo aver utilizzato il talco. Legame, quello tra l'uso del talco e lo sviluppo di tumori, che l'azienda ha sempre comunque negato. Per Johnson & Johnson mancherebbero fondamenti scientifici.
1: L'ultimo approfondimento di questa sera ci porterà in Francia, dove con l'aumento delle temperature si chiude la finestra in cui le operazioni di contenimento degli incendi erano agevolate. Avremo anche un meteorologo che ci spiegherà cosa è la tempesta di fuoco, un fenomeno solitamente raro in Europa ma che si sta verificando negli incendi in corso in Spagna e Francia, e peggiorano la situazione. Prima però di fare il punto su quanto sta succedendo al fronte, soprattutto nel dipartimento francese della Gironda, vi propongo di andare a Magadino, perché da qui sono partiti tre Super Puma dell'esercito svizzero, destinazione Corsica, come ci racconta Johnny Canonica.
3: I rotori dei tre Super Puma dell'esercito svizzero ruotano a pieno regime sul tarmac dell'aerodromo militare di Magadino, pronti per il decollo. La meta è l'aeroporto militare di Solenzara in Corsica, una missione di aiuto richiesta dalle autorità francesi per lottare contro gli incendi che stanno colpendo l'isola. Patrick Egli, capo della segreteria dell'aiuto umanitario del Dipartimento federale degli affari esteri. Si è trattato di una richiesta di aiuto bilaterale inoltrata alla nostra ambasciata a Parigi. L'area di intervento è stata definita dalle autorità francesi sulla base delle loro analisi della situazione. In questo caso hanno deciso di impiegare i nostri mezzi in Corsica. Sull'isola la Svizzera ha inviato una ventina di persone tra piloti, personale di terra e collaboratori della direzione dello sviluppo sviluppo e della cooperazione del Dipartimento degli Affari Esteri. Tobias Müller è uno dei piloti.
4: Quando c'è un fuoco in un inferno così, quando sono gli alberi è una cosa, ma se molto vicino dei casi ci sono animali, persone, famiglie, e loro devono muovere. E questo si vede anche dell'aereo, che è un casino infernale per loro. Questo si vede e questo tocca sempre, e per quello siamo molto contenti che possiamo aiutare.
3: La missione d'aiuto in Corsica è previsto dure una settimana. Da notare inoltre che la Svizzera ha già inviato altri soccorsi in Francia. Da sabato una trentina di pompieri del servizio antincendio e di soccorso della città di Ginevra partecipano alle operazioni di spegnimento degli incendi sulla costa atlantica nella regione di Bordeaux. La loro missione dovrebbe concludersi il 1 agosto.
1: Questo per quanto riguarda gli aiuti svizzeri. Andiamo adesso in Francia, perché il ritorno del vento e, come detto, l'aumento delle temperature potrebbero complicare la situazione. Negli ultimi giorni il mega incendio in Gironda era sotto controllo, adesso però si teme che riprenda vigore, e sono inoltre diversi i fronti aperti nel paese. Ci colleghiamo quindi in diretta con la nostra collaboratrice da Parigi, Annalisa Cappellini. Annalisa, la prima cosa che ti chiedo è di aggiornarci sui luoghi colpiti e sulle persone sfollate.
5: Sì, buonasera a tutti. Effettivamente, lo dicevi, questo maxi incendio in Gironda è rimasto relativamente stabile nelle ultime 24 ore. In realtà, appunto, le condizioni meteo non aiuteranno. La Francia sta attraversando una nuova ondata di calore, la quarta dall'inizio dell'estate, che sicuramente rischia di favorire la ripresa delle fiamme. Infatti, nelle ultimissime ore l'incendio ha ripreso vigore. Si tratta di un incendio da record in un'estate purtroppo da record. In Francia sono già andati in fiamme più di 100.000 ettari dall'inizio dell'anno, e pensate che solo questo incendio ne ha bruciati 42.000. Ecco, per darvi un'idea, rappresenta 5 volte la superficie di Zurigo. Per quanto riguarda gli sfollati invece, si parla di oltre 200.000 persone tra abitanti e turisti, perché la zona della Gironda è una delle zone più turistiche di Francia.
1: Ecco, pensando proprio alle migliaia di persone sfollate, dove ma anche come sono state accolte?
5: Beh, un po' dappertutto, nelle palestre delle scuole pubbliche, negli spazi comunali, nelle residenze universitarie, addirittura nel Parc des Expositions di Bordeaux, che di solito ospita fiere, saloni, e adesso invece accoglie un centro d'emergenza con tutti i servizi medici per aiutare chi ne ha bisogno. Insomma, possiamo dire che la Francia ha sfoderato tutta la sua capacità organizzativa, come spesso accade per questa emergenza. Emergenza dunque che nel complesso, dal punto di vista logistico, umano, è stata gestita piuttosto bene, tenendo conto del fatto che si tratta della più grande operazione di evacuazione civile in tempo di pace, e tenendo conto anche del fatto che purtroppo gli sfollati lo resteranno per qualche tempo, sia perché molti comuni non sono ancora considerati sicuri, le autorità temono ancora la ripresa delle fiamme, sia perché in realtà molti abitanti hanno proprio perso la casa. Sono più di 200 le abitazioni che sono andate distrutte dalle fiamme in Gironda.
1: Il presidente francese Macron, che ieri ha visitato il Dipartimento della Gironda, ha parlato degli incendi più gravi in Francia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In che modo la popolazione, anche a Parigi, coglie la gravità, questa gravità del momento?
5: Beh, naturalmente sono immagini molto toccanti, ve lo dicevo, una zona molto turistica, quindi al di là di chi ci abita sono poi tantissimi francesi che sono andati almeno una volta in vacanza, quindi c'è anche un legame sentimentale per molti francesi con questa zona. Poi in generale i francesi sono molto critici in questo momento, non tanto sulla gestione attuale dell'emergenza quanto sulla preparazione a questo tipo di catastrofi, anzi potrei dire sull'impreparazione, perché pensate che questa stessa zona era già stata colpita 4 anni fa da un incendio gravissimo. Quindi tutte le immagini che i francesi stanno vedendo in TV, sui social media, in realtà sono immagini già viste, quelle di fiamme, evacuazioni, animali che scappano, e già all'epoca c'erano stati grandi mea culpa da parte delle autorità che promettevano di fare meglio in futuro. Oggi invece molti francesi sottolineano il fatto che non è stato fatto abbastanza per essere pronti in caso di emergenza.
1: E poi, Annalisa, non mancano le polemiche sulla gestione vera e propria degli incendi da parte delle autorità francesi. Penso solo alla carenza di aerei antincendio. Cos'è successo?
5: Eh sì, quello sugli aerei antincendio è uno dei rimproveri che si sentono più spesso in questi giorni. Effettivamente nel 2024 erano stati ordinati due aerei antincendio, due Canadair, ordine annullato pochi mesi dopo dalla protezione civile perché mancavano i finanziamenti. La Francia quindi ha dovuto rivolgersi al programma europeo per la protezione civile e riceverà sì i due Canadair, ma troppo tardi, nel 2028. Pensate che la Francia oggi possiede 12 Canadair, solo 7 sono operativi, al punto che Parigi ha dovuto chiedere aiuto agli altri paesi europei, compresa la Svizzera, ne parlavamo un attimo fa. Il governo per il momento sta schivando la polemica. La prefetta della Gironda ha detto che le temps de la polémique n'est pas venu, non è ancora il momento giusto per fare polemica. In realtà però tra qualche settimana o forse tra qualche mese arriverà il momento e quindi il governo dovrà rispondere di quella che una parte della popolazione francese percepisce in realtà come una grave mancanza di preparazione a fronte del cambiamento climatico.
1: Con Annalisa Cappellini, gli aggiornamenti in diretta dalla Francia, e con questi devastanti incendi si è pure verificato un fenomeno molto raro in Europa. In Francia si è manifestato per la prima volta nella sua storia. Sto parlando di quello che viene definito il pirocumulo, o comunemente detto anche tempesta di fuoco. In Francia, ad esempio, questa tempesta di fuoco rischia di aggravare la situazione degli incendi nella zona di Bordeaux. Elisa Fraccaroli ne ha parlato con Luca Nisi, meteorologo di Meteo Svizzera, che è pure pompiere volontario a Locarno. Nisi, che ci descrive come prima cosa il fenomeno.
6: La tempesta di fuoco è proprio l'incendio stesso, in una data regione crea un regime di venti che va a autoalimentare questo incendio, favorendo per esempio la sua espansione sul territorio. Non ha nulla a che fare con sistemi frontali o meteorologici. Spesso un incendio che viene denominato con tempesta di fuoco è talmente intenso che riesce a creare questi grossi cumuli nembi. Il pirocumulo è un tipo di nube che è proprio presente negli incendi molto importanti, quindi l'origine è un incendio che scalda l'aria nei bassi strati, essendo più leggera, poi si innalza verso gli strati alti dell'atmosfera. Questo capita con le nubi di temporale, dove quello che vediamo principalmente è vapore acqueo. Nel caso del pirocumulo invece è vapore acqueo condensato mescolato a particelle di fumo, ceneri e altri gas di combustione.
7: Delle nubi che, se scagliano dei fulmini, possono innescare ulteriori incendi in zone non ancora toccate, ampliando così la zona degli incendi. Questi fenomeni si possono prevedere?
6: È difficilmente prevedibile, sicuramente non a livello meteorologico, ma piuttosto a livello di dinamica degli incendi, quindi entriamo un po' più quello che concerne l'ambito pompieristico. È difficile dire quando un pirocumulo ha della dinamica tale che riuscirà a fare dei fulmini. Chiaro che gli incendi di bosco di grosse dimensioni, come fortunatamente non conosciamo finora alle nostre latitudini, ma che vediamo piuttosto più frequentemente in Italia, ma soprattutto in Spagna, in Portogallo, questa volta in Francia, ecco che sono degli incendi talmente intensi e provano un calore talmente forte che la formazione di questi tipi particolari di nubi sono molto probabili.
7: I pirocumuli sono fenomeni che si sono verificati, per esempio, in Australia o in California, invece alle nostre latitudini sono rarissimi. L'Europa e la Svizzera stanno diventando un terreno sempre più favorevole allo sviluppo di questi fenomeni.
6: Direi che i cambiamenti climatici, soprattutto con un occhio particolare all'estate e alle regioni attorno al Mediterraneo, che sono da sempre stati interessati da una stagione di incendi boschivi pronunciata sull'estate, però quando cominciamo a vedere temperature superiori ai 40 in modo esteso e una siccità come quella di quest'anno, che in diverse zone è da record, ecco che poi le condizioni per lo sviluppo di incendi di grosse dimensioni è molto presente.
7: Se questi pirocumuli dovessero verificarsi in Svizzera o in Europa, siamo pronti ad affrontarli?
6: Ma diciamo più del problematica legata ai pirocumuli è la problematica legata agli incendi di bosco, che sono più frequenti al sud e nelle Alpi, ma i cambiamenti climatici stanno facendo diventare questi eventi più frequenti anche al nord. A livello svizzero le uniche cause naturali di incendi di bosco sono i fulmini estivi. Gli altri incendi di bosco tipicamente si sviluppano per causa umana. Probabilmente non abbiamo le condizioni che troviamo adesso in Francia e in Spagna, però la situazione è molto molto critica e l'invito delle autorità cantonali e federali è comunque la massima attenzione anche in vista delle festività del 1° agosto.
1: Luca Nisi di Meteo Svizzera, con questo servizio chiudiamo 6 di sera, preparato insieme a Michel Volonté. Siamo sempre in attesa della comunicazione dall'incontro tra i vertici della Lega dei Ticinesi con il consigliere di Stato Claudio Zali, un incontro, lo ricordo, estremamente importante, dato che ci darà delle risposte sulla crisi istituzionale profonda innescata dai fatti emersi negli ultimi giorni e che riguardano proprio il membro di governo leghista. Ebbene, la redazione è a pochi metri da questo studio, appena avremo l'informazione ve la daremo tempestivamente. Ricordo che l'informazione RSI prosegue alla radio, ma anche sul web, sulle nostre app, in televisione. E adesso c'è lo sport. Buona serata.
8: Lo sport.
9: Buonasera da Patrick Locatelli. Dopo il no di Guardiola e il pasticciaccio brutto relativo a Pirlo e alle dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia, nella persona del presidente della FIGC Giovanni Malagò, ha deciso di rimettere in panchina Roberto Mancini, già CT degli Azzurri nell'Europeo vinto nel 2021. Il 61enne verrà affiancato dal 74enne Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico. E sempre per il calcio, alle 20, il Thun gioca a Zagabria contro la Dinamo nel ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. In casa dei bernesi settimana scorsa è finita 1-1. Domani invece iniziano gli europei di mountain bike sul Monte Tamaro con le prime qualificazioni. Il primo evento da attenzionare invece è lo short track giovedì 30 con la gara al femminile alle 17:30 e quella maschile alle 18:15. Domenica invece spazio alle gare di cross country.
10: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, mercoledì 29 luglio. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato con nuvolosità bassa mattutina sul Ticino centro-meridionale, qualche cumulo pomeridiano sui rilievi e possibili temporali isolati nelle Alpi. Temperature minime comprese tra 18 gradi al nord e 21 al sud, temperature massime sui 34 gradi. Inoltre vi informo che dalle ore 12 di domani sarà in vigore un'allerta canicola per le basse quote di tutta la Svizzera e che rimane attivo il divieto di accendere fuochi all'aperto su tutto il versante sudalpino. Grazie per l'ascolto e buona serata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.

Uti-cuti, cutá, comendo meu fubá. Se o tico-tico tem.

Ben ritrovate e ben ritrovati a Prima Fila Musica del Nostro Tempo. Un caro saluto da Martino Dont. I martedì sera di quest'estate sono sempre dedicati a produzioni RSI, tra cantautorato, musica popolare, musica extra classica. La serata di questa sera unisce tutti questi elementi in maniera molto particolare. Ascolteremo questa sera lo speciale Alfredo Parolini con il duo Yablokov Kuruk, registrato il 24 aprile 2026. Una serata che si divide in due parti. Sentiremo più tardi il cantautore grigionese Alfredo Parolini, mentre in questa prima parte il duo formato da Anton Yablokov al violino e Adam Ilias Kuruk al pianoforte. Entrambi cresciuti nell'ambiente classico, i due straordinari solisti sono singolarmente noti a livello internazionale e hanno entrambi sviluppato nel tempo un linguaggio personale ispirato anche alle tradizioni popolari di diverse culture, mescolando anche generi differenti, come avremo modo di sentire proprio in questa prima parte di concerto. Molte sorprese, anche molta energia. Sentiamo allora subito questa prima parte dallo showcase speciale Alfredo Parolini, ovvero la parte dedicata al duo Yablokov-Kuruk, Anton Yablokov violino, Adam Ilias Kuruk al pianoforte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si conclude questa prima parte di concerto con Anton Jablokov al violino e Adamilia Skuruk al pianoforte, ovvero il duo Jablokov-Skuruk, che ha animato questa prima parte dello speciale Alfredo Parolini, tenutosi a Mesocco il 24 aprile 2026. Due musicisti che provengono dalla musica classica, aperti dunque, come abbiamo avuto modo di sentire, a diversi linguaggi musicali, dalla musica popolare, la musica irlandese, la musica zingara, la musica davvero di diverse culture, compreso anche il rock, come abbiamo potuto sentire anche in un'interpretazione di Bohemian Rhapsody dei Queen. Noi ora proseguiamo con l'ascolto di questo showcase registrato nell'aprile 2026. Passiamo allora all'ascolto del cantautore grigionese Alfredo Parolini, personaggio che ha coltivato la passione per la musica fin da giovane, iniziando il suo percorso in bande e bandelle, suonando il basso tuba. A 16 anni, ormai apprendista lattoniere, acquista la prima chitarra e impara ai primi accordi, i primi canti popolari, iniziando più tardi a comporre le proprie canzoni. Fondò così il gruppo Freddy and Amici, con cui si esibì in diverse manifestazioni locali, e nel 2003 arriva anche il primo album, Mio Paese, e con Mio Paese qui si intende proprio Mesocco in cima alla Val Mesolcina. Alla termine della carriera professionale come lattoniere e idraulico, si è dedicato interamente alla musica. Nel 2021 arriva finalmente il secondo album, Penombra, presentato anche quello qualche anno fa in uno showcase curato da Gianluca Verga, e nel 2025 arriva il terzo CD con canzoni in dialetto e brani della tradizione popolare. Alfredo Freddy Parolini è dunque un musicista, cantautore, poeta, mille altri talenti, tra cui anche il teatro. Ad Alfredo Parolini piace scrivere poesie e testi che successivamente mette anche in musica con chitarra e armonica. Ascoltiamo allora lo showcase Alfredo Parolini e Amici. Sentiremo lo stesso Parolini alla voce e alla chitarra, mentre ad accompagnarlo troviamo grandi musicisti come Danilo Boggini alla fisarmonica, Simone Valbonetti alla chitarra e Mauro Pesenti alla batteria. Speciale Alfredo Parolini.
2: Dal specialista al Durian.

Grazie.

Grazie.

Grazie.

Grazie.

porta innanzi un bel grutin vec' come i sas, un fratel buon macelà, nel se intriga, nel metel nas.

per l'allegria, tra i taul contenta l'asperto un po' vea, conto la scherza e la semescia, se è giù in not, le coma una mosca.

cosa cuzzessano un buon minestrone. Se parla di luna o piega sul pe, alla ferman che scappa mai niente, per sti fastidi del suo momento.

Grazie. Grazie. Grazie.

Grazie.

0: Grazie.
1: Si conclude lo showcase speciale Alfredo Parolini, tenutosi a Mesocco il 24 aprile 2026. Abbiamo sentito proprio il cantautore grigionese Alfredo Parolini sul palco insieme a Danilo Boggini, alla fisarmonica Simone Valbonetti, alle chitarre Mauro Pesenti, alla batteria. Canzoni soprattutto dal terzo CD pubblicato nel 2025 di Alfredo Parolini, una prima parte di questa serata che era stata dedicata al duo Jablokov-Kuruk, sempre in sintonia per quanto riguarda i rimandi alla musica popolare. Un gruppo di musicisti molto interessante che abbiamo sentito in questa sera accompagnare le poesie e le interpretazioni di Alfredo Parolini, importante figura per il grigione italiano per quanto riguarda la Svizzera italiana. Si conclude qui lo showcase registrato il 24 aprile 2026, Alfredo Parolini, speciale Alfredo Parolini con duo Jablokov-Kuruk.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Nel tempo che ci resta questa sera a prima fila, musica del nostro tempo, vi proponiamo un disco di un musicista svizzero chiamato Andreas Scherer, classe 1976, un cantante, compositore e improvvisatore tra i più originali della scena jazz contemporanea. Cresciuto tra Vallese, Lemmental, Berna, sviluppa fin da bambino una forte passione per tutto quello che riguarda la sperimentazione vocale. Dopo gli studi alla Hochschule der Künste di Berna, fonda nel 2007 la Jazzwerkstatt Bern, un importante collettivo dedicato allo scambio artistico tra musicisti di diverse provenienze. È noto poi soprattutto come leader del sestetto Hildegard lernt fliegen, con cui ha ottenuto riconoscimenti anche internazionali, che lo hanno portato a collaborare anche con artisti di primo piano come Bobby McFerrin, Michael Wolny. Oltre all'attività concertistica in tutto il mondo, Scherer compone regolarmente anche per ensemble classici, orchestre sinfoniche, ha scritto ad esempio pezzi per il Lucerne Festival, con la Elbphilharmonie di Amburgo. Dal 2010 insegna poi canto jazz, improvvisazione, musica d'insieme presso la Hochschule der Künste di Berna. Dunque un artista a 360 gradi, lo abbiamo potuto ascoltare l'anno scorso al Festival Jazz di Chiasso e anche al Festival Alpentöne di Uri. Vi proponiamo ora l'ascolto di uno degli album più riusciti degli ultimi anni di Andreas Scherer, A Novel of Anomaly, con Luciano Biondini alla fisarmonica, Kalle Kalima alla chitarra elettrica e Lucas Nigli alla batteria. Con questo programma e questa formazione si era esibito anche nel 2025 al Festival Jazz di Chiasso. Sentiamo allora A Novel of Anomaly.

a sapere pure tens che se sta par per uno furto per tu tu ti sto che se sta per che tu tu che se sta par che tu che tara che se sta can che tu che tu che se sta par che tu che se sta per che tu che tu che se sta par che tu che tu che tu tu ti che tu che tu che tu ti tu sta tu che se sta par che tu che tu che se sta par che tu che tu che se sta par che tu

Il disco che abbiamo sentito si intitolava A Novel of Anomaly. Andrea Scherer è la mente dietro a questo progetto, lo abbiamo sentito qui alla voce, nelle sue innumerevoli sfaccettature, lui da grande artista vocale, accanto a lui Luciano Biondini alla fisarmonica, Kalle Kalima alla chitarra elettrica e Lucas Nigli alla batteria. Un disco uscito nel 2018, appunto A Novel of Anomaly, e un programma che era stato proposto anche l'anno scorso al Festival Jazz di Chiasso. Andrea Scherer è un cantante jazz contemporaneo svizzero che oltre al jazz riunisce nella sua musica innumerevoli influenze da culture musicali sempre in dialogo. Musica classica, jazz, yodel, canto popolare, un vero artista delle corde vocali. Questa sera a prima fila nella prima parte avevamo sentito lo speciale Alfredo Parolini con il duo Jablokov Kuruk. In questa seconda parte invece ci siamo dedicati sempre ad artisti che sanno travalicare generi, come in questo caso A Novel of Anomaly di Andreas Scherer. Prima fila musica del nostro tempo termina qui, non mi resta che augurarvi un piacevole proseguimento di ascolto e un caro saluto da Martino Dont.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Paolo Paci.
1: Vorrei dirvi del silenzio, del mio silenzio, che si è interrotto quando quei due, dietro la tenda verde, hanno iniziato a parlottare tra di loro. Pensavano che non li sentissi, che non li vedessi, figuriamoci. È anziano ormai, eh sì, con tutti gli acciacchi dell'età, cataratta, artrite. Dall'estate sembra dimagrito, non so quanto gli resta. Mi hanno disgustato loro, le loro apparecchiature, i loro discorsi di morte, la puzza di morte che esalavano. Me ne sono andato, sgusciato via senza che se ne accorgessero. Perché sono tutti così, fanno finta di interessarsi a te, dicono che vogliono curarti, e invece vogliono solo chiuderti in gabbia e tu smetti di essere un individuo e diventi una statistica. Ma vi dicevo del silenzio. Il mio silenzio è fuori, all'aria aperta, lontano dalla società degli uomini. Quando ero giovane, ricordo, mi piaceva passare del tempo nei villaggi, soprattutto la sera, quando le ombre si allungano e l'aria fredda lascia gli angoli delle case e si allarga sull'asfalto, e tu, nascosto, puoi spiare le vite delle famiglie che filtrano dalle finestre. Rumori di piatti, televisori accesi, un litigio. La mia famiglia, la mia prima famiglia. Ogni tanto ci ripenso. Eravamo tanti fratelli di ogni età. La mamma aveva giusto il tempo di accudire i più piccoli. Il papà era quasi sempre assente, un vero perdigiorno. Io non ero nemmeno sicuro che fosse lui il mio vero padre. Non ci hanno insegnato niente e ci hanno insegnato tutto, almeno tutto ciò che serve per scappare, appena possibile, da quel buco che avevano il coraggio di definire casa. Ma continuo a divagare. Il silenzio, dicevo. A un certo punto ho capito che dalla società degli uomini non avrei ricavato nulla e ho smesso persino di avvicinarmi agli abitati. Il bosco mi offriva tutto ciò di cui avevo bisogno. E il mio bosco, sul versante in ombra della grande dorsale che qui chiamano Monte Morrone. Ci stavano gli eremiti un tempo, ora ci sto io. Quella è la mia vera casa, per chilometri e chilometri. Se vi inoltrerete nel mio bosco, nel fitto delle faggete, a un certo punto non udirete più nulla, nemmeno il passaggio degli aerei che lasciano le loro scie in cielo, e parrebbe, si potrebbe persino sperare, che il genere umano si sia dissipato. Voi non udirete più nulla, ma io che ci abito so che quell'immenso silenzio è trafitto da migliaia di piccoli suoni, proprio come il cielo notturno è punteggiato di stelle. Una foglia che si stacca dal ramo, una pietra che rotola, il vento che pettina le festuche, il grido del falco pellegrino e il martellio del picco muraiolo. Ma anche suoni impercettibili, come una larva che scava sotto la corteccia, il respiro sottile del topo ragno. E mi sembra a volte di poter udire l'erba che cresce e le orchidee che si schiudono. In ottobre, quando i faggi si rivestono di rame, inizia il concerto dei cervi e li senti da lontano e capisci il loro dolore, la fatica del vivere, l'ansia di trovare, come definirlo, amore, sì, l'amore che da dentro li dilania. A volte diventa insopportabile tutto questo rumore e allora devo spostarmi più in alto, verso le creste, dove l'ombra del bosco cede alla cupola bianca del cielo e la vita si assottiglia, si disperde e restano solo rocce e argille secche. Qualche istante di vero silenzio allora c'è, vero e profondo come la morte. È un solitario, ho sentito anche che dicevano quei due, dietro la tenda verde. Quando stanno troppo da soli si riduce l'aspettativa. Clic, intanto facevano i loro strumenti. Clic, clic, ormai me ne ero andato. Ma sapevo che stavano parlando dell'aspettativa di vita. Già mi vedono morto. Un altro povero Cristo da mettere in statistica. Ma che ne sanno loro? Che ne sanno del mio bosco, dei miei pascoli, delle mie rocce, dei miei panorami, tutte le cose che mi danno vigore, mi tengono in vita? Vado lassù. E nelle giornate di vento teso guardo quella città, Sulmona, una distesa precisa di tetti rossi e al riparo dei tetti ancora gli uomini. Rispetto ai cervi, gli uomini vivono peggio. E questa è la conclusione a cui sono giunto dopo anni di riflessioni. Hanno la stessa ansia d'amore, ma i cervi se la cavano con un mese di bramiti. Gli uomini invece fanno baccano tutto l'anno. I loro rituali di accoppiamento prevedono ritmi assordanti, rombi di motori, un gran parlare a vanvera e vanitose esibizioni di muscoli. Se il vento è contrario, Perfino sulla cima del Morrone riescono a raggiungermi col loro vociare, e allora mi ricaccio in basso, nel freddo del versante nord, dove non a caso stavano anche gli eremiti. Di loro mi raccontava mia madre, erano uomini diversi, diceva, si ritiravano nelle grotte, nel silenzio, a contemplare il loro creatore. Io le conosco una a una, le grotte, e mi fanno tenerezza perché in qualche modo sono simili a quel buco che i miei genitori chiamavano casa. Lì stavano gli eremiti, col loro Dio, ma ecco un'altra cosa che non ho mai capito dalla società umana, la religione. Quella sete di trascendente che rende gli uomini così strani, a volte violenti, e che non serve a nulla né a mangiare né a riprodursi, e però continua a occupare le loro menti e si insinua sotto pelle come il cimurro, fino a tramutarli in pazzi. Io, al mio creatore, non ci ho mai pensato, perché dovrei? Ne ho già tanti di problemi. Le chiese le ho sempre evitate, mi sembrano luoghi pericolosi che, peggio delle case, possono diventare molto chiassosi. Avete mai sentito un suono più lacerante delle campane? Campane a morto, campane al tocco, campane pasquali a stormo. Ho eletto la domenica di Pasqua come giorno peggiore dell'anno, seguito dal lunedì dell'angelo, quando comitivi di cittadini salgono al mio bosco in cerca di una radura per il picnic e io non so più dove nascondermi. Il silenzio, capirete, anche in una vita di solitudine, è un lusso che ci si può concedere raramente. Ma quando accade, quando si verifica quell'irripetibile, magico istante di vero silenzio, allora sento nel cuore un moto di gioia, gioia assoluta. In uno di quei momenti vorrei che la mia vita finisse. Perché i due tipi dietro la tenda verde, in fondo, hanno ragione. Sono vecchio e di tempo non me ne resta molto. Ora che ci penso, proprio mentre vi parlavo, è capitato uno di quegli istanti. C'era solo silenzio intorno a me, un silenzio puro e distillato. Ho pensato alla morte. Poi il mio pensiero è andato altrove, lontano, ma ben percepibile, un ululato attraversava i boschi. Era un lupo come me, forse uno dei miei fratelli.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Oggi parliamo di un altro argomento e la domanda se l'è posta più di un magazine d'oltreoceano. Perché jazz e cibo vanno così d'accordo? In generale la musica dal vivo nei ristoranti è da un bel po' che è tornata in auge. Mangiare fuori è uno dei modi principali in cui ci trattiamo al giorno d'oggi, ma i commensali vogliono che queste occasioni sociali durino più a lungo e riguardino qualcosa di più del semplice cibo. Per il jazz in particolare molti dicono che sia una musica piacevole, piena di spirito, ma sufficientemente versatile da poter essere ascoltata in sottofondo mentre si mangia. Descritta da molti come musica che nutre l'anima, sembra una buona idea nutrire il corpo allo stesso tempo. I jazz bar più famosi in tutto il mondo, da Ronnie Scott a Londra al Jazz Standard di New York, hanno tutti il cibo come parte importante dell'esperienza. In realtà anche i nostri beniamini, le intramontabili stelle del jazz, hanno avuto sempre una particolare attenzione al cibo. D'altro canto anche l'editoria si è occupata dell'argomento, in particolare Bobby Young e Al Shankus, che nel 1992 hanno dato alla luce un bel libro, non tradotto in italiano purtroppo, che appunto riguarda tutto l'aspetto del Jazz Cooks, da cui prende il titolo. Più di 90 tra i migliori musicisti, cuochi jazz internazionali come Dizzy Gillespie, Wynton e Branford Marsalis, Max Roach, Carmen McRae, Mike Toy Tyner e Sonny Rollins parlano di due cose che stanno loro a cuore: musica e cibo.

C'era chi aveva dei gusti semplici e stereotipati, come la grande Billie Holiday, che spesso autonomamente si definiva una race woman, e la storia ci racconta quali fossero le difficoltà negli anni 30, 40 e 50 per una donna afroamericana. Molti hanno tentato di ricondurla nel novero dei comunisti come John Chilton e Mark Nason, tant'è che Billie Holiday aveva nel suo repertorio un brano comunista contro la guerra e fu costretta dall'FBI a toglierlo. Ci sono delle bellissime foto che ritraggono Billie Holiday in cucina, paludata come una provetta cuoca, intenta ai fornelli, in compagnia del suo fidato Bulldog Mister. Ecco alcuni cibi preferiti della somma Billie: anatra alla pechinese. Lady Day amava così tanto la prelibatezza cinese che gli diede una menzione d'onore nella sua autobiografia, Lady Sings the Blues. Cantare canzoni come The Man I Love o Porgy non è più un lavoro che sedersi e mangiare anatra arrosto cinese. Ha scritto aggiungendo: e adoro l'anatra arrosto. L'altra delizia era il gelato. Quando Billie Holiday ha scritto il testo di With Thee I Swing, aveva in mente una dolce storia d'amore e una sorpresa gelida da abbinare, cantando: ma tra le sue braccia mi sciolgo come un gelato in un giorno d'estate. Non hai bisogno di un amante o di una giornata estiva o anche di una gelatiera per ottenere quell'atmosfera. Basta fare una serie di gelato alla vaniglia fai da te. Poco prima di ottenere la sua grande occasione, Holiday era un'adolescente sfortunata, e questo lo sappiamo benissimo, che cercava un concerto ad Harlem. Una notte è andata in una taverna prima di tenere un concerto di canto alla Long Cabin Club. La prima cosa che ho fatto è stata prendere un panino. L'ho inghiottito. Credimi, il pubblico mi ha dato $18 in mance, ha detto un giornalista in un'intervista del 1939, quindi il panino le aveva fatto particolarmente bene. Il pollo fritto. Lady Day era molto amata dentro e fuori dal palco. Secondo quanto riferito, ha preparato lotti di pollo fritto per amici musicisti. Le dissero: non avrei problemi a mantenere gli amici in giro con questa ricetta appetitosa. Le bistecche. Ovunque sarebbe andata Billie, il suo cane l'avrebbe sicuramente seguita. La cantante e il suo cucciolo di boxer, Mister, erano inseparabili. Mister ha vissuto una vita affascinante, accompagnando spesso Lady Day nei suoi concerti, dove ha tenuto a bada i fan più impazienti. Come ricompensa, Billie Holiday ha cucinato per lui delle bistecche. Le bistecche sono solo uno dei tanti cibi che ha condiviso con il suo cane. C'è un classico della, per così dire, merenda americana che non è mancato nella dieta di Billie Holiday: il panino al burro di arachidi e gelatina. Tuttavia non era solo un panino qualsiasi per Lady Day, doveva essere fritto come un peccaminosamente buon toast francese. Accanto al cibo, forse più del cibo, per Lady Day c'era l'alcol. E aggiungerei, purtroppo, visto che il 17 luglio del 1959 la divina Billie morì alla New York City Health, e la causa di morte fu quella, inesorabile al tempo più di oggi, di cirrosi epatica.

0: Sergio Brancato è sociologo, scrittore, sceneggiatore e docente universitario di sociologia della comunicazione. Da oltre 20 anni si occupa di media, società e cultura di massa, dedicando una particolare attenzione al fumetto. È stato giornalista per vari quotidiani nazionali italiani, autore e sceneggiatore radiotelevisivo. Ha scritto per riviste di fumetto come Corto Maltese e Cyborg e ha collaborato con editori specializzati nel campo dei comics. È inoltre sceneggiatore e autore delle serie a fumetti tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Sergio Brancato commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il presidente del governo ticinese Claudio Zali per il momento non si dimette. Questo quanto emerso dal confronto tra il consigliere di Stato e il coordinamento della Lega dei Ticinesi. In studio con me c'è John Robiani. John, cosa ci puoi dire di più?
3: Il consigliere di Stato Claudio Zali non si dimette, anzi si difende, e anche i vertici della Lega dei Ticinesi non lo mollano, almeno per ora. Poco fa, attorno alle 9:30, il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, ha inviato una nota ai media a proposito appunto dell'incontro avvenuto tra Claudio Zali e una delegazione dei vertici della Lega. Piccaluga fa sapere che Zali ha fornito la sua versione dei fatti, ha escluso di aver commesso atti di rilevanza penale. Durante l'incontro Zali avrebbe ribadito, lo aveva del resto già detto giovedì scorso durante l'incontro voluto dal governo, che prossimamente prenderà posizione pubblicamente e comunicherà le decisioni che intende assumere. La Lega, e torno al comunicato stampa, fino ad allora non si esprime e fino ad allora non prenderà provvedimenti. Ricordiamo che Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Negli scorsi giorni inoltre sono stati diffusi degli audio in cui il consigliere di Stato ammette, senza sapere di essere stato registrato, di aver picchiato una donna.
2: Grazie John Robiani, seguono aggiornamenti sulla vicenda nelle prossime edizioni informative. Ora il resto dell'attualità. Netanyahu parla di un incontro eccellente con Donald Trump alla Casa Bianca. Il premier israeliano ha sottolineato la piena collaborazione con Washington e indicato come obiettivo comune impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Resta critica la situazione degli incendi attorno a Bordeaux. Il maxirogo è stabilizzato e non avanza, ma si sono riaccesi 14 focolai, costringendo all'evacuazione preventiva di circa 4.000 turisti al Lacanau. In totale, dall'inizio dell'emergenza, sono state evacuate più di 220.000 persone e 110 pompieri sono rimasti feriti. Domani la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente per un nuovo picco di caldo, con temperature fino a 41 gradi. Nel sud-est della Francia resta alta l'attenzione anche nel Var, dove un incendio che ha percorso circa 4.500 ettari è stato dichiarato solo parzialmente sotto controllo. Un uomo sospettato di aver appiccato una decina di roghi nella zona è stato incarcerato. Niente fuochi d'artificio per il 1° d'agosto anche nel Canton Vaud. A causa della siccità e dell'elevato rischio di incendi, il governo ha vietato con effetto immediato i fuochi all'aperto e sospeso la vendita di tutti gli articoli pirotecnici. Misure simili sono già state introdotte anche in Vallese e potrebbero vie più estendersi anche in altri cantoni. Previsioni per domani: soleggiato in tutto il paese. Vi ricordiamo, da domani per almeno una settimana, l'allerta di canicola grado 4 su 5.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: ghiaccio c'è, le acciughe no.
1: Quanto una vita come le bestie.
2: Quanto ghiaccio mettete?
3: Una ventina di sacchi, 400 kg.
2: Sono le 19.30, carichiamo il ghiaccio prima di salire a bordo del peschereccio La Lupa.
4: Noi ce l'abbiamo, due lampare, vanno due persone, però poi si cala sempre sotto una. Quella lì sotto il carro è una rete, vedi che è gigantesca, cioè quel tendone lì che vedi blu, quella lì è una rete alta 140 metri e ci avrà 10-15 quintali di piombo e sarà lunga 400 metri.
1: Andiamo a caricare le pietre che tengono le luci, le lampade, che sono pietre, che poi è sabbia, non è pietra.
2: Ah, sono le pietre che tengono le luci della lampara?
1: Sì, e sono dei sacchi bianchi che riempiamo di sabbia per ancorare la luce.
4: La gru alta, quindi c'ha i carichi appesi, quindi in condizioni di mare grosso inizia a sbandare la barca e non si può lavorare. Col vento forte uguale, cioè deve essere proprio un momento strano, che allora eravamo in mare, ci ha colpito il vento, ma se no si sta a casa col vento forte. Ma sì, sono tutte cose... Io ci tengo alla pelle dei miei ragazzi.
2: Paolo Armento è pescatore di acciughe da oltre 40 anni. Saliamo a bordo del peschereccio, sono le 20.30.
5: Quale metto così? Quale metto così?
6: Dovete piantarle così e lasciarci il canalone in mezzo.
5: Va bene, però...
7: Mio papà per tempi faceva questa pesca dell'acciuga con la barca più grande.
2: E che questa è quella tradizionale qua, no?
7: Solo che mio papà la pesca dell'acciuga l'ha piantata lì nel 60. Se lavori che cali due volte di seguito, allora... Ma se stai a aspettare prima che faccia il pesce, che aspetti due ore, dai delle testate sul tavolo.
8: Ma io non li vedo sempre i pesci, li vedo il comandante. Quando è il momento cala la rete, quando ci sono i pesci. Io li attiro, il comandante mola la rete.
2: E tu sempre sei stato sulla lampara?
8: Sì. 38 anni, sì.
4: In Liguria la peschiamo così. Se te vai già nella parte dell'Adriatico e certe barche della Sicilia la prendono con lo strascico, si chiama la volante, la pelagica volante. Sono due barche insieme con sta bocca di rete, quando individuano il branco calano sta rete e è lo strascico, è il sistema strascico. Puoi andare di giorno, anzi più facile di giorno che di notte. Di notte siamo noi con le fonti luminose, le lampade. Pensa che mio padre era un ferroviere, non c'entra niente con la famiglia, proprio tutto diverso. Però mi piaceva e mi ci sono intrufolato. E nel 90 ho comprato la mia prima barca. Da lì piccolina, poi sempre più grossa, poi una grossa, poi una media.
9: Non c'è né sabato, non c'è domenica, non c'è freddo, non c'è caldo. Se devi andare, vai. Bel tempo brutto, se devi pescare devi andare. E non sempre è redditizio. A volte andiamo in mare per niente, torniamo a casa per niente. Magari stanchi, bagnati, infredoliti per niente. Poi ci sono le giornate che magari ci va bene ed è, magari sono quelle giornate che ti dicono allora continuo. E ci fa andare avanti. Ma è, diciamo che è una malattia quasi sto mestiere qua, Ci sono rimasto io e mio fratello perché magari mi segue, ma io quando avevo già 5-6 anni a volte non andavo a scuola all'elementare per andare a pescare con mio padre, quindi è una roba che ho da quando sono piccolo, no?
2: Sei nato sulla barca ormai o se no...
9: La prima foto a bordo avevo un mese, quindi no, non riesco a stare distante dal mare, mettiamola così, ma neanche dal mare, dalla pesca, è proprio un mestiere che se ti piace non ce la fai a lasciarlo.
10: Non
3: è impegnativo come le grandi barche di una volta. La notte in mare, le 5, le 6, sei a terra e via. Una volta era 24 per 24, settimane intere.
2: Quindi comunque è migliorata un po' la condizione.
3: Vai! sì, ma è diminuito il guadagno. Una volta guadagnavi, ora non guadagni più niente. Perché c'è troppe limitazioni.
4: Questo qua è pesce, vedi?
9: Ora dobbiamo vedere se le acciughe credono alla luce.
2: Sono le 22 sul peschereccio e si mettono per la prima volta stasera le due lampare in acqua.
1: Ora andiamo a vedere il lago se c'è o se no si recupera. A volte facciamo tutta la notte a fare così, molla e tira, attento che entra, molla e tira, molla e tira. Noi preferiamo che quando molliamo facciamo una caletta e ce ne andiamo su, che è meglio, finisci presto presto e si è letto.
2: Come si faceva prima quando non c'erano tutti i schermi?
4: C'era più pesce, sicuramente, c'era molto più pesce, perché pescavano più di noi alla fine.
7: Forse era più facile prima, senza strumenti, e reti più piccole e barche più piccole, ma c'era tanto pesce allora.
2: E adesso si vede veramente che è diminuito.
7: Ora,
2: tanto.
7: Se non hai gli strumenti non ci andare neanche a fare sta pesca, non prendi niente.
2: Quindi è proprio diminuito tantissimo?
7: Diminuito di parecchio, ma tutto il tipo di pesce.
9: Ora con la gru abbiamo messo il gozzo con la luce in mare e vediamo se siamo nel punto giusto, se sono acciughe, se credono alla luce. Nel caso dovesse andare tutto bene, mettiamo anche la seconda luce. Ora dobbiamo vedere se le acciughe credono alla luce.
7: Senti questa puzza che c'è, sono i pesci di sabato mattina che sono marciti dentro la rete, li vedi là?
0: Quando ora
7: i
0: vai pezzi. In mare, se vai in mare.
7: Quando vai in mare, tanto che ce n'è, fa fumo, puzza, ti leva, ti devi coprire la bocca, prima cala, poi si pulisce. Ora l'ha messa lì. Ora facciamo un giro, vedere se marca pesce anche qua, che molla lui, vedi che molla adesso. Ora mola questa luce qua, perché c'è il pesce anche qua, capito?
2: Quindi vuol dire che c'è.
7: Bisogna vedere se viene sotto la luce però, che a volte sta largo.
2: Perché due lampare? Per prendere più pesce?
7: Eh sì, le barche grandi tre ne hanno.
2: Ma quando è che si butta la rete?
1: Appena la luce fa la quantità di pesce che lui ritiene esatta, 50-60 casse, ci prepariamo. Poi, come ti ho detto, ognuno abbiamo il nostro compito. Poi c'è quello adatto al pericello, quello adatto al cavo, quello agli anelli.
4: Di solito appena accendi magari un piccolo segno di 10 cassette lo fa subito quando si trova tanto pesce, e poi da lì col tempo, mezz'ora, un'ora, due ore, va bene. Che dici Claudio?
1: Marca, però marca anche la dove ero io.
4: Ma sei qua da me adesso. Marca, ma tanto segno non è fatto, non me l'ha fatta ancora. Questa invece è l'altra barca, questa, che è di Genova. C'è una barca di Genova. L'altro giorno abbiamo preso un branco di Lecce e quindi adesso ce l'ha. Vedi? Questo è un caso che non l'ho mai sentito parlare in Italia, in mezzo alle acciughe prendere un branco di Lecce. Sono Lecce, eh? Sono sti pescioni qua grossi. A noi non c'era mai, di solito viaggiano in coppia, non mai in un branco così in mare aperto. Cioè è più facile sotto costa prendere sti pesci qua, ma non in mare aperto. Eravamo in 100 metri di fondo, a 3 miglia dalla costa. Sta cambiando il mondo e il mare.

0: invece c'è ma non vuole la luce.
1: Ah, quindi la luce non lo sta attirando?
0: No, no, per niente. Si crea un buco, un vuoto. Invece di essere attirati, gli abbiamo creato uno sconquasso.
1: Perché succede questo a volte?
0: Non vogliono la luce. Possono anche non essere acciughe. È quello che ti dicevo, conferme non ce ne abbiamo mai. Ora gli diamo un attimo di tempo e vediamo cosa succede. E di solito appena accendi magari un piccolo segno di 10 cassette lo fa subito quando si trova tanto pesce, e poi da lì col tempo, mezz'ora, un'ora, due ore, va bene. Questa è quella barca lì.
1: Ah, comunicate con questo?
2: Per la passione che uno ha in corpo come me, ci devi nascere dentro, anche per imparare certi trucchi, le impari da piccole, cioè tante cose. Poi sì, uno se c'è la passione, se ci si dedica, lo può fare anche se non ci nasce dentro, ecco.
1: Beh, come si sceglie chi va sulla lampara?
2: Diciamo che si sceglie chi è più giovane forse, perché non è come stasera che c'è mare, vento, non è comodissimo starci. Magari devi remare, devi essere anche un po' resistenza e tutto. Comunque chi sa remare, chi sa un minimo gestirsi se c'è qualcosa di pericoloso, uno che sappia stare in mare, ecco, anche da solo. Quindi non prendi uno a caso, che ne so, e lo metti lì sulla lampara.
1: Cosa può succedere una volta che sei sulla lampara?
2: Può succedere che magari ti fa acqua la barca, che si blocca il motore, devi farlo ripartire. Certi imprevisti che magari non ci pensi, ma ti possono succedere.
1: E quindi tu con la lampara vedi, ma cioè li vedi proprio con gli occhi, lì, i pesci si arrivano?
2: A volte sì, quando sono a galla sì, come stasera che invece stanno giù bassi sui 70-80 metri, no, però tante volte è bello perché ti vedi tutti i pesci sotto brillare, è bello. Infatti ti chiamano cacciatori di stelle.
0: Un segno molto basso, ma lo fa, vedi che c'è un po' di incalcatura gialla, quell'altra non l'ha ancora fatto.
1: Però mi hanno detto che a volte ci vuole un'ora per capire.
0: Sì. Che dici, Claudio?
3: Marca, però marca anche la dove ero io,
0: Ah, ma sei qua da me adesso. Marca, ma tanto segno non ne ha fatta. Posso assicurare che quest'estate abbiamo preso uno squalo maco che io in 40 anni di mare non l'ho mai preso in vita mia. Cioè qualcosa sta succedendo ora. Non è mai successo. Ecco, allora ti faccio vedere. Quando era? Luglio?
4: Più o meno, sì. Luglio.
0: Cioè, lo vedi che piccolo, eh? Però non è uno squalo. Da noi nel nostro mare ci abitano le verdesche, che sono squali tra virgolette innocui, non raggiungono delle dimensioni giganti. Un maco diventa grosso.
1: E adesso la luna
0: è favorevole, ma è già scesa, è il primo, deve essere il primo quarto, avrà 4-5 giorni,
1: quindi va bene per
0: dovrebbe andare bene. In altre parti d'Italia con la luna piena proprio le barche si fermano perché non riescono a pescare.
1: Ma perché in Liguria, no?
0: In Liguria si vede che abbiamo più o meno, come si vuol dire, meno batimetrica. Cioè tipo se te vai in Adriatico per trovare i 100 metri devi camminare 40-50 miglia di mare. Noi invece in 3 miglia di mare siamo già nella batimetrica dei 100 metri. Presumo che sia quello che è più facile noi individuarle che loro stoago nel pagliaio, ecco. Presumo, poi.
1: E adesso a quanto siamo?
5: Ora siamo in 67 metri, più o meno siamo a un miglio e mezzo, un miglio dalla costa, un miglio più o meno. E ci tocca girare. Girare, girare e sperare di trovarcele davanti.
1: Ah, sugli schermi adesso cosa si vede?
5: Ora, per adesso niente. Qualche puntino misero, ma che non sono, magari non sono neanche acciughe queste qua. Bisogna trovare proprio magari un bel cordone di pesce che si veda bene.
6: È luna di notte. Il peschereccio riparte alla ricerca delle acciughe. Le lampare sono di nuovo a bordo.
5: Fino così non facciamo niente. È troppo poco, quasi niente. Ora lì, su quello schermo lì, vedi che c'è un'altra barchetta. Quel simbolino, è un'altra lampara.
1: Ma perché più o meno di lampare in Liguria quante ce ne sono?
5: Guarda, ce ne sono poche e alcune hanno fatto anche domanda di demolizione e devono ancora sapere se gliel'hanno accettata o no. Quindi saremo sempre meno. Una dozzina, più o meno. Una dozzina di barche, 15 se fossero tutte armate le barche. Tipo noi a Sestri erano 3 barche, ma negli ultimi anni sono soltanto 2 in funzione. Quest'anno soltanto noi.
1: Quindi una quest'anno.
5: Siamo rimasti per adesso da soli. A Genova ce ne sono 3. Compresa questa qui che affianca a noi. 2 a Genova Voltri, diciamo, che sono quelle 2 che si sono fermate, che non si sa ancora cosa faranno. E a Spezia ce ne sono altre 3 e a Viareggio un'altra. Quindi.
1: Ma se tu vedi che c'è una lampara, diciamo, vicino, e cioè più o meno cercate di allontanarvi per.
5: No, potrebbe essere anche un buon segno, potrebbe dire che magari. Sì, la prendo. Potrebbe anche dire che lui ha trovato qualcosa, quindi a volte noi ci sentiamo sempre magari con le altre barche per capire se hanno trovato qualcosa, se anche loro non trovano niente. Quindi a volte se magari lui, magari vediamo che hanno già messo le lampare in acqua, magari vuol dire che ha trovato qualcosa, quindi andiamo anche a vedere noi magari se in quella zona lì ci fosse qualcosa.
1: No. Sono le 4 di notte, caliamo la prima rete.
7: 15! 10! 5! Buona, buona!
1: Perché siete pagati al giorno?
7: Però siamo pagati al pescare. Più costano meglio, Ma non penso che costeranno troppo sti pesci.
8: Siamo qui.
7: Purtroppo c'è da sperare che le altre barche ne prendano meno. Per fare un prezzo più buono. Brutto dirlo, ma quello è.
8: Chi ne prende, se ce n'è poche, c'è più mercato. Se ce n'è tante, il prezzo.
7: Quello sono anche con la qualità, sono piccole, buone da mangiare, ma piccole.
1: Adesso si riparte.
5: Allora, si ricomincia, tutte le manovre sono uguali a prima, speriamo anche la quantità di pesci.
6: Alle 6 del mattino tiriamo su la seconda rete.

0: sono un po' complicato per la mia lupa.
1: Saranno 250 casse in tutto?
0: No, saranno 170-180 casse.
1: 120 la prima.
0: 100-120, a seconda della
1: mia. Hai detto sono uguali.
2: No, io sto tirando sul piombo perché saranno gli ultimi metri dove poi si raggrupperanno le acciughe prima di tirarle su col salaio. Sono proprio gli ultimi 40 metri di rete. In modo che quando arriviamo in sto punto qua non c'è più via di scampo, diciamo, è tutto chiuso.

0: ti sembra la pesca di stasera?
1: Basta, perlomeno sono acciughe, quindi è già buono per adesso. Poi vedremo cosa ci rimane alla fine, come quantità, se è buono o no. Però basta che sono acciughe, va bene.
0: Ma quindi il cerchio si chiude e la lampara rimane in mezzo? Per
1: lui rimane dentro quasi fino all'ultimo, poi uscirà e rimane lì vicino alla barca. Poi i pesci li ritroveremo in questi ultimi 10 metri di rete. Non si riesce a descrivere, bisogna vederlo. Fino all'ultimo, quasi fino all'ultimo. Quando ci sarà più poca rete in mare, vedi che ce n'è già la metà di prima di rete in mare. Quando ce n'è più poca di rete, lui esce, sta lì, ci fa luce a noi, ma tanto ormai non, diciamo che non serve più, quello che è dentro è dentro.
0: Adesso se ne vedono di più, no, di acciughe?
1: Ma perché incomincia a esserci più poca acqua per nuotare, diciamo, quindi quelle più piccole sì, rimangono incastrate, che non dovrebbero, perché diciamo che poi non sono quelle lì quelle che prendiamo, sono quelle che ritroveremo all'ultimo nel sacco finale, diciamo.
0: E quelle che sono lì invece cosa si fa?
1: Rimangono lì. È per quello che cerchiamo sempre le acciughe più belle, per evitare che rimangano anche tanti pesci dentro la rete, persi, diciamo che sono pesci persi ormai, sia come valore che come perdita inutile.
2: Oh, sono pronto, sto aspettando te, eh.
3: Vieni,
2: e chi è quello lì? E anch'io so chi è quello lì, vieni.
4: Cioè, noi le nostre quantità sono tipo anche l'altro giorno 200 casse, 250, cioè si parla di più di 1000 kg di pesce, non è che si può fare uno stimato, non è facile. Cioè, te dovresti stare in mare finché non hai selezionato tutto il pescato e poi dire ho pescato, ho finito la pesca in quell'ora che ho finito di mettere a posto il pesce, per poi rientrare, essere tranquillo. Ma noi facciamo una pesca locale che noi consideriamo molto l'orario di mercato, quindi si tratta che alle 4 è l'ideale per arrivare in porto, perché noi lavoriamo tanto col mercato di Genova e Savona, quindi c'è le 4 è perfetto che carichi, un'ora sei a Genova e un'ora e mezza sei a Savona, no? Sono i mercati che facciamo principalmente.
5: Sta iniziando il giorno, la pesca è andata bene, torniamo in porto.
6: Puliamo la barca, sistemiamo un po' di tutto e poi siamo finiti.
2: Una per Marco, una per Pasquale. E dov'è la tazza? Una per Pasquale, poi chi ne vuole?
7: Perché poi inizia a sentire la stanchezza, quando esci sul sole si sente la stanchezza. Finché è buio va bene.
8: Oh, frate! Oh, frate!
9: Ciao, frate!

0: Babilonia, magnifiche promiscuità. Con i miei conduttori preferiti, Sergio e Valerio.
1: Ecco, promiscuità sonore, diciamolo, sì. Perché qui siamo
2: esatto,
1: un po' sull'ambiguo.
2: Sì, come è lanciata in versione cicciolina.
1: Sì, ci strizzava l'occhio, non so con quanta fortuna, ma insomma,
2: ringraziamo. Sì. Ben trovato.
1: Ringraziamo
2: Sergio.
1: E salutiamo naturalmente chi ci sta ascoltando. Buongiorno, Valerio.
2: Ben trovato, questa è Babilonia, lo ribadiamo, ne ascolteremo delle belle, sì. E non lo faremo da soli.
1: No, abbiamo un ospite che, come sempre, introduciamo in musica, ma diciamo subito che è un ospite decisamente babilonico.
2: Sentiamo.

0: Questa è la colonna sonora del film Casablanca, del 1942, uno dei grandi classici della storia del cinema. Max Steiner, il compositore, ci ha portati idealmente a Casablanca, che è insomma una città che lui conosce bene, forse anche meglio di Bologna, no?
1: Un po' meglio di Bologna.
0: Reda Zin, buongiorno, lo
2: grazie,
0: diciamo
2: intanto. Buongiorno ragazzi, buongiorno.
3: Da quant'è che non torni a Casablanca?
2: Beh, se riesco ad andare una volta all'anno è bello, due volte all'anno ancora meglio.
3: Tu hai fatto un bel giro, hai cominciato a perlustrare l'Europa dopo aver perlustrato anche le scene musicali del Marocco. Com'è che hai deciso di fermarti a Bologna poi a un certo punto?
2: È una storia familiare, è una storia d'amore anche, perché la mia ex, la mia compagna, eravamo studenti a Parigi all'università e lei era di qua. Ci siamo incontrati lì, dopo un po' di anni abbiamo deciso di venire qua.
3: Non è semplice definirlo come artista, perché è autore, insegnante, musicista. Tra l'altro come musicista suoni un camioncino di strumenti.
0: sì, tra cui tra l'altro uno strumento che io pensavo fosse un mostro mitologico, il crakeb.
3: Invece il crakeb è
0: delle nacchere, no?
3: Nacchere metalliche.
2: Il ghembri pure, che è la chitarra africana, diciamo, come lo dico, il bisnonno della chitarra, il basso precoloniale,
3: si slappa.
2: Sì, si slappa, ma si suona anche a arpeggio, cioè cordofono percussivo, diciamo.
3: Tra l'altro sono due strumenti, abbiamo citato due strumenti importantissimi per la musica gnawa, e sono anche strumenti rituali, quindi quando uno li maneggia dovrebbe avere un po' di rispetto,
2: molta cura, all'approccio, perché come dico non è uno strumento che tu vai a comprare. Cioè lo puoi fare in conto turista se vuoi, però non è così, è uno strumento per iniziati, per cui ti avvicini all'artigiano, al maestro, per potertelo quasi meritare.
4: Futuro antico.
0: Ah, se Wolfgango Amadeo sapesse che il suo Requiem finisce così anche nelle nostre sigle, non so quanto ne sarebbe felice, ma insomma.
3: Comunque l'insegna Futuro Antico, sì. Credo che sia poi, diciamo, un planning, un'ipotesi di ricerca che si pongono moltissimi artisti, quelli di cercare appunto di trovare il futuro nella tradizione o viceversa.
0: Si può invertire, antico futuro non cambia molto. In questo caso siamo nel 1942, ma l'origine e la fonte è di molto precedente, infatti lo studio opera 10 numero 12 in do minore di Frédéric Chopin, conosciuto anche con i titoli apocrifi La caduta di Varsavia, o meglio Studio rivoluzionario, un appellativo questo che gli è stato dato da Franz Liszt. Quindi
3: e in questo caso però?
0: Poco. In questo caso rivisto, rivisitato da un visionario, Raymond Scott. Beh, noi lo conosciamo soprattutto come autore delle colonne sonore di cartoni animati, Bugs Bunny ad esempio, Daffy Duck, i Looney Tunes,
3: anche musica per bambini in genere,
0: fatto un po' di tutto, ma è anche considerato uno dei più importanti ingegneri elettrotecnici ed elettronici nel campo delle tecnologie applicate alla composizione, quindi all'esecuzione musicale. Era davvero avanti nei tempi come inventore proprio. In questo caso rivisita in jazz, come sentiremo, lo studio di Chopin con, in bellissima evidenza, Stanley Webb.

0: L'ensemble Jazz Laboratory di Raymond Scott, per una versione allora futuristica, era il 1942, dello studio numero 12 di Frédéric Chopin dalla sua opera 10, lo studio rivoluzionario, qui tra l'altro con un solista strepitoso al sax tenore Stan Webb.
1: Ecco, è capitato nel tuo, diciamo, andirivieni nomadico, concertistico, di far innervosire un fisarmonicista che poi Reda ti ha tirato addosso la fisarmonica?
0: Sì, o magari in macchina era sistemata male e poi rotola.
1: Hai fatto mai a botte con un collega?
2: Ah beh, sempre, dai.
1: Quello succede.
2: No, ma poi io questo accordeo mi ricorda, non so perché, sempre queste cose da un po' alla Jacques Brel. Quando lui dice, "Schauf Marcel, schauf", nelle assoli. Questa cosa un po'...
1: del mantice.
2: Esatto,
1: che viene fuori.
2: Esatto.
1: Beh, in realtà era solo una sigletta che introduce appunto una rubrica che noi dedichiamo al nostro ospite, che potrebbe sembrare un piccolo agguato, ma non lo è, perché si intitola Salto nel buio e in realtà è esattamente questo, cioè adesso, caro Reda, ti facciamo ascoltare un brano senza annunciarlo, però è consideralo un regalo, perché sono sicuro che se non lo conosci ti piacerà, sì. Però vogliamo anche sapere che tipo di vibrazione ti dà, che insomma, sì. Come ti sembra?
2: Ottimo.

0: Pensa che io fino a 2 minuti fa ero convinto di comprendere abbastanza bene la lingua francese. Mi hai messo in crisi un po'. Non ci ho capito tantissimo.
1: Chi si è mescolata con molti altri idiomi.
0: Ecco perché, ma ora ci
1: ma dice sentiamo,
0: qualcosa.
1: Sentiamo cosa Reda. Dice Reda.
2: C'è un po' di creole.
1: Sì.
2: Ci abbiamo tra le Antille, il Madagascar, c'è dell'Africa dell'Ovest, però molto contaminata, perché c'è cordofono, che è stile Gambrin, Goni. Sì. Però le percussioni sono di stile antiche o robe del genere.
0: Quindi è difficile da piazzare, diciamo, geograficamente.
2: Sì, però c'è un elemento marittimo. Sicuramente questa musica viene da... c'è un sacco di acqua attorno.
0: Da un'isola.
1: C'è acqua attorno, sì. Hai ragione.
2: No, c'è volontà
1: e ci sei andato vicino anche col Madagascar, perché in realtà siamo alla Réunion.
2: Esatto.
1: E quindi in mezzo all'Oceano Indiano, e la creolità però c'è, perché c'è un po' di India, un po' di Arabia...
2: Sì.
1: Africa naturalmente e Francia, che è appunto quello che citava proprio ora Sergio. Lui si chiama Alain Peters e è un parabolier, che è una parola meravigliosa, perché è come un creatore di parabole,
0: certo.
1: Ed è un bel modo per...
0: prendere Sky, dici.
1: Anche, sì.
0: Anche.
1: Per prendere Sky, ma anche per volare alti nel cielo della poesia, come fa Alain Peters con questo Manger pour le coeur. C'erano delle sonorità che mi ricordavano anche, diciamo, il tuo mondo, perché c'era un po' di metallo nelle percussioni, c'era questa anche, diciamo, imprinting ritmico molto ripetitivo. Usano loro una specie di, per fare questa musica che ha a che fare con questi due generi dell'isola che sono il maloya e il segà, questa specie di percussione che ha forma...
0: Scatola. Stai facendo dei gesti, meno male che non ti si vede,
1: Però li sto appunto deambulando con questa percussione che è una scatola esatta, piena sonora, di conchiglie o sassolini che loro agitano in maniera magistrale, naturalmente. Beh, questo era il nostro regalo, adesso tocca a te però restituirci un colore sonoro, un
2: flavor. No, io dicevo che queste sonorità sono molto vicine, i timbri degli strumenti sono molto simili a quello che si trova nelle mie influenze dell'Africa dell'Ovest, l'Africa detta subsahariana, che poi si è sviluppata in altre musiche nell'Africa del Nord e nelle metropoli, per tornare a Casablanca, con un pizzico di elettricità contenuto.
1: Hanno a un certo punto attaccato la spina.
2: Assolutamente. E nel discorso, perché il film, per tornare al film Casablanca, periodo storico molto importante, dove da una parte abbiamo le popolazioni indigene che sono sotto dominio coloniale francese, ma i francesi se la fanno con i nazisti, parte di altri francesi vogliono la Francia libera, gli americani arrivano, per cui abbiamo anche i primi soldati, anche neri americani, che erano ancora sotto segregazione razziale al loro paese, che tornano e vedono l'Africa per la prima volta e si contaminano e portano però il loro jazz e le loro musiche.
1: Quindi secondo te tutto questo ha creato un humus musicale?
2: Assolutamente, non solo musicale, anche a livello di apertura sul mondo, di come noi gli indigeni nordafricani abbiamo visto, perché si parla dell'operazione Torch, un'operazione importante che ha aiutato nella seconda guerra mondiale nella liberazione del nazifascismo. È partito tutto da lì, da queste coste atlantiche, dal Nord Africa, che poi dopo l'Algeria, la Tunisia, è risalito, la Corsica, il Sud Italia, la Francia.
1: E ora come facciamo ad arrivare al tuo primo ascolto?
2: E questo sono il legame tra l'West Africa e le Americhe. Il primo brano che vi propongo, I Got the Blues, parla proprio del legame storico della tratta, che si sa della storia del commercio triangolare, la tratta verso le Americhe e la tratta però dall'Africa nera all'Africa del Nord. E in questo brano provo a portare dei paralleli su questo viaggio che ha fatto questa musica sia nelle Americhe
1: sia all'interno dell'Africa.
2: All'interno dell'Africa,
1: perché la matrice poi Gnawa è nata proprio da questa transumanza, no? Anche coatta, però alla fine, come spesso succede, poi una cosa drammatica crea poi una cosa,
2: quel dolore
1: bellissima.
2: Esatto, che crea poesia.
1: Sentiamo chi suona qua
2: su questa versione che stiamo sentendo, perché è un brano che avevo scritto e suonato in varie formazioni, però il brano che sentiamo su come Faudà, c'è Danilo Mineo alle percussioni, Fabrizio Pulisi al synth, poi ci sono dei featuring, perché ho messo la chitarra Dobro, Andrea Ladino, Vagelis Mercurius, grandissimo udista di origine greca, registrata in live a Sawira, proprio a Mogadore Sawira, in diretta con gli elementi del mare veri che si sentono in tutto.

0: Ecco, è andata bene Valerio, ma levarmi così dalla trance di colpo non potrebbe anche non fare bene.
1: No, tra l'altro questi pezzi devono durare almeno 26 minuti di solito, infatti. Anche di più, no? Anche una notte intera là.
2: Sì, vabbè, parlando del lato rituale, lato ortodosso, sì. La Lilà, perché processo di cura che va costruito,
1: altrimenti si può anche un po' comprimere,
2: perché non c'è solo la musica è uno degli elementi della Lilà rituale, che ha bisogno dei suoi riti, nel senso, perché ci vuole un sacrificio prima di tutto, poi ci sono gli incensi e poi una successione di brani
1: tradizionali. Sacrificio, io avrei
0: mi sta indicando incredibile.
2: Sacrificio umano,
1: un galletto facilmente
0: sì, e poi settimana prossima come faresti?
1: Hai ragione, questo non avevo calcolato.
0: Non ti conviene.
1: Comunque sono suoni quelli che abbiamo ascoltato fino ad ora che evocano sicuramente Shostakovich.

Ecco, molto bello che tu abbia creato questo legame immaginario, no? Tra la musica dei Faudà, lo ricordiamo, di Reda Zin, nostro graditissimo ospite oggi, e quella di Dmitri Shostakovich, uno dei suoi preludi, opera 34.

0: Allora, questa è l'unica sigla, siamo stati premiati anche, sì, sì. Non so se è l'unica sigla che si fa una domanda e si, dà una risposta, quindi esatto. In qualche modo marziuliana.
1: Tutto in musica, peraltro.
0: Sì, sì, sì, perfettamente, ma per arrivare dove?
1: E arrivare a dei brani musicali che contengono già nel titolo un nome e un cognome, o almeno un nome, ma in questo caso proprio, non so nemmeno se definirlo nome e cognome, perché lei in realtà è famosa come Chica da Silva. Una ragazza poi diventata una potente donna brasiliana.
0: Potente in che senso?
1: Nel senso che alla fine si è sposata il più ricco proprietario terriero della zona in cui stava.
0: Eccola lì.
1: E questo proprietario, anziché sfruttarla semplicemente, l'ha liberata dall'essere schiava. Quindi è una forma, tra l'altro, di una traiettoria che in qualche modo ci ricollega anche ai racconti che ci stava facendo Reda, cioè a questo passaggio transoceanico tra Africa e America, in questo caso Sud America. Chica da Silva è il titolo però anche di un brano musicale, gli hanno fatto un film, perfino una serie televisiva su questo personaggio.
0: Quindi dedicato a lei in questo caso.
1: È diventata un'icona sia femminista, sia proprio di liberazione identitaria, perché appunto era un'ex schiava diventata semplicemente donna libera. Deve essere piaciuta questa storia anche a Miriam Makeba, che infatti interpreta un brano che si intitola proprio così, Chica da Silva.

0: Beh, fantastico, la nostra arca radiofonica stava ondeggiando, proprio tutti a ballare su questo Chica da Silva, che è un brano davvero favoloso.
1: Tra l'altro bravissima anche Miriam Makeba a cantare in portoghese, portoghese con accento brasiliano in questo caso, perché si parlava tra le altre cose anche appunto di questo signore che era il proprietario di una miniera di diamanti.
0: Viene citato più volte, João Fernandes.
1: João Fernandes de Oliveira.
0: Lui. Pensavo fosse una alla destra, invece ora ho scoperto.
1: No, era un grande proprietario. Io credo in che adesso senso. Stiamo tra l'altro per ascoltare il tuo secondo brano musicale che ci hai portato e che è il risultato di un approccio molto jazz, nel senso che tu ci dicevi che questo disco è stato fatto anche
0: in getto quasi.
1: Di getto, esatto, no?
2: Sì.
1: Immagino che per fare una cosa del genere, mettersi uno di fronte all'altro e suonare, ci vuole però un'affinità, diciamo, raccolta prima.
2: Certamente, accennando al probabilmente a Red Nilo, che è un progetto in duo che ho fatto, che direi meno jazz possibile del miei ultimi progetti che ho avuto magari con il Voodoo Sound Club, che avevamo un giro molto più sul free, o con il Fauda, anche lì molto ricerca psichedelica e tutto. Qua c'è un elemento centrale che è la chitarra, che io chiamo il bottino coloniale, perché come la lingua francese per noi in Africa, in Nord Africa, è il nostro bottino, cioè lo prendiamo, lo mescoliamo, giusto. Poi vedi che la lingua vive anche grazie a questa violenza, questo fatto che la mastichiamo, non la veneriamo, bisogna dargli una scossa. La stessa cosa per lo strumento, la chitarra, penso che è una delle cose le più belle che ho lasciato al colonialismo.
1: Quindi ci sei tu alla chitarra qui?
2: E c'è Danilo Mineo alle percussioni, Danilo che condividiamo un'amicizia e
0: c'era
2: tantissimi
0: anche
2: viaggi.
0: Prima lui, no?
2: Certo,
0: nell'altro
2: certo,
0: gruppo,
2: perché ci conosciamo dal mio arrivo a Bologna, abbiamo fatto tanti viaggi dall'Etiopia all'Egitto, il sud del Marocco e altri posti ovviamente anche in
1: e
2: Europa.
1: Il titolo è proprio Bottino Coloniale.
2: Sì, è un pezzo strumentale, sì, centrato sulla chitarra.

0: Beh, che bomba, Re Da Zin e Danilo Mineo con uno special guest, no? Jimi Hendrix. Ah, non era lui, no? Mi sembrava.
1: Beh, però si aggirava.
0: Si aggirava.
2: Sapete che c'è il mito, no, della sua visita in Marocco insieme a tanti.
0: Vedi.
2: Dico mito perché nessuno è stato capace di portare una foto, una registrazione. Eppure Living Theater, che l'avrebbero invitato, loro hanno documentazione, ma su di lui c'è il mito. Ecco.
0: Sì, e resterà tale.
2: Esatto.
0: Dicevo, Valerio, sottolineiamo il fatto che questo disco è stato registrato proprio qui sulla nostra arca radiofonica Roberto Passuti
1: allo Spectrum Studio.
0: Certo.
1: E infatti non sempre capita, no, che facciamo ascoltare delle cose e registrate proprio qua, pensate. Hey yo man, I'm going back to the castle man, I'm going to hang out with the armor and is it stealth when you black

0: yeah! Wait, hold up. No.
1: Eh beh, non si sono fatti mancare niente, ma no. È stata una mia allucinazione o c'era Jovanotti?
2: Sembrava Jovanotti, sì.
1: È incredibile, ora chiediamo conferma. Sembrava la voce di Jovanotti a un certo punto.
3: I don't know, you know. Io non c'ero in Italia quando forse c'era il
1: però
3: fenomeno.
1: Hai riconosciuto i Public Enemy.
3: Beh, come no, è una family, diciamo, perché abbiamo vissuto un'esperienza grazie a questo documentario che avevo realizzato. È diventata un'avventura bella che ha coinvolto un po' di artisti dall'Italia, da Bologna, e Public Enemy e membri delle loro famiglie, cioè.
2: Ma come
3: tutto.
2: Ti è venuto in
3: allora praticamente in breve c'erano gli anni Obama, io ho sempre avuto questa cosa di fanzine, che abbiamo un festival a Casablanca, festival di musica urbana col quale ho sempre mantenuto, prima anche di internet, sempre queste cose di fanzine, e mandavo anche degli articoli su dei concerti che mi piacevano, e visto che suonavano volevo fargli un incontro negli anni Obama per dire com'è, come la vedete la storia, il presidente nero eccetera, e da lì è nata. Ho incontrato un'altra realtà nelle quinte, mi è nata un'idea, perché c'erano legami loro con il movimento spirituale della Nation of Islam, conosciuto per Malcolm X, Louis Farrakhan, sì, eccetera, e altre coincidenze che mi hanno messo luce su dei lati che mi incuriosivano in quanto nordafricano, più che una cosa sui Public Enemy che hanno fatto intanto, esatto, proprio delle cose più di contesti familiari e di eredità storica dal loro genitore. E poi
2: quindi loro non riuscivano più a liberarsi di te.
3: No, esatto, mi trovavo ovunque. No, sono dei grandi, veramente, quando dice degli artisti grandi, sai, l'accoglienza, mi hanno accolto anche dove potevo finire, in dei motel in Canton Ohio, in dei paesini persi, piuttosto mi hanno aperto casa loro, ero lì, e cosa che sai nel documentario è preziosa, perché per poter entrare nella cucina della nonna, prendere il tempo di vedere, certo, le foto di archivio, di famiglia, stare
2: lì. E come città quali hai battuto?
3: Ah, tanta roba, cioè da New York, Canton, Alliance, Ohio, Denver, Los Angeles, San Francisco, New Jersey.
2: E come si intitola?
3: The Long Road to the Hall of Fame.
1: Vedi? Anche
3: The Long Road to the Hall of Fame.
1: E anche regista e autore.
2: Sì, assolutamente, questo si può recuperare.
3: C'è online, c'è su OpenDB, distribuzione dal basso, ma c'è anche una versione sul mio sito, redazzini.com, okay, dove potete guardare gratuitamente, o potete contribuire a qualcosa se vi piace.
4: Generi di conforto.
1: Ecco, generi di conforto. Qui Elena sembra alludere a generi, diciamo, illegali. No, noi ci dissociamo.
2: Non necessariamente, diciamo.
1: Beh, insomma, un estratto da R è questo.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Quello era un po'. Però noi invece andiamo su cose sempre di conforto, ma più legali,
2: sì,
1: diciamo, più vicine.
2: In questo caso sicuramente.
1: Beh, certo, lo champagne, a chi non piace,
2: no,
1: piace,
2: certo,
1: penso.
2: Chiaramente bersene 8 quintalini fa male.
1: Sì, beh, come tutte le cose.
2: Come tutte le cose.
1: Questa però è la polca dello champagne, Champagner Polka di Johann Strauss, il maestro di Zaklen, di Casadei.
2: Di Casadei, sì, sì, di tutto il liscio.
1: In qualche modo il nonno. È dedicata al barone Karl Ludwig von Bruck, ministro delle finanze austriaco, che quindi è sempre bene ingraziarsi il ministro delle finanze. Questo però non deve aver fatto tutto benissimo, perché è entrato in carica nel 1855 e nel 60 si è suicidato.
2: Ah,
1: quindi probabilmente, vabbè, comunque non indaghiamo. In questo momento ci interessa l'opera 211 di Johann Strauss, Champagner Polka, che qui ascoltiamo con Daniel Barenboim e con i Wiener Philharmoniker.

0: E c'è anche lo stappio finale, esatto, non si può dire, sì. Ma si capisce, Champagner Polka di Johann Strauss figlio, prima non l'ho sottolineato, Daniel Barenboim, qui con i Wiener Philharmoniker, un estratto, manco a dirlo, da un concerto di Capodanno. Era l'edizione 2022 ed è un po' come le tasse, no? Il concerto di Capodanno, ce lo becchiamo
1: assolutamente,
0: volenti o nolenti, dal 1939, quindi
1: però può essere anche un genere di conforto, in
0: sì, in qualche modo.
1: Beh, abbiamo ascoltato tante cose, vedo, così ripercorrendo la nostra scaletta: Raymond Scott, Shostakovich, Alain Peterks, Miriam Makeba, George Grunz, Public Enemy.
0: Rifacciamo tutto?
1: Ma no, è stato un bellissimo viaggio, ma non sarebbe stato lo stesso se non ci fosse stato anche il nostro ospite Reda Zin.
0: Certo, con i suoi regali sonori, e chiudiamo proprio con l'ultimo dei suoi regali.
1: Cosa sì? Ascoltiamo adesso?
2: Ascoltiamo questo brano originale dell'ultimo disco di Red Nilo. Il brano si chiama Dada, l'ho scritto sempre ispirato da musica Hassani del sud del Marocco, è una specie di ninna nanna, no?
0: Qui non c'è Jimi
2: essendo
0: Hendrix,
2: papà,
0: quindi
2: no, però la chitarra elettrica è lì, è l'ispirazione.
1: Che chitarra
2: è sempre
1: usi?
2: Una SG.
1: Beh, a questo punto ce la godiamo, la
0: sì,
1: Gibson.
0: Ti ringraziamo naturalmente.
2: Grazie a voi per questo viaggio sonoro bellissimo.
1: Anche per noi è stato un viaggio incontrarti, noi ci rincontriamo, facciamo il giro di una settimanella.
0: Dovrei dire purtroppo da copione, però in realtà volentieri,
1: non vediamo l'ora di rifare ancora Babilonia. E nel frattempo anche voi, mi raccomando, siate babilonici.

laughter to level this town and lonely girls.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Radiogiornale della mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Claudio Zali non si dimette, la Lega non prende per ora nessun provvedimento. Il ministro si difende, annuncia che parlerà pubblicamente. Credit Suisse, niente risarcimento da 370 milioni. Una corte americana dà ragione alla Confederazione sul caso delle obbligazioni a T1, ma la partita non è chiusa. Johnson & Johnson paga 5 miliardi e mezzo, l'accordo punta a chiudere decine di migliaia di cause sui prodotti a base di talco accusati di provocare tumori. Canicola e siccità, scatta oggi l'allerta di livello 4 in gran parte della Svizzera e gli agricoltori insorgono, la crisi climatica mette in ginocchio campi e allevamenti mentre le istituzioni non fanno abbastanza. Sport, calcio, il Thun si fa rimontare a Zagabria dalla Dinamo e scivola in Europa League. RG 24, mercoledì 29 luglio, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del Radiogiornale della Mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Il movimento della Lega dei Ticinesi per ora non prenderà provvedimenti nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali. E quanto emerge dalla nota stampa inviata dal coordinatore del movimento di via Monteboglia, Daniele Piccaluga. Ieri sera c'è stato un incontro tra il ministro, indagato per abuso di autorità e tentata coazione, e i vertici del movimento. Zali ha fornito la sua versione dei fatti e si è difeso. Ci dice di più John Robbiani.
3: Un incontro durato diverse ore che si è concluso con un breve comunicato stampa in cui la Lega in estrema sintesi prende tempo lasciando l'iniziativa a Claudio Zali. Nella nota si dice che Zali ha spiegato le sue ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente. La Lega fino ad allora non parlerà e fino ad allora non adotterà provvedimenti nei suoi confronti. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il Ministero Pubblico ritiene potenzialmente illegale la sua intrusione nella vicenda giuridica che riguarda un 14enne, figlio di una sua amica, che si trovava al carcere della Farera e che Zali ha tentato di far trasferire. Oltre a questo, negli scorsi giorni Zali è anche finito al centro della pubblicazione di alcuni audio, non sapendo di essere registrato, in cui in una conversazione telefonica ammette di aver picchiato una donna. Oggi si riunirà di nuovo il governo per fare il punto della situazione e affrontare questa crisi istituzionale. Lo aveva già fatto settimana scorsa quando era stato deciso di togliere almeno provvisoriamente a Claudio Zali, che è presidente del governo, la gestione della giustizia e della polizia. Quasi tutti i partiti ticinesi si sono espressi sulla vicenda chiedendo o le sue dimissioni o la sua sospensione in Consiglio di Stato. È possibile che il governo discuta di togliere a Zali la presidenza. Oggi alle 18, tra l'altro, il collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno organizzerà un presidio in Piazza Governo a Bellinzona per chiedere le dimissioni proprio di Claudio Zali. La violenza, viene spiegato, non può essere normalizzata, tollerata e minimizzata.
2: E vi segnalo che questa mattina alle ore 8:30 in diretta su Rete 1 il nostro approfondimento Modem avrà una puntata speciale dal titolo Zali, l'ora della verità. Ospiti Alessandro Speziali, presidente del PLR cantonale, Fabrizio Sirica, co-presidente del PS, Giorgio Fogno, vicepresidente del centro e consigliere nazionale. Appuntamento quindi alle ore 8:30 su Rete 1. Cambiamo tema. La Confederazione non dovrà risarcire 370 milioni di dollari agli investitori che si sono visti annullare le loro obbligazioni a T1 di Credit Suisse quando la banca fu acquistata da UBS nel 2023. Lo ha deciso una corte d'appello statunitense, ma è una faccenda che comunque è ben lungi dall'essere concluso, come ci racconta Marzio Minoli.
4: Nel giugno del 2024 un gruppo di investitori si era rivolto ad un tribunale statunitense con una richiesta di risarcimento di 370 milioni di dollari. In primo grado il tribunale distrettuale di New York aveva respinto questa richiesta, sentenza confermata anche in appello. Le obbligazioni AT1, presenti nel bilancio di Credit Suisse al momento dell'acquisizione da parte di UBS, ammontavano a 16 miliardi di franchi, obbligazioni che la FINMA, l'autorità l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari aveva deciso di annullare, cancellando di fatto, un debito che Credit Suisse aveva verso chi ha investito in questi strumenti finanziari. Strumenti finanziari che offrono rendimenti molto alti, in quanto molto rischiosi, e al momento della sottoscrizione è previsto che, in caso di eventi straordinari, come quello successo a Credit Suisse, possano essere azzerati. Quello che ha scatenato l'ira degli investitori è stato il fatto che, tecnicamente, prima di azzerare le obbligazioni AT1, si sarebbero dovuti chiamare alla cassa gli azionisti, cosa che non è avvenuta, in quanto UBS ha pagato 3 miliardi di franchi agli azionisti di Credit Suisse, permettendo loro di contenere le perdite. Nonostante questa sentenza dia ragione alla firma, rimangono aperte molte altre cause. In Svizzera sono state intentate presso il Tribunale Amministrativo Federale, il quale, in un caso pilota, ha dato ragione agli investitori, sentenza che la firma ha impugnato ricorrendo in appello e, al momento, non è ancora noto quando verrà presa una decisione.
2: La multinazionale statunitense Johnson & Johnson ha accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere le migliaia di cause legali che l'accusano di aver venduto prodotti che causano tumori. I prodotti incriminati erano a base di talco che in alcuni casi conteneva tracce di amianto. Sentiamo Giorgia Lorenzini.
5: Le prime condanne sono arrivate nel 2018, quando Johnson & Johnson ha dovuto risarcire 22 donne a cui era stato diagnosticato un cancro alle ovaie. La causa era il talco prodotto appunto dalla multinazionale statunitense. Il talco è un minerale molto usato, sia per ridurre le irritazioni legate all'uso dei pannolini nei bambini, sia per l'igiene intima. Ma in alcuni giacimenti da cui viene estratto il talco è presente anche l'amianto, che è cancerogeno. Ad oggi sono 76.000 le cause intentate contro Johnson & Johnson da persone che hanno sviluppato tumori alla pleura, al peritoneo o alle ovaie dopo aver utilizzato il talco. Legame, quello tra l'uso del talco e lo sviluppo dei tumori, che l'azienda ha sempre negato. Secondo Johnson & Johnson mancherebbero fondamenti scientifici. Per chiudere i numerosi contenziosi a riguardo, la multinazionale ha però ora accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari, ovvero circa 4 miliardi di franchi. L'accordo sarà valido solo se almeno il 95% dei denuncianti lo accetterà. Nel 2020 la vendita di questo talco era stata interrotta negli Stati Uniti e in Canada. Alcuni anni dopo Johnson & Johnson ha sostituito il talco venduto in tutto il mondo con l'amido di mais. L'azienda comunque continua a sostenere che i suoi prodotti contenenti talco siano sempre stati sicuri per la salute.
2: Terza ondata di caldo dell'estate in Svizzera. Scatta oggi l'allerta di livello 4 su 5 sulla maggior parte del territorio, con temperature fino a 39 gradi e una durata prevista di almeno una settimana. A preoccupare però è soprattutto la siccità. Il rischio di incendi boschivi è molto elevato e proprio per questo in diversi cantoni sono vietati petardi, falò e fuochi d'artifici per il 1° d'agosto. Il caldo però pesa sempre di più anche sull'agricoltura. Oltre 370 agricoltori accusano l'Unione Svizzera dei contadini di occuparsi troppo poco degli effetti della crisi climatica. Gli animali si ammalano, il foraggio non basta e le colture si seccano, denunciano in una nota. E gli incendi che stanno colpendo il Mediterraneo mostrano quanto il problema sia più ampio. In Europa le temperature aumentano circa il doppio rispetto alla media globale, caldo estremo, siccità e vegetazione secca rendono i roghi più probabili e difficili da controllare. In Spagna, dove quest'anno sono già stati bruciati oltre 170.000 ettari, Pedro Sánchez parla della più dolorosa espressione dell'emergenza climatica e aggiunge: i cambiamenti climatici uccidono, rilanciando la necessità urgente di abbandonare i combustibili fossili. RG24, ora le notizie sportive con il collega della redazione sportiva Patrick Locatelli.
6: Bene ritrovati, il Lugano è a caccia del passaggio del turno in Kosovo. Bianconeri impegnati nel ritorno del secondo turno preliminare di Conference League contro il Duka Žiniš, sconfitto 1-0 all'AEL Arena giovedì scorso. Si gioca alle 16.30. E in Champions League il Thune è andato vicinissimo al colpaccio, perdendo 3-2 a Zagabria contro la Dinamo dopo essersi trovato avanti 2-0, 4-3 per i croati il risultato complessivo. I bernesi scivolano dunque nel nel terzo turno di Europa League se la vedranno con la perdente tra gli islandesi del Víkingur Reykjavik e gli israeliani della Hapoel Beersheba. Filippo Colombo ci sarà agli europei di mountain bike alla Monte Tamaro con inizio quest'oggi. Il ticinese sarà al via della prova di short track prevista domani sera. Successivamente Colombo deciderà se prendere parte anche alla cross country di domenica. Per finire, una nota di hockey: lo Zugo ha raggiunto quota 7 stranieri con l'ingaggio dai Los Angeles Kings per le prossime due stagioni del difensore svedese Jakob Moverare.
2: E prima di chiudere il nostro appuntamento informativo, uno sguardo alle previsioni per oggi, mercoledì 29 luglio. In tutto il paese soleggiato, ricordiamo nuovamente che è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1, e ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
0: Rete 2.

Una voce lieve che si sente appena. Da queste onde magnetiche che trasmettono trasmissioni appena percettibili. Si sente appena un vento che arriva attraverso i fiumi.

che sospira e poche gocce che sbattono su i vetri dell'oblò.

mi portano nello spazio aperto, libero e vuoto come l'universo, senza trasmettere niente del passato, nemmeno un leggero dolore. Com'è lontana la primavera, com'è lontana la calda primavera.

del cosmo che raggiunge l'ideale luogo per esplodere. Con tutte le forze umane io mi metto a girare. Si sente appena un vento attraverso le finestre. Si sente appena un vento che sospira e poche gocce che sbattono sulla pronta come lontana la primavera. Come lontana la calda primavera.

I più dotti di voi, quando sentiranno il termine Popol Vuh, penseranno al libro della comunità, ovvero una raccolta di miti e leggende dei Quiché, una popolazione di etnia maya che abitò la terra Quiché in Guatemala. Non siamo però qua per parlare del libro della comunità, bensì dei Popol Vuh come gruppo tedesco fondato nel 1969 da Florian Fricke, Holger Trulsch e Frank Fiedler. Effettivamente il nome della band viene da quel libro, dal libro della comunità, al quale si rivolse come, diciamo, tributo e omaggio. Una delle storie riportate nel Popol Vuh, il testo appunto, racconta che alcuni suoni siano in grado di donare armonia ed equilibrio alle menti. Poiché questo era proprio l'intento dei Popol Vuh gruppo, scelsero dunque di omaggiare il testo. Mentre in Germania impazzava la cosiddetta musica cosmica, i Popol Vuh sceglievano di allontanarsi dalle sinfonie elettroniche dei loro connazionali per abbracciare un rock quasi religioso dal fascino esotico e dalle sonorità oniriche. Anticipavano così di un paio di decenni la stagione della New Age. Nella seconda metà degli anni 70, Fricke e compagni iniziano anche la fortunata collaborazione con il regista tedesco Werner Herzog, che frutterà le colonne sonore di film come Aguirre, Fitzcarraldo e Nosferatu. Proprio da quest'ultima colonna sonora, la colonna sonora di Nosferatu, noi ascoltiamo Traupein to Heaven, che si apre proprio con il suono della tampura. Dunque un'influenza indiana, una tampura in questo caso doppiata con un basso di tastiera.

Nati nel 1969 da un progetto di Florian Fricke, ex critico e regista cinematografico, i Popol Vuh sono una delle band fondamentali del rock tedesco. Più sensibili ai richiami mistici ed esotici rispetto ai loro connazionali cosmici, ovvero Tangerine Dream, Kraftwerk, Fricke e compagni hanno gettato le basi per la musica ambient New Age degli anni a venire e hanno dimostrato che anche il rock può diventare musica spirituale, recuperando la sacralità antica alla stessa stregua della musica classica. Dalla minuziosa ricerca sui testi sacri di diverse religioni, infatti, i Popol Vuh hanno preso le sembianze di un'inedita formula di rock metafisico, con molte influenze etniche e l'adozione di strumenti indiani come la tampura, un bordone che caratterizza molte delle loro composizioni. Suoni eterei e accordi celestiali, un misticismo acustico che unisce antico e moderno, sacro e profano, in un anelito di pace e di estasi che viene fuori anche in questo breve bozzetto titolato Kleiner Krieger.

Il sogno dei Popol Vuh negli episodi migliori della loro discografia è quello di fondere in un unico flusso sonoro rivelazione cristiana e ritualità induista, tradizione classica occidentale e canti vedici, riscoperta dell'antico e proiezione verso il futuro. Ci riprovano anche in un album del 1991, For You and Me, laddove utilizzano un titolo Om Mani Padme Hum dal sanscrito Devanagari, che è tra i più noti e diffusi dei numerosi mantra facenti parte del patrimonio religioso del buddismo Mahayana, in particolar modo del buddismo tibetano. Comunemente, quanto in maniera impropria, viene tradotto come O gioiello nel fiore di loto. In realtà il suo significato letterale è O gioiello del loto. Eccolo dunque, con i Popol Vuh che utilizzano questo mantra per incorniciare una sorta di kirie ecumenica per voce e pianoforte. Om Mani Padme Hum.

0: In altre parole.
1: Nel 1997 la pubblicazione del videogioco Grand Theft Auto generò immediatamente discussioni, polemiche, critiche e l'editore adottò una precisa strategia commerciale basata proprio sull'alimentare le polemiche sui media. Il gioco fu criticato da politici e associazioni, venendo definito un simulatore di atti criminali. Magari qualcuno si ricorderà di queste polemiche perché ci furono anche da noi, e in alcuni casi il gioco subì divieti e censure. Poi negli anni successivi la serie si è consolidata come un fenomeno di massa. Con il passaggio alle tre dimensioni il gioco ha definito la struttura dei titoli di videogiochi a mondo aperto, cioè quelli che garantiscono all'utente una grande libertà di esplorazione in un mondo quasi infinito. Ecco, questo gioco ha inciso in modo enorme sulla cultura popolare e oggi c'è grande attesa per Grand Theft Auto 6, la cui uscita è fissata per il 19 novembre 2026. Il titolo si svolge nello stato fittizio di Leonida e segue le vicende di due criminali, Lucia e Jason. È dunque la prima volta che c'è un protagonista donna. Buongiorno Sergio Brancato.
2: Buongiorno.
1: Lei è sociologo, scrittore, sceneggiatore, si è occupato nei suoi studi dei rapporti produttivi e tecnologici tra i media dell'industria culturale, l'innovazione dei media digitali e l'impatto di questi elementi sui processi sociali. Ha scritto per diversi quotidiani, Il Manifesto, Paese Sera, La Repubblica, Il Mattino. Ha lavorato anche come autore e sceneggiatore per la televisione e per i fumetti. Ha pubblicato numerosi saggi dedicati alla sociologia del cinema, della letteratura seriale e del fumetto. Ricordo tra i tanti Storia e teoria della serialità, il volume 2 dedicato al Novecento con Stefano Cristante e Emiliano Ilardi per Meltemi, un volume pubblicato nel 2024. Dunque GTA, l'acronimo con il quale è conosciuto questo videogioco Grand Theft Auto. Come fa un videogioco come questo a raccontare storie complesse che un tempo si trovavano effettivamente solo al cinema o nelle serie TV?
2: Ci riesce perché il videogame, con la sua straordinaria capacità di allestire mondi di simulazione sempre più complessi e sempre più verosimili, è nei fatti un medium che si è evoluto nel tempo, non solo sul piano tecnologico, questo è evidente, ma anche e soprattutto su quello delle narrazioni. Quindi di solito i videogiochi di successo si basano su storie raccontate bene, il segreto è questo. Così che, per dire, Rockstar, in questo caso le altre grandi case di produzione sono ormai vere e proprie multinazionali dell'entertainment, sono le nuove major dell'immaginario, insomma ciò che una volta era Hollywood, la Warner o la MGM. Stiamo parlando dunque di grandi fabbriche che producono storie che possono essere abitate in modo gratificante dalle nuove generazioni, perché queste si riconoscono in queste storie. GTA 6 è soprattutto un formidabile, come definirlo, universo di affabulazioni, ma anche di relazioni affettive, anche di emozioni, tutto su un elevato livello qualitativo, sia per quanto riguarda le tecniche di rappresentazione che per quanto riguarda la sceneggiatura. E questo poi, d'altra parte, devo dire, è ciò che garantisce il successo a questo particolare prodotto di Rockstar. Ecco.
1: Ecco, è interessante il riferimento che lei fa alla costruzione dell'immaginario fatta da un gioco come questo, che i giocatori sono spinti ad abitare nel vero senso della parola. Si costruiscono dei luoghi propri in questi giochi che hanno un mondo aperto, in particolare in GTA. Ecco, in questa costruzione di immaginario, la domanda è: qual è l'immaginario che si costruisce? Ricordiamo le polemiche quando uscì per la prima volta questo gioco alla fine degli anni 90. Ecco, il pubblico e i media si scandalizzano ancora per la violenza che c'è in GTA, come accadeva negli anni 90, o la percezione è cambiata, siamo andati oltre?
2: Ma forse qualcuno ancora si scandalizzerà, ma secondo me molto meno che in passato. E poi questa è una storia che ha sempre riguardato i media. Tutti i media sono stati nuovi e tutti i media sono stati attaccati, soprattutto per il tema della violenza, dell'esibizione della violenza.
1: Certo.
2: Ma in fondo la violenza nelle trame di GTA, come negli altri media prima dei videogame, ha essenzialmente un ruolo catartico, no? Cioè il racconto del mondo in maniera scoperta e spesso con tutta la sua follia e anche stravaganza. I fenomeni dei media digitali riguardano soprattutto le nuove generazioni, non dimentichiamolo mai, e dunque il loro modo di elaborare l'esperienza sul piano simbolico. Chi, come diciamo le generazioni più anziane, no? I vecchi come me, li osserva prevenuto, tende a vederci dentro solo il pericolo degli atti emulativi, no? Come è capitato ciclicamente anche per chi criticava serie TV innovative al tempo, come Romanzo Criminale o Gomorra, ma in realtà dai videogame viene fuori la fotografia della società contemporanea, che poi questa sia una foto disturbante, in realtà non è responsabilità né del gioco e né dei giocatori.
1: Quindi lei dice che in qualche modo l'immaginario di cui è portatore questo gioco in realtà ha diversi livelli di lettura. Uno di questi forse è anche la presa in giro della società americana e i suoi eccessi. Quindi c'è un aspetto di satira in questo gioco d'azione e se sì, quanto i giocatori, ragazzi e ragazze delle nuove generazioni riescono a cogliere questo secondo livello di riflessione, secondo lei?
2: Questa è davvero una gran bella domanda. Noi dobbiamo però sempre considerare che i giocatori di videogame sono, come dire, come definirli, gli attori di un'esperienza all'interno di un mondo parallelo, di una simulazione. E comunque, anche quando sembra distante dalla realtà, questo mondo parallelo ha sempre molto a che vedere con la vita quotidiana, quello che dicevo prima. GTA ha sempre tenuto ben presente, diciamo, ben fermo un filo diretto con l'attualità e con le sue rappresentazioni, i suoi linguaggi, le sue mode, e quindi anche con lo spirito critico della satira, che fa parte delle culture delle nuove generazioni che vivono nella rete. E questa capacità di gestire la satira ci permette di osservare e denunciare i nostri stessi limiti culturali attraverso l'ironia e il paradosso. E di questa cosa, a mio modo di vedere, i giovani sono assolutamente consapevoli, e questo è un tratto fortemente riconoscibile di GTA che funziona molto bene. D'altra parte, diciamo che l'azione serrata del videogame, no, tipica di questo linguaggio, consente al racconto satirico di essere un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente rispetto agli altri media.
1: E lo abbiamo detto, per la prima volta ci sarà una donna come protagonista. Ecco, quale impatto ha questa scelta, considerando anche il pubblico storico della serie, che forse così a naso potremmo dire essenzialmente maschile?
2: Beh, penso che su questo punto si scontrino due modi di vedere antitetici, cioè chi sostiene da una parte che tutto stia diventando una cultura woke e quindi che l'inserimento forzato dei personaggi femminili forti sia frutto di qualche fantomatico potere occulto o comunque, diciamo, dei dettami del politicamente corretto che non molti sopportano. E dall'altra parte c'è invece chi accusa i videogame di produrre stereotipi con eroine vittime del male gaze, lo sguardo maschile eterosessuale, con corpi e comportamenti ideati per piacere soprattutto al tipico giocatore degli anni 90, cioè maschio sotto i 30 anni, desideroso di sfogare nel videogioco la propria libido. Però questo è, come dire, un conflitto ed è un discorso in veloce evoluzione. Io non ho risposte sul presente, posso dire soltanto che da sociologo sono personalmente molto curioso di capire quali saranno gli esiti di questo conflitto di culture in atto.
1: Ecco, abbiamo 30 secondi, ma perché il sociologo, si interessa a un videogioco come GTA?
2: Beh, perché è innovativo, rappresenta la punta più avanzata del della comunicazione videoludica e perché la polemica che si è innescata per il fatto che per la prima volta questo GTA 6 uscirà non su supporto fisso, ma su cloud, in realtà rimanda a una grande questione generale che è quella della proprietà e della conservazione della nostra memoria culturale. E quindi io credo che su questo argomento ci sarebbe veramente tanto, tanto da dire, ma ovviamente non possiamo farlo adesso.
1: Dunque apre un altro argomento, un altro tema insospettato, effettivamente molto interessante, che riguarda appunto anche il videogioco come artefatto culturale, diciamo così, umano.
2: Sì.
1: Sergio Brancato, grazie mille per questa chiacchierata di oggi, appuntamento a domani.

0: Concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch. Da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.